0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Questa sera nel collegamento con Cristiani Online avremo Corrado Camagna che ci parlerà sul tema perché le scritture. A voi tutti un buon ascolto.
2: Vediamo un attimo di capire alcune verità che ci sono state condivise ovviamente nella parola di Dio e chiedere magari alla regia di farmi vedere, di spostare. Sì, grazie. E mi sono chiesto, mi chiedevo in realtà perché ci sono state date le scritture. Perché non è scontato che noi dovevamo avere, che noi potevamo avere le scritture. Non è scontato tutto questo. Sì, quando io sono nato ho sempre sentito parlare della Bibbia, della parola di Dio, fin da piccolino i miei parenti andavano in chiesa con la Bibbia in mano o sotto braccio, li venivo a andare, tornare dall'adunanza con l'innario, anche questo è qualcosa forse che si è perso, Bibbia, della parola di Dio. Fin da piccolino i miei parenti andavano in chiesa con la Bibbia in mano o sotto braccio, li venivo a andare, tornare.

e altre cose. Io penso che nulla possa sostituire il cartaceo, perché forse siamo stati abituati a quello. Prendiamo per scontato tutto questo, prendiamo per scontato che la Bibbia la troviamo in Italia, ovunque ci giriamo, possiamo andare anche in una libreria e possiamo comprare una Bibbia liberamente e così via. Ovviamente tutto questo non è scontato per tutte le nazioni del mondo, perché ci sono molte nazioni dove la Bibbia, la parola di Dio, è vietata addirittura a poterla introdurre. Pensiamo tutte quelle nazioni dove c'è persecuzione per i cristiani. Le scritture sono pervenute a noi e noi ce l'abbiamo a disposizione. E l'altro giorno guardavo la mia Bibbia, era lì chiusa, messa lì e davanti a me, e riflettevo, dico: ma questo è il libro di Dio. Noi sappiamo e affermiamo che la Bibbia è il libro di Dio, e dove Dio si è rivelato. Sono 66 libri nel suo interno. Bibbia significa biblioteca, sacra Bibbia, sacra biblioteca. Voi questo lo conoscete, lo sapete già. Tanti libri messi insieme, dalla Genesi all'Apocalisse, i Salmi, i libri, profeti maggiori, profeti minori, il Pentateuco, i primi cinque libri, e poi i quattro Evangeli, e poi le lettere di Paolo alle chiese, gli Atti degli Apostoli un po' prima, e poi alla fine l'Apocalisse, ciò che ancora deve venire, cioè dall'inizio, durante e dopo, c'è tutto, è completo. E io stesso guardando il libro rifletto e dico: questo è il verbo di Dio. Se è così importante per noi ascoltare le parole di un presidente, se è così importante per noi ascoltare le parole di un uomo, di un calciatore, di una persona che seguiamo, quanto deve essere importante per noi leggere, ascoltare la parola del Signore. Ovviamente non tutti possono leggere, ma la parola di Dio dice: beato chi legge, beato chi ascolta. Ora, in questo caso, sicuramente molti di voi che siete collegati soprattutto alla radio ascoltate, ma quelli che siete collegati su Cristiano Online, oltre di ascoltare, vedete, e vogliamo meditare su questo. Perché ci è stato dato la scrittura? Perché il Signore non si è limitato magari a darci un sentimento di fede che ognuno poteva far crescere nel suo cuore, e poi niente, poi basta così? C'era un input, un segnale di trasmissione, di ricezione verso il nostro cuore, verso Dio, il creatore del cielo e della terra. A un certo momento si poteva attivare, ecco, con un pentimento, con una preghiera, e poi basta, ognuno andava per la sua strada. Come dicono molti, l'importante è che io me lo preghi, l'importante è che io ci creda dentro di me, e così via. E che cosa ne facciamo di tutta la scrittura? Che cosa ne facciamo della parola di Dio? Quante volte preferiamo o leggiamo più commenti su internet o su giornali locali che invece leggere dalla parola di Dio? Eppure diciamo che in essa è rivelato il Verbo, è rivelato il Cristo, è rivelato tutta la sapienza di Dio. L'Antico Testamento, leggendolo, vediamo la storia di un popolo, Israele, tutti i suoi errori, tutti gli interventi di Dio, come Dio lo ha esortato, come Dio lo ha guidato, spesso lo ha rimproverato. Poi vediamo, ecco, tutte le profezie avverratosi man mano, vediamo la genealogia di Cristo anche leggendo Matteo, il primo capitolo, e da lì la sua nascita, i primi miracoli, come ha portato a sé i discepoli, e tutti gli altri segni
che ha

0: Fatto fino alla croce, la morte, la risurrezione, la manifestazione ai suoi discepoli, e poi che cosa i suoi discepoli hanno fatto nel suo nome, quante persone si sono convertite, persone che anche seguivano lo spiritismo. In Atti degli Apostoli vediamo che hanno bruciato tante cose che non andavano bene, e i viaggi di Paolo, le epistole alle chiese, come abbiamo detto, la rivelazione e così via. Abbiamo un libro meraviglioso che ci è stato dato, ma la domanda nel mio cuore rimane: perché ci sono state date le scritture? Io non so se tutti voi che state ascoltando avete una Bibbia, se l'avete in questo momento presente, o comunque l'avete in casa o l'avete in macchina, oppure peggio, se l'avete non sapete dov'è, perché se l'avete non sapete dove si trova vuol dire che da un po' di tempo che non l'aprite. E io vi incoraggio stasera, sicuramente il mio messaggio vuole arrivare a voi per incoraggiarvi. Ci sono state pervenute a noi le scritture, la parola di Dio. Per mezzo di essa, per esempio in Prima Pietro, al capitolo 1, verso 22 e verso 23, l'apostolo Pietro dice delle parole basilari, dicendo: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di puro cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente, permanente in Dio. A noi è stato posto un seme attraverso la scrittura, la parola di Dio. Qualcuno ci ha parlato. Vero è che io conosco anche delle conversioni, delle testimonianze, che loro hanno aperto il cuore guardando la natura, guardando il mare, ma poi tutto questo si è rivelato nella parola di Dio. E allora, se noi stasera possiamo affermare e dire: Signore, perché, o possiamo chiederci: perché ci hai dato le scritture? Perché noi per mezzo di essa potessimo ricevere, come dice in questo brano che abbiamo letto, perché potessimo ricevere il seme incorruttibile, il seme della parola, e poter vivere. Non è un seme, non è parola di uomo, ma è la parola di Dio. Allora era necessario per noi avere le scritture? Certo, e soprattutto per, adesso vedremo altri brani, altri passi, per poterci incoraggiare. E io vi incoraggio questa sera, oltre a ciò che fa la scrittura per noi, vi incoraggio personalmente ad amare di più la scrittura, a leggere di più, non solo per passatempo o solo per perditempo o perché non ho nulla altro da fare, perché spesso può capitare che una persona è impegnata in tante cose della vita, ma non ha un impegno personale per poter leggere la parola del Signore. Allora è importante che invece noi inseriamo nella nostra vita la lettura della parola di Dio. E ciò non deve venire da qualcuno. Sapete, alcuni dicono: va bene, ma nessuno mi incita a poterlo fare, allora io non prendo tempo a studiare la parola del Signore. La colpa non è degli altri se io non leggo, la colpa non è degli altri se tu non leggi, perché ci sono delle cose che sono categoriche nella tua vita che tu non permetti a nessuno che ti tolga il tempo, perché tu lo fai. La mattina si va al lavoro, si ci alza, quando la sveglia suona, e allora tutti premurosamente bisogna alzarsi per poter preparare, altrimenti il tempo corre. Noi la mattina ci alziamo presto perché il nostro figlio deve prendere il pullman, e allora quando sono alla sveglia non si può stare lì ad aspettare altro tempo. La sveglia ha detto che bisogna alzarsi, abbiamo messo quell'orario perché c'è tutta una serie di cose da fare e ci siamo calcolati giusto il tempo per arrivare a spasse il pullman, così nostro figlio Ethan può prendere il pullman, andare a scuola. Allora la mattina presto, alle 7:15 a casa nostra, la sveglia, per alcuni è già tardi a quell'ora, bisogna vedere quando vai a dormire ovviamente la notte, la nostra sveglia suona tutte le mattine perché c'è un impegno da portare avanti. Ma abbiamo un impegno con Dio? Hai un impegno per Dio, per poter pregare, per poter leggere? È importante, pure abbiamo letto che dalla parola, dalle scritture, noi abbiamo ricevuto un seme non corruttibile, e cioè mediante la parola vivente e permanente in noi, che noi abbiamo ricevuto la vita. La parola di Dio illumina la vita dei nati di nuovo. Io sto parlando adesso a dei redenti, dei credenti, perché solo parlare di questo tema agli atei, ai non credenti, sarebbe inutile, perché non ascolterebbero nemmeno il titolo di questo messaggio. Sto parlando e voglio parlare a persone di nuovo, nati di nuovo, e magari far scaturire nel cuore di chi ascolta ma non crede la curiosità di poter andare a aprire la parola del Signore. Nel Salmo 119, il verso 30 e il verso 31, è scritto, Salmo 119, verso 30 e verso 31, la rivelazione delle tue, Salmo 119, verso 130 e 131, forse avevo detto 30, ho sbagliato, 130, grazie. La rivelazione delle tue parole illumina, rende intelligenti i semplici, apre la bocca e sospiro per il desiderio dei tuoi comandamenti. Qui il salmista voleva capire, comprendere la rivelazione della parola di Dio. E noi bramiamo anche in tal senso, caro amico, amica, o meglio fratello e sorella, tu brami in tal senso quando apri la parola del Signore, cioè vuoi che ti sia rivelata per illuminarti, per renderti più intelligente, perché la parola di Dio, sapete, ci rende intelligenti. A volte ci sono i sapientoni, oppure anche, poi dopo leggeremo un verso, quando uno conosce la parola del Signore, possiamo anche avere a che fare con chi ha tanti anni di esperienza per le cose del mondo, ma non conoscere niente della parola di Dio, e passiamo da sapienti, perché conosciamo la parola del Signore. Allora, la parola di Dio ci illumina, sempre nel Salmo 119 è scritto che la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Quante persone brangola nel buio non conoscendo le scritture, eppure ci sono state date. È un libro eterno. La Bibbia è un libro che hanno cercato di vietarlo nella lettura. Infatti c'era fino all'inizio del 1900, era vietato di leggere il libro perché il popolino non doveva assolutamente comprendere tutte le cose che si dicevano, erano spesso anche lette in latino, perché l'ignoranza doveva prevalere. Tutto quello che magari si insegnava non consono alle scritture, la gente lo credeva perché non sapeva altro. Ma oggi abbiamo la capacità di leggere i testi sacri, di avere a portata di mano la scrittura che ci è stata data, e ci è stata data come mezzo, come seme della nuova nascita, per la nuova nascita ci è stata data anche per illuminare la nostra vita. Io credo che dovremmo innamorarci sempre di più della parola di Dio. Dobbiamo innamorarci nel poter ascoltare la parola di Dio. Oggi come oggi vedo, a volte capita di vedere giovani che quando predichiamo nelle piazze e apriamo la Bibbia o leggiamo qualche salmo o stiamo predicando, hanno prurito, i loro orecchi non vogliono sentire, non vogliono ascoltare la parola del Signore. Perché? Perché sono mirati a fare altro, perché la parola di Dio tocca le coscienze, la parola di Dio penetra fin dentro come una spada a doppio taglio, ti interroga quando la leggi. La parola di Dio è vivente, è un fiume che inonda la vita di chi la legge. E per questo molti la evitano, e evitandola si trovano ad avere una vita spenta nelle tenebre, senza un futuro eterno. Forse qualcuno si organizza per un futuro prossimo in questa vita, ma quel futuro prossimo arriva subito, arriva il tempo, passa e quel tuo futuro finisce. Ma quando noi invece ci innamoriamo, capiamo, comprendiamo, ci cibiamo dalla parola di Dio, la Bibbia, allora le promesse sono proiettate verso l'eternità e noi ci stiamo organizzando, riceviamo la benedizione che va oltre il tempo che stiamo vivendo. Volevo leggere sempre nel Salmo 119, nel Salmo 119, sarebbe da leggere tutto quanto dal versetto 50, Salmo 119, dal versetto 50, sarebbe almeno da leggere almeno 50 versetti che parlano della parola di Dio. Ma dice così: questo mi è di conforto, dice, nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. Solo il versetto 50, prima di continuare: in qualunque afflizione tu stai passando, attraversando, affrontando, la parola di Dio ti porta la vita, cioè la soluzione, la forza. Quando c'è la morte non si ha più energia. La morte toglie tutta l'energia. Infatti, quando un corpo è morto, non si muove più. Non si muovono gli occhi, le mani, i piedi. Tutto è finito. Ma quando c'è la vita, come dice il verso 50 del Salmo 119, questo mi è di conforto nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. Il salmista sta dicendo, lascia questo versetto, regia, nell'afflizione, quando io leggo la tua parola, mi dà energia, mi dà forza, mi fa vivere. E quando tu sei capace di comprendere che puoi superare quella afflizione, allora ti muoverai, allora agirai, allora supererai. Quindi questo mi è di conforto, dice il salmista, nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. Grazie, regia. Ora, se noi volessimo solo esaminare questo verso e fare qualche domanda a qualcheduno di voi che magari è collegato o ci sta ascoltando sulla radio, ma non ha mai letto la parola del Signore, non è andato mai a cibarsi della parola di Dio, ovviamente non ha la vita, non ha la forza, non ha forza. E io in questo momento voglio invitarti di cercare una Bibbia e di leggerla, e di non preoccuparti dove leggi. Se non hai dimestichezza con la parola di Dio, non ti preoccupare, Dio ti guiderà. Ovviamente noi, per chi è sempre alle prime armi, gli consigliamo di aprirla a metà, dove trovi i salmi, o vai nei Vangeli, leggi il Vangelo di Giovanni, che è più, molto più semplice da poter comprendere, ma leggi dove Dio ti guida e vedrai che la parola di Dio ti darà la vita. Io voglio fare solo una scarrellata di questo Salmo e leggere un po' di versetti dal 50. Guardate come è meraviglioso. Ripetiamo pure il 50 di nuovo. E dice: questo mi è di conforto nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. I superbi mi coprono di scherno, ma io non mi svio, e ripete, dalla tua legge, cioè dalla tua parola. Ricorda i tuoi giudizi antichi, o Signore, e mi consolo. Grande sdegno mi prende a causa degli empi che abbandonano la tua legge. I tuoi statuti sono per me dei cantici nella casa dove sono ospitato. Ricorda il tuo nome nella notte, o Signore, e osservo la tua legge. Ho questo conforto, che osservo i tuoi precetti, cioè i tuoi comandamenti. Il Signore è la mia parte, ho promesso di osservare le tue parole. Ti ho supplicato con tutto il cuore, abbi pietà di me secondo la tua parola. Aspetta un attimo, regia, lascia questo verso. Provate a segnare ogni volta che parla delle tue leggi, del tuo verbo, della tua parola. È meraviglioso questo capitolo 58, ripetiamolo. Ti ho supplicato con tutto il cuore, abbi pietà di me secondo la tua parola. Ho esaminato le mie vie e ho orientato i miei passi verso le tue testimonianze. Senza indugiare mi sono affrettato a osservare i tuoi comandamenti. Le corde degli empi mi hanno avvinghiato, ma io non ho dimenticato le tue leggi. A metà della notte mi alzo per lodarti a motivo dei tuoi giusti giudizi. Io sono amico di tutti quelli che ti temono, di quelli che osservano i tuoi precetti. Signore, la terra è piena della tua bontà. Insegnami i tuoi statuti, i tuoi comandamenti. Tu hai fatto del bene al tuo servo, Signore, secondo la tua parola. Concedimi senno e intelligenza, perché ho creduto nei tuoi comandamenti. Prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Tu sei buono e fai del bene. Insegnami i tuoi statuti. I superbi inventano menzogne contro di me, ma io osservo i tuoi precetti con tutto il cuore. Il loro cuore, cioè dei superbi, è insensibile come il grasso, ma io mi diletto nella tua legge. È stata un bene per me l'afflizione subita, perché imparassi i tuoi statuti, i tuoi comandamenti. La legge della tua bocca per me vale più di migliaia di monete d'oro e di argento. Le tue mani mi hanno formato, dammi intelligenza e io imparerò i tuoi comandamenti. Quelli che ti temono mi vedranno, si rallegreranno, perché ho sperato nella tua parola. Il salmista non si stanca, Io so, Signore, che i tuoi giudizi sono giusti e che mi hai afflitto nella tua fedeltà. La tua bontà sia il mio conforto, secondo la parola data al tuo servo. Venga su di me la tua compassione e vivrò, perché la tua legge è la mia gioia. Siano confusi i superbi che mentono, mi opprimono, ma io medito sui tuoi precetti. Si rivolgono a me quelli che ti temono e quelli che conoscono le tue testimonianze. Sia perfetta la mia obbedienza ai tuoi statuti, perché io non sia confuso. L'anima mia vien meno nell'attesa della tua salvezza. Io spero nella tua parola. si spegnono i miei occhi, desiderano della tua parola, mentre dico: quando mi consolerai? Poiché io sono diventato come un otre affumicato, ma non dimentico i tuoi statuti. Quanti sono i giorni del tuo servo? Quanti punirai quelli che mi perseguitano? I superbi mi hanno scavato delle fosse, essi non agiscono secondo la tua legge. Tutti i tuoi comandamenti sono fedeltà. Costoro mi perseguitano a torto, soccorrimi. Per poco non mi hanno eliminato dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi precetti. Rendimi la vita secondo la tua bontà e io osserverò la testimonianza della tua bocca. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. La tua fedeltà dura per ogni generazione. Tu hai fondato la terra ed essa sussiste. Tutto sussiste anche oggi, secondo la tua legge, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse stata la mia gioia, sarei già perito nelle mie afflizioni. Ma dimenticherò i tuoi precetti, mai dimenticherò i tuoi precetti, perché per mezzo di essi, dei tuoi insegnamenti, della tua legge, dei tuoi precetti, tu mi dai la vita. Io sono tuo, salvami, perché ho ricevuto i tuoi precetti, i tuoi comandamenti. Gli empi si sono appostati per farmi perire, ma io medito sulle tue testimonianze. Ho visto che ogni cosa perfetta ha un limite, ma il tuo comandamento è senza limiti. Oh, quanto amo la tua legge, la mia meditazione di tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. E ci fermiamo al verso 100, che dice: ho più saggezza dei vecchi, perché ho osservato i tuoi precetti. Allora, dopo aver fatto questa lettura così grande, io sono molto più incoraggiato nel sapere che il salmista bramava, desiderava di conoscere, di sapere, di meditare. Si alzava la notte, non poteva stare. A volte noi ci alziamo la notte quando abbiamo un problema che non abbiamo saputo risolvere, quando c'è qualcosa di assoluto che dobbiamo fare, non abbiamo le possibilità. Ma qui è diverso il sentimento che il salmista brama di conoscere la volontà di Dio nella sua vita, e dice che la saggezza, l'intelligenza, la forza viene dalla tua parola, dai tuoi insegnamenti, dai tuoi precetti, dalle tue testimonianze, da ciò che tu ci hai mandati. Allora, perché ci sono state date le scritture? Ultimamente devo dire che si è più attaccati alle emozioni di un culto che alla parola. Mi spiego. Alcuni pensano che per fare una buona chiesa ci deve essere attrazione, ci deve essere buona musica, buoni canti, e poi basta, qualcosa, cioè basta che ci salutiamo e ci diciamo qualche versetto. Noi pensiamo che sì, va bene la buona musica, i buoni canti, le buone luci, organizzare un posto accogliente dove radunarsi, anche per chi viene la prima volta, per non sentirsi completamente estraneo, poterla avvolgere del nostro amore. Ma ricordiamo che la cosa fondamentale è la parola di Dio. Se noi vogliamo che le persone aprano il cuore al Signore, non dobbiamo farli innamorare di quanto siamo bravi a organizzare le gite o le feste o altre cose, perché così presto verranno e anche presto se ne andranno. Ma quando le persone li facciamo innamorare dalla parola di Dio, della parola di Dio, e loro mettono radici nella parola del Signore, loro mettono il loro cuore e la loro anima nel capire il verbo di Dio, di poterlo stampare dentro di sé, di poter bramare il desiderio di conoscere di più, di sfogliare la parola di Dio, di pregare ogni giorno, allora saranno radicati nella sua parola, allora avranno intelligenza nel capire e rimarranno fedeli anche quando ci sono le tempeste. Perché? Perché hanno messo radici profondi nella parola del Signore. Non si sono accontentati solo di essere invitati, è finita la festa, è finito tutto. Io non voglio passare il messaggio che a me non piace organizzare anche eventi, mi piace molto, ma su ogni evento ciò che deve essere centrale deve essere in assoluto la parola del Signore. Se in ogni evento non è centrale la parola di Dio, allora stiamo organizzando una festa e basta. Come noi lo ricordiamo nei nostri programmi, ciò che è centrale è la parola del Signore, il messaggio della predicazione di Cristo Gesù. Allora, perché ci sono state date le scritture? Stiamo vedendo molti motivi, e soprattutto nel Salmo 119, solo in questi 50 capitoli, versetti, scusate, grazie regia, subito la regia mi aiuta, che vi invito a rileggerli con una penna e un foglio di carta. Rileggete Salmo 119 dal versetto 50 al versetto 100, continuate se volete, ma scrivete tutto quello che vi indica tutto quello che è la parola di Dio. Quindi le scritture ci sono state date perché in esso c'è il seme incorruttibile per una nuova nascita, affinché essa ci illumina il nostro cammino. E in tutti questi versetti possiamo dire perché la scrittura ci sostiene, ci vivifica. Ci è stata data per vivificarci. Nel Salmo 19, dal verso 7 al verso 11, dice in questo modo: la legge del Signore è perfetta. Salmo 19, dal verso 7 al verso 11, la legge del Signore è perfetta. Questa legge, cioè la legge, ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. Gli insegnamenti, cioè i precetti del Signore, sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido e illumina gli occhi. Verso 9. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi di quello che stilla dai favi. E il versetto 11, anche il tuo servo è da esse ammaestrato, v'è gran ricompensa a osservarli. Ora, la scrittura ci è stata data ascoltando questi versi del Salmo 19, ci è stata data, possiamo dire, per renderci saggi. La saggezza, la vera saggezza, ricordiamoci, viene da Dio. Perché tu puoi anche imparare tutte le cose che servono per una vita qui sulla terra. Puoi essere saggio umanamente parlando, puoi essere un bravo meccanico, un intellettuale, un professore, un insegnante di lingue, puoi essere uno scienziato. Ma quando non conosci la legge del Signore, allora la tua saggezza non è completa, non è assoluta. E questa sera la parola di Dio che stiamo condividendo possa toccare il cuore di qualcuno di voi che siete in ascolto. Paolo dice in 2 Timoteo 3:16 che ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia. Perché? Perché l'uomo di Dio, il figlio di Dio, cioè il nato di nuovo, sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Se non conosci la parola di Dio, se non hai intelligenza, quell'intelligenza che viene dalla parola di Dio, non sarai guidato a buone opere che glorificano il suo nome. Ci sono tante buone opere nel mondo, ma le opere che glorificano il nome di Dio sono quelle che vengono scaturite da Lui, che ci insegna la sua parola, e noi li pratichiamo per poter glorificare il nome del Signore. Dalle scritture quindi proviene tutto questo. Perché ci sono state date le scritture? Affinché noi camminassimo in una nuova vita. Il Signore non ci ha abbandonato come pensavamo prima, non poteva essere solo un atto di fede, un qualcosa che Dio legge e basta. Il perché radunarci, il perché leggere, il perché e il perché tutto questo? Perché Dio vuole che noi cresciamo in sapienza. Quando siamo venuti in questo mondo avevamo un istinto. Dio ci aveva dato sì un'anima, ma sapevamo che se ci appoggiavano al seno di nostra madre, l'istinto nostro di poter bere il latte, qualcosa ce l'avevamo nella natura. Dio ce l'aveva data, ma l'intelligenza era qualcosa che abbiamo dovuto imparare. Molti di noi che abbiamo avuto la possibilità di andare a scuola abbiamo imparato a leggere, chi l'italiano, chi altre lingue, a studiare la matematica, i numeri, le tabelline. Di queste cose non sapevamo niente. E io personalmente ho visitato nazioni nel mondo dove bambini non sanno niente, non conoscono se non quello che riescono nel quartiere, nella giungla, nel posto dove stanno, di capire, di imparare. Allora, perché le scritture ci sono state date? Perché noi imparassimo e capissimo dove viene la vita, da dove viene la verità. E la verità è il Signore Gesù, che Lui stesso è la parola eterna. Le scritture ci sono state date anche per la nostra santificazione, per purificare il nostro cuore. Ci sono state date per edificarci, perché noi possiamo essere vittoriosi. Ci sono state date affinché noi possiamo crescere forte. Le scritture ci sono state date anche per essere a sua volta corretti, o meglio dire ammoniti in certe cose che facciamo. Cari nella grazia, innamoriamoci sempre di più della parola di Dio. Leggiamo di più, ricordiamoci che la Bibbia è il libro di Dio, è dove Dio si è rivelato, dove Dio si è rivelato, e noi possiamo leggere, studiare, pregare, alimentarci. Certo che il nemico una cosa vuole, che noi non meditiamo, non impariamo. Possiamo anche partecipare a un incontro, andare da qualche parte, ma se tu leggi la parola di Dio, poi metterai in azione quello che leggi e per lui diventerai molto pericoloso, molto pericoloso. Allora, questa sera facciamo in modo che possiamo sentire da parte del Signore la chiamata a ritornare di più, a leggere di più, a capire di più la parola del Signore, a innamorarci sempre di più, perché la parola di Dio, perché la scrittura ci è stata data. desidero pregare. E se qualcuno di voi questa sera davanti a Dio vuole presentarsi personalmente chiedendo al Signore di dargli la forza di comprendere, di capire di più la parola, fallo. Dio ti ascolta. Innamoriamoci sempre di più da ciò che questa parola, la parola di Dio, insegna. Preghiamo. Preghiamo tutti insieme. Padre, ti ringraziamo per questa possibilità di aver capito in una piccolissima parte il perché ci sono state date le scritture. Questo argomento, Signore, è così grande, penso, come l'universo, perché dalla tua parola, e la tua parola non passerà mai, dalla tua parola noi abbiamo capito, compreso quanto ci ami, quanto ci hai amato, ma mentre eravamo peccatori abbiamo capito, Signore, che tu ci hai amato così tanto che hai preferito essere giudicato, hai preferito essere condannato al posto mio, al posto nostro. Mi hai così tanto amato. Questo lo abbiamo appreso dalla scrittura, dalla tua parola. Abbiamo letto, Signore, come tu hai creato i cieli e la terra, come tu hai creato, Signore, la natura, gli animali, l'uomo, tutto ciò che si muove, tutto ciò che è sostenuto dalla tua mano potente. Abbiamo visto, Signore, in che modo uomini ti hanno servito fin dall'inizio. Sono stati pronti, come ad Abramo, addirittura offrire il proprio figlio, cioè cosa che tu poi non hai permesso. Ma hai visto la sua fede, il quale ne hai fatto nascere un popolo, Signore. Le sue benedizioni vengono fino a noi, perché da lì è generato Cristo, il Salvatore, il Signore, che è servito per la nostra salvezza. Signore, abbiamo bisogno di comprendere la tua parola, le tue scritture, affinché li possiamo divulgare, parlarne agli amici. E anche se loro chiudono le orecchie, Signore, il nostro compito è condividere e seminare. Che questa sera, Signore, questo messaggio possa essere di incoraggiamento, di edificazione, Padre, a quanti hanno ascoltato, a quanti lo ascolteranno, che possiamo sempre di più innamorarci della tua parola. Grazie per la tua presenza, grazie per lo Spirito Santo che ci hai dato, e quando arriva nella vita, nel cuore di una persona, non va via. Può essere rattristato, può essere, possiamo passare dei momenti in cui, Signore, un po' oscuriamo, ma non va via. Tu ce l'hai dato e ci hai suggellato, sigillato, Signore, con lo Spirito tuo Santo. Ti prego per tutti i tuoi figli che possono, Signore, sentire fortemente la necessità di conoscere di più la tua parola. Ti prego per chi non ha fatto ancora un passo di fede, e ti preghiamo tutti insieme che possono appoggiare la propria fede nella parola di Dio e possono crescere, Signore, con sapienza e ottenere, ecco, il seme della rigenerazione che proviene dal tuo messaggio, che ci spiega e ci presenta l'opera del tuo figlio Gesù. Grazie, Padre, per questa serata, per questo tempo trascorso insieme. A te noi diamo la gloria e l'onore, nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Dio vi benedica, Dio ci benedica insieme, e innamoriamoci sempre di più dalla santa parola di Dio. Non ci vergogniamo, leggiamola a tempo, fuori di tempo, condividiamola, distribuiamola. Non abbiamo vergogna, sul treno, in aereo, ovunque vi troviate, di aprire la parola e leggere, e se qualcuno vuole ascoltare, anche fargli sentire quello che dice. Noi vi diamo l'appuntamento domani mattina.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo avuto il direttore di Cristiano Online, Corrado Camagna, che ci ha trattato il tema: perché le scritture? Ancora una volta grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2:53.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che ci state ascoltando, è un piacere essere di nuovo insieme e proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 16, al punto in cui siamo arrivati, vorrei chiedere a Patrizia di leggerci gentilmente i versetti da 8 a 11.

quando sarà venuto, convincerà il mondo. Quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato.

0: L'opera dello Spirito Santo verso il mondo fu illustrata dal Signore Gesù con il verbo convincere, che nel greco è elenco. Convincere significa indurre un individuo ad essere assolutamente certo di una cosa, di una verità, di un fatto, dimostrando senza ombra di dubbio e vincendo ogni resistenza o prova contraria. È qualcosa che si compie nel profondo dell'intimo umano. È un andare a fondo, un portare luce nelle tenebre più fitte, generando una ferma certezza, una certezza capace di superare ogni dubbio e di vincere ogni ragionevole contrasto. La convinzione denota sempre una sicurezza intellettuale, una sicurezza morale, esistenziale e anche spirituale, che viene vissuta interiormente, nel profondo del cuore umano, quale fondamento della propria vita. Il verbo ha, anche nel greco, il significato di confutare, di rimproverare. Comprendiamo allora le difficoltà incontrate dallo Spirito Santo quando si accinge a confutare le idee radicate nel cuore umano. Prima di giungere a convincere, egli deve ribattere con argomenti validi le opinioni dell'uomo, quelle radicate così bene nella nostra natura peccatrice ed ostile a Dio da sembrare inamovibili, quelle persuasioni che forniscono quel senso di autonomia, di autosufficienza che ci illude di essere a posto davanti alla divinità. Tantissime opinioni personali, dalle religiose alle filosofiche, dalle morali alle materiali, debbono venire distrutte dal rimprovero dello Spirito Santo, che vuole infondere le convinzioni che provengono da Dio per fare dell'individuo un uomo totalmente nuovo. Infine, questo verbo greco ha anche il significato di educare, di formare la persona, di fornire direttive per la sua vita. Così si riconosce un quadro completo dell'opera dello Spirito Santo. Dopo aver rimproverato, porta le sue convinzioni nel bene, poi si prende cura della persona per condurla in una nuova vita, fornendola secondo Cristo. Se siamo stati fatti oggetto di questa azione divina, riflettiamo su dove saremmo o cosa faremmo oggi se lo Spirito del Signore non ci avesse raggiunto. E ringraziamo e adoriamo il nostro caro Padre per quanto ha fatto per noi. Se invece, e voglio sperare non vi sia nessuno fra i nostri ascoltatori, se invece avvertiamo di essere ora l'oggetto dell'interesse di Dio, se il Signore parla ora al nostro cuore, allora vi esortiamo a fermarvi, ad ascoltarlo, perché non sappiamo o non avete idea di cosa potreste perdere se gli voltate le spalle.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 3. Buon ascolto.
3: È arrivato il momento di
4: Punto e a capo,
5: in compagnia di
6: Gianfranco Piccirillo.
7: Ciao. Chi non ha mai posseduto un salvadanaio, alzi la mano. Beh, un tempo il salvadanaio era uno di quegli oggetti che prima o poi un bambino chiedeva ai propri genitori per conservare le proprie monetine, insomma, da utilizzare poi per comprare un giocattolo o un dolcetto che desiderava ma nessuno gli regalava. Oggi il salvadanaio comunque sembra essere completamente in disuso. Sono pochi i bambini che ne possiedono uno. Del resto, perché averne uno? Non è più necessario aspettare il compleanno per ricevere in dono un giocattolo. Il benessere, almeno dalle nostre parti, ha cambiato evidentemente le abitudini di tutti, bambini e grandi. Lo spirito della cicala, insomma, ha sopraffatto quello della formica. Gli italiani erano tra i maggiori risparmiatori. Oggi sembra non essere più così. Nessuno vuole aspettare per avere. Tutto è subito. Questo sembra essere il motto di oggi. Dov'è finito il piacere dell'attesa? La società in cui viviamo è denominata società del consumismo, ovvero un rullo compressore che consuma velocemente ogni genere di risorse. Anche le emozioni o le esperienze più disparate sono bruciate velocemente. Eppure le cose desiderate per le quali si è faticato, si è lavorato, si è atteso, quando le otteniamo hanno un maggiore valore, o meglio hanno il giusto valore. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
2: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: A Radio Logos. Sono le ore 3:11.
2: Era Forrest Frank con Thankful. È una canzone interessante perché ci racconta questo giovane cantautore evangelico che ci sono tante cose di cui dovremmo essere grati, e questa è una dimensione esistenziale per i credenti ma anche per i non credenti che sarebbe importante sottolineare per avere forse anche una certa igiene mentale. Non è questo l'unico motivo per cui esiste una radio cristiana, ma certamente anche questo, per ricordarci anche le cose positive della nostra vita, nella nostra storia individuale e collettiva. Insomma, anche di questo parliamo oggi con Daniela Modeo, che è il station manager RWS e anche direttore di produzione di Hope Media Italia. Buongiorno, grazie per essere con noi, Daniele. Bentrovato.
3: Ciao Roberto, ciao Claudio. Permettetemi di fare un saluto particolare a quanti ogni giorno ci scelgono in radio e scelgono di seguire i contenuti di Radio RWS. Per noi è veramente, veramente un piacere e un onore, insomma, ritornare ogni mattina e accompagnarli.
4: Daniele, quanto è importante una radio evangelica? Quanto è importante che un messaggio come quello biblico, come quello del Vangelo, circoli appunto attraverso una radio?
2: È una sfida, perché spesso in una società secolarizzata viene avvertita come qualcosa di lontano, insomma, quindi...
3: Beh sì, questa è una domanda che ci poniamo sempre e negli anni ritorna quotidianamente, perché credo sia uno, insomma, dei centri un po' del discorso, della questione che proviamo a portare avanti, che la Chiesa Avventista, che poi è emanazione della radio, di Radio RWS, prova a portare avanti. E sicuramente, ovviamente io, insomma, noi siamo sicuramente di parte, ma noi crediamo sia veramente centrale una radio cristiana anche inserita nel contesto sociale che viviamo, perché in qualche modo il nostro obiettivo non è soltanto intrattenere, non è soltanto, ecco, accompagnare chi ci sta ascoltando, ma il nostro obiettivo è sicuramente quotidianamente, e ci impegniamo per fare questo, provare a creare un luogo in cui fede, domande, linguaggi contemporanei, questioni, riflessioni provano a incontrarsi e provano a fare una sintesi, no? Alla fine delle nostre dirette, in modo che le persone che ci ascoltano possano effettivamente avere la possibilità di,

0: di fare una riflessione
1: Ecco,
0: personale.
1: Daniele, non so se sei d'accordo. La sfida è quella di raggiungere persone che non sono già convinte e già presenti
0: Assolutamente.
1: tutte le settimane in chiesa, per intenderci.
0: Assolutamente.
1: Perché
0: La
1: lì.
0: nostra sfida è proprio raggiungere quelle persone che magari non sono mai state in chiesa o che in chiesa, nelle chiese, nelle tante comunità non si trovano bene. Ok? Provare a presentare un Dio che va oltre, provare a presentare una speranza che può andare oltre, ecco.
1: Allora, mentre noi ti facciamo questa intervista così molto informale, ricordo ai nostri ascoltatori, se vogliono partecipare, farci conoscere anche la loro esperienza in rapporto proprio, insomma, all'ascolto di RWS, a noi ci farà molto piacere. Potete esprimervi in termini positivi, a volte anche in termini così un po' più, tra virgolette, critici. Senza esagerare, però, comunque, il nostro WhatsApp lo conoscete, è 348-222-7294. Dei brevi testi scritti, ci farà piacere leggerli insieme. Claudio?
2: Ma sono passati quasi 50 anni da quando la prima radio,
1: Italia.
2: Radio Voce Italiana, no? In Italia, Radio Voce della Speranza, partita da Firenze, mi sembra. E quanto è difficile poter essere una radio di servizio in un mondo così complicato in cui l'aspetto della pubblicità commerciale è fondamentale.
0: Beh, le difficoltà sono molteplici, hai detto bene, esistiamo esattamente da 47 anni, nel 79 appunto la prima esperienza a Firenze, poi nell'80 a Roma e poi insomma altre radio. La cosa bella, faccio giusto come dire, una digressione, la cosa bella è che le nostre radio, le nostre frequenze sono nate tutte da azioni spontanee, da persone che in quel contesto storico in cui radio libere, insomma, si cominciavano a prendere piede, hanno pensato che il mezzo radiofonico poteva essere un buono strumento attraverso il quale trasmettere messaggi positivi, messaggi di speranza, trasmettere messaggi cristiani. E la sfida è molteplice perché, detto bene, noi siamo una radio comunitaria, non abbiamo inserti commerciali all'interno, non facciamo pubblicità e quindi tutto quello che facciamo, tutto quello che possiamo fare quotidianamente da 47 anni è grazie alla visione. In questo caso del nostro editore, che è la Chiesa Avventista, che crede veramente da tutti questi anni a questo importante mezzo.
1: Daniele, ti interrompo un attimo perché ci è arrivato un messaggio, però prima voglio fare una premessa. La radio viene definita a volte come un mezzo caldo, nel senso che viene avvertito come una presenza discreta, ma avvolgente, non so come definirla. E ecco, qui c'è un ascoltatore che si chiama Stefano da Roma che ci ha scritto semplicemente: io vi voglio bene. E
0: E questo
1: questo
0: credo sia la
1: devo
0: risposta a
1: dire.
0: tutto.
1: Grazie.
2: Questo succede proprio
0: È la
2: in una
0: risposta.
2: radio comunitaria, una cosa
0: Eh
2: così,
0: sì,
2: no? Che
0: esatto. Questo perché
2: commuove.
0: permettetemi, insomma, forse è un po' brutto parlarti, come dire, parlare di se stessi, però
1: Sì, come
0: è
1: l'oste
0: perché
1: che
0: quello che
1: parla del proprio
0: facciamo.
1: vino, eh?
0: Esatto.
1: Insomma, ok,
0: È perché lo facciamo con passione, perché gli
1: vabbè.
0: uomini e le donne che lavorano, che si impegnano in questa missione, forse non lo chiamerei nemmeno un lavoro, che si sono impegnati, che si impegnano e che si impegneranno, lo fanno proprio perché, lo facciamo proprio perché crediamo in quello che facciamo.
1: Ecco,
0: Ecco,
1: e poi tu hai
0: avere
1: aggiunto,
0: un'ampia.
1: giustamente crediamo, e lì c'è un elemento che va al di là del credere semplicemente professionalmente nel proprio lavoro, ma
0: Certo.
1: è l'idea che comunque, nonostante le nostre grandi contraddizioni, perché ognuno di noi, insomma, ha aspetti positivi e negativi, però, ecco, la cosa
0: Certamente.
1: che ci accomuna e che ci accomuna e che vogliamo condividere con i nostri ascoltatori è la fede in un Dio che ci accoglie. E ci
0: Esatto.
1: invita a un percorso diverso, ecco, per certi aspetti anche di resistenza, rispetto a
0: Esatto.
1: certi modi di vivere e concepire.
0: È lo sforzo che vogliamo fare ogni giorno e che fate voi da Firenze, insomma, gli speaker Alessia da Roma, Mario e Carmen, da Roma, Daniela da Catania, insomma, Davide, tutti gli speaker, insomma, della nostra programmazione. Quello che vogliamo fare è accompagnare le persone nelle grandi domande di vita, mostrando che poi la speranza la si può trovare nel Vangelo. E questa forse è la differenza, la chiave che fa tutta la differenza del mondo rispetto a una radio, ovviamente, come dire, sicuramente più ascoltata di noi, più seguita di noi, una radio commerciale. Ecco, quello che noi vogliamo provare a fare di diverso forse è avere questa
1: Certo.
0: prospettiva, avere questi occhi, indossare questi occhiali.
1: A proposito di radio concorrenti, ce la giochiamo con Rai Radio 1, mi sembra, no? Dagli ultimi sondaggi e
0: Più o
1: così.
0: meno, siamo lì, siamo lì.
1: Vabbè,
0: Sì, hai ragione.
1: questa è veramente una battuta. ricordo che siamo in compagnia di Daniela Modeo, che è station manager di RWS, direttore di produzione di Hope Media Italia. E tra l'altro ci stanno arrivando altri messaggi a proposito, beh, di questa esperienza radiofonica e non solo di RWS. C'è un'ascoltatrice dalla Sicilia che ci scrive: io ringrazio Dio perché c'è RWS, è una fonte di ispirazione, di risorse, di forza. Grazie perché ci siete. Egoisticamente prego per voi affinché possiate essere sempre con noi. Grazie, siete stupendi. Poi gli insulti li lasciamo alla fine.
2: No, Daniele, vieni più spesso in radio, okay, perché se arriva questi messaggi...
0: Veramente c'è da ringraziare, insomma, quanti ci ascoltano e per le belle parole che stanno scrivendo. Sicuramente inaspettate, se vogliamo, penso... Anche voi pensate questa cosa, perché noi pensiamo di fare veramente poco, ma poi la gente, siamo grati a Dio perché il Signore poi alla fine, attraverso quello che facciamo, riesce a raggiungere i cuori di tante persone.
2: Ti volevo ripartire da questa tua riflessione per dire: 47 anni, abbiamo accennato, non sempre sono stati momenti facili, e alla fine anche questa bellissima inaugurazione di questo bellissimo edificio, strutturato con tanti contenuti a Casilina di Hope Media a Roma. E quindi,
1: che è venuto sabato scorso, no?
2: Sì, è venuto sabato scorso. Quindi mi immagino che tra gli editori ci sia anche la provvidenza e l'amore di Dio.
0: Giusto prima di rispondere, a dedicare un pensiero a questo che hai detto, ecco, ricordiamo, insomma, il 12 settembre c'è stata sabato scorso questa inaugurazione di un centro media che la Chiesa Avventista ha realizzato ormai da qualche anno, da 2 anni in realtà è semi operativo. E finalmente siamo riusciti, insomma, a inaugurare, a dedicare una giornata a quanto, come ho detto anche sabato scorso, a quanto Dio è stato buono con noi. E questo per dire, per rispondere alla tua domanda, Claudio, la storia dei media avventisti in Italia, se vogliamo riassumerla, è fatta sicuramente di persone, di idee, sacrifici, tecnologia, strutture, no? Tutto quello che vogliamo, ma dietro tutto questo c'è sempre stato, c'è e ci sarà in noi la convinzione che senza l'intervento divino, l'intervento di Dio, noi non saremmo qui in questo momento a chiacchierare, non saremmo riusciti a raccontare 47 anni di storia, che non sono pochi, forse per qualcuno non sono nemmeno tanti, ma per noi non sono assolutamente pochi, sono stati e sono, e probabilmente saranno anni complessi, difficili, per tutto quello che abbiamo detto, insomma, ma se abbiamo una certezza è che il Signore ci accompagna, che Dio ci accompagna e sicuramente accompagnerà questa bellissima storia che è appunto l'evangelizzazione, raccontare Dio attraverso i media, attraverso la radio e non soltanto, ecco.
1: Tu spesso citi anche una tua esperienza familiare, nel senso che la tua famiglia, ormai diversi anni fa, si è avvicinata alla fede, una fede più vissuta, insomma, proprio grazie a RWS in Sicilia, e l'esperienza anche di Claudio Coppini, quindi appunto non è semplicemente un lavoro, ecco, è anche un modo... per restituire un po' di riconoscenza nei confronti del Signore, nella testimonianza semplice che possiamo offrire. Senti, però vogliamo concludere, abbiamo fatto riferimento a un centro media, dunque non solamente radio ma anche produzione video. Ce la fai in un minuto a riassumerci?
0: Allora tutto si racchiude nel brand Hope Media Italia, che racchiude sostanzialmente l'attività di produzione media, in questo caso della Chiesa Avventista, che comprende sicuramente tutta la produzione e il palinsesto di Radio RWS, ma anche tutta la produzione audiovisiva, attraverso, come dire, diffusa attraverso il canale YouTube Hope Media Italia e attraverso il sito hopemedia.it, che ha l'obiettivo di creare contenuti, anche questi, che in qualche modo possano portare valori importanti e che ruotano attorno ai temi della vita, come ad esempio una serie che trovate sui nostri canali, Benessere, che cerca di approfondire temi legati alla salute dal punto di vista medico, psicologico, spirituale, ecco, cerca di accompagnare la persona e provare a rispondere a quelle che sono le situazioni che vive un uomo, una donna ogni giorno. Oppure storie di fede, come l'ultima che abbiamo lanciato settimana scorsa, My Greatest Victory, la mia grande vittoria, una serie di storie di atleti, la prima parte di atleti che vanno oltre la semplice vittoria, che vivono la loro esperienza da sportivi professionisti insieme a Dio. Continueremo con storie di ricercatori, scienziati, per finire poi con una serie di storie di musicisti che tutti questi in qualche modo vengono accomunati dal fatto che vivono la loro storia, la loro personale, il personale lavoro insieme a Dio, e ci dicono proprio quanto, ci raccontano proprio quanto loro riescono ad andare oltre, come quanto Dio riesce a dare senso, quindi, alla loro vita, oltre ai risultati, oltre
1: testimonianze di persone che hanno realizzato delle cose importanti nella loro vita,
0: esatto.
1: Però che non si scordano appunto di questa relazione, esatto, col Signore. Claudio, esatto, proprio per concludere, siamo ormai...
2: Posso rispondere a Stefano che ci ha detto vi voglio bene? Allora, noi vogliamo veramente bene ai nostri ascoltatori, questo è bene che lo sappiate.
1: Bene, allora grazie davvero a Daniele Amodeo. Vogliamo concludere ricordando ancora il sito hopemedia.it, e poi c'è l'app Hope Media Italia, che è facile scaricare. Insomma, trovate tante risorse gratuitamente e approfittatene. Grazie allora a Daniele per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci presto.
0: Grazie a voi e buon ascolto a tutti. Grazie. Ciao.
1: Siamo in compagnia di Daniele Calosi, segretario FIOM CGL La Toscana. Ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia, buongiorno.
3: Buongiorno e grazie a voi.
1: Forse vale la pena partire da considerazioni sull'economia nel nostro paese. Tra poco si partirà con il lavoro per la legge finanziaria e ovviamente ci si interroga, ecco, qual è la strada percorribile, ma io vorrei chiedere, per un sindacalista come Daniele Calosi, che cosa spera, che cosa si aspetta, al di là delle regalie che possono essere forse inevitabili prima di una competizione elettorale, ma insomma qualche cosa che veramente possa dare una mano ai lavoratori, ecco, che cosa si sentirebbe di condividere con i nostri ascoltatori, Daniele Calosi?
3: No, abbiamo bisogno di una legge finanziaria che rilancia i consumi, che tutela i redditi, i redditi da lavoro, i redditi da pensione. Invece ci troviamo di fronte a manovre spot che sono da pure campagne elettorali, come ad esempio quella sull'esenzione del bollo solo per un anno nel 2027, che peggiorerà anch'essa le condizioni materiali di vita delle persone, perché basta ricordare che gran parte delle regioni, a partire dalla regione Toscana, gli introiti del bollo servono per finanziare e sostenere il nostro servizio, sì, sanitario.
1: Poi naturalmente la risposta da parte governativa è che comunque il gettito del bollo verrà comunque rimborsato alle regioni, no? E quindi
3: abbiamo una certezza di quando smettono di pagarlo, ma non c'è scritto una certezza di quando saranno restituiti. Quindi la regione si troverà di fronte, qualora ci dovesse essere un ritardo o un non rispetto, diciamo così, della restituzione dei soldi, a aumentare le addizionali IRPEF e sui redditi da pensione
1: e invece quale provvedimento andrebbe nella direzione di un rafforzamento e di un accompagnamento nelle situazioni complicate di vita dei lavoratori, insomma?
3: Beh, noi ci troviamo di fronte, basta uscire per la strada, passare dalla prima pompa di benzina, abbiamo benzina e gasolio che superano abbondantemente i 2 euro. Noi abbiamo compagnie petrolifere, compagnie che forniscono energia elettrica, hanno fatto miliardi e miliardi di profitti, e a questi signori dell'economia italiana, e si parla di economia italiana, pensa a Eni, Enel e a grandi player del settore dell'energia, non è stato minimamente tassato niente.
1: Ecco, i governi possono fare qualche cosa a questo livello, insomma.
3: Come possono aumentare la pressione fiscale, come hanno fatto sul reddito al lavoro dipendente, non restituendoci il drenaggio fiscale, possono anche tassare, se vogliono, gli extra profitti delle compagnie energetiche. Il punto è che c'è una scelta politica che non viene fatta, perché comunque non si può disturbare il potente economico.
1: Allora, Claudio voleva aggiungere qualcosa.
2: Una riflessione, no? Tra il governo Renzi e il governo Meloni, interessante, perché lui mise gli 80 euro che tra l'altro, anche se era una cosa un po' anche questa sport, ma avevamo una consistenza maggiore del bollo, perse il referendum. Quindi io starei attento a queste scelte che
1: cioè, non è detto che poi
2: portino bene.
1: Vabbè, questo vedremo. Ecco, se lei potesse consigliare, se la nostra Presidente del Consiglio, un'altra misura che sarebbe importante da introdurre nella legge finanziaria, prossima legge finanziaria, Daniele Calosi.
3: Ma io gliela posso anche consigliare, ma per la sua impostazione ideologica accetterebbe mai.
1: Okay. Quale potrebbe essere?
3: Che è quella di mettere in campo una tassa sui grandi patrimoni, è quello che viene
1: ecco, è quella che viene definita la patrimoniale?
3: Ma non è una patrimoniale, diciamo, a chi ha patrimoni superiori, che ne so, a 5 milioni, la proposta è come CGL non abbiamo avanzato, abbia un piccolo aumento sulla tassazione e quei soldi di gettito debbano essere per messe nelle voci di spesa del bilancio dello Stato, per la scuola, la sanità.
1: Daniele Calosi, questa proposta, che sembra molto, tutto sommato anche molto logica, verrebbe accolta favorevolmente da tutti i componenti del cosiddetto campo largo, quello che si propone come alternativa?
3: Ma questa mi fa una domanda. Non saprei nemmeno come rispondere.
1: Vabbè, allora la rivolgeremo eventualmente. Allora,
3: no,
1: Claudio...
3: ma nel senso non saprei proprio, perché spesso fanno tutto il contrario del resto, insomma. Cioè, io penso che ci sia un rafforzamento dell'azione di questo governo, anche spesso per l'inconsistenza dell'opposizione, ma questo però è una mia opinione personale.
1: Certo. Allora, Claudio, e poi cambiamo argomento.
2: Anche... Io penso anche sul discorso del bollo, quando guardo l'ILVA, quando guardo le ore di cassa integrazione.
1: E poi ci arriviamo all'ILVA, eh?
2: No, le ore di cassa integrazione, io penso che giustamente bisognerebbe fare qualcosa di diverso, di molto più strutturale.
1: Cosa si potrebbe fare? Per esempio l'ILVA è il solito dilemma lavoro, salute, cioè è una situazione che si sta avvitando
2: cosa
1: pericolosamente?
2: Non si è fatto, Cosa non si è fatto?
1: Oppure cosa non si è fatto, ma cosa si potrebbe ancora fare? Sentiamo Daniele Calosi.
3: Beh, intanto noi abbiamo presentato un piano al governo di come salvare quell'azienda. Noi abbiamo una spada di Damocle che è alla fine di ottobre, il 28 di ottobre, dove se non c'è una soluzione ci sarà lo spegnimento dell'aria calda e la conseguenza è chiusura degli impianti, con circa 17-18 mila persone che hanno come orizzonte la cassa integrazione. Io rimango allibito, basito, non so nemmeno quale tipo di aggettivo utilizzare, sul fatto che vedo che questa opposizione insieme al governo dialogano, anche l'ultima la disponibilità a collaborare sulla situazione energetica, ma va bene, ma non vedo un interesse da parte di tutta la politica, di destra e di sinistra e di centro, rispetto a come si interviene su un quasi certo disastro industriale che è all'orizzonte, che è quello dell'ILVA, che rischia di chiudere il primo polo siderurgico europeo che abbiamo nel nostro paese.
1: Ma non è che diciamo che questa apparente indifferenza dipende dal fatto che ci si sente impotenti?
3: No, non
1: a
3: ci
1: questo...
3: si sente impotenti, c'è un menefreghismo sostanziale, pensano che comunque sia con gli ammortizzatori sociali le persone che lavoravano lì dentro possano comunque andare avanti, e c'è stato un ricatto ignobile sulle spalle dei lavoratori tra salute e lavoro. Lì siamo in grado oggi, con le tecnologie che abbiamo, che sono state sviluppate, di produrre acciaio a zero impatto ambientale, nel rispetto della salute dei lavoratori che lavorano dentro ILVA e nei cittadini che vi vivono intorno, è ovvio che ci servono degli investimenti, che sono investimenti di parecchi miliardi di euro che deve mettere in campo il governo. Ecco perché noi abbiamo sempre detto che ci sia un'azione diretta del governo con una presa diretta della proprietà dell'azienda per il rilancio della stessa, nella salvaguardia dell'ambiente e anche del lavoro, anche perché lo disciplina la nostra Costituzione. Chi non fa questo significa che si volta all'altra parte, e devo dire che sull'ILVA tutti si stanno voltando all'altra parte, eccetto noi come organizzazioni sindacali, FIM, FEUM e UILM, e le altre organizzazioni sindacali che siamo lì con quei lavoratori, e il resto del mondo. Ora capite che se chiude l'ILVA chiude un pezzo industriale del nostro, un pezzo di politica industriale del nostro paese, e ci avrà delle ripercussioni sull'intera economia. E quindi cioè, guardarsi all'altra parte è una politica miope. Si ragiona di legge elettorale, si ragiona, vedo che la capa dell'opposizione vuole collaborare con la capa del governo, ma perché non questo elemento di collaborazione non c'è tra le forze politiche rispetto all'ILVA? Noi come organizzazioni sindacali unitariamente abbiamo convocato tutte le forze politiche parlamentari su ILVA, dal centrodestra e centrosinistra, tutte non ci hanno minimamente risposto e parlano d'altro. Io credo che questo sia uno dei livelli più bassi della nostra classe politica rispetto agli interessi generali del paese.
1: Allora, dobbiamo fare una pausa musicale, lo facciamo con Ron, Questo vento, insieme a Leo Gassman. Poi torniamo a parlare con Daniele Calosi, ci spostiamo anche su altre zone del nostro mondo, parleremo degli Stati Uniti, dei sindacati e delle elezioni midterm. State con noi qui su RWS. A suo tempo i sindacati americani hanno dato, come dire, un appoggio importante per l'elezione di Trump come presidente. L'idea, insomma, era quella: cerchiamo di tenere l'economia americana in America, insomma, evitiamo di esportare il lavoro fuori. Ecco, quindi questo ha molto colpito gli operai in difficoltà in America. Ora si avvicinano le elezioni del midterm, per quello che tu capisci, per i contatti che hai a livello internazionale, Daniele Calosi, com'è la situazione, come gli operai si orienteranno negli Stati Uniti in vista delle elezioni, se intanto andranno a votare, ecco, per esempio. Ecco.
3: Ma c'è una situazione sociale negli Stati Uniti che non appare di qua dall'oceano, abbiamo avuto anche modo di parlarne altre volte con voi, che è una situazione sociale complessa, anche perché c'è un aumento dell'inflazione significativo, loro non sono abituati a tassi di inflazione alti, e l'aumento del costo del carburante è un aumento del costo al quale anche loro non sono abituati. Questa è una ripercussione sull'economia reale del paese, sui consumi delle famiglie, dei lavoratori, e poi anche una politica industriale che è mirata a tutta la crescita del settore della difesa, dimenticando però poi dopo il resto dell'industria. L'industria americana è un'industria variegata che va dall'automotive all'acciaio, penso tutto al distretto ancora intorno a Pittsburgh, che comunque sia ci sono delle acciaierie importanti, ne rimaste tre, ma che forniscano acciaio per tutti gli Stati Uniti, fino a arrivare anche alla microelettronica e all'elettronica. Quindi c'è una situazione industriale anche nel paese d'oltreoceano che sta mettendo a rischio posti, centinaia e centinaia di posti di lavoro, benché l'amministrazione americana abbia fatto una politica di reinsourcing di determinate attività dentro i confini. E queste attività però non stanno fornendo anche grazie i risultati sperati, perché è vero che se ti riporti le attività che facevano all'estero dentro gli Stati Uniti, poi il fatto che non siano daziate è un fatto positivo per loro, però nel momento in cui le rivendono si ritrovano dall'altra parte, i dazi sono stati messi dagli altri paesi a tutela della propria economia. Insomma, è un po' un cane che si morde la coda, ma noi
1: quindi
3: abbiamo un presidente degli Stati Uniti che non ha a cuore gli Stati Uniti.
1: C'è un consenso ancora intatto tra gli operai nei confronti dell'amministrazione Trump, oppure la situazione ormai è complicata anche su quel fronte lì per Trump?
3: Ma io penso che sia lo stesso consenso, e può avere il governo la Meloni in Italia, Vannacci, la FVD in Germania. Cioè l'unico modo è costruire armi di distrazione di massa che fanno pensare che la situazione di crisi economica deriva dal diverso, da chi ha...
1: Okay.
3: Da chi viene.
1: Allora un'ultima domanda, perché siamo fuori tempo massimo, diciamo, per quel che riguarda appunto i tempi radiofonici, ma i 5.000 euro promessi da Trump avranno un effetto sul piano elettorale? Dice
3: Non lo so, comunque sia, rispetto alla Meloni che toglie il bollo, Trump è su un altro pianeta.
1: Certo, gli americani valgono di più, vabbè. Ringraziamo davvero Daniele Calosi, segretario Fiamme. Sì, è una battuta, chiaramente. Quindi vedremo anche l'effetto che hanno certe misure. Grazie per essere stato in nostra compagnia.
3: A risentirci, grazie.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dal libro di Daniele, capitolo 7, versetto 14. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno eterno che non sarà distrutto. La meditazione che segue è a cura di Nicola Berretta. Non so se anche voi provate lo stesso senso di impotenza quando si ascoltano in televisione notizie di uomini di potere che seminano morte e distruzione, esprimendosi con arroganza e senso di impunità. Ricordano quel famoso lupo della favola di Esopo, al quale non bastò sbranare il povero agnellino che si abbeverava tranquillamente lungo il fiume, ma giustificava il suo atto facendosi vittima di quell'agnello, perché a detta sua gli stava intorbidendo l'acqua. Se pensiamo che questa triste favoletta fu scritta più di 2500 anni fa, non possiamo che concludere che tutta la storia umana è costellata da soprusi compiuti da uomini arroganti che si ritenevano invincibili e onnipotenti. Ma ci sarà mai una giustizia? La risposta è sì. Il giorno verrà in cui si vedrà il Figlio dell'uomo sulle nuvole del cielo venire a stabilire un regno in cui abiterà la giustizia. Un regno che già oggi accoglie genti di ogni popolo, nazione e lingua che lo servono e riconoscono il suo dominio eterno.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 8, versetto 32. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Con Dio non si mercanteggia. Un malato chiede una buona salute. Se Dio me la restituisce, crederò in lui. Uno studente è preoccupato per un esame. Se Dio me lo fa superare, gli darò fiducia. Un commerciante pensa: se Dio mi farà andar bene gli affari, saprò che esiste. Persino un giocatore d'azzardo oserebbe dire: se c'è un Dio, mi faccia vincere. Non si va a Dio facendo calcoli e intavolando trattative. Non si stipula un contratto con Lui. Lui non ha affatto bisogno di tutto ciò che possiamo promettergli. Egli è Dio e possiede ogni cosa. Se sei integro nella tua condotta, ne trae egli un guadagno? Leggiamo tutto questo nel libro di Giobbe al capitolo 22 al versetto 3. È offensivo considerare Dio come un assicuratore sul quale contiamo per garantirci la salute, far prosperare i nostri affari e risolvere i nostri problemi, verso il quale ci sdebiteremmo con qualche concessione da parte nostra. Dio potrebbe facilmente rispondere a tutti i nostri desideri, ma non ubbidisce alla nostra volontà. Ci offre infinitamente di più. Ci ha dato il suo figlio. È il dono iniziale, straordinario, che ci assicura, se lo accettiamo, la vita eterna. Allora avremo la pace con Dio e il diritto di essere chiamati suoi figli, suoi cari figli, che hanno la gioia di dargli fiducia e ubbidirgli. Fra breve, egli ci darà la gloria con Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 26 settembre, dal Salmo 37 leggeremo il verso 7, dove è scritto: sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Queste parole non devono farci pensare di trovarci in una sala d'aspetto in attesa di essere ricevuti da un personaggio importante, perché di fatto ci troviamo già di fronte a un personaggio importante se siamo invitati a stare in silenzio, perché siamo certi che lui sta già lavorando per noi. L'attesa, quindi, non è un tempo di mesta rassegnazione, ma è fede di trovarci davanti all'unico giudice che sa fare giuste valutazioni. Per noi è difficile rassegnarci all'idea di dover subire ingiustizie senza replicare, né sopportiamo constatare che persone senza scrupoli prosperano tranquillamente, riescono a eludere la giustizia umana, mentre a noi succede che anche un piccolo errore ci mette nei guai. Vivere di amarezza, rammarico e rabbia non fa bene a nessuno. Quindi le parole del verso di oggi ci riportano all'unico vero atteggiamento di piena fiducia nella giustizia di Dio. Non dobbiamo desiderare la vendetta, perché altrimenti saremmo peggio delle persone che condanniamo, ma dobbiamo invece ritrovare la pace davanti a Lui, il nostro personaggio importante, che non ci fa fare anticamera in attesa del suo beneplacito, ma ci aspetta per acquietare il nostro spirito con la sua presenza e la sua fedeltà. Aspettare davanti a Lui non è tempo perso, è fede attiva, e smettere di agitarsi in attesa che la tempesta passi. Sta in silenzio è un invito, non per zittirci, ma per capire che è tempo di smettere di combattere con le nostre forze, è tempo di lasciare che le cose si mettano a posto non davanti agli uomini, ma davanti al Signore. Non è un verso facile da mettere in pratica, ma con un po' di umiltà e il sostegno di Dio possiamo farcela.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Silenzio. Di giorno riposavo perché ero troppo stanca, dice l'autrice di questo racconto, ma di notte gridavo il mio dolore al Signore. Mi sentivo come tra l'incudine e il martello, stretta in silenzio. Di giorno riposavo perché ero troppo stanca, dice l'autrice di questo racconto, ma di notte gridavo.

0: sembrava sull'orlo del fallimento, sentì uno strano shh. Una calma improvvisa placò il tormento dell'emozione e mi addormentai. La notte seguente, una voce strana mi disse: «Ti restituisco tuo figlio». Nella mia mente si fece spazio la scena di una guardia che metteva in arresto il furfante appena catturato e lo obbligava a restituire ciò che aveva rubato. Sì, il mio Dio aveva preso per le orecchie il malfattore che mi aveva derubato e lo aveva obbligato a restituirmi tutto ciò per cui stavo lottando. «Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo», dice il verso citato sopra. Ma quanto è difficile rimanere in silenzio quando tutto dentro di te vuole una sola cosa: gridare il tuo dolore. Ci hanno insegnato che bisogna reprimerlo, nasconderlo, che il silenzio è un atto dovuto alla propria reputazione, ma con Dio ho scoperto che il silenzio è un trofeo di guerra. È quando Lui interviene e ti fa giustizia. Oggi questa parola è per te. Rimani in silenzio e aspettalo. Dio ha già provveduto a farti giustizia.
1: Restare in silenzio e aspettare la risposta di Dio. Penso che questa sia una delle cose più difficili. E in una società in cui tutto è incredibilmente veloce e così facile da ottenere, lo è ancora di più. Ma è proprio nel silenzio del cuore e dell'anima che Dio si rivela e ci parla. Nel rumore dei nostri pensieri e delle nostre preoccupazioni quotidiane, la voce divina viene completamente soffocata ed è come se il silenzio creasse il vuoto necessario per poterla percepire. Nel corso dei miei anni ho realizzato che tante volte è proprio la nostra fretta a crearci danno e a privarci della risposta benedetta di Dio. Non dobbiamo dimenticare che se abbiamo rimesso la nostra sorte nel Signore, Lui porterà a compimento il suo piano per noi. Saprà guidarci, saprà condurci alla piena realizzazione della visione che ha per noi. E, come leggiamo nel libro del profeta Abacuc, nel capitolo 2, se la visione tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. E allora, lasciamo che Dio ci parli nel silenzio del nostro cuore e che ognuno di noi possa sperimentare che gloriosa potenza c'è nel silenzio. Dio ci benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Diamo un saluto innanzitutto ai nostri due ospiti. Abbiamo con noi Luigi Vernice, che è collaboratore del coordinamento del Valdarno per la pace. Buongiorno Luigi, grazie
2: buongiorno
1: per essere
2: tutti.
1: Con noi, ben trovato.
2: Grazie a voi.
1: E abbiamo con noi anche Pierluigi Ermini, che è referente di Libera per la provincia di Arezzo. Buongiorno, ben trovato anche a lei.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Vogliamo parlare di un'iniziativa che ha un titolo, insomma, molto suggestivo: se c'è pace, c'è prosperità. È chiaro che il risvolto contrario è se c'è guerra, c'è la miseria. Ecco, mettiamola così. L'idea è quella di proporre motivi e azioni, iniziative per rafforzare la pace. Ecco, addirittura si parla di un giro d'Italia della pace.
2: La marcia della pace che avremo nel Valdarno il 3 ottobre fa parte del giro d'Italia appunto per la pace. Noi saremo la tappa numero 164, tanto per dare l'idea del valore. Ovviamente ogni riferimento lo potrete poi trovare anche sul sito della Marcia per la Pace. Quindi noi faremo tappa nel Valdarno proprio per cercare di sensibilizzare noi tutti, quindi la popolazione, il territorio, per far sì che questo percorso che noi abbiamo avviato nel Valdarno possa poi diventare anche un momento per creare dei cantieri e delle scuole di pace. Cioè, noi sappiamo che in questo momento, momento storico, ci sono tante difficoltà. Noi sappiamo che la disuguaglianza, la solidarietà, la dignità, la libertà sono sotto attacco in tante parti del mondo.
1: Allora, su questo vogliamo sentire che cosa ne pensa Pierluigi Ermini, referente di Libera. E intanto c'è anche Claudio.
4: Tra l'altro c'è Rondi nella città della pace, che è proprio nel fulcro lì.
1: Allora, il Giro d'Italia della Pace, abbiamo detto che non è una cosa che riguarda solamente localmente la zona del Valdarno. Pierluigi Ermini, l'impressione per la gente quando si sente parlare di queste cose, dice vabbè, qui sono tante belle parole, poi però nel frattempo si finanziano per miliardi di euro le spese militari, insomma il potere ce l'hanno altri, ecco, chi ha veramente la capacità di decidere.
3: Ma mi sento di dire che noi abbiamo coniato come coordinamento il motto che era di padre Ernesto Balducci: se vuoi la pace, prepara la pace, perché noi riteniamo che tutti noi possiamo dare il nostro contributo a questo percorso, che poi è un percorso che riguarda non soltanto le grandi scelte ma anche le piccole scelte. Però è sicuramente un movimento che parte dal basso e che deve spingere la politica a prendere posizioni più vere, più serie, più reali. Cioè, non possiamo continuare in questa politica di armamenti, fra l'altro di armamenti anche senza senso, anche per quanto riguarda la nostra Europa, senza un disegno politico ben chiaro. Noi riteniamo che questo sia il momento che anche persone singole si possano mettere insieme alle associazioni. Ma abbiamo fatto noi siamo un insieme di associazioni, Libera è una parte, sono tantissime le associazioni che partecipano a questo coordinamento, per dare una risposta che deve partire anche dai nostri territori. Per cui noi facciamo una settimana in questo momento, che inizia stasera con Mimmo Lucano, ma continuerà insomma fino al 3 ottobre, di appuntamenti proprio riguardo a questo aspetto qua.
1: Chi obiettasse, come forse è facilmente prevedibile, che in una situazione in cui abbiamo interlocutori che non sono disponibili alla pace, ma che sono piuttosto aggressivi, ecco, la cosiddetta guerra ibrida, e che può diventare anche qualcos'altro, ecco, optare per la pace non significa forse anche cedere di fronte alla prepotenza altrui? Mettiamola così.
2: Ma guardate, il discorso della pace è anche, come si diceva, un percorso che dobbiamo educarci alla pace. Per questo noi vogliamo coinvolgere i giovani, le scuole, proprio per creare sul territorio dei momenti, degli spazi di confronto e di formazione. Se non ci parliamo e ci diciamo che la pace ce la dobbiamo creare giorno dopo giorno, noi rimaniamo schiacciati da questi grossi problemi europei e mondiali, come anche diceva Pierluigi. Quindi le realtà come la nostra, che abbracciano a 360 gradi non solo le associazioni ma delle realtà sociali del Valdarno, ci permette di confrontarci, di collaborare e di crescere sotto questo aspetto.
1: Io vi faccio un po' con l'avvocato del diavolo, scusatemi. Tra l'altro lo possiamo dire, Luigi, tu parti anche a delle premesse come dire, etiche legate alla tua fede cristiana avventista. Certo. Però uno potrebbe dire, signori, un conto è ragionare dentro una chiesa, un conto è poi governare un paese con tutti i problemi che questo comporta nei rapporti con gli altri. Per Luigi Ermini, fare le anime belle non comporta troppi rischi, ecco, tra virgolette.
3: No, io credo sia un cammino lungo, cioè io credo non sia diviso il senso dello stare in chiesa e dell'avere un ruolo pubblico. Certo. Comunque di fare politica, cioè nel senso che credo sia le due cose siano prettamente collegate, insomma credo il nostro Signore ci abbia spinto a questo, non soltanto andare in una chiesa per trovare un momento, un'ora in cui ci si dedica a una cosa ben precisa, ma questa cosa dovrebbe avere un senso molto più largo. Io credo che noi dobbiamo educare le nuove classi, dobbiamo formare le nuove classi dirigenti, credo che questo sia il senso, noi dobbiamo far riscoprire alle persone l'etica, e guardate, l'etica non è solo una cosa che riguarda la vita così, la vita riguarda il mondo dell'impresa, il mondo della politica, noi dobbiamo riportare l'etica al centro del nostro vivere, e questo è il cammino che noi dobbiamo fare. Se noi riusciremo attraverso i giovani a creare nuove classi dirigenti, come ci sono state anche in questo paese qualche anno fa, credo che noi potremmo continuare un percorso anche di pace. Noi veniamo da un periodo di pace in Europa di 70 anni, noi siamo una generazione e la guerra non l'ha mai conosciuta, quindi corriamo ancora un rischio più grosso, veniamo da famiglie invece i cui genitori hanno conosciuto la guerra e quindi sanno qual è il rischio, per questo noi non siamo nemmeno preparati, per questo dobbiamo creare e mettere attenzione su questi temi e farli diventare al centro, perché se i movimenti si muovono anche la politica sarà costretta ad ascoltare.
1: Torniamo a parlare con i nostri ospiti, Luigi Vernice, che è collaboratore del coordinamento del Valdarno per la pace, e Pierluigi Ermini, che è referente di Libera, nella provincia di Arezzo. E vogliamo concludere con qualche riferimento concreto a quello che, insomma, verrà proposto nei prossimi giorni dal coordinamento e anche dal Giro d'Italia della pace. Allora, comincerei con Luigi.
2: Sì, allora noi cominciamo questa sera questo percorso, questo cammino di formazione alla cultura della pace. Giovedì, appunto oggi 17 alle 21 all'auditorium delle Fornaci avremo Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, oggi europarlamentare, una grande esperienza, come molti sappiamo, sull'argomento, sulla questione dell'accoglienza. A Terranuova Bracciolini. Mercoledì 30 settembre avremo l'incontro con Don Luigi Verdi, fondatore della comunità di Romena, quindi un altro personaggio importante che ha veramente tante cose da dire e che vogliamo ascoltare con tanto interesse. Giovedì 1 ottobre la proiezione del film La battaglia di Oxon Ridge, un film pluripremiato con Oscar e Golden Globe, che rivolto ovviamente, l'obiettivo è quello di far ragionare i giovani su questi aspetti, sulla non violenza, sulla guerra, su come servire la pace.
1: Se non sbaglio, poi l'obiettore di coscienza di cui si parla in quel film era un membro della comunità avventista americana.
2: Esatto, il primo obiettore di coscienza nell'esercito americano che ha ricevuto una medaglia al valore. Sì. E quindi molto importante.
1: Senti, di queste iniziative voi avrete la possibilità di mandare in streaming qualche cosa via internet oppure no? Non è...
2: Guarda, stiamo studiando questa sera la possibilità di fare un collegamento in diretta con Facebook tramite la nostra pagina. Sì. Stiamo studiando la realizzazione appunto di questo.
1: Allora, senti, il profilo della pagina Facebook qual è?
2: Coordinamento del Valdarno per la pace.
1: Perfetto.
2: Poi casomai lo metteremo sul sito, se vuoi, di RWS.
1: Benissimo, benissimo. Allora,
2: concludiamo con le ultime due cose, perdonami Roberto, una novità: San Giovanni Valdarno canta la pace, mettiamo a disposizione un palcoscenico, diciamo, dove chiunque potrà salire sul palco e cantare la pace. E poi concluderemo sabato mattina 3 ottobre con due giornalisti inviati di guerra che dialogano con gli studenti del Valdarno, delle scuole del Valdarno, per poi terminare con la Marcia della Pace.
1: Senti, quest'ultima iniziativa dei giornalisti che parlano con i ragazzi mi sembra molto interessante. Ci vuoi ripetere data e luogo?
2: Sì, sabato 3 ottobre, la mattina, avremo questo dialogo su appunto cos'è il significato della pace e le informazioni della responsabilità civile. Avremo una collaborazione con Coriandoli a Colori, che è un'associazione qui del Valdarno, e con tutti gli istituti superiori di San Giovanni Valdarno.
1: Bene, complimenti naturalmente al coordinamento per la pace del Valdarno, ma io concludo a questo punto con Pierluigi Ermini, ecco, l'ultimo minuto a disposizione.
3: Niente, l'appuntamento clou è la Marcia per la Pace. Faremo questa marcia che collega San Giovanni a Montevarchi e San Giovanni Valdarno, che sono i due comuni principali del nostro territorio. Non è un caso, la facciamo nei giorni in cui celebriamo anche San Francesco. L'anno scorso abbiamo fatto il 4 ottobre, quest'anno sarà il 3 perché è il sabato, e vorrei chiudere proprio con ricordando la figura di San Francesco. E San Francesco ha messo insieme tante cose, è una persona che ha camminato, una persona che ha cercato di mettere insieme l'uomo con la natura. Ricordiamoci il cantico delle creature, ma anche l'uomo che ha camminato durante le crociate per andare a incontrare califfi musulmani, per cercare la prima persona che hanno cercato un dialogo tra persone diverse proprio per costruire la pace. Quindi è in questo senso che noi camminiamo e vogliamo proporre questo percorso, che riguarda giustamente molto anche i giovani, ma che ci deve coinvolgere tutti.
1: Benissimo, allora noi ringraziamo davvero i nostri ospiti. Beh, visto che abbiamo accennato a Francesco, io vorrei proporre di Angelo Branduardi Il Cantico delle Creature, che è un po' una summa, no, del pensiero di Francesco, almeno per quanto riguarda il suo rapporto soprattutto con la natura e con il mondo. Grazie davvero a Pierluigi Ermini, referente di Libera per la provincia di Arezzo, e a Luigi Vernice, collaboratore molto attivo del coordinamento del Valdarno per la pace. Grazie e naturalmente buon lavoro a tutte e due. Grazie mille.
3: Grazie a voi.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: I giovani in trappola è il titolo della nostra trasmissione di oggi. Parola al vento durerà un'ora esatta e ci faremo compagnia con voi, Davide Mozzato, lo speaker radiologico. 800 098 650 348 222 72 94. Li dico veloci questi numeri perché so che li avete già annotati, ne ho le prove. Andrea Sironi ne parla oggi su un quotidiano, I giovani in trappola, e proviamo a riflettere quale sia questa trappola. E allora fermiamoci un momento per respirare a fondo e guardiamoci intorno, perché pensate a chi c'è nella stanza con voi o alla gente che incontrate per strada. C'è qualcosa sicuramente di invisibile in tutto ciò, sfugge, e qualcosa sta cambiando anche sotto i nostri piedi, come un pavimento che lentamente si inclina. Prendete i dati freschi che ci arrivano dall'Istat. Nel 2025 in Italia sono nati appena 355.000 bambini, il 3,9 in meno rispetto all'anno prima, e il numero di figli per donna è sceso a 1,14, quindi è un nuovo record storico, ma a ribasso. Dall'altra parte i decessi sono quasi il doppio, 652.000 contro appunto i 355.000. La popolazione totale regge solo grazie a chi arriva da fuori. È così, sono dati. Ora, sapete cosa significa questo nella vita di tutti i giorni? Beh, significa che stiamo costruendo una società che assomiglia a una clessidra, però rovesciata. La base si stringe sempre di più, mentre la parte alta si allarga, perché per fortuna viviamo più a lungo. Però facciamo attenzione. La longevità, che è una conquista innegabile, nessuno vuole togliere nulla a chi ha i capelli bianchi, ci mancherebbe. Il punto è un altro, è che se la base si restringe, chi terrà in piedi il tetto domani? Chi sosterrà quel patto invisibile tra generazioni che chiamiamo welfare? Cioè la sanità, le pensioni, la cura di chi ha bisogno? Beh, c'è una bellissima pagina antica custodita in un libro che ha fatto la storia dell'umanità, che a un certo punto dice: nessuno di noi vive per se stesso. Tradotto in un linguaggio odierno, nessuno si salva da solo. E in fondo costruire una società significa esattamente questo: preoccuparsi di chi siederà a quella tavola quando noi avremo finito di mangiare e ci saremmo alzati. Se apparecchiamo pensando solo a chi è già seduto, rischiamo di lasciare i piatti vuoti a chi deve ancora arrivare. Abbiamo ricevuto un messaggio subito, fresco, ricordo il tema, i giovani in trappola, Andrea Sironi ne scrive, abbiamo provato a dare qualche dato, Istat, 355.000 nati nel 2025, 652.000 deceduti, e quindi andando avanti così chi penserà a tenere su il tetto di questa generazione che si allargano, no? Le generazioni boomer sono sempre di più rispetto ai nuovi nati. Allora, ci scrive Marco da Bologna: scusate, vi sto ascoltando dalla macchina mentre vado a lavorare, ma voi dite sempre che il debito pubblico è una tragedia per i giovani, però insomma, se lo Stato non fa debito per aiutarci adesso con le bollette e le crisi, come facciamo a sopravvivere? Non è un po' demagogico demonizzarlo? Eccoci qui amici cari, grazie per questo intervento, Marco. Che ci scrivi dalla tangenziale, se non ho capito male, come facciamo? Allora, nessuno dice che il debito sia male assoluto, ci mancherebbe, ce lo ricorda anche il Fondo Monetario Internazionale. Nel 2025 il debito globale ha toccato quasi il 94% del PIL e punta dritto al 100%. Però la questione vera, la discriminante etica e civile, non è quanto debito facciamo, ma per cosa lo facciamo. Cioè, mi indebito, faccio un mutuo per comprarmi la prima casa, ma se mi indebitassi per acquistare chissà che un grattacielo, se mi indebitassi per fare il giro del mondo su una navicella spaziale, la questione cambierebbe completamente. Quindi, per cosa facciamo debito? C'è un debito che ruba il futuro e un debito che lo edifica. Se ci indebitassimo per tappare i buchi di oggi, per comprare consensi elettorali, per rimandare le riforme e proteggere le rendite di chi è già forte, e quindi è già forte ed è una lobby e mi dà i voti e quindi io la proteggo partiticamente, beh, stiamo facendo una cosa molto semplice: stiamo prendendo i soldi dalle tasche di un ragazzo che oggi ha 10 anni e che domani dovrà pagare quel conto senza averne goduto i frutti. È come accendere un mutuo, ritorno al tema, a nome di tuo figlio, non per comprargli la casa o mandarlo all'università, ma per pagare la vacanza di lusso a te oggi. Diverso invece se il debito finanzia la scuola, la ricerca, la transizione ecologica, la sanità, eccetera, eccetera.
2: Oh, ecco, ritornati in onda, la musica ci ha fatto viaggiare per 3 minuti, ora ritorniamo a guardare la realtà con gli occhi spalancati, visto che abbiamo fin qui accennato a temi economici, facciamo un passo avanti e proviamo a riflettere sulla democrazia, di come funzionano le nostre scelte politiche. Pare evidente ci sia una simmetria che nessuno ha il coraggio di nominare, ed è la simmetria del voto. Sì, proprio quella. In una democrazia, infatti, ogni voto vale uno, ed è giusto che sia così, ma in una società che invecchia rapidamente, la composizione degli elettori cambia. Gli interessi dei giovani e soprattutto delle generazioni future, che per definizione non votano perché non sono ancora nate, non hanno alcuna rappresentanza nei seggi elettorali. Lo ribadisce l'autore di questo pezzo, dal quale prendiamo spunto, Andrea Sironi, I giovani in trappola. Quindi, se queste generazioni non hanno diritto di voto, non hanno nemmeno diritto di voce. La politica, quindi, ha per suo natore di questo pezzo, dal quale prendiamo spunto, Andrea Sironi, I giovani in trappola. Quindi, se queste generazioni non hanno diritto di voto, non hanno nemmeno diritto di voce.

0: hanno tanto futuro, io sono tra queste. Però le grandi trasformazioni, quelle vere, che ne so, il clima, la scuola, il debito pubblico, la sostenibilità, hanno bisogno di un respiro di 20 o 30 anni per essere credibili. È come guidare una macchina sportiva di notte guardando solo a 3 metri davanti al paraurti invece che alla strada. Cioè, quando un governo decide di rinviare una riforma strutturale per non scontentare il corpo elettorale di oggi, io compreso, sta compiendo una scelta che ha un costo umano tremendo per domani. C'è una frase stupenda nella tradizione sapienziale che dice: i giovani vedono visioni, i vecchi fanno sogni. Però la democrazia moderna rischia di diventare un luogo dove non si sogna più il futuro, ma ci si difende solo dai cambiamenti del presente.
1: Eccoci di nuovo insieme, cari eroi, e vorrei leggervi subito il messaggio che ci è appena arrivato da Chiara, ricercatrice a Milano. Ho 34 anni, dice, tutti mi dicono sei il futuro, ma intanto vivo alla giornata senza certezze. Non è che questa attenzione ai giovani sia solo retorica da convegno? Forse Chiara, forse hai ragione. La retorica dei giovani, risorsa del paese, i giovani, non lo sento solamente nelle parole dei politici, ma anche in altre associazioni, anche nelle chiese, perché no? I giovani, e poi si siedono sui banchi delle decisioni le persone più anziane, che non possono essere scandalizzate, che eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il modo più elegante che si ha per non dare risposte concrete ora. Andrea Sironi, aprendo l'anno accademico della Bocconi, ha fatto una riflessione che tocca esattamente il tuo nervo scoperto, cioè le università e i luoghi di formazione e ricerca. Dovrebbero essere per definizione i cantieri del domani, giusto? No, non parcheggi dove intrattenere e ottenere i ragazzi buoni fino ai 30 anni, ma luoghi dove si produce quel sapere che salverà il paese. Ma tu lo sai benissimo, visto che sei ricercatrice. Se riduciamo dunque la ricerca a un favore occasionale o a un costo da tagliare quando mancano le risorse, stiamo spegnendo la luce, sì, sul più bello. Perché prendersi cura dei giovani non significa fare paternalismo o guardarli con commiserazione, ancora meno. Significa restituire dignità al loro presente, ora, in questo momento. Si tratta del loro futuro, non del nostro. Il nostro, se va tutto bene, sarà in una casa di riposo. Quindi significa credere che la semina di oggi valga il raccolto di domani. C'è una parabola antica, infatti, che parla proprio di un seminatore, lo sapete. Alcuni semi cadono sulla pietra, altri tra le spine, altri ancora sulla terra buona. La terra buona è quella che riceve cura, attenzione, investimenti veri, è stata ben preparata. Quindi mettiamo un altro brano in onda, un pezzo che sa di aria fresca e di riscatto, e poi torniamo qui per provare a chiudere il cerchio quadrato. Prima di firmare la cambiale, siamo quasi alla fine del nostro viaggio di oggi e spero che abbiate trovato il filo conduttore tra una canzone e l'altra, perché siamo partiti dai dati sulla natalità, che sono strepitosamente imbarazzanti. Ci sono più morti che nati, ma alla grande. Siamo passati poi attraverso i tranelli del debito pubblico, sì, perché fare debito non va bene, però bisogna vedere per cosa lo si fa il debito. Se si fa debito per investire per il futuro, ha una ragione, ma se il debito si fa per lasciare il presente così com'è, anzi. La miopia della politica è la voce vera di chi vive la precarietà sulla propria pelle. Stavamo parlando di ricercatori. Ora proviamo a tirare le somme, anche se lo faremo meglio dopo. Il punto centrale che dobbiamo pretendere da chi ci governa credo sia la trasparenza etica prima ancora che contabile. Lo dice Sironi in una lectio magistrali alla Bocconi. Prima di approvare una nuova spesa, prima di rinunciare a una riforma necessaria, prima di regalare bonus di breve respiro per accontentare la pancia dell'elettorato e quindi il voto di scambio, comprarsi un voto, dovremmo pretendere una sola cosa fondamentale. Chiederci: ma chi pagherà il conto?

umani. Non c'è nulla di male in una società che invecchia o che sceglie di destinare risorse a chi è più fragile oggi, ci mancherebbe, ma farlo di nascosto, scaricando tutto sulle spalle di chi non ha ancora l'età per votare o per ribellarsi, è un furto di speranza. Sì, noi che siamo a RWS Accendi la Speranza, qui è un furto di speranza. La giustizia tra le generazioni non è un concetto astratto da manuale di economia, è la prova del 9 della nostra maturità civile e umana. C'è un principio, credo, etico, universale, che attraversa ogni cultura e che risuona profondamente anche nel Vangelo, che ci invita a fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi, giusto? E questo vale anche nel tempo, fare per chi verrà dopo ciò che avremmo voluto che i nostri padri facessero per noi. Ma amici cari, eccoci all'ultimo tratto della nostra strada insieme per oggi. Abbiamo ascoltato ottima musica, ci siamo interrogati sui conti pubblici, sulla demografia, sul futuro dei ventenni e dei trentenni di questo nostro paese. Voglio lasciarvi con un'immagine. Avete presente la staffetta nella corsa, appunto a staffetta? Chi corre non tiene il testimone per sempre. Il suo compito è correre più veloce che può, ma soprattutto passarlo al compagno senza farlo cadere. Ma se il corridore pensasse solo a se stesso, che ne so, a godersi il momento, la gloria, o a rallentare perché è stanco, perderebbe la squadra. È lampante questo. Quindi il futuro non è un ospite inatteso che bussa alla porta, il futuro è il risultato di ciò che decidiamo di fare oggi stesso. Quindi non dobbiamo contrapporre i giovani e gli anziani, è stupido. Tantomeno dobbiamo cedere alla logica dello scontro generazionale, abbiamo già dato. Dobbiamo invece ritrovare, credo, il coraggio di prenderci cura gli uni degli altri, spezzando il pane del presente senza rubare quello del domani. La speranza, sapete, non è un sentimento ingenuo per ottimisti a tutti i costi. La speranza è un lavoro faticoso. È l'impegno quotidiano di chi pianta alberi all'ombra dei quali probabilmente non si siederà mai. Quindi, amici cari, noi di RWS Accendi la Speranza, vi ringraziamo.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

molte dire. Se vedi io crederei, ma poi soltanto a quello che vediamo. L'occhio umano non vederlo, non lo può comprendere. Grande dell'uomo, Giobbe capitolo 5. Oddio non si è formato per opere nella splendida che ha creato. O forse vedere l'orologiaio, essere qualcuno ha ideato e costruito orologio. Che dire poi di figlie del corpo, il creazione palore. Ma Dio molto di più. È stesso sulla terra, fatto conoscere per Gesù suo figlio. Per alcuni i vani sono soltanto delle fame, ma gli oracoli e dei che essi ci riportano, senza dubbio, sono riportati testimoni, visti. E quattro i Vangeli di potenza e di che Gesù ha compiuto tua parola, ci presentano la sua vita pura, ci riporta segnamenti caratterizzati dall'amore, dono e nello stesso dalla verità giustizia. Egli giudica il male, accoglie tutti gli infici, perdonando loro che si pentono in lui, che hanno fiducia.

grazie alle offerte volontarie, quanti volessero e la loro si il proprio libero, possono farlo il seguente postale, 16 18 17 17 Testato Foggia.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: E iniziamo. Appuntamento con Dio, vita o di morte, questo è il titolo. E questione di vita o di morte sono quelle che Paolo ci racconta in questo capitolo 1, i versetti dal 18 al 26 della lettera ai Filippesi, su cui stiamo proseguendo il nostro commento. E Paolo, lo ricordiamo, si trova in prigione a Roma, scrive questa lettera ai credenti della città di Filippi, verrà loro recapitata, consegnata a mano proprio da parte di uno degli stessi membri che visitava Paolo a Roma. Paolo è prigioniero nel palazzo del governatore proprio perché cristiano. La questione era partita dalla sua natia, e gli fatto arrestare proprio perché lui predicava Cristo, e lui si era appellato a Cesare essendo un cittadino romano, ed era un suo diritto essere sentito nei vari gradi di giudizio, e si trovava, ecco, prigioniero a Roma. E abbiamo visto nella scorsa puntata Paolo con uno spirito molto dinamico, anche una certa gioia, una certa pace, una serenità che non sono umane, che non sono naturali, che non sono normali, e lui stesso sottolineava come gli provengano da Cristo, direttamente dal suo rapporto spirituale profondo con il Signore Gesù, un rapporto di fede veramente, veramente bello, che tutti noi dovremmo avere, o meglio potremmo avere, andando avanti nella nostra esperienza personale di spiritualità. E giungendo ad oggi, a queste questioni di vita o di morte, Paolo da un lato si professa felice e dice: so che siccome voi pregate per me e lo Spirito di Gesù Cristo mi assiste, tutto quello che mi accade sarà per la mia liberazione da questa prigionia. E infatti vivo nella ferma convinzione, dice Paolo, e anche nella speranza che non dovrò mai vergognarmi di niente, ma ora come sempre sarò pronto a parlare di Cristo senza peli sulla lingua, ecco, esaltandolo sia con la vita che con la morte. E qui subentra un certo pensiero in Paolo, ma non è un pensiero angosciante, non è un pensiero che lo schiaccia, ma è qualcosa di realistico. Insomma, in realtà non si poteva prevedere in quel momento cosa gli sarebbe accaduto, e quindi lui analizza, diciamo così, le due possibilità: o essere liberato oppure morire, ecco. E allora continua cercando comunque nel realismo della questione, della sua discussione, del suo scritto, cercando comunque di incoraggiare di Filippi. Io sì, a parlare senza lingua, esaltando Cristo sia con la vita che, perché di vivere significa predicare Cristo, e morire è tutto un guadagno, che so quello che poi mi spetterà nel giorno di Gesù, per dare premio a tutti coloro che hanno fatto sua volontà. Paolo dice: beh, se vivere mi di portare la gente a Cristo, non so allora se sia meglio vivere, meglio a conferma di quanto diceva chi momenti fa. Paolo non è intro, non è asciato, depresso, men che me, ma per dire e per fare capire anche a chi lo leggo, dire devono essere in questo così particolare. Poi alla fine sembra trasparire qui

ascrive significato alla vita. Ecco, certo le vittorie che anche sui propri errori non sono certo le vittorie che danno significato all'esisti Paolo. Paolo aveva sotto le sue lettere aspetti carattere o consoli, non sono formi, ma allo stesso invoca lo spirito di Gesù, lo spirito di Dio per continuare a sformare la sua vita. E allora che significa continuarci? Lui lo dice: vivere è Cristo. Ecco, sottolinea ancora una volta, è il vivere e vivere secondo Gesù, vivere insieme a Gesù, con Gesù del cuore, con Gesù che si è appropriato e che lo trasforma, lo cambia. Ecco, significa tutto. Allora il simbolo anche per proprio questo. Dunque passeggero, ha una sua, ci sono situazioni specie nella vita, uno che sia uomo, una donna, delle difficoltà in un settore regolare della vita piuttosto che in un altro, che ha della vita piuttosto che altro, alla fine conclude, cui noi agganciamo il momento in cui noi la nostra vita alla vita di Gesù, alla vita e di Gesù, nostra vita era una vita eterna, ed era questa speranza di Paolo quando aveva parole: per me il vivere è Cristo e il morire alla fine è proprio un guadagno, insomma. Quindi io mi adatto, faccio quello che c'è da fare. Bene, e allora su questo continueremo a parlare ancora fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio. Questioni di vita o di morte. Filippesi capitolo 1 da 18 a 26, l'apostolo Paolo in prigione che scrive delle sue vittorie interiori e della sua libertà interiore, e nel contempo è realista e dice che potrebbe andare anche a finire male, ma anche in questo caso lui è pronto perché capisce che sta camminando con Gesù e quindi è sicuro, si è abbandonato nelle sue mani. E poi comunque riprende il discorso rivolto ai credenti della città di Filippi e dice: sono messo alle strette, insomma, da una parte desidero lasciare questa vita per essere con Cristo, quanto sarei più felice che restare qui, proprio andando con lui in prospettiva, attendendo il suo ritorno affinché io sia risuscitato e io sia portato in cielo. Ecco, questo era stato ed è il messaggio di Gesù nel Vangelo. E poi Paolo parte: capisco per voi e che io rimanga qua giù, c'è anche bisogno di me, certo, proprio per questo che resterò sulla terra per di tempo, per aiutare a progredire e piate la gioia dalla fede. Insomma, in poche parole, io voglio smettere la mia esperienza, voglio essere vostro coach oggi, il vostro allenatore.

E Paolo ha proprio questa speranza. Io quando tornerò di nuovo a trovarvi vi farò felici ed avrete una ragione di più per glorificare Gesù Cristo che mi ha protetto, e quindi la vostra felicità sarà duplice, quella di rivedermi e quella di sapere che ho goduto della protezione di Gesù per essere liberato da questa prigionia e da questa situazione. E allora concludiamo, ci avviamo anche noi alla conclusione. Se quello che ci rende vivi è il manifestarsi della gloria di Cristo, allora le ansie, le aspettative che anche noi possiamo avere, che le ansie e le aspettative che girano intorno alla nostra esistenza assumono una proporzione sostenibile, diciamo così. E lo stesso Paolo, nel rimanere in vita, ha riconosciuto la decisione di Dio, così come per noi. Noi dipendiamo, dobbiamo dipendere necessariamente e totalmente da Dio, dalla sua presenza nella nostra vita e dall'accoglierlo nella nostra vita. E quindi anche nell'esperienza di Paolo lui abbraccia in maniera energica. L'altra volta dicevamo che Paolo è una persona dinamica, quindi una persona che sa come muoversi appunto con energia, quindi abbraccia in maniera energica il tempo che gli resta e gode del tempo che gli resta e vive alla giornata, gode l'attimo, l'attimo fuggente, ne sappiamo certamente qualcosa, e lui aderisce pienamente alla sua situazione di vita per goderne anche i minuti, anche i secondi. Ed è proprio per questo motivo allora che ogni cosa nella vita di Paolo prende colore, prende forma, e così deve essere anche per ciascuna e ciascuno di noi. Dobbiamo vivere l'attimo, godere il sapore della vita che stiamo vivendo. La vita viva, date il gioco di parole, è diversa da una vita morta in cui angosciati e ci lasciamo fare dagli eventi. Finché la nostra vita sia viva, la Signore ne possesso, lasciamo che entri pienamente la nostra situazione di vita, che entri pienamente nel nostro carattere, mente, nel nostro cuore. E i colori dell'anno, sì, che la forma della nostra, sì, tristezza tramuterà in gioia, in felicità, tutto nonostante le avversità esteriori. Ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dal libro di Daniele, capitolo 7, versetto 14. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno eterno che non sarà distrutto. La meditazione che segue è a cura di Nicola Berretta. Non so se anche voi provate lo stesso senso di impotenza quando si ascoltano in televisione notizie di uomini di potere che seminano morte e distruzione, esprimendosi con arroganza e senso di impunità. Ricordano quel famoso lupo della favola di Esopo, al quale non bastò sbranare il povero agnellino che si abbeverava tranquillamente lungo il fiume, ma giustificava il suo atto facendosi vittima di quell'agnello, perché a detta sua gli stava intorbidendo l'acqua. Se pensiamo che questa triste favoletta fu scritta più di 2500 anni fa, non possiamo che concludere che tutta la storia umana è costellata da soprusi compiuti da uomini arroganti, che si ritenevano invincibili e onnipotenti. Ma ci sarà mai una giustizia? La risposta è sì. Il giorno verrà in cui si vedrà il Figlio dell'uomo sulle nuvole del cielo venire a stabilire un regno in cui abiterà la giustizia. Un regno che già oggi accoglie genti di ogni popolo, nazione e lingua che lo servono e riconoscono il suo dominio eterno.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 8, versetto 32. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Con Dio non si mercanteggia. Un malato chiede una buona salute. Se Dio me la restituisce, crederò in lui. Uno studente è preoccupato per un esame. Se Dio me lo fa superare, gli darò fiducia. Un commerciante pensa: se Dio mi farà andar bene gli affari, saprò che esiste. Persino un giocatore d'azzardo oserebbe dire: se c'è un Dio, mi faccia vincere. Non si va a Dio facendo calcoli e intavolando trattative. Non si stipula un contratto con lui. Lui non ha affatto bisogno di tutto ciò che possiamo promettergli. Egli è Dio e possiede ogni cosa. Se sei integro nella tua condotta, ne trae egli un guadagno? Leggiamo tutto questo nel libro di Giobbe al capitolo 22 al versetto 3. È offensivo considerare Dio come un assicuratore sul quale contiamo per garantirci la salute, far prosperare i nostri affari e risolvere i nostri problemi, verso il quale ci sdebiteremmo con qualche concessione da parte nostra. Dio potrebbe facilmente rispondere a tutti i nostri desideri, ma non ubbidisce alla nostra volontà. Ci offre infinitamente di più. Ci ha dato il suo figlio. È il dono iniziale, straordinario, che ci assicura, se lo accettiamo, la vita eterna. Allora avremo la pace con Dio e il diritto di essere chiamati suoi figli, suoi cari figli, che hanno la gioia di dargli fiducia e ubbidirgli. Fra breve, egli ci darà la gloria con Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 26 settembre, dal Salmo 37 leggeremo il verso 7, dove è scritto: sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Queste parole non devono farci pensare di trovarci in una sala d'aspetto in attesa di essere ricevuti da un personaggio importante, perché di fatto ci troviamo già di fronte a un personaggio importante se siamo invitati a stare in silenzio, perché siamo certi che lui sta già lavorando per noi. L'attesa, quindi, non è un tempo di mesta rassegnazione, ma è fede di trovarci davanti all'unico giudice che sa fare giuste valutazioni. Per noi è difficile rassegnarci all'idea di dover subire ingiustizie senza replicare, né sopportiamo constatare che persone senza scrupoli prosperano tranquillamente, riescono a eludere la giustizia umana, mentre a noi succede che anche un piccolo errore ci mette nei guai. Vivere di amarezza, rammarico e rabbia non fa bene a nessuno. Quindi le parole del verso di oggi ci riportano all'unico vero atteggiamento di piena fiducia nella giustizia di Dio. Non dobbiamo desiderare la vendetta, perché altrimenti saremmo peggio delle persone che condanniamo, ma dobbiamo invece ritrovare la pace davanti a Lui, il nostro personaggio importante, che non ci fa fare anticamera in attesa del suo beneplacito, ma ci aspetta per acquietare il nostro spirito con la sua presenza e la sua fedeltà. Aspettare davanti a Lui non è tempo perso, è fede attiva. E smettere di agitarsi in attesa che la tempesta passi. Sta in silenzio è un invito, non per zittirci, ma per capire che è tempo di smettere di combattere con le nostre forze. È tempo di lasciare che le cose si mettano a posto non davanti agli uomini, ma davanti al Signore. Non è un verso facile da mettere in pratica, ma con un po' di umiltà e il sostegno di Dio possiamo farcela.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Silenzio. Di giorno riposavo perché ero troppo stanca, dice l'autrice di questo racconto, ma di notte gridavo il mio dolore al Signore. Mi sentivo come tra l'incudine e il martello, stretta nella morsa dei sentimenti, delle mie impetuose emozioni, nella consapevolezza che dovevo restare lucida perché il mio nemico era potente. Il mio corpo cominciò a venir meno per la pressione esercitata da tanti pensieri, ma quando tutto sembrava sull'orlo del fallimento, sentivo uno strano shh. Una calma improvvisa placò il tormento dell'emozione e mi addormentai. La notte seguente, una voce strana mi disse: «Ti restituisco tuo figlio». Nella mia mente si fece spazio la scena di una guardia che metteva in arresto il furfante appena catturato e lo obbligava a restituire ciò che aveva rubato. Sì, il mio Dio aveva preso per le orecchie il malfattore che mi aveva derubato e lo aveva obbligato a restituirmi tutto ciò per cui stavo lottando. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo, dice il verso citato sopra, ma quanto è difficile rimanere in silenzio quando tutto dentro di te vuole una sola cosa: gridare il tuo dolore. Ci hanno insegnato che bisogna reprimerlo, nasconderlo, che il silenzio è un atto dovuto alla propria reputazione, ma con Dio ho scoperto che il silenzio è un trofeo di guerra. È quando Lui interviene e ti fa giustizia. Oggi questa parola è per te. Rimani in silenzio e aspettalo. Dio ha già provveduto a farti giustizia.
3: Restare in silenzio e aspettare la risposta di Dio. Penso che questa sia una delle cose più difficili. E in una società in cui tutto è incredibilmente veloce e così facile da ottenere, lo è ancora di più. Ma è proprio nel silenzio del cuore e dell'anima che Dio si rivela e ci parla. Nel rumore dei nostri pensieri e delle nostre preoccupazioni quotidiane, la voce divina viene completamente soffocata ed è come se il silenzio creasse il vuoto necessario per poterla percepire. Nel corso dei miei anni ho realizzato che tante volte è proprio la nostra fretta a crearci danno e a privarci della risposta benedetta di Dio. Non dobbiamo dimenticare che se abbiamo rimesso la nostra sorte nel Signore, Lui porterà a compimento il suo piano per noi. Saprà guidarci, saprà condurci alla piena realizzazione della visione che ha per noi. E, come leggiamo nel libro del profeta Abacuc, nel capitolo 2, se la visione tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. E allora, lasciamo che Dio ci parli nel silenzio del nostro cuore e che ognuno di noi possa sperimentare che gloriosa potenza c'è nel silenzio. Dio ci benedica. Profeta Abacuc, nel capitolo 2, se la visione tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. E allora, lasciamo che Dio ci parli nel silenzio del nostro cuore e che ognuno di noi possa sperimentare che gloriosa

Un saluto vi giunga da parte mia, Matteo, che vi dà un buon ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere, che è la parola di Dio. Il titolo della meditazione di oggi è Il bus anti-gender. Vogliamo leggere prima un verso della Bibbia, esattamente nel libro della Genesi, al capitolo 2, e sono effettivamente due versi, il 23 e il 24. Dicono così: ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una stessa carne. I bambini sono maschi, le bambine sono femmine. E questa è la frase che si leggeva sulla fiancata di un grosso autobus arancione chiamato il bus della libertà, che ha attraversato le principali città italiane. Su questo autobus c'era scritto ancora: la natura non si sceglie. E quindi stop al gender nelle scuole, recitava così lo slogan. Questa era una campagna ideata da Citizen Go e Generazione Famiglia. Quindi riemerge così in Italia, come un fiume in piena, l'allarmante concetto del genere. Sì, amici, dico apposta il concetto del gender, perché non è una teoria o in una ideologia o una filosofia, è solo un concetto. La cultura contemporanea ha di fatto aperto nuovi spazi e nuove libertà, ma ha introdotto anche molti dubbi e molto scetticismo e, devo dire, molta confusione sui semplici. Io mi chiedo se questo modo di concepire il genere, cioè maschio e femmina, non sia espressione di una grandissima frustrazione e un disagio culturale che mira a cancellare la differenza sessuale naturale, una differenza scontata, logica, perché appunto non sa più confrontarsi con la realtà. I promotori di questo concetto pensano che annullare la differenza di genere sia la soluzione di ogni conflitto. In realtà non lo è. Invece è un problema, portando avanti questo progetto diabolico, direi, che è destinato soltanto a generare caos e conflitti. Sapete, amici, come ogni rivoluzione culturale, che sia politica, che sia religiosa, sociale, si parte sempre dai bambini. È una forma ormai collaudata. La storia fa da maestra in questo. Sapete, i vari imperi, le varie dittature, anche quelle di qualche decennio fa, tipo Hitler, Mussolini, partirono dagli asili, inculcando l'ideologia nazista, xenofoba e fascista. E anche le religioni non sono da meno, violentano i bambini sottoponendoli a riti di iniziazione, in modo che da grandi la loro fede non sia una fede scelta da loro stessi, ma una fede imposta. Per il problema
del concetto del gender, del genere, sta accadendo la stessa cosa. Si vuole partire dai cosiddetti nidi, poi all'asilo e poi alle scuole elementari e via dicendo. E tra una decina di anni vivremo in un mondo fatto di umanoidi e magari di ibridi anche. Se fronteggiare una dittatura è praticamente impossibile, non lo è per liberarsi di questo scempio della natura che Dio ha creato. Benvengono allora queste iniziative, tipo il bus che abbiamo visto prima, visto che siamo in un sistema di democrazia che ogni cittadino può manifestare liberamente, e io sottolineo pacificamente. Benvengono quindi le iniziative di associazioni che possono essere di tipo sociale, culturale, e mi auguro che ci siano anche associazioni di evangelici, e questo proprio per sensibilizzare i nostri governanti a lasciar perdere questo progetto diabolico di genere nelle scuole. Sia chiaro, amici, il sottoscritto non vuole mettere la cosiddetta museruola a nessuno e non vuole imporre la propria idea. Ognuno, a livello personale, è libero di fare ciò che desidera del proprio corpo. Tanto Dio è il sommo giudice. Ma le istituzioni, i governanti devono tutelare il rispetto naturale del genere umano e non imporre questo concetto ideologico ai nostri figli. Come credenti dovremmo sfruttare la libertà che Dio ci dà per impegnarci ad evitare che l'essere maschio e femmina sia una scelta. Ma dobbiamo invece impegnarci a divulgare che l'essere maschio e femmina è una prerogativa creazionale di Dio. Bene, amici, siamo giunti al termine di questa meditazione. Bene, io vi saluto, cari amici, vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: l'evento della storia, nessuno mai come lui. L'album che vi presento con grande emozione in questi giorni al Disco Highlight si intitola L'evento della storia, nessuno mai come lui. È un live musical di qualche anno fa prodotto da Massimiliano Rebecchi, che vide la collaborazione di molti cantanti, musicisti e amici modenesi e non. È una raccolta intensa di brani di lode e adorazione che rimandano agli ultimi momenti della vita terrena di Gesù, prima dell'evento della storia, la croce. Tanti sono gli eventi importanti per l'umanità, ma come si possono paragonare questi alla croce di Cristo? Ora stiamo per ascoltare Splendido, brano tradotto da un canto di Tim Hughes, cantato da Alessandro Orlando. Buon ascolto.
0: Disco Highlight.

0: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
1: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo capitolo 5, versetto 23. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e vai prima a riconciliarti col tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Quando vieni all'altare, se ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, non se facendo lavorare la tua sensibilità trovi qualcosa che va messa a posto, ma se ti ricordi, e cioè se lo Spirito di Dio fa affiorare al tuo conscio questo ricordo, vai prima a riconciliarti con Lui, poi torna a presentare la tua offerta. Non fare obiezioni all'acuta sensibilità che lo Spirito di Dio suscita in te quando ti educa ad osservare lo scrupolo. Va prima a riconciliarti con tuo fratello, dice la Scrittura. L'indicazione del Signore è semplice. Va prima. Ritorna sui tuoi passi. Vai per quella strada che ti è stata mostrata dal convincimento di colpevolezza ricevuto dall'altare. Abbi verso chi ha qualche cosa contro di te una disposizione di mente ed uno stato d'animo tali da rendere la riconciliazione così naturale come è naturale respirare. Gesù non parla dell'altro, dice solo «tu va». Non si tratta affatto di far valere i tuoi diritti. La caratteristica del discepolo è di rinunciare ai propri diritti per obbedire al Signore Gesù. «E poi vieni e presenta la tua offerta», dice la Scrittura. Il procedimento è chiaro. Prima lo spirito eroico del sacrificio di sé, poi il subitaneo controllo per mezzo della sensibilità dello Spirito Santo e l'alt posto al punto del riconoscimento di colpevolezza, quindi il cammino dell'ubbidienza alla parola di Dio che edifica una corretta disposizione di mente e di animo verso colui al quale avevi fatto torto. Infine, la gioiosa, semplice e libera offerta del dono a Dio.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: 7 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: l'evento della storia. Nessuno mai come lui. Per Amor è il brano che oggi ci accompagna al Disco Highlight ed è cantato da Antonella del Sordo Iolo, voce che già conosciamo qui al Disco Highlight. Si tratta di un brano intenso ed emozionante, come anche gli altri brani del coinvolgente musical L'evento della storia, Nessuno mai come lui. Per amore per te, per me, Gesù ha preso su di sé il peccato e ci ha resi liberi dal dolore, dalla sofferenza, dalla separazione con il Padre. Buon ascolto. Per amor. La sua

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Buongiorno, io sono Roberto e come ogni mattina mi trovo qui, sulle nostre frequenze alla stessa ora, per un altro incontro insieme, quello del buongiorno relativo al 26 settembre.

musica classica e qualche breve riflessione di vita quotidiana, di vita pratica, sono gli ingredienti che vanno a contraddistinguere anche l'appuntamento di quest'oggi.

appuntamento della durata di circa una decina di minuti, attraverso il quale, alla luce delle Sacre Scritture, vogliamo avere un confronto personale, in modo da tracciare durante l'arco della giornata un cammino, quello accanto a Dio.

L'argomento che desidero condividere insieme a voi quest'oggi in apparenza potrebbe sembrarci alquanto astratto, quantomeno molto datato, ma in realtà è sempre, ahimè, estremamente attuale. Parleremo infatti degli idoli. La parola di Dio nella Sacra Scrittura, attraverso la prima lettera scritta dal Evangelista Giovanni al capitolo 5 al versetto 21, richiama il cristiano a stare attento riguardo all'idolatria. Dice infatti: figlioli, guardatevi dagli idoli. Quando noi parliamo di idoli, pensiamo immediatamente a quelli dei pagani di un tempo, feticci e simulacri vari. Tuttavia, nella vita dell'uomo, nella vita quotidiana della società, ci vengono proposti tanti piccoli idoli. Il grande campione sportivo, l'affermato cantante, il politico che si muove disinvolto per poter raggiungere il massimo obiettivo con il minimo sforzo. Se noi vogliamo adattarci, o per meglio dire adattare il nostro carattere, le nostre caratteristiche personali al raggiungimento del successo, questi sono idoli. A più riprese dalle nostre frequenze avrai avuto modo di ascoltare ciò. E questo non perché noi abbiamo un accanimento verso questo, ma perché la parola di Dio ci invita a lodare e adorare l'unico vera fonte della vita dell'uomo, Dio stesso, attraverso Cristo Gesù. Ma approfondiremo più in dettaglio attraverso un aneddoto che vado a raccontarvi dopo il primo brano musicale dei Notturni di Chopin, quello che è il succo del discorso di oggi.

Quest'oggi abbiamo il piacere di ascoltare il primo notturno tratto dall'opera numero 9 di Frédéric Chopin. Ma ritorniamo al nostro argomento centrale della giornata di oggi. Due giovani spose, dopo l'arrivo della loro prima figlia, videro sconvolta la loro vita al punto di non credere più in Dio. Quella piccina, per i genitori, era diventata un effettivo idolo. Tuttavia, all'età di 4 anni, la bambina improvvisamente morì. La mamma, dal gran dolore, si ammalò e rasentò la pazzia. Per rimediare in qualche modo al caso, fu condotta in campagna per un periodo di riposo e di cambiamento d'aria. Un mattino, poco dopo essersi ripresa, passeggiando nei campi, si soffermò ad osservare un gregge che pascolava nei dintorni. Il pastore voleva fare attraversare il ruscello alle pecore, ma queste correvano qua e là in tutte le direzioni, senza avere però alcuna intenzione di attraversare il rivolo. Ad un tratto però, il pastore prese in braccio un agnellino ed attraversò il rio, deponendolo in terra dalla parte opposta. La madre dell'agnellino si precipitò verso il piccolo, seguita poi da tutta la mandria. Questa signora imparò la lezione ed esclamò: «Ora capisco, oh Dio, perché hai voluto prendere la mia piccola. L'hai fatto attraversare il ruscello affinché io la segua». Ed in quel preciso momento quella mamma ritornò a Dio, riavendo la gioia della salvezza e della comunione con Lui.

Sì, caro amico, cara amica, è facile crearsi anche involontariamente degli idoli, ma rimaniamo sul chi va là, restiamo attenti su ciò che dice la parola di Dio, perché solamente Lui è degno della nostra adorazione. E proprio per adempiere a questo insegnamento biblico vogliamo ora raccoglierci in preghiera. Signore, ci hai dato una lezione grande attraverso l'esempio di questi genitori che avevano scambiato la loro piccina quasi come un idolo, mettendo te, che invece sei il creatore, in secondo piano. Grazie perché a volte anche attraverso le situazioni difficili della vita tu ci porti a rinsavire, a ritrovare la saggezza giusta, e cioè che tutto dipende da te. E a te solo noi vogliamo affidarci, ringraziandoti con tutto il nostro cuore per ciò che fai. Amen.

Il buongiorno del 26 settembre sta lasciando le nostre frequenze e quindi sta andando in archivio. Spero vivamente che questa breve mattinata che abbiamo iniziato insieme attraverso i 10 minuti possano contribuire ad aiutarti ad affrontare appunto questo nuovo giorno con la saggezza di Dio. Per il momento io ti saluto e ti do appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao!

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 26 novembre 2026, benvenuti all'ascolto. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e il ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori della IAEA, spiegando che modalità e condizioni potrebbero essere concordate nell'ambito dei negoziati. Sul fronte israeliano, The Atlantic riferisce invece che il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Israele già il 26 settembre del 2023 di una possibile offensiva di Hamas, senza però indicare una data precisa per l'attacco. Dopo l'annuncio di Zelensky, secondo cui Trump consentirà all'Ucraina di ottenere le licenze per la produzione di missili Patriot, a distanza di poche ore arriva la risposta del Cremlino. Zelensky dice molte cose, ha sottolineato il portavoce Dmitry Peskov alla TASS, aggiungendo: stiamo monitorando. Secondo indiscrezioni giornalistiche, Trump avrebbe esortato Zelensky a recarsi a Mosca per colloqui con Putin. Kiev però nega. Intanto continuano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha attaccato Kiev. Si contano 5 vittime e diversi feriti. E torniamo in Iran. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui Araghchi ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'assemblea ONU questa richiesta. Ha affermato che l'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. L'economia italiana si è mostrata resiliente di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente. Dopo il 10% registrato dal PIL italiano nella prima metà dell'anno, Moody's ha rivisto al rialzo la previsione di crescita per il 2026, portandolo al più 0,8%, e quando emerge dalla periodica revisione dei rating dell'Italia, che si legge in una nota di Moody's, non annuncia un'azione di rating né indica una probabile azione sullo rating nel breve periodo. Cronaca italiana: a Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, il cadavere di un uomo, Fabio Colapietro, di 39 anni, residente a Settimo Torinese, è stato trovato tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato il cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti, invece, sono stati trovati dei coltelli. Dopo ore di indagini, 3 persone sono state fermate per l'omicidio del 39enne. Confermo l'incontro, ma non posso rivelare alcunché. Lo ha detto all'ANSA Luciano Garofano, l'ex generale dell'Arma, che nel 2007, quando venne uccisa Chiara Poggi, comandava il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. L'ex generale, insieme ad alcuni ufficiali, è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia per oltre un'ora. La Commissione europea ha fissato a 2 euro per articolo l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extra Unione europea nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. Ciò mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio di pacchi acquistati con l'e-commerce, in arrivo soprattutto dalla Cina. L'importo è pubblicato nell'atto delegato e secondo le attese si applicherà dal 1 novembre. È una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro.
L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero 1 di Intesa, Carlo Messina. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene. E la truffa potrebbe essere stata ancora peggiore se Molesini o la Procura di Milano non avessero recuperato parte dei circa 95 milioni effettivamente usciti dalle casse dell'istituto. Al momento risulta indagato un cittadino israeliano. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Rimonta veloce dell'alta pressione, la giornata contrassegnata da generali condizioni di tempo stabile e in gran parte soleggiato. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso. Soltanto sulla Sicilia orientale e sui settori ionici ci saranno le ultime precipitazioni irregolari. I venti soffieranno da nord-nord-est con rinforzi sul basso Adriatico e Ionio. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon sabato a tutti voi.

0: Salve a tutti bambini! Che gioia ritrovarvi tutti davanti alle vostre radio, in attesa che inizi il nostro programma. E insieme a me ci sono, come sempre,
1: Maria Francesca.
2: Carissimi fans vicini e lontani, un caloroso benvenuto da Tommy.
1: Ciao amici, siamo davvero liete di poter trascorrere ancora un po' di tempo in vostra compagnia.
0: Sai, oggi ero un po' più ansiosa del solito di venire a trovarvi, perché, sai, ho letto un'email di una mia carissima amica che si chiama Francesca e mi ha fatto un po' divertire, però nello stesso tempo mi ha fatto riflettere, perché c'è una verità scritta nella Bibbia che è simile alla storiella che mi ha raccontato la mia amica.
2: Ah, dai, racconta! Un giorno anche io vi dirò cosa mi raccontano i miei amici della chat.
0: Non sapevo che avessi un indirizzo di posta elettronica anche tu.
2: Certo che ce l'ho, senti questa. Se no come faccio a soddisfare tutte le richieste dei miei ammiratori?
1: Beh, non cominciamo a divagare. E voi smettetela, meglio fermare la cosa sul nascere. Beh, che ne dite bambini? Forse è meglio lasciare che le acque si calmino e ascoltiamo così il primo canto.
2: Ascoltiamo Filastrocche!

0: proposito di chat, di posta elettronica e di internet, su cui io credo che voi siate molto più bravi di me, di Aurelia, vi vorremmo ricordare che se volete riascoltarci, perché magari avete perso qualche puntata, non vi preoccupate perché potete collegarvi sul nostro sito. Qual è il nostro indirizzo, Aurelia?
1: Allora, bambini, aprite bene le orecchie, carta e penna e memoria, soprattutto www.amicib.org.
2: Poi cliccate su attività, attività.
1: Poi trovate una pagina simpaticissima che è l'angolo dei
0: L'angolo dei
1: piccoli.
0: piccoli, sì, cliccate.
1: Cliccate lì e poi trovate Ma che bravo con tutte le nostre puntate e potete riascoltarci.
0: Bene, che cosa moderna, ci siamo telematizzati pure noi.
2: Ok, ricordate www.amicib.org.
1: Bene, bene, vi racconto quello che mi è successo. O meglio, quello che mi ha scritto la povera Francesca sulla mail.
0: Bene, bene.
1: Allora, dovete sapere che la mia amica Francesca abita in una fattoria, in un paesino del Veneto. C'è pieno di alberi, c'è una pianura tutta verde, bellissima, no? C'è spugli, insomma, non ti dico. E poi c'è un pezzetto che è dedicato al pascolo delle pecorelle. Allora, questa zona è ideale, no? Per il pascolo. E tanto che questo, come dire,
0: Questo campo.
1: questo campo è recintato tutto attorno, perché se no, insomma.
0: Le pecorelle, se no, penso che finirebbero per allontanarsi.
1: Appunto.
0: Non mi dire che è stato proprio questo quello che è successo.
2: Ammetto che queste pecorelle.
1: Tanto che questo, come dire,
0: Questo campo.
1: questo campo è recintato tutto attorno, perché se no, insomma.
0: Le pecorelle, se no, penso che finirebbero per allontanarsi.

0: l'erba che c'era nel loro recinto, di tutta quella frutta, dell'acqua. No, allora che hanno fatto? Hanno cercato un buco nella siepe, no? Che serve per la recinzione, ovviamente. L'hanno trovato, l'hanno ingrandito, perché tanto hanno fatto e tanto hanno detto, che sono andate via, se la sono svignata. E quindi ad una
1: se la diedero a gambe, anzi a zampe.
2: Si saranno disperse tutte. E sarà stato un bel problema per la famiglia della tua amica raccoglierle, riportarle all'interno del recinto, no?
0: Direi proprio di sì. Infatti Francesca e le sorelle sono andate subito a caccia delle pecore. Anzi, sono state spedite a caccia delle pecore dai genitori. Poverine, guarda, me li immagino. E ci sono volute ore e ore per riportarli a casa. Anche perché da sole non sarebbero mai ritornate.
2: Però, se non ricordo male, Aurelia, prima ci hai detto che questo episodio ti ha fatto riflettere su dei versi, su una verità biblica. Qual è?
0: Sì, infatti quello mi sono divertita, proprio ammassata dalle risate con questa storia, perché me la immaginavo Francesca appresso alle pecore. Comunque questa è una cosa che mi ha fatto riflettere. Sai perché? Comunque nella Bibbia si parla, no? Delle pecorelle smarrite, degli uomini,
2: buon pastore,
0: Gesù è il buon pastore, degli uomini che sono paragonate alle pecore. E quindi mi ha chiarito un po' meglio il motivo per cui spesso questo paragone viene fatto. Infatti io penso che quello che ci rende più simili alle pecorelle, a questi animali, è che comunque appena si presenta l'occasione ci allontaniamo anche noi dalla strada che magari è la strada giusta, come posso dire?
2: Perché Dio ci spinge a percorrere una strada che è quella che porta verso il cielo, no? E certe volte gli uomini
0: si sviano,
2: si allontanano.
0: Così come nella natura delle pecore sviare, diciamo che anche noi
2: lo è anche nella natura dell'uomo.
1: Non è la mia, io sono un pappagallo, non una pecora.
2: Perciò non ti ho mai sentito fare beh.
1: Simpatia, che simpatia.
2: Certo Tommy, sappiamo che non sei una pecora. Ma ascolta Aurelia, che sta dicendo una cosa molto importante.
1: D'accordo.
0: Ecco, dicevo che spesso le persone si sviano dalla giusta direzione, quella che porta in cielo, come dicevi tu Maria Francesca, proprio perché vengono attratte da altre cose che non sono cose buone. Eh sì, e credono di poter trovare la felicità lontani da Dio, magari una vita più soddisfacente e meno problematica, direi.
2: È vero, infatti la Bibbia ci dice che tutti gli uomini che fanno quando perdono la strada? Vagano di qua e di là, ognuno per una strada diversa. E il Signore, per riportarli a sé, ha lasciato, come si diceva nella scorsa puntata, ha lasciato che cadesse su Gesù il castigo per i loro peccati.
1: Sì, ricordo che la scorsa volta ci avete detto che nonostante Gesù non fosse colpevole, ha accettato di morire sulla croce perché ci amava tanto.
0: È proprio così, Tommy, ricordi bene. È stato necessario che Gesù soffrisse fino a morire, perché gli uomini, credendo in Lui, potessero ritornare a Dio, dal quale si erano allontanati, proprio come hanno fatto le pecorelle della fattoria di Francesca.
1: Gesù non ha sofferto solo quando è stato messo sulla croce, ma anche prima, durante il processo.
2: È proprio così. Quando lo hanno interrogato, ha subito un vero supplizio. È stato picchiato, flagellato, è stato deriso dai soldati. E pensate che per prenderlo ancora più in giro, i soldati hanno intrecciato una corona di spine e gliel'hanno posta sul capo.
0: Così è vero. Quando le persone che lo hanno accusato sono riuscite a farlo condannare a morte, Gesù si è incamminato verso il posto dove poi l'avrebbero crocifisso, e con la croce sulle spalle. Era davvero, anzi, doveva essere davvero stremato e doveva soffrire molto. tanto che

0: non riusciva più nemmeno a camminare, come ci dice la Bibbia, che un altro uomo è stato obbligato dai soldati a dargli una mano. E meno male, dico io.
1: Povero signor Gesù, quanta crudeltà e che accanimento ha dovuto subire dagli uomini.
2: Ma Gesù affrontò queste sofferenze e poi la morte perché sapeva che stava pagando il prezzo per la nostra libertà.
1: Vuoi dire che eravamo prigionieri?
0: Sì, eravamo prigionieri del peccato. Il peccato prima attrae gli uomini che pensano che sia una cosa del tutto innocua e innocente, come magari a volte succede anche a voi bambini, vero? Di subidire ogni tanto ai genitori, far finta di non sentirli magari quando chiamano perché hanno bisogno d'aiuto e quindi dovete fare qualcosina, oppure ancora quante cose combinate, pensando che magari non sia grave. Eppure il peccato piano piano si insinua e ci rende schiavi, perché una bugia tira l'altra e non fa bene.
2: Ma io dico che se proprio quando stiamo per commettere qualche brutta azione pensassimo a quanto ha dovuto soffrire Gesù per liberarci dalla punizione del peccato, beh, io credo che riusciremmo a resistere, ad essere più bravi.
1: Stavo pensando a una cosa.
0: Che cosa stavi pensando?
1: Ma se è stata necessaria la morte di Gesù, pensa un po' quanto Dio deve odiare il peccato.
0: È giusto, esatto. Anche questa è una cosa che si dovrebbe pensare quando la tentazione di fare una monelleria arriva, perché Dio non ama queste cose. Dio odia così tanto il peccato che ha accettato di far morire il suo amato figliolo Gesù, proprio perché sulla croce si potesse caricare dei peccati, darci la salvezza e quindi darci anche l'opportunità di non peccare più.
1: Però io continuo a dire che è stata un'ingiustizia crocifiggere Gesù, che aveva sempre fatto del bene a tutte le persone che incontrava.
2: Eh sì, è così, è stata un'ingiustizia, lo ripetiamo, ma era l'unica cosa che avrebbe potuto riportarci a Dio, per avere di nuovo con Lui quella comunione che il peccato purtroppo aveva interrotto.
0: E poi è anche vero che Gesù durante la sua vita non ha fatto altro che del bene a tutti. Ha avuto sempre parole d'amore, di incoraggiamento per i suoi discepoli, per la folla, per chiunque andava a lui. Ha guarito gli ammalati, ha resuscitato i morti, ricordate cosa ha fatto con Lazzaro? Mostrando che Dio aveva a cuore il destino degli uomini.
2: E anche, sai, durante le ore che ha passato su quella croce, con le mani e i piedi trafitti dai chiodi, Gesù ha avuto solo parole di amore per tutti, parole di perdono per quelli che lo avevano crocifisso, parole di salvezza per quel ladrone che avevano crocifisso insieme a lui e che stava morendo vicino alla sua croce.
0: E infine, poco prima di morire, ha raccolto le sue ultime energie per gridare: è compiuto. Sì, perché l'opera che Gesù era venuto a compiere sulla terra per la nostra redenzione era ormai completa. E credo che, sebbene soffrisse tantissimo, ha pronunciato le sue ultime parole: Padre, rimetto il mio spirito nelle tue mani. E lo ha pronunciato con gran gioia, con una gioia sofferente, perché sapeva che da quel momento in poi chiunque avrebbe creduto in lui sarebbe stato salvo.
1: Ah, è comunque una storia triste e non può finire così.
2: Tommy, non finisce così. E sai perché? Perché Gesù, dopo 3 giorni, risuscitò.
1: Evviva! Evviva!
0: Sì. Ed è tornato a sedere sul trono, alla destra di Dio. E da lassù si prende cura di noi ogni giorno, teneramente, come fa proprio un buon pastore con le sue pecorelle.

0: Daniele afferrò il suo pallone, se lo mise sotto il braccio e corse fuori di casa. Dette un'occhiata dall'altro lato della strada e vide Tommaso che usciva da casa sua. Si erano infatti messi d'accordo, anche con altri amici, di giocare a pallone quella mattina. «Ciao Tommaso!» gridò Daniele. «Para questa!» Il pallone volò in aria. Era troppo alto. Tommaso fece un salto per acchiapparlo, ma lo mancò. Ci fu un suono terrificante di un vetro che andava in frantumi. Il pallone era passato attraverso una finestra. Prima che Daniele potesse dire ai, il signor Bianchi era uscito di casa. «Daniele!» disse. «Ho visto la tua bravata. Tirare il pallone in una zona piena di case è stato proprio una stupidaggine!» Daniele sapeva che il signor Bianchi aveva perfettamente ragione ad essersi arrabbiato. Il signor Bianchi continuò. «Non solo è stata una stupidaggine, ma una stupidaggine costosa! Quel vetro era un vetro speciale e che ti costerà 200 euro!» «200 euro!» «Mi dispiace», disse Daniele, «mi dispiace veramente, le pagherò le 200 euro e farò riparare il danno». «Farò riparare la finestra», disse il signor Bianchi. «Ti farò poi avere il conto e mi potrai ripagare un po' ogni settimana, finché avrai saldato il debito». Daniele mormorò un grazie e poi si rivolse a Tommaso. «Non potrò giocare a pallone stamattina. Devo andare a cercare dei lavori per guadagnare un po' di soldi. Ne ho un po' da parte che volevo usare per andare in campeggio quest'anno, ma neanche mi bastano. Probabilmente non potrò andarci quest'anno». Anche i genitori di Daniele erano molto dispiaciuti. Suo padre scosse la testa. «È una lezione che devi imparare, Daniele. La sbadataggine può essere molto cara». Settimana dopo settimana Daniele portava il denaro al signor Bianchi. A volte riusciva a guadagnare con diversi lavoretti qualcosina. Doveva lavorare mentre i suoi amici andavano in piscina o a giocare a pallone o a divertirsi in qualche altro modo. Peggio di tutto, però, era il fatto che non poteva andare al campeggio. Ogni settimana il suo debito con il signor Bianchi diminuiva. Ma aveva ancora molta strada da fare. 200 euro erano un mucchio di soldi. Una settimana aveva raccimolato soltanto pochi centesimi. Il signor Bianchi sorrise quando gli mostrò il suo conto. Sul conto, in lettere gigantesche, il signor Bianchi aveva scritto «Saldato». «Ma non capisco», disse Daniele. «Cosa vuol dire saldato? Io non ho finito di pagare quel vetro». «No, infatti», disse il signor Bianchi. «Il tuo conto è stato saldato perché qualcun altro lo ha pagato». «Chi?» disse Daniele. Il signor Bianchi sorrise. «Ho promesso di mantenere il segreto», disse. Daniele non poteva credere ai suoi occhi. Afferrò il conto e si precipitò a casa di Tommaso. Gridò: «Tommaso, guarda qua! Vieni a vedere questo!» Insieme guardarono il conto. «Forse potrò pure andare al campeggio!» esclamò Daniele. «Non vedo l'ora di dirlo ai miei genitori!» Entrò correndo a casa sua. «Venite a vedere! Il mio debito è stato saldato! Saldato!» disse. Era troppo eccitato per vedere un certo sorrisetto sulle labbra del padre e voleva semplicemente andare a dire a tutti questa meravigliosa notizia. Dopo la storia dici: «Wow, che fortuna!»
1: Eh sì, una bella fortuna ha avuto Daniele. E pensate com'era felice perché qualcuno aveva finito di pagare il suo debito. E quanto più dobbiamo esserlo noi e nel sapere che Gesù ha pagato l'intero nostro debito. E noi non ce l'avremmo mai fatta, pur facendo tutte le migliori opere possibili per tutta la nostra vita. Soltanto Gesù, con la sua morte sulla croce, avrebbe potuto estinguere questo debito. E noi vogliamo essere riconoscenti a Gesù con tutto il cuore. È vero, bambini? Con questo pensiero, vi vogliamo lasciare.
0: Ma ora Io e Maria Francesca dobbiamo salutarvi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ma che bravo! Il programma dedicato a voi. Ciao bambini!
2: Ciao! Ciao! Ciao.

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Luca 15:1. Nel periodo di massimo splendore di Berlino si raccontava una storia divertente. Un giorno, un uomo proveniente dalle province più remote si trovava sulla Friedrichstraße, dove si riversava sempre un enorme traffico. Alle 10 in punto l'uomo stava lì. Non aveva mai vissuto un'esperienza simile. Alle 11 era ancora lì. Alle 12 una guardia gli chiese cosa stesse aspettando. Lui rispose: «Voglio attraversare la strada, ma devo aspettare che termini il corteo». La guardia gli spiegò che si trattava di traffico normale. Un giorno, in fin dei conti, il corteo fu fermato, mentre Berlino e la Friedrichstraße sprofondavano nelle macerie. Conosco un'altra strada su cui il traffico non si ferma mai, fino alla fine del mondo. È la strada che porta a Gesù. La si deve leggere nel Nuovo Testamento per vedere come il traffico affluisca costantemente. Bisognosi, malati, esattori delle tasse, peccatori, bambini e anziani, orgogliosi e disperati. E così è anche oggi. Spesso si è cercato di bloccare questa strada che porta a Gesù. Sono stati messi dei cartelli di avvertimento. Sono stati affissi cartelli di divieto. Hanno diffuso favole e bugie sul Figlio di Dio. Ma è stato tutto inutile. In tutti i secoli, in tutti i continenti, le persone corrono da Gesù. Le persone che corrono da Gesù sono state disprezzate e ridicolizzate. Sono state derise. È stato tutto inutile. Invano. Perché il Padre attira le anime affamate verso il Figlio attraverso lo Spirito Santo. Assicuriamoci di essere anche noi su questa strada. Attirami, o Padre, al Figlio, affinché tuo Figlio mi attiri di nuovo a te. Amen.

Carissimi all'ascolto, buongiorno. Anche oggi commenteremo insieme un pensiero tratto dal calendario di Buon Seme. Anche oggi, 26 settembre, andremo a leggere una breve riflessione tratta come sempre dal calendario Il Buon Seme, che oggi ci guida alla lettura di alcuni versetti, i primi dei quali tratti dal libro di Prima Giovanni, capitolo 5, versetti 4 e 5. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Ancora andiamo a leggere dal libro di Efesini, dal capitolo 5, i versetti dal 25 al 27. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile.

giorno delle Bibbie ed altri libri cristiani furono bruciati dalle autorità cinese di Chongqing. Ma le Bibbie sono libri spessi che bruciano molto lentamente. L'aria incontra notevole difficoltà a penetrare tra le centinaia di pagine che le compongono. Così, uno di coloro che assistevano allo spettacolo riuscì a strappare una pagina a una delle Bibbie che stava consumandosi. Per parecchi anni la parrocchia clandestina di quella città fu privata delle Bibbie, ma essa riuscì ugualmente a trarre numerosi insegnamenti dalla lettura di quell'unica pagina. Qual era dunque quella pagina? Quella in cui l'apostolo Pietro, dopo aver dichiarato che Gesù è il figlio del Dio vivente, sente una voce rispondergli: «Su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere». Questo è scritto in Matteo 16:18. Si può vivere con una tale promessa anche quando la furia dei governi totalitari si accanisce contro i credenti. Dai suoi primordi, la Chiesa ha avuto molti nemici che avrebbero voluto distruggerla, a partire dagli imperatori romani fino ai regimi anticristiani del nostro secolo. Ma gli imperi passano e la Chiesa continua ad esistere. Essa deve talvolta nascondersi, abbassare il capo sotto il peso delle persecuzioni. Soffre anche delle beffe di cui è l'oggetto nei paesi prosperi dove l'immoralità e l'arroganza sono in continua crescita. Ma la Chiesa sa di essere dalla parte del vincitore, di Gesù glorificato nel cielo. Per questo attende con pazienza il ritorno del suo Signore. E con questa beata speranza, Carmelo vi rivolge il suo affettuoso saluto e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 26 novembre 2026, benvenuti all'ascolto. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e il ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori della IAEA, spiegando che modalità e condizioni potrebbero essere concordate nell'ambito dei negoziati. Sul fronte israeliano, The Atlantic riferisce invece che il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Israele già il 26 settembre del 2023 di una possibile offensiva di Hamas, senza però indicare una data precisa per l'attacco. Dopo l'annuncio di Zelensky, secondo cui Trump consentirà all'Ucraina di ottenere le licenze per la produzione di missili Patriot, a distanza di poche ore arriva la risposta del Cremlino. Zelensky dice molte cose, ha sottolineato il portavoce Dmitry Peskov alla TASS, aggiungendo: stiamo monitorando. Secondo indiscrezioni giornalistiche, Trump avrebbe esortato Zelensky a recarsi a Mosca per colloqui con Putin. Kiev però nega. Intanto continuano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha attaccato Kiev. Si contano 5 vittime e diversi feriti. E torniamo in Iran. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui Araghchi ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'assemblea ONU questa richiesta. Ha affermato che l'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. L'economia italiana si è mostrata resiliente di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente. Dopo il 10% registrato dal PIL italiano nella prima metà dell'anno, Moody's ha rivisto al rialzo la previsione di crescita per il 2026, portandolo al più 0,8%. E quando emerge dalla periodica revisione dei rating dell'Italia, che si legge in una nota di Moody's, non annuncia un'azione di rating né indica una probabile azione sullo rating nel breve periodo. Cronaca italiana: a Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, il cadavere di un uomo, Fabio Colapietro, di 39 anni, residente a Settimo Torinese, è stato trovato tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato il cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti, invece, sono stati trovati dei coltelli. Dopo ore di indagini, 3 persone sono state fermate per l'omicidio del 39enne. Confermo l'incontro, ma non posso rivelare alcunché. Lo ha detto all'ANSA Luciano Garofano, l'ex generale dell'Arma, che nel 2007, quando venne uccisa Chiara Poggi, comandava il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. L'ex generale, insieme ad alcuni ufficiali, è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia per oltre un'ora. La Commissione europea ha fissato a 2 euro per articolo l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extra Unione europea nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. Ciò mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio di pacchi acquistati con l'e-commerce, in arrivo soprattutto dalla Cina. L'importo è pubblicato nell'atto delegato e secondo le attese si applicherà dal 1 novembre. È una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto
sotto i 150 euro. L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro, innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero 1 di Intesa, Carlo Messina, un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene. E la truffa potrebbe essere stata ancora peggiore se Molesini o la Procura di Milano non avessero recuperato parte dei circa 95 milioni effettivamente usciti dalle casse dell'istituto. Al momento risulta indagato un cittadino israeliano. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Rimonta veloce dell'alta pressione, la giornata contrassegnata da generali condizioni di tempo stabile e in gran parte soleggiato. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso. Soltanto sulla Sicilia orientale e sui settori ionici ci saranno le ultime precipitazioni irregolari. I venti soffieranno da nord-nord-est con rinforzi sul basso Adriatico e Ionio. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon sabato a tutti voi.

0: Una parola per oggi.
1: La lettura biblica di oggi è tratta dal libro di Daniele, capitolo 7, versetto 14. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno eterno che non sarà distrutto. La meditazione che segue è a cura di Nicola Berretta. Non so se anche voi provate lo stesso senso di impotenza quando si ascoltano in televisione notizie di uomini di potere che seminano morte e distruzione, esprimendosi con arroganza e senso di impunità. Ricordano quel famoso lupo della favola di Esopo, al quale non bastò sbranare il povero agnellino che si abbeverava tranquillamente lungo il fiume, ma giustificava il suo atto facendosi vittima di quell'agnello, perché a detta sua gli stava intorbidendo l'acqua. Se pensiamo che questa triste favoletta fu scritta più di 2500 anni fa, non possiamo che concludere che tutta la storia umana è costellata da soprusi compiuti da uomini arroganti che si ritenevano invincibili e onnipotenti. Ma ci sarà mai una giustizia? La risposta è sì. Il giorno verrà in cui si vedrà il Figlio dell'uomo sulle nuvole del cielo venire a stabilire un regno in cui abiterà la giustizia. Un regno che già oggi accoglie genti di ogni popolo, nazione e lingua che lo servono e riconoscono il suo dominio eterno.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 8, versetto 32. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui. Con Dio non si mercanteggia. Un malato chiede una buona salute. Se Dio me la restituisce, crederò in lui. Uno studente è preoccupato per un esame. Se Dio me lo fa superare, gli darò fiducia. Un commerciante pensa: se Dio mi farà andar bene gli affari, saprò che esiste. Persino un giocatore d'azzardo oserebbe dire: se c'è un Dio, mi faccia vincere. Non si va a Dio facendo calcoli e intavolando trattative. Non si stipula un contratto con Lui. Lui non ha affatto bisogno di tutto ciò che possiamo promettergli. Egli è Dio e possiede ogni cosa. Se sei integro nella tua condotta, ne trae egli un guadagno? Leggiamo tutto questo nel libro di Giobbe al capitolo 22 al versetto 3. È offensivo considerare Dio come un assicuratore sul quale contiamo per garantirci la salute, far prosperare i nostri affari e risolvere i nostri problemi, verso il quale ci sdebiteremmo con qualche concessione da parte nostra. Dio potrebbe facilmente rispondere a tutti i nostri desideri, ma non ubbidisce alla nostra volontà. Ci offre infinitamente di più. Ci ha dato il suo figlio. È il dono iniziale, straordinario, che ci assicura, se lo accettiamo, la vita eterna. Allora avremo la pace con Dio e il diritto di essere chiamati suoi figli, suoi cari figli, che hanno la gioia di dargli fiducia e ubbidirgli. Fra breve, egli ci darà la gloria con Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 26 settembre, dal Salmo 37 leggeremo il verso 7, dove è scritto: sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Queste parole non devono farci pensare di trovarci in una sala d'aspetto in attesa di essere ricevuti da un personaggio importante, perché di fatto ci troviamo già di fronte a un personaggio importante se siamo invitati a stare in silenzio, perché siamo certi che lui sta già lavorando per noi. L'attesa, quindi, non è un tempo di mesta rassegnazione, ma è fede di trovarci davanti all'unico giudice che sa fare giuste valutazioni. Per noi è difficile rassegnarci all'idea di dover subire ingiustizie senza replicare. Ne sopportiamo a constatare che persone senza scrupoli prosperano tranquillamente, riescono a eludere la giustizia umana, mentre a noi succede che anche un piccolo errore ci mette nei guai. Vivere di amarezza, rammarico e rabbia, subire ingiustizie senza replicare. Ne sopportiamo a constatare che persone senza scrupoli prosperano tranquillamente, riescono a eludere la giustizia umana, mentre a noi succede che anche un piccolo errore

0: condanniamo, ma dobbiamo invece ritrovare la pace davanti a lui, il nostro personaggio importante, che non ci fa fare anticamera in attesa del suo beneplacito, ma ci aspetta per acquietare il nostro spirito con la sua presenza e la sua fedeltà. Aspettare davanti a lui non è tempo perso, è fede attiva, e smettere di agitarsi in attesa che la tempesta passi. Sta in silenzio è un invito, non per zittirci, ma per capire che è tempo di smettere di combattere con le nostre forze, è tempo di lasciare che le cose si mettano a posto non davanti agli uomini, ma davanti al Signore. Non è un verso facile da mettere in pratica, ma con un po' di umiltà e il sostegno di Dio possiamo farcela.
1: La riflessione di oggi ha per titolo Silenzio. Di giorno riposavo perché ero troppo stanca, dice l'autrice di questo racconto, ma di notte gridavo il mio dolore al Signore. Mi sentivo come tra l'incudine e il martello, stretta nella morsa dei sentimenti, delle mie impetuose emozioni, nella consapevolezza che dovevo restare lucida perché il mio nemico era potente. Il mio corpo cominciò a venir meno per la pressione esercitata da tanti pensieri, ma quando tutto sembrava sull'orlo del fallimento, sentivo uno strano shh. Una calma improvvisa placò il tormento dell'emozione e mi addormentai. La notte seguente, una voce strana mi disse: «Ti restituisco tuo figlio». Nella mia mente si fece spazio la scena di una guardia che metteva in arresto il furfante appena catturato e lo obbligava a restituire ciò che aveva rubato. Sì, il mio Dio aveva preso per le orecchie il malfattore che mi aveva derubato e lo aveva obbligato a restituirmi tutto ciò per cui stavo lottando. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo, dice il verso citato sopra. Ma quanto è difficile rimanere in silenzio quando tutto dentro di te vuole una sola cosa: gridare il tuo dolore. Ci hanno insegnato che bisogna reprimerlo, nasconderlo, che il silenzio è un atto dovuto alla propria reputazione, ma con Dio ho scoperto che il silenzio è un trofeo di guerra. È quando Lui interviene e ti fa giustizia. Oggi questa parola è per te. Rimani in silenzio e aspettalo. Dio ha già provveduto a farti giustizia.
2: Restare in silenzio e aspettare la risposta di Dio. Penso che questa sia una delle cose più difficili. E in una società in cui tutto è incredibilmente veloce e così facile da ottenere, lo è ancora di più. Ma è proprio nel silenzio del cuore e dell'anima che Dio si rivela e ci parla. Nel rumore dei nostri pensieri e delle nostre preoccupazioni quotidiane, la voce divina viene completamente soffocata ed è come se il silenzio creasse il vuoto necessario per poterla percepire. Nel corso dei miei anni ho realizzato che tante volte è proprio la nostra fretta a crearci danno e a privarci della risposta benedetta di Dio. Non dobbiamo dimenticare che se abbiamo rimesso la nostra sorte nel Signore, Lui porterà a compimento il suo piano per noi. Saprà guidarci, saprà condurci alla piena realizzazione della visione che ha per noi. E, come leggiamo nel libro del profeta Abacuc, nel capitolo 2, se la visione tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. E allora, lasciamo che Dio ci parli nel silenzio del nostro cuore e che ognuno di noi possa sperimentare che gloriosa potenza c'è nel silenzio. Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: l'evento della storia, nessuno mai come lui. Il brano che stiamo per ascoltare oggi al Disco Highlight è tratto dal live musical L'evento della storia. Si intitola Al di sopra. È una canzone molto conosciuta e cantata nelle chiese evangeliche, adattata in italiano da un inno internazionale. Tratta la sovranità di Gesù, che conosce ogni cosa, conosce la via dell'uomo e ha dato la sua vita per riacquistare la comunione con la sua creatura perfetta. l'uomo,

0: siamo il centro dell'amore di Dio. Non importa quanto siamo peccatori, è stato pronto a morire per noi e pronto a perdonarci. Ascoltiamola, Al di sopra. La voce è quella di Alessandro Orlando.
1: Disco Highlight.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, anche per questo sabato mattina, una bellissima giornata. Buongiorno Deborah.
1: Buongiorno.
0: Buon appetito.
1: Grazie. Sono ancora in fase colazione, quindi
0: Va bene,
1: piano
0: dai.
1: Piano.
0: Bene, allora siamo di nuovo qui anche per questo sabato. La cuffia fischia. Va bene, regoleremo tutti i parametri.
1: Sì. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno anche a chi è in chat. Questa mattina c'è Franco, TS da Manfredonia. Poi man mano arriveranno i nostri soliti nick.
0: Bene, dicevo, oggi una bella giornata, ancora ottobre ci sta, diciamo, preservando dal tempo brutto, e quindi quello che non ha fatto quest'estate, meno male, lo sta facendo ora, quindi bel tempo. Un'estate piovosa, invece ora abbiamo veramente un clima abbastanza primaverile estivo, va? Spero che sia così, no, penso che un po' da tutte le parti d'Italia è così, perché ieri parlavo con Alessandra a Genova, mi diceva che anche lei
1: a Genova
0: c'è caldo, insomma. Va bene, io voglio subito dirvi che purtroppo abbiamo qualche problema nell'audio, infatti nei giorni scorsi abbiamo avuto un grave danno agli apparati, quelli di audio, apparati audio, e quindi stiamo cercando di risolvere al meglio la situazione, quindi se sentite dei fastidi e anche l'uscita audio, insomma, non molto piacevole, abbiate pazienza perché faremo il possibile per ripristinare il tutto nel modo migliore, insomma. Va bene, allora è terminata la sigla e vi diciamo subito che questa mattina, per quanto riguarda la parte, la riflessione spirituale, non avremo Davide, ma abbiamo in sua sostituzione Eliseo Sant'Angelo, quindi è già qui Eliseo, quindi io approfitterei subito a far salutare anche a lui i nostri ascoltatori, come lo abbiamo fatto io e Deborah. Allora, buongiorno Eliseo.
2: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ed è un piacere sempre quando ho la possibilità di ritornare a questi microfoni per condividere insieme qualche riflessione sulla parola del Signore o su parte naturalmente di essa.
0: Ok, lì vedi che hai la tua bella cuffietta, quindi non so, io spero che dopo il tuo intervento, io mi sento anche male in cuffia comunque.
1: Beh, stamattina
0: vabbè, abbiate pazienza.
2: Sì, ho provato anche a casa,
0: no,
2: stamattina, e comunque allora, arriva, segnale almeno arriva.
1: Arriva,
2: se arriva a Borgo Mezzanone, così, credo che a Foggia arrivi meglio.
0: Penso con 5 strumenti qui qualcuno funzionerà bene, o almeno riusciremo a farlo funzionare. Comunque, va bene, dicevo, Eliseo, hai la bella cuffietta lì, quindi noi ci auguriamo che possano arrivare anche dopo il tuo intervento qualche telefonata di nostro ascoltatore. Nel corso della settimana abbiamo avuto anche parecchie telefonate ai numeri di Radio Logos, e quindi li ho tutti invitati anche ad ascoltare queste dirette per poter interagire anche per quanto riguarda, perché tante sono le domande anche che ci fate per quanto riguarda la parte spirituale, quindi questa mattina è l'occasione buona magari per poter approfondire anche qualcuna di queste domande, avendo a disposizione anche qui Eliseo. Va bene, allora dopo le 11
1: sì,
0: lasceremo la parola a Eliseo, e dopo 10 minuti, un quarto d'ora la riflessione, poi dopo, se volete, potete chiamare direttamente, sia per richiedere dei motivi, per salutare, oppure per fare eventualmente qualche domanda. Ok?
1: Sì. Io saluto Ruben da Luino, che è entrato in chat, e Jonathan da San Marino, che tra l'altro ti saluta, c'è
2: grazie,
1: anche Giuditta.
2: Grazie, ricambio.
1: Invito chi fosse all'ascolto ad entrare in chat, se avete un computer, se volete. Il sito è radiologos.it e da lì ci potete anche ascoltare tranquillamente, potete chattare e ascoltarci via internet.
0: Ok, allora già il telefono squilla, quindi diciamo che riserviamo le telefonate più nel periodo dopo le 11:15, così, quindi se volete chiamarci ci farete piacere dopo. Allora, io manderei qualche motivo, mandiamo i Delirious, per esempio il motivo Thank You for Saving Me, mandiamo questo e poi dopo torniamo con la lettura dei fogliettini del calendario.

Allora, è terminato il motivo dei Delirious. Vi ricordo che siamo in diretta, abbiamo ripreso queste dirette del sabato mattina. Questa mattina, come abbiamo detto, siamo io, Deborah, e poi c'è Eliseo Sant'Angelo per la parte spirituale di, che sostituisce, diciamo, gli interventi di Davide del sabato. Allora, fra poco passeremo alla lettura dei fogliettini del calendario. Per quanto riguarda Liceo, mi trasmetterà appunto il tema del messaggio che darà tra qualche istante, l'opera dello Spirito Santo nell'uomo. Ascolteremo qualcosa appunto che riguarda questo tema, l'opera dello Spirito Santo nell'uomo.

0: Vabbè, ci saprete dire magari chi ci telefona, come ci sente. Ringrazio anche Andrea per averci telefonato in questo momento. Ha detto che non si sente bene, purtroppo ci vuole un po' di tempo per poter ripristinare. Ricordo che la settimana scorsa abbiamo avuto un grave danno ai nostri apparati audio e quindi stiamo cercando di fare il possibile per, prima di tutto, per sostituirli e poi per riparametrizzarli. Va bene, non è molto semplice, quindi accontentiamoci allora di quello che possiamo fare, va bene?
1: Sì.
0: Deborah, allora vai con la lettura.
1: Ok, allora iniziamo la lettura dei foglietti e, come al solito, come ogni sabato, inizio da una parola per oggi leggendo il versetto che si trova in Giovanni 6,35. Gesù disse: chi crede in me non avrà mai più sete. Per noi la sete è uno stato di momentaneo disagio a cui si può porre facilmente rimedio aprendo il frigorifero e prendendosi una bibita. Alcuni prendono una Coca-Cola, altri una birra, altri ancora un succo di frutta. Credendo in Gesù, chiederà qualcuno, significa forse che non avrò mai più bisogno di aprire il frigorifero? Ecco, la sete di cui qui si parla è di altro tipo, non è paragonabile alla nostra sete di occidentali ben pasciuti e forniti di tutto, ma a quella di un beduino nel deserto che anela all'acqua come l'unica possibilità di sopravvivenza. Se la sua sete non sarà soddisfatta in tempo, morirà. La sete che Gesù offre di soddisfare è il desiderio intenso di non morire. Chi crede in Gesù non avrà mai più questa sete, perché Gesù è l'acqua della vita. Purtroppo però molti lo trattano come se fosse una bibita rinfrescante che in qualche caso può alleviare stati di momentaneo disagio.

Io invece vi leggo dal calendario il buon seme. Abbiamo due versetti iniziali, uno in primo Giovanni capitolo 5 versetto 13: avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio. E un altro versetto si trova in Isaia capitolo 46 il versetto 4: fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizie io vi porterò, io vi salverò. Speranza al tramonto della vita, questo è il tema di questo fogliettino. Le ultime tappe della vita sono spesso accompagnate da molte difficoltà, affaticamento e indebolimento del fisico, perdita della memoria, malattie croniche e dolori ricorrenti affliggono molte persone anziane. Le capacità che ci sono concesse diminuiscono con l'avanzare degli anni e l'impatto del tempo sul corpo e sulla mente. Perciò è fondamentale pensare alla sorte della nostra anima e all'aldilà prima di arrivare alla sera della nostra esistenza. La Bibbia dice: ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni. Ecclesiaste 12:3. Sono numerosi quelli che hanno lasciato passare il tempo senza preoccuparsi della loro anima, forse cercando di dimenticare che c'era la morte, un evento di cui non si è padroni e al di là del quale non si può più fare nulla per cambiare il proprio stato. Per quelli che hanno già raggiunto un'età avanzata, il ricordo del passato si mescola forse con qualche rimpianto e con la sensazione di non essersi accorti che il tempo scorreva veloce. Ma oggi ci è ancora concessa la possibilità di pensare a colui che forse abbiamo dimenticato o ignorato, cioè il nostro Creatore, e credere che non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui, come dice la Bibbia in Giovanni 3:17. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Versetto 36.

Infine, dal calendario più che vincitori, in 1 Giovanni 4,18 è scritto: «Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura». Ho paura di quello che gli altri pensano di me, di rimanere solo, di perdere i miei cari, di non farcela, di non realizzarmi. Ho paura. Quante volte hai esclamato anche tu: ho paura? La paura è qualcosa contro cui combattiamo fin da piccoli e, col passare del tempo, crescendo e diventando grandi, abbiamo l'aspettativa che essa sparisca, ma in realtà si modifica ed ognuno di noi è programmato da essa. La paura ci blocca, è una strategia satanica che è il maggior successo. Non ci fa reagire, ci trattiene, ci porta a nasconderci da Dio. È una gabbia. Come viene la paura? Come un piccolo sussurro che ci porta a prendere decisioni sbagliate e prende forza nella mancanza di conoscenza di Dio. Dio non dovrebbe dirci chi siamo, ma siamo noi che dobbiamo credere, anzi, decidere di credere se siamo figli suoi o no. Quando non conosciamo Dio, abbiamo paura. È importante credere nella parola di Dio, perché ogni mattina si alzano voci per soffocare la potente voce di Dio. Nell'amore non c'è paura, e Dio non si è stufato di noi, ma ci ama ed ha un proposito per noi. Gesù ha preferito morire per noi. Dobbiamo assimilare l'amore. Affida la tua vita a Cristo Gesù. Egli sarà con te, non sarai da solo. Avrà cura di te, neanche la morte l'ha vinto. Chi avrai da temere?

0: Io ho una notizia. Ci ha chiamato poco fa Davide e ci dice che sono stati a Lucera, in tre istituti superiori, hanno distribuito oltre 900 copie del Nuovo Testamento. Insomma, ringraziamo il Signore per quest'opera. E inoltre Davide ci tiene a salutare i detenuti che sono all'ascolto questa mattina.
1: I problemi audio invece non dovrebbero riscontrarsi in internet, quindi chi sta in chat sta ascoltando benissimo, a differenza invece dei nostri ascoltatori in modulazione di frequenza che staranno facendo proprio i passi mortali per comprendere le nostre voci. Allora scusateci, cercheremo appunto di fare il possibile per ripristinare nel più breve tempo possibile. Allora un po' di musica, ancora qualche secondo, poi il notiziario.

Cari amici, desidero risalutarvi e esprimere il mio compiacimento, la mia gioia di parlare dopo un po' di tempo attraverso i microfoni di Radio Logos, alla quale rimango particolarmente affezionato, essendo stato piccolo strumento nei decenni passati quando la radio ha cominciato a trasmettere, e questo amore non si è mai affievolito per questo strumento, per cui non possiamo che ringraziare il Signore. Bene, in relazione all'opera dello Spirito Santo nella vita dell'uomo, l'Apostolo Paolo, nella sua lettera alle chiese della Galazia, scrive, leggo testualmente: il frutto dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge. E quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Credo che sia impossibile comprendere la Bibbia, la struttura della Chiesa o della vita cristiana senza una comprensione della persona e dell'opera dello Spirito Santo. La Bibbia ci insegna che Dio è in tre persone. Dio è uno, ma si manifesta in tre persone: Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Non chiedetemi di spiegarlo, non posso, non riesco, mi è impossibile spiegarvi la Santa Trinità, io l'accetto per fede. Dio il Padre, Dio Figlio che è uguale al Padre sotto ogni aspetto, Dio Spirito Santo uguale al Figlio e al Padre sotto ogni aspetto. Inoltre la Bibbia ci insegna che lo Spirito Santo è una persona, non è uno strumento, non è un'influenza, è una persona. È onnipotente perché è Dio, e ciò significa che egli ha ogni potere, è onnipresente, e questo significa che è dovunque. Chiedo scusa. È onnisciente, e ciò significa che egli possiede tutta la conoscenza. Egli sa tutto quello che facciamo. Egli ascolta tutte le menzogne che diciamo. Scava nella nostra mente, sa tutto. Non gli si può nascondere nulla. Non sarebbe Dio. Nel Nuovo Testamento viene indicato 100 volte col nome di Spirito Santo. Significa assoluta santità, assoluta purezza, assoluta giustizia. Ma la Bibbia ci parla anche dell'opera dello Spirito Santo. Vediamo qual è. Naturalmente ne vedremo solo una piccolissima parte. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, al versetto 8, ci viene detto che egli, lo Spirito Santo, convince gli uomini di peccato. Sono parole del Signore Gesù. Eccole. E quando sarà venuto Lui, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. È proprio per questa ragione che ci sentiamo a disagio quando riconosciamo di essere peccatori. Ed è Lui che ci dà la forza e la potenza per abbandonare i nostri peccati. Al mondo non esiste nessuna persona capace di abbandonare i propri peccati. Non c'è nessuno che abbia la forza di abbandonare il peccato che è nella propria vita. Perché? Perché il peccato ha il dominio su di noi. Ecco perché lo Spirito Santo che entra in te quando permetti a Gesù di prendere possesso della tua vita ti fa sentire a disagio e dunque ti dà la forza di abbandonare il peccato. La Bibbia insegna ancora che nel momento in cui ricevi il Signore Gesù come Salvatore, lo Spirito di Dio entra in te e ti rigenera, ti dà una nuova vita. La Bibbia insegna ancora che noi siamo morti nei nostri peccati. Questo non significa che il nostro corpo è morto, ma che il nostro spirito è morto. Tu hai un corpo perfettamente normale, vivo nel pieno della parola, ma il tuo spirito, quella parte cioè di te stesso che doveva vivere per l'eternità, quella parte è morta agli occhi di Dio. Questa è chiamata morte spirituale,
vale a dire separazione da Dio. Nel momento però in cui vieni a Cristo, cosa succede? Lo Spirito Santo mette in te la vita di Dio ed è allora che cominci a vivere. Per la prima volta comincerai a vivere con la V maiuscola. Nel tuo cammino ci sarà una molla che ti spingerà. Nel tuo cuore ci sarà la pace, la gioia. La vita avrà da quel momento un aspetto completamente diverso. Tutta la tua vita avrà un indirizzo completamente diverso. Perché? Perché lo Spirito di Dio vi impartirà la vita stessa di Dio. E Dio è eterno. Che cosa significa questo? Questo significa che vivrai fino a quando vivrà il Dio, cioè sempre. Abbiamo già letto che lo Spirito di Dio produce il suo frutto, ma lo rileggo. Il frutto dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. E Paolo ci esorta a vivere come credenti in modo tale che lo Spirito Santo agisca nella nostra vita. Quando questa condizione viene attesa, queste cose, queste nove virtù, come nove grappoli di frutti, devono caratterizzare la vita di ogni figliuolo di Dio, per cui se siamo suoi figliuoli diventati per opera dello Spirito Santo e attraverso la nostra fede, come abbiamo detto fin qui, se siamo figlioli di Dio, allora dobbiamo essere ripieni dell'amore, dobbiamo avere la pace, dobbiamo avere la gioia, dobbiamo avere la sopportazione o longanimità, dobbiamo essere benigni e gentili, dobbiamo essere ripieni di bontà, dobbiamo avere la fede, dobbiamo essere miti e temperanti, cioè avere controllo di noi stessi. Ma che cosa troviamo spesso oggi nel cosiddetto cristiano medio? Spesso troviamo esattamente l'opposto. E allora, come cristiano, permettimi qualche riflessione e qualche domanda. Come cristiano, se sostieni di essere tale, che tipo di vita stai vivendo? O meglio ancora, che tipo di vita stai permettendo allo Spirito Santo? Una vita carnale nella quale non vi è posto per Lui? Una vita che è l'opposto della gioia, l'opposto della benignità, della bontà e di tutte le altre manifestazioni del frutto dello Spirito? L'uomo naturale da solo non è capace di portare il frutto dello Spirito, appunto perché è il frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito è amore. Io per la mia natura umana non riesco ad amare. Non riesco ad avere da solo l'allegrezza, la pace, la longanimità, la benignità, la bontà, la fedeltà, la dolcezza, la temperanza. Non ho la capacità, ma lo Spirito Santo che vive in me da quando ho ricevuto Cristo, lo Spirito Santo che è entrato nel mio cuore, è Lui che mi dà la forza di amare. Lui mi dà la gioia, la pace, Lui mi dà la pazienza. È Lui che produce frutto nella mia vita. Tutto questo, ripeto però, se non gli sarò di ostacolo. Tu mi dirai, ma io sono un cristiano. Lo sei? Vediamo un po'. Quale tipo di frutto hai portato? Nella tua vita c'è l'idolatria? Cioè hai più tempo per altre cose che per Dio? Nella tua vita vi è dell'odio? Vi è ira? Vi è gelosia? Un giorno il grande predicatore George Whitefield, a qualcuno che gli chiedeva se una certa persona fosse un cristiano, sentite cosa rispose. Non lo so, non ho ancora parlato con sua moglie. Capite quello che voleva dire? Soffermiamoci per un momento ancora sul primo grande frutto dello Spirito, manifestazione dello Spirito, l'amore. Ogni cosa è compresa in questa parola. L'amore è il centro di ogni cosa perché se tu ami, il resto verrà da sé. La Bibbia insegna che Dio è amore. Tu ed io eravamo peccatori perduti, lo siamo se non ci siamo arresi ancora a Lui. Eravamo lontani da Dio, suoi nemici. Ci eravamo ribellati a Lui, meritavamo perciò l'inferno, ma nonostante questo, Dio ci ha amati ugualmente di un amore eterno, tanto da dare il suo figliuolo a morire sulla croce per i nostri peccati.
Quando penso al Signore Gesù Cristo, morente su di essa sulla croce, con i chiodi conficcati nelle sue mani, nei suoi piedi, la lancia che gli fuori il costato e la corona di spine sul capo, quando penso a Cristo sofferente e morente, allora vedo l'amore di Dio che si riversa su noi. Eravamo suoi nemici, ma nonostante ciò, egli ha mandato il suo figliuolo a morire per subire la condanna destinata a noi, l'inferno e tutto ciò che ne conseguiva. Egli è morto sulla croce. Ecco la misura che ci mostra la grandezza dell'amore di Dio. E la Bibbia ci insegna che nel momento in cui diamo la vita a Cristo, il Dio spande nei nostri cuori quello stesso amore che è espresso nel verbo greco agapao. Non c'è nessuno al mondo capace di amare a quella maniera se non sia venuto realmente a Cristo. Tu non hai la forza di amare. E questa è la ragione dei mali della nostra società. Per questa ragione occorre un cambiamento nell'uomo, un cambiamento nella tua vita. Il cristiano deve amare i suoi fratelli. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, ebbe a dire il Signore Gesù. Quando? Se avete amore gli uni per gli altri. Lo disse Gesù ai suoi. Abbiamo noi amore gli uni per gli altri? Sai cosa diceva a proposito l'Apostolo Paolo? Ecco le sue parole contenute nel 13° capitolo della prima lettera ai Corinzi. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se desseri, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore,

tempi. Paolo diceva che se non aveva amore, quello che solo Dio può dare sarebbe stato come rame risonante o squillante cembalo, cioè solo rumore. Supponete che io comprenda la Bibbia, abbia il dono della predicazione e sia il più grande predicatore che sia mai esistito. Ebbene, Paolo dice, se non ho carità, amore, ciò niente mi giova. Anche se comprendessi tutti i misteri ed avessi la conoscenza di ogni cosa, se leggessi ogni giorno la Bibbia, la portassi tutti i giorni sotto il braccio, credessi in tutte le dottrine, se non ho amore, dice Paolo, non sono nulla. Se io dessi tutto il mio denaro per beneficenza, che cosa pensereste di me? Pensereste che sono un grande filantropo, un bravo uomo, veramente un cristiano. Ma Paolo dice che se non ho questo amore che può dare Dio, tutto ciò non è nulla. E va oltre Paolo e dice, se mi vedeste morire operando per lui, direste che Paolo, che Eliseo, sarebbe un grande martire. Ma Paolo dice che se non ho amore, ciò non è nulla. Quanto spesso nella Chiesa del Signore si trova più rumore che amore. Il rumore lascia il tempo che trova, l'amore no. Hai tu questo amore? Senza Cristo nel cuore, senza lo Spirito Santo nel cuore, tu, caro amico, non puoi avere questo amore. Tu non puoi produrre questo amore se non per la potenza dello Spirito Santo. Per questa ragione devi ricevere Cristo, e quando ciò avverrà, Egli ti darà la capacità e la forza, attraverso lo Spirito Santo, di produrre questo amore. Oltre all'amore abbiamo letto di altri risultati del frutto dello Spirito, come l'allegrezza, la pace che Egli vuole darti. Vi sono milioni di persone che darebbero volentieri un braccio pur di trovare la pace. Essi amerebbero tanto trovare la pace, una pace profonda, interiore, una pace che soddisfa. Tu forse stai cercando questa pace. Ebbene, amico, se pensi di trovarla nel denaro che speri di accumulare, non la troverai mai. Se pensi di trovarla nei piaceri sensuali, ne sarai deluso. Se pensi di trovarla nell'alcol, non la troverai. Se hai pensato di trovarla acquistando la sapienza, ottenendo tutte le lauree, i diplomi possibili, ne uscirai deluso. Se credi di trovarla nella religione, anche lì ne sarai deluso e forse sarai anche oltremodo scandalizzato. Facendo tutte queste cose riuscirai soltanto a sfuggire dalla realtà per qualche momento, per qualche ora, forse per qualche giorno, e poi di nuovo come prima, col vecchio peso, le sofferenze di prima, il vuoto di prima, la solita monotonia. Dà allora la tua vita a Cristo, ed Egli ti darà la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza. Allora, quando cioè ti dai completamente a Lui, Salvatore e Signore, quando vieni a Cristo con un atto di fede, Egli ti darà lo Spirito Santo che produce il frutto di cui abbiamo letto. Dopo di ciò sarà un piacere per te cedere completamente la tua vita a Lui perché la guidi. Perché soltanto allora il peccato non ti dominerà più e non ti terrà più schiavo. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo, dice l'Apostolo Giovanni parlando dello Spirito Santo. Cosa vuoi che faccia? Forse mi dirà in questo momento. Io credo in Dio, credo in Cristo, credo nella Bibbia, non basta? No, amico, non basta. Devi ricevere Cristo con un atto di fede. Devi dargli tutta la tua vita, il tuo intelletto, la tua vita di emozioni, arrenderti a Lui e riceverlo. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli, il Signore Gesù, ha dato il diritto di diventare Suoi figlioli, a quelli, cioè, che credono nel Suo nome. Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 12. Io concludo. Ma concludo in questo modo, caro amico, da

0: a Lui, a Gesù, la tua vita. Non lasciarti trattenere da nessuna cosa. Sai perché? Un'altra volta potresti non essere così vicino al regno di Dio. E sappi che quando tu dai il tuo cuore al Signore, lo Spirito Santo inizia nella tua vita una meravigliosa, progressiva trasformazione. Grazie per avermi ascoltato.
1: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Allora, il motivo era di Antonio Morra e si intitolava Adorando Te. Allora, vogliamo ricordarvi che da questo momento in poi il telefono è libero, quindi se volete chiamarci potete farlo.
1: Sì, 0881 70 99 18. Questo è il nostro numero telefonico. Per chi invece ha più dimestichezza con internet, c'è il sito radiologos.it, potete entrare in chat, comunicate con noi direttamente e ci aiutate anche a fare il programma. Allora, il primo motivo che ci è stato richiesto oggi è da Jonathan, Jonathan di San Marino. Ci ha richiesto il brano che abbiamo messo la settimana scorsa praticamente per errore, però a lui è piaciuto e chiede di ascoltarlo.
0: Ah, quello per errore.
1: Quello per errore. E quindi se è pronto possiamo già ascoltarlo.
0: Allora, se in relazione al messaggio che ha dato Eliseo volete chiamarci, potete farlo benissimo. Anche Eliseo lo avremo, penso, qualche minuto qui a disposizione, vero? Quindi rimarrà qui per un po'. E quindi se volete parlare direttamente con lui potete farlo, chiamateci al numero della radio 0881 70 99 18. Allora andiamo con Chris Tomlin.
1: Chris Tomlin, motivo Mighty is the power of the cross.

0: Allora, come ragionavamo qui in studio, anche se la melodia è un po' platonica, come si intitola, Deborah?
1: Allora, Mighty is the power of the cross.
0: Eliseo invece, che comprendeva insomma, le parole, ci ha detto che è un canto, insomma, il contenuto era abbastanza... infatti la traduzione, come diceva Eliseo, meraviglioso è la meravigliosa è la potenza della croce. Allora, abbiamo ascoltato da Chris Tomlin. Allora, in chat che si dice, Deborah?
1: Allora, niente, in chat stamattina abbiamo Franco TS da Manfredonia, Jonathan da San Marino e c'è anche Ruben. E c'è anche Giuseppe da Macerata e Ruben da Luino.
0: Giuseppe
1: sì.
0: non l'avevamo salutato ancora.
1: No, perché è entrato poco fa. Niente, si parla di... Allora, vediamo. Poco fa parlavamo... abbiamo parlato
0: un po' dei campi che
1: perché parlavo. Con Ruben abbiamo fatto l'ultimo campo insieme e quindi abbiamo un po' ricordato il campo. Poi adesso proponeva di fare convegni radio in grande. Io
0: ma lui da
1: ci ho fatto una risatina, appunto, ho detto
0: provincia,
1: cioè, arriviamo in Svizzera, facciamo i convegni in Svizzera, appunto. E niente, per ora non abbiamo brani.
0: Non abbiamo telefonate.
1: Ancora no, è presto.
0: È presto?
1: Sì, è presto.
0: Allora,
1: per
0: forza,
1: i nostri standard è presto.
0: 0881 70 99 18. Non vogliamo fare solo noi questo programma, ma vogliamo anche sentire la vostra voce. Forse ora abbiamo anche un piccolo apparecchietto, cioè piccolo, vabbè, normale, dai, che ci rende anche la voce più viva, quindi... sentiremo la voce vostra non tanto telefonica, quindi la sentiremo più viva e quindi potete approfittare a chiamarci 0881 70 99 18. Forza, il fatto che c'è Eliseo qui in studio non penso che vi timorisca un poco, invece no, dovete chiamarci 0881 70 99 18. C'è un altro motivo, Deborah, se no mando quello che ho preparato io.
1: Per ora manda quello che hai preparato,
0: questo,
1: io ci rifletto.
0: Ti piacerà forse a parecchi. Allora, signore, vengo a te dei Worship Ensemble.

0: ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Allora, abbiamo ascoltato dai Worship Ensemble il motivo Signore vengo a te. Deborah, c'è da dire qualcosa? Mi pare che è arrivata una telefonata.
1: Sì, allora, non ho finito di scriverti il motivo. Vabbè, prepari il padre, vengo a te.
0: Ah. E questo allora, era il Signore vengo a te? Diverso?
1: E io non l'ho ascoltato, magari se arriva un'altra richiesta alterniamo. Allora, praticamente ci ha telefonato Lucia Stasi, che è di Foggia. Lei ci ha detto, ci dà il benvenuto, il bentornati in radio e come molti di voi che siete all'ascolto adesso, anche lei non si era resa conto che avevamo già iniziato e quindi per lei questa è praticamente la prima puntata, la prima diretta. E lei ringrazia per la parola del Signore che ha potuto anche ascoltare, vi saluta e purtroppo anche lei, come molte persone in questo periodo, non sta tanto bene, raffreddore, febbre, insomma varie problematiche, quindi noi la salutiamo e insomma grazie per aver chiamato. Il brano appunto che
0: lo mettiamo
1: scelto.
0: Dopo dai, sì, così lo troviamo, okay. Con calma perché non ce l'ho presente. Allora ora mandiamo i Gospel Sound Italia a seguire Gesù.

0: Hai visto chi c'è in chat, Deborah?
1: Un attimo.
0: Alessandra.
1: Sì, sì.
0: Alessandra da Genova, allora.
1: Sì, sì, ho avuto anche modo di salutarla. Io non la sentivo da, non so.
0: Da tanto?
1: Sì. Non dico un anno, ma quasi.
0: Allora, Alessandra sta subendo naturalmente tutto quello che sta accadendo a Genova, cioè l'alluvione. Infatti mercoledì ci ha raccontato un po' in diretta di quello che avveniva. Le strade ora sono rimaste un po' tutte sporche di fango e lei naturalmente, che si è fatta fuori quasi tutto lo stipendio a forza di tassi per andare a lavorare, perché lei fa 22 chilometri al giorno per andare a lavorare, e quindi ha detto che tra dende che si è, vabbè, ora magari mi criticherà perché dico i fatti suoi, però vabbè, diciamo che la situazione non è piacevole lì a Genova. Allora, Deborah riceve ancora qualche telefonata, io spero che l'audio lo sentite alquanto, insomma, accettabile, e naturalmente cercheremo, almeno per i nostri ascoltatori di Foggia, di fare il possibile per ripristinare la vecchia situazione audio. Ricordo il nostro numero telefonico 0881 70 99 18. Abbiamo avuto, allora, come dicevo, degli ascoltatori che in settimana, anche le settimane passate, ci hanno chiamato per farci anche qualche domanda a livello spirituale, biblico. Se volete approfittare, questa mattina abbiamo con noi qui in studio Eliseo Sant'Angelo, che è uno dei nostri responsabili di chiesa, e quindi potete approfittare per poter fare anche a lui in diretta, se volete, o anche non in diretta se siete così timidi, e potete parlare direttamente con lui. Allora, ricordo il numero 0881 70 99 18. In questo momento il telefono è occupato, però presto si libererà. Allora, ora mi pare Deborah è occupata al telefono, però mi pare che mi aveva scritto la richiesta di Lucia Stasi, che ringrazio per averci chiamato. Preghiamo anche Lucia di salutare suo marito Franco. Il motivo richiesto: Padre, vengo a te, di Giorgio Ammirabile.

0: ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora, era la voce di Giorgio Ammirabile, il motivo padre vengo a te. Allora, Eliseo Sant'Angelo fra poco, fra 5 minuti va via, quindi se volete approfittare potete chiamare ancora, avete ancora qualche chance per poter approfittare di questi momenti. Allora, altri 5 minuti, se poi non volete parlare con Eliseo, parlate, insomma, nel senso che potete lo stesso chiamarci, fare insomma qualche saluto, richiedere qualche motivo, noi siamo qui, va bene? Allora, 0881 70 99 18 ci aiutate anche a fare questo programma. Allora, Deborah, sì, ha chiamato, allora, mi pare qualcuno?
2: Sì, andiamo in ordine. Allora, adesso mandiamo un brano di Lidia Genta dal titolo O mio signor, richiesto da Esther. A proposito di Lidia Genta, Giuditta ci ha telefonato, Giuditta di San Marino, ci ha ricordato che il 30 novembre ci sarà un'evangelizzazione un po' speciale, praticamente prendendo spunto dal CD di Lidia Genta, Yeshua. Ci sarà, Lidia e Stefano hanno allargato l'idea di... del loro iniziale CD. Adesso è, oltre che canzoni appunto cantate, sono anche rappresentate. Per chi si ricorda, tempo fa quando abbiamo fatto l'intervista a Lidia Genta, lei ci ha spiegato che avrebbe fatto un vero e proprio musical, quindi cantato e recitato. Ricordiamo che il CD Yeshua descrive non solo la nascita di Gesù, ma tutti i pensieri di Maria, di Giuseppe, proprio attenendosi ovviamente alle scritture. Molto
1: quindi
2: bello,
1: gira proprio un gruppo insieme a loro, ci sarà proprio un gruppo teatrale, diciamo.
2: Sì, gruppo teatrale in tutti i sensi, cioè persone qualificate, così disse lei. Ora io non l'ho mai visto, quindi non so dire.
1: Va
2: quindi
1: è l'occasione buona per andare a San Marino,
2: a San Marino per lì
1: chi
2: strada
1: da quelle parti.
2: Sì. E quindi adesso, prima di tutto, ci ascoltiamo il brano O mio signor e poi esaudiamo la richiesta di Giù.
1: Allora, 0881 70 99 18, proprio vi diamo 2 minuti e poi Eliseo va via, ci saluta. Non so, saluti dopo il brano, allora, va bene? Ok, allora, va bene. Il microfono non te lo apro proprio perché mi sa che non vuoi parlare tanto. Allora, dopo il brano Lidia Genta, Eliseo saluta perché va via. Anzi, lo ringraziamo per l'impegno che ha dedicato per noi questa mattina per la radio. Allora, 0881 70 99 18, potete approfittare a chiamare durante il motivo. Lidia Genta, O mio signore.

0: Allora, abbiamo ricevuto una telefonata, c'è una nostra amica Rosa in linea. Rosa, ci sei?
1: Sì.
0: Ciao Rosa.
1: Sì.
0: Allora, hai ascoltato il messaggio che ha dato Eliseo poco fa?
1: Sì.
0: Volevi chiedere qualcosa, Eliseo?
1: Sì, allora, lo Spirito Santo, che è frutto di amore, di pace, eccetera, io diciamo, vedendo tutti questi rapporti conflittuali che ci sono nei condomini, negli uffici, negli amicizi, eccetera, vorrei fare questa domanda. Dico, ma lo Spirito Santo, cioè, è lui che sceglie le persone o siamo noi a richiederlo? E dove si vede la persona che, diciamo, possiede lo Spirito Santo o no? Perché per esempio non è facile scoprire queste persone piene di Spirito Santo. Cioè, voglio sapere se è Dio che sceglie le persone o no. Insomma, sono delle risposte, una domanda un po', forse non mi sono spiegata.
0: Penso che sia plausibile, abbastanza plausibile.
2: Sì.
1: Perché
0: tu ascolti...
1: Io non posso dire, diciamo, per esempio, io da poco che ascolto Radio Logos e mi piacciono le catechesi perché imparo tante cose. Ecco, per esempio, io per caso, chissà se è stato il fatto, comunque per caso ieri sera alle 9, in attesa che cominciava Segreto, ho preso la mia radiolina, mi sono sintonizzata e ho sentito che cominciava una bella catechesi da un vostro fratello di Torino che parlava dell'Ecclesiasta, però io sono stata, diciamo, me la volevo sentire tutta. Però dentro di me, diciamo, stavo in conflitto se scegliere Segreto o un po' lui. Infatti sentivo un po' a destra, un po' a sinistra, alla fine, insomma, non è che abbia capito tanto la catechesi. C'è una fatica scegliere, penso che ognuno di noi dovrebbe poi alla fine scegliere con determinazione una cosa, cosa
2: esatto,
1: che io non sono ancora capace. Niente, mo la domanda era quella, cioè, ma è lo Spirito Santo che sceglie le persone o siamo noi che
2: allora
1: lo chiediamo? Io per esempio lo chiedo, ancora non mi viene. Punto interrogativo, vi ringrazio.
2: Allora, intanto ti saluto, ti do del tu, perché da quella sera quando ti ho vista entrare mi sei sembrata più giovane di me, quindi posso darti anche del tu.
1: Grazie.
2: Mi fa piacere sentirti. Allora, lo Spirito Santo non è che fa una scelta, lo Spirito Santo...
0: Vogliamo chiedere prima a Rosa se ti ascolta.
1: Ascolto, però non so se devo chiudere il telefono.
0: No, rimani in linea.
1: Ah, ecco, io ascolto per l'altro. Sì.
2: Dicevo, non è che lo Spirito Santo sceglie Deborah invece di Rosa o viceversa. Lo Spirito Santo non è che fa una scelta la facciamo noi, nel senso... che come dicevo nella meditazione di prima, quando una persona chiede al Signore Gesù, quindi in questo caso alla seconda persona della Trinità, di entrare a far parte della propria vita, in quanto si riconosce la persona peccatrice e quindi confessa i suoi peccati, peccatrice naturalmente nel senso di che fino a quel momento... Pronto? Mi senti?
1: Sì,
2: è successo qualche boom. dicevo nel senso che chiediamo al Signore Gesù di entrare a far parte della nostra vita, la Bibbia insegna che automaticamente, cioè la prima conseguenza di quando noi apriamo il nostro cuore al Signore, è lo Spirito Santo che viene ad abitare nella nostra vita e non c'è bisogno di nessun atto o rito particolare. Perché questo? Perché se ti ricordi nella mia introduzione io ho parlato della Trinità, cioè di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Sappiamo una persona in tre, le tre persone hanno in qualche modo tre attività diverse e lo Spirito Santo, come dicevo, ha il compito di far comprendere alle persone che si dispongono ad ascoltare, far comprendere il bisogno di Gesù come personale salvatore. Allora ripeto, quando comprendiamo il bisogno di Gesù come personale salvatore e gli consentiamo di entrare a far parte della nostra vita, ecco che lo Spirito Santo viene ad abitare in noi, essendo Dio stesso, viene ad abitare in noi e comincia nella nostra vita un rapporto di trasformazione, un'azione di trasformazione in noi, quindi, e ci dà la possibilità di vivere secondo il frutto che è il suo frutto. Quindi abbiamo detto amore, pace, benignità, bontà, temperanza e tutte quelle manifestazioni che lo Spirito Santo consente nella nostra vita. Quindi non abbiamo bisogno di chiedergli di scendere o venire dentro di noi, perché ripeto, lo Spirito Santo viene ad abitare nella vita del nuovo credente che ha fatto di Gesù il suo personale salvatore, e quindi noi poi gli permettiamo di agire secondo la sua opera. Dunque non è lo Spirito Santo che sceglie, ma siamo noi, perché Gesù è venuto proprio per questo, siamo noi che scegliamo di dare la nostra vita a Gesù, e di conseguenza lo Spirito Santo viene ad abitare nella nostra vita e ci assicura di aver ricevuto il perdono per il quale il Signore Gesù è andato a morire sulla croce. Quindi non facciamo altro che per fede accettare quello che la Bibbia ci dice e chiedere al Signore di entrare a far parte della nostra vita. Non so se sono stato chiaro.
1: Grazie,
2: so.
1: Sì.
2: Bene, grazie per te.
1: Chiaro. Chiamato, Quindi siamo noi che dobbiamo metterci
2: esatto.
1: È un po', come si dice, dobbiamo essere decisi.
2: Il Signore rispetta la nostra decisione, è responsabilità nostra. Il Signore dà a tutti la possibilità di, dice la parola del Signore, di diventare suoi figli, quindi di avere il perdono dei nostri peccati. È chiaro che chi sceglie di accettare quello che la Bibbia ci dice diventa una persona trasformata per mezzo dell'azione dello Spirito Santo. Va bene?
1: Va bene.
2: Grazie. Allora, risentirci,
1: Grazie, ringrazio io. Okay. Che
2: va bene.
1: Cose.
2: Va bene.
1: Vuol dire che da domani starò più attenta alla parola di Dio.
2: Benissimo.
1: E cercherò di scegliere tra le che, diciamo, stavo dicendo la televisione, non la volevo dire, ma purtroppo siamo tutti teledipendenti la sera tra Sky e
2: bisogna avere una lista di priorità,
1: una cosa o l'altra, però bisogna che si sceglie più la parola di Dio. Solo che tra il dire e il fare dobbiamo
2: è questione della nostra volontà, no?
1: Tutta per far sì che io possa ascoltare le vostre catechesi, perché sono tanto belle e noi abbiamo tante cose. Quindi poi una cosa che lodo a tutta la radio è la vostra disponibilità, perché anche l'altro giorno, quando ho la possibilità di sentire, ho sentito un vostro fratello da Torino che poi diceva a tutti
2: e Michele,
1: che
2: sì, Michele,
1: telefonare fino a mezzanotte,
2: sì. Cioè
1: noi rispondiamo, e questa è una cosa grande, perché non è che sanno, la disponibilità è una virtù, perché anche, diciamo, se si va dai sacerdoti, sono tutti bravi anche loro, però non hanno tempo, oberati da tanto lavoro, da ascoltare, da stare con le persone, anzi molti dicono non ho tempo, senza, diciamo, fare riferimento negativo, assolutamente non è nel mio costume, però non hanno mai tempo questi qua. Invece sentire il fratello, non mi ricordo più il nome, che
2: Michele da Torino, Michele,
1: io sono rimasta proprio sorpresa. Comunque ringrazio tutti, guarda, veramente.
2: Ok, va bene. Allora risentirci quando...
1: e comincerò a farle.
2: Va bene, ok,
0: grazie.
2: Ciao Rosa.
0: Grazie Rosa, ci risentiamo Rosa, ciao.
1: Sì, ciao.
0: Ciao. Ok, allora era Rosa da Foggia. L'avevamo ascoltata
3: grazie.
0: Già un'altra volta, grazie Rosa,
3: sì,
0: veramente,
3: è stato bello.
0: Per il suo coraggio.
3: Sì. E poi sono domande.
0: Sembrava quasi che parlasse piano per non farsi sentire.
3: No, dicevo, sono domande interessanti.
0: Pertinenti.
3: Che... Sì, sì, sì.
0: Va bene.
3: Allora, andiamo avanti.
0: Ora può andare Eliseo,
3: sì, sì.
0: Lo vogliamo
3: sì,
0: liberare.
3: Sì, sì, oh,
0: vabbè, dai, alla prossima volta, una prossima
2: grazie,
0: telefonata.
2: Grazie, a risentirci.
3: Alla prossima.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Grazie Eliseo, alla prossima.
3: Allora, intanto, sì, salutiamo, già salutato, mandiamo il brano richiesto da Giuditta, giusto? Ok, perfetto, il titolo è Amory, dalla Corale di Palmi, Giuditta da San Marino.

Andiamo avanti ancora per una decina di minuti, poi ci abbiamo la conclusione di questo programma. Intanto abbiamo salutato anche Eliseo Sant'Angelo, che ci ha dato questo messaggio che ricorda ancora il tema: l'opera dello Spirito Santo nell'uomo. E poi abbiamo ricevuto anche la telefonata di Rosa, che appunto ha espresso una domanda, insomma, ha fatto su questo tema. Allora andiamo con un altro motivo. Mi pare che il motivo è stato richiesto da Maria di Foggia, e il motivo: al sicuro in te. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Allora, adesso andiamo con
1: Al sicuro intera,
0: sì,
1: da
0: Maria, Maria di
1: Morning
0: Foggia.
1: Star, dalla Corrà di Morning
0: Star. Sì, non è Maria
1: Star
0: che lo cantava. Allora, adesso mandiamo un altro brano, credo sia proprio l'ultimo.
1: Era lunghissimo questo motivo.
0: Era lunghissimo perché c'è una lunghissima parte di introduzione.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma

0: Comunicando.
1: Allora, mandiamo il motivo richiesto da Giuseppe. Il titolo è Tu sei il mio Dio di Lidia Genta. Lui lo vuole dedicare a un suo amico che si chiama Domenico e ci dice che lui è un nostro nuovo ascoltatore ufficialmente. E magari un giorno
2: via
1: di
2: internet.
1: Questi a venire, non ho idea, penso di sì, sicuramente.
2: Se il suo amico sta macerando.
1: Prossimamente, Domenico, se lui vorrà, potrà darci la sua testimonianza.
2: Ecco,
1: sì.
2: Va bene, grazie.
1: Quindi,
2: grazie,
1: ciao Domenico.
2: Ciao Domenico. Tu sei il mio Dio. Da

0: Allora, eccoci qui per la sigla.
1: Allora, volevo dire due cose. Una, a proposito di quello che mi hai chiesto tu poco fa, la rubrica compleanni, non l'abbiamo fatta oggi perché in questo periodo non c'erano, c'è giusto qualche compleanno, però si va... Praticamente ci troviamo con la settimana prossima, quindi è meglio. Poi, seconda cosa, ci ha chiamato Maria. Lei è riuscita a riesce e non riesce ad ascoltare perché oggi ha dimenticato le cuffie. Quindi ha detto che comunque è contenta che abbiamo ricominciato e ci augura una buona stagione.
0: Anche se oggi faceva pena il nostro audio,
1: sì,
0: la nostra qualità. Ti ricordo. Il culto evangelico domani in diretta, speriamo che l'audio qui cercheremo di sistemarlo, lavoreremo un po' questo pomeriggio per cercare di sistemare questo audio con la strumentazione guasta, quindi questa nuova strumentazione che abbiamo preso nel frattempo però non rende come dovrebbe rendere, evidentemente qualche parametro va messo a posto e quindi scusateci, anzi oggi pomeriggio probabilmente proveremo, quindi forse è meglio che tenete spenta la radio perché sentirete delle prove tecniche, ecco. Poi domani abbiamo detto il culto evangelico. Ok, mi sembra che è tutto.
1: Sì.
0: Possiamo andare, andare via, quindi auguriamo a tutti voi un buon pranzo, mi raccomando fatevi sentire, siamo contenti anche di aver ascoltato la voce di Rosa e naturalmente invitiamo tutti a chiamarci anche per qualsiasi informazione. Allora, buon pranzo a tutti, buon proseguimento di ascolto. Penoso, insomma.
1: Vabbè, non fa niente.
0: Facciamo quel che possiamo fare e accettate quello che potete, insomma.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao da Eliseo.
1: E ciao da Deborah.
0: Ciao.

0: Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo, il signor Noè.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

Notiziario del 26 novembre 2026, benvenuti all'ascolto. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e il ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori della IAEA, spiegando che modalità e condizioni potrebbero essere concordate nell'ambito dei negoziati. Sul fronte israeliano, The Atlantic riferisce invece che il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Israele già il 26 settembre del 2023 di una possibile offensiva di Hamas, senza però indicare una data precisa per l'attacco. Dopo l'annuncio di Zelensky, secondo cui Trump consentirà all'Ucraina di ottenere le licenze per la produzione di missili Patriot, a distanza di poche ore arriva la risposta del Cremlino. Zelensky dice molte cose, ha sottolineato il portavoce Dmitry Peskov alla TASS, aggiungendo: stiamo monitorando. Secondo indiscrezioni giornalistiche, Trump avrebbe esortato Zelensky a recarsi a Mosca per colloqui con Putin. Kiev però nega. Intanto continuano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha attaccato Kiev. Si contano 5 vittime e diversi feriti. E torniamo in Iran. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui Araghchi ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'assemblea ONU questa richiesta. Ha affermato che l'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. L'economia italiana si è mostrata resiliente di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente. Dopo il 10% registrato dal PIL italiano nella prima metà dell'anno, Moody's ha rivisto al rialzo la previsione di crescita per il 2026, portandolo al più 0,8%, e quando emerge dalla periodica revisione dei rating dell'Italia, che si legge in una nota di Moody's, non annuncia un'azione di rating né indica una probabile azione sullo rating nel breve periodo. Cronaca italiana: a Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, il cadavere di un uomo, Fabio Colapietro, di 39 anni, residente a Settimo Torinese, è stato trovato tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato il cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti, invece, sono stati trovati dei coltelli. Dopo ore di indagini, 3 persone sono state fermate per l'omicidio del 39enne. Confermo l'incontro, ma non posso rivelare alcunché. Lo ha detto all'ANSA Luciano Garofano, l'ex generale dell'Arma, che nel 2007, quando venne uccisa Chiara Poggi, comandava il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. L'ex generale, insieme ad alcuni ufficiali, è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia per oltre un'ora. La Commissione europea ha fissato a 2 euro per articolo l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extra Unione europea nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. Ciò mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio di pacchi acquistati con l'e-commerce, in arrivo soprattutto dalla Cina. L'importo è pubblicato nell'atto delegato e secondo le attese si applicherà dal 1 novembre. È una misura distinta dal
dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro. L'ex presidente di Fideuram Paolo Molesini è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero 1 di Intesa, Carlo Messina, un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene. E la truffa potrebbe essere stata ancora peggiore se Molesini o la Procura di Milano non avessero recuperato parte dei circa 95 milioni effettivamente usciti dalle casse dell'istituto. Al momento risulta indagato un cittadino israeliano. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Rimonta veloce dell'alta pressione, la giornata contrassegnata da generali condizioni di tempo stabile e in gran parte soleggiato. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso. Soltanto sulla Sicilia orientale e sui settori ionici ci saranno le ultime precipitazioni irregolari. I venti soffieranno da nord-nord-est con rinforzi sul basso Adriatico e Ionio. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon sabato a tutti voi.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 26 di settembre e a tutti voi che seguite la nostra radio io non posso che rinnovare il benvenuto all'ascolto per questa nuova puntata del nostro Almanacco Radiofonico.

0: accadde oggi.
1: Il 26 settembre 1902, a Modica in Sicilia, viene devastata la città da una violentissima alluvione. La provincia di Ragusa è un territorio collinare, ciò favorì il riversamento di grandi quantità di fango e detriti proprio sulla città. Il centro cittadino fu quasi ricostruito per intero dopo questa catastrofe. 1934 viene varata la Queen Mary. 1950 truppe delle Nazioni Unite riconquistano Seoul dalla Corea del Nord. 1957 debutta Broadway West Side Story di Leonard Bernstein. 1960. A Chicago si svolge il primo dibattito fra candidati alla presidenza americana trasmesso per televisione. Si affrontano Richard Nixon e John Fitzgerald Kennedy. 1962. Proclamazione della Repubblica Araba dello Yemen. 1980. Una bomba fatta esplodere vicino all'ingresso dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera dal neonazista Gandolf Kohler uccide 13 visitatori e ne ferisce altri 200. 1997. Terremoto in Umbria e nelle Marche. 2002. Un traghetto senegalese sovraccarico affonda nell'oceano al largo della costa del Gambia. Vi saranno più di 950 morti. 2006, a pochi chilometri da Kabul, in un attentato contro le forze di pace in Afghanistan, una bomba uccide l'alpino Giorgio Langella. Nello scoppio resta ucciso anche un bambino e sono stati feriti alcuni civili e altri 5 militari, fra cui la prima donna italiana ferita in azione, Pamela Rendina.

0: Pensieri cristiani.
1: Nel libro biblico dei Numeri, in particolare nel capitolo 15, si parla di un uomo che viene lapidato per avere trascurato un comandamento di Dio. La lapidazione, il castigo che il Signore infligge al trasgressore, può sembrare eccessiva, ma l'ira di Dio altro non è che la manifestazione della sua giustizia. Egli non poteva che comportarsi in questo modo di fronte al peccato. Questo naturalmente non significa che Dio goda nel punire i peccatori, dato che egli compie ogni sforzo affinché l'uomo sia in grado di mettere a effetto la sua legge. Per questo motivo, egli tramite Mosè per l'ennesima volta parla agli israeliti, istruendoli e consigliando loro di mettere un ornamento agli angoli delle loro vesti. Vi si dovevano fissare delle nappe e sulle nappe un cordone violetto. Lo scopo non era certamente estetico, ma spirituale. Le nappe dovevano infatti servire a ricordare agli israeliti che erano un popolo scelto, santo e chiamato a mettere in pratica i comandamenti di Dio. Anche la Chiesa è un popolo santo e Dio richiede da noi una santità non inferiore a quella che esigeva dagli israeliti. È vero che oggi non assistiamo più a giudizi divini istantanei, ma Cristo dice che se la nostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entreremo nel regno dei cieli. Non ci viene richiesto di ornare le nostre vesti, ma di spogliare completamente l'uomo vecchio e di fare indossare all'uomo nuovo gli abiti della giustizia e della santità. Le nostre leggi non sono scritte su codici da rispettare, sono impresse nel nostro cuore. Viviamo allora questo momento tenendo presente anche questi insegnamenti.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi vediamo chi fossero gli Ammoniti, che è il nome dato ai discendenti di Ammon. Essi occuparono il territorio ad est di Moab e fu una popolazione nomade. La loro capitale era Rabbat Ammon. Era gente spietata, bellicosa e idolatra. Loro capo era Molech, ostile ad Israele.

0: nomi.
1: Oggi con l'origine del nome albino, che deriva dal latino albinus, bianco, con quasi certe provenienze prelatine o etrusche, con ogni probabilità riferito al colore della pelle o dei capelli. Lux alba era l'espressione con cui gli antichi romani definivano la prima luce del giorno, e ad essa sicuramente in qualche maniera si rifà questa origine.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: E così un altro appuntamento con la nostra trasmissione è finito. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi ricordo che saremo di nuovo insieme anche domani alla stessa ora. A presto dunque. Ciao.

frantumato, assetato, frastornato, col cuore spezzato. Il tuo amore mi ha annaffiato, ha ridato speranza dove c'era l'impossibile. Ti consegno la mia vita, i miei sogni, tutti i miei sorrisi, l'allegria dei miei giorni. Fascia le mie ferite e ricordami ogni giorno che per te

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: a Radio Logos. Sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Diamo un saluto innanzitutto ai nostri due ospiti. Abbiamo con noi Luigi Vernice, che è collaboratore del coordinamento del Valdarno per la pace. Buongiorno Luigi, grazie
2: buongiorno
1: per essere
2: tutti.
1: Con noi, ben trovato.
2: Grazie a voi.
1: E abbiamo con noi anche Pierluigi Ermini, che è referente di Libera per la provincia di Arezzo. Buongiorno, ben trovato anche a lei.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Vogliamo parlare di un'iniziativa che ha un titolo, insomma, molto suggestivo: se c'è pace, c'è prosperità. È chiaro che il risvolto contrario è: se c'è guerra, c'è la miseria. Ecco, mettiamola così. L'idea è quella di proporre motivi e azioni, iniziative per rafforzare la pace. Ecco, addirittura si parla di un giro d'Italia della pace.
2: La marcia della pace che avremo nel Valdarno il 3 ottobre fa parte del giro d'Italia appunto per la pace. Noi saremo la tappa numero 164, tanto per dare l'idea del valore. Ovviamente ogni riferimento lo potrete poi trovare anche sul sito della Marcia per la Pace. Quindi noi faremo tappa nel Valdarno proprio per cercare di sensibilizzare noi tutti, quindi la popolazione, il territorio, per far sì che questo percorso che noi abbiamo avviato nel Valdarno possa poi diventare anche un momento per creare dei cantieri e delle scuole di pace. Cioè, noi sappiamo che in questo momento, momento storico, ci sono tante difficoltà. Noi sappiamo che la disuguaglianza, la solidarietà, la dignità, la libertà sono sotto attacco in tante parti del mondo.
1: Allora, su questo vogliamo sentire che cosa ne pensa Pierluigi Ermini, referente di Libera. E intanto c'è anche Claudio.
4: Tra l'altro c'è Rondi nella città della pace, che è proprio nel fulcro lì.
1: Allora, il Giro d'Italia della Pace, abbiamo detto che non è una cosa che riguarda solamente localmente la zona del Valdarno. Pierluigi Ermini, l'impressione per la gente quando si sente parlare di queste cose, dice vabbè, qui sono tante belle parole, poi però nel frattempo si finanziano per miliardi di euro le spese militari, insomma il potere ce l'hanno altri, ecco, chi ha veramente la capacità di decidere.
3: Ma mi sento di dire che noi abbiamo coniato come coordinamento il motto, e che era di padre Ernesto Balducci: se vuoi la pace, prepara la pace, perché noi riteniamo che tutti noi possiamo dare il nostro contributo a questo percorso, che poi è un percorso che riguarda non soltanto le grandi scelte ma anche le piccole scelte. Però è sicuramente un movimento che parte dal basso e che deve spingere la politica a prendere posizioni più vere, più serie, più reali. Cioè, non possiamo continuare in questa politica di armamenti, fra l'altro di armamenti anche senza senso, anche per quanto riguarda la nostra Europa, senza un disegno politico ben chiaro. Noi riteniamo che questo sia il momento che anche persone singole si possano mettere insieme alle associazioni. Abbiamo fatto noi siamo un insieme di associazioni, Libera è una parte, sono tantissime le associazioni che partecipano a questo coordinamento, per dare una risposta che deve partire anche dai nostri territori. Per cui noi facciamo una settimana in questo momento, che inizia stasera con Mimmo Lucano, ma continuerà, insomma, fino al 3 ottobre, di appuntamenti proprio riguardo a questo aspetto qua.
1: Chi obiettasse, come forse è facilmente prevedibile, che in una situazione in cui abbiamo interlocutori che non sono disponibili alla pace, ma che sono piuttosto aggressivi, ecco, la cosiddetta guerra ibrida, e che può diventare anche qualcos'altro, ecco, optare per la pace non significa forse anche cedere di fronte alla prepotenza altrui? Mettiamola così.
2: Ma guardate, il discorso della pace è anche, come si diceva, un percorso che dobbiamo educarci alla pace. Per questo noi vogliamo coinvolgere i giovani, le scuole, proprio per creare sul territorio dei momenti, degli spazi di confronto e di formazione. Se non ci parliamo e ci diciamo che la pace ce la dobbiamo creare giorno dopo giorno, noi rimaniamo schiacciati da questi grossi problemi europei e mondiali, come anche diceva Pierluigi. Quindi le realtà come la nostra, che abbracciano a 360 gradi non solo le associazioni ma delle realtà sociali del Valdarno, ci permette di confrontarci, di collaborare e di crescere sotto questo aspetto.
1: Io vi faccio un po' con l'avvocato del diavolo, scusatemi. Tra l'altro lo possiamo dire, Luigi, tu parti anche a delle premesse etiche legate alla tua fede cristiana avventista. Certo. Però uno potrebbe dire, signori, un conto è ragionare dentro una chiesa, un conto è poi governare un paese con tutti i problemi che questo comporta nei rapporti con gli altri. Per Luigi Ermini, fare le anime belle non comporta troppi rischi, ecco, tra virgolette.
3: No, io credo sia un cammino lungo, cioè io credo non sia diviso il senso dello stare in chiesa e dell'avere un ruolo pubblico. Certo. Comunque di fare politica, cioè nel senso che credo sia le due cose siano prettamente collegate, insomma credo il nostro Signore ci abbia spinto a questo, non soltanto andare in una chiesa per trovare un momento, un'ora in cui ci si dedica a una cosa ben precisa, ma questa cosa dovrebbe avere un senso molto più largo. Io credo che noi dobbiamo educare le nuove classi, dobbiamo formare le nuove classi dirigenti, credo che questo sia il senso, noi dobbiamo far riscoprire alle persone l'etica, e guardate, l'etica non è solo una cosa che riguarda la vita così, la vita riguarda il mondo dell'impresa, il mondo della politica, noi dobbiamo riportare l'etica al centro del nostro vivere, e questo è il cammino che noi dobbiamo fare. Se noi riusciremo attraverso i giovani a creare nuove classi dirigenti, come ci sono state anche in questo paese qualche anno fa, credo che noi potremmo continuare un percorso anche di pace. Noi veniamo da un periodo di pace in Europa di 70 anni, noi siamo una generazione e la guerra non l'ha mai conosciuta, quindi corriamo ancora un rischio più grosso, veniamo da famiglie invece i cui genitori hanno conosciuto la guerra e quindi sanno qual è il rischio, per questo noi non siamo nemmeno preparati, per questo dobbiamo creare e mettere attenzione su questi temi e farli diventare al centro, perché se i movimenti si muovono anche la politica sarà costretta ad ascoltare.
1: Torniamo a parlare con i nostri ospiti, Luigi Vernice, che è collaboratore del coordinamento del Valdarno per la pace, e Pierluigi Ermini, che è referente di Libera, nella provincia di Arezzo. E vogliamo concludere con qualche riferimento concreto a quello che, insomma, verrà proposto nei prossimi giorni dal coordinamento e anche dal Giro d'Italia della pace. Allora, comincerei con Luigi.
2: Sì, allora noi cominciamo questa sera questo percorso, questo cammino di formazione alla cultura della pace. Giovedì, appunto oggi 17 alle 21 all'auditorium delle Fornaci avremo Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, oggi europarlamentare, una grande esperienza come molti sappiamo sull'argomento, sulla questione dell'accoglienza. A Terranuova Bracciolini. Mercoledì 30 settembre avremo l'incontro con Don Luigi Verdi, fondatore della comunità di Romena, quindi un altro personaggio importante che ha veramente tante cose da dire e che vogliamo ascoltare con tanto interesse. Giovedì 1 ottobre la proiezione del film La battaglia di Oxon Ridge, un film pluripremiato con Oscar e Golden Globe, che rivolto ovviamente, l'obiettivo è quello di far ragionare i giovani su questi aspetti, sulla non violenza, sulla guerra, su come servire la pace.
1: Se non sbaglio, poi l'obiettore di coscienza di cui si parla in quel film era un membro della comunità avventista americana.
2: Esatto, il primo obiettore di coscienza nell'esercito americano che ha ricevuto una medaglia al valore. Sì. E quindi molto importante.
1: Senti, di queste iniziative voi avrete la possibilità di mandare in streaming qualche cosa via internet oppure no? Non è...
2: Guarda, stiamo studiando questa sera la possibilità di fare un collegamento in diretta con Facebook tramite la nostra pagina. Sì. Stiamo studiando la realizzazione appunto di questo.
1: Allora, senti, il profilo della pagina Facebook qual è?
2: Coordinamento del Valdarno per la pace.
1: Perfetto.
2: Poi casomai lo metteremo sul sito, se vuoi, di RWS.
1: Benissimo, benissimo. Allora,
2: concludiamo con le ultime due cose, perdonami Roberto, una novità: San Giovanni Valdarno canta la pace, mettiamo a disposizione un palcoscenico, diciamo, dove chiunque potrà salire sul palco e cantare la pace. E poi concluderemo sabato mattina 3 ottobre con due giornalisti inviati di guerra che dialogano con gli studenti del Valdarno, delle scuole del Valdarno, per poi terminare con la Marcia della Pace.
1: Senti, quest'ultima iniziativa dei giornalisti che parlano con i ragazzi mi sembra molto interessante. Ci vuoi ripetere data e luogo?
2: Sì, sabato 3 ottobre, la mattina, avremo questo dialogo su appunto cos'è il significato della pace e le informazioni della responsabilità civile. Avremo una collaborazione con Coriandoli a Colori, che è un'associazione qui del Valdarno, e con tutti gli istituti superiori di San Giovanni Valdarno.
1: Bene, complimenti naturalmente al coordinamento per la pace del Valdarno, ma io concludo a questo punto con Pierluigi Ermini, ecco, l'ultimo minuto a disposizione.
3: Niente, l'appuntamento clou è la Marcia per la Pace. Faremo questa marcia che collega San Giovanni a Montevarchi e San Giovanni Valdarno, che sono i due comuni principali del nostro territorio. Non è un caso, la facciamo nei giorni in cui celebriamo anche San Francesco. L'anno scorso abbiamo fatto il 4 ottobre, quest'anno sarà il 3 perché è il sabato, e vorrei chiudere proprio con ricordando la figura di San Francesco. San Francesco ha messo insieme tante cose, è una persona che ha camminato, una persona che ha cercato di mettere insieme l'uomo con la natura. Ricordiamoci il Cantico delle Creature, ma anche l'uomo che ha camminato durante le crociate per andare a incontrare califfi musulmani, per cercare la prima persona che hanno cercato un dialogo tra persone diverse proprio per costruire la pace. Quindi è in questo senso che noi camminiamo e vogliamo proporre questo percorso, che riguarda giustamente molto anche i giovani, ma che ci deve coinvolgere tutti.
1: Benissimo, allora noi ringraziamo davvero i nostri ospiti. Beh, visto che abbiamo accennato a Francesco, io vorrei proporre di Angelo Branduardi Il Cantico delle Creature, che è un po' una summa, no, del pensiero di Francesco, almeno per quanto riguarda il suo rapporto soprattutto con la natura e con il mondo. Grazie davvero a Pierluigi Ermini, referente di Libera per la provincia di Arezzo, e a Luigi Vernice, collaboratore molto attivo del coordinamento del Valdarno per la pace. Grazie, e naturalmente buon lavoro a tutte e due. Grazie mille.
3: Grazie a voi.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dal libro di Daniele, capitolo 7, versetto 14. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno eterno che non sarà distrutto. La meditazione che segue è a cura di Nicola Berretta. Non so se anche voi provate lo stesso senso di impotenza quando si ascoltano in televisione notizie di uomini di potere che seminano morte e distruzione, esprimendosi con arroganza e senso di impunità. Ricordano quel famoso lupo della favola di Esopo, al quale non bastò sbranare il povero agnellino che si abbeverava tranquillamente lungo il fiume, ma giustificava il suo atto facendosi vittima di quell'agnello, perché a detta sua gli stava intorbidendo l'acqua. Se pensiamo che questa triste favoletta fu scritta più di 2500 anni fa, non possiamo che concludere che tutta la storia umana è costellata da soprusi compiuti da uomini arroganti, che si ritenevano invincibili e onnipotenti. Ma ci sarà mai una giustizia? La risposta è sì. Il giorno verrà in cui si vedrà il Figlio dell'uomo sulle nuvole del cielo venire a stabilire un regno in cui abiterà la giustizia. Un regno che già oggi accoglie genti di ogni popolo, nazione e lingua che lo servono e riconoscono il suo dominio eterno.

benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 8, versetto 32. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui. Con Dio non si mercanteggia. Un malato chiede una buona salute. Se Dio me la restituisce, crederò in lui. Uno studente è preoccupato per un esame. Se Dio me lo fa superare, gli darò fiducia. Un commerciante pensa: se Dio mi farà andar bene gli affari, saprò che esiste. Persino un giocatore d'azzardo oserebbe dire: se c'è un Dio, mi faccia vincere. Non si va a Dio facendo calcoli e intavolando trattative. Non si stipula un contratto con lui. Lui non ha affatto bisogno di tutto ciò che possiamo promettergli. Egli è Dio e possiede ogni cosa. Se sei integro nella tua condotta, ne trae egli un guadagno? Leggiamo tutto questo nel libro di Giobbe al capitolo 22 al versetto 3. È offensivo considerare Dio come un assicuratore sul quale contiamo per garantirci la salute, far prosperare i nostri affari e risolvere i nostri problemi, verso il quale ci sdebiteremmo con qualche concessione da parte nostra. Dio potrebbe facilmente rispondere a tutti i nostri desideri, ma non ubbidisce alla nostra volontà. Ci offre infinitamente di più. Ci ha dato il suo figlio. È il dono iniziale, straordinario, che ci assicura, se lo accettiamo, la vita eterna. Allora avremo la pace con Dio e il diritto di essere chiamati suoi figli, suoi cari figli, che hanno la gioia di dargli fiducia e ubbidirgli. Fra breve, egli ci darà la gloria con Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 26 settembre, dal Salmo 37 leggeremo il verso 7, dove è scritto: sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Queste parole non devono farci pensare di trovarci in una sala d'aspetto in attesa di essere ricevuti da un personaggio importante, perché di fatto ci troviamo già di fronte a un personaggio importante se siamo invitati a stare in silenzio, perché siamo certi che lui sta già lavorando per noi. L'attesa, quindi, non è un tempo di mesta rassegnazione, ma è fede di trovarci davanti all'unico giudice che sa fare giuste valutazioni. Per noi è difficile rassegnarci all'idea di dover subire ingiustizie senza replicare, né sopportiamo constatare che persone senza scrupoli prosperano tranquillamente, riescono a eludere la giustizia umana, mentre a noi succede che anche un piccolo errore ci mette nei guai. Vivere di amarezza, rammarico e rabbia non fa bene a nessuno. Quindi le parole del verso di oggi ci riportano all'unico vero atteggiamento di piena fiducia nella giustizia di Dio. Non dobbiamo desiderare la vendetta, perché altrimenti saremmo peggio delle persone che condanniamo, ma dobbiamo invece ritrovare la pace davanti a Lui, il nostro personaggio importante, che non ci fa fare anticamera in attesa del suo beneplacito, ma ci aspetta per acquietare il nostro spirito con la sua presenza e la sua fedeltà. Aspettare davanti a Lui non è tempo perso, è fede attiva, e smettere di agitarsi in attesa che la tempesta passi. Sta in silenzio è un invito, non per zittirci, ma per capire che è tempo di smettere di combattere con le nostre forze. È tempo di lasciare che le cose si mettano a posto non davanti agli uomini, ma davanti al Signore. Non è un verso facile da mettere in pratica, ma con un po' di umiltà e il sostegno di Dio possiamo farcela.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Shh, silenzio. Di giorno riposavo perché ero troppo stanca, dice l'autrice di questo racconto, ma di notte gridavo il mio dolore al Signore. Mi sentivo come tra l'incudine e il martello, stretta nella morsa dei sentimenti, delle mie impetuose emozioni, nella consapevolezza che dovevo restare lucida perché il mio nemico era potente. Il mio corpo cominciò a venir meno per la pressione esercitata da tanti pensieri, ma quando tutto sembrava sull'orlo del fallimento, sentivo uno strano shh. Una calma improvvisa placò il tormento dell'emozione e mi addormentai. La notte seguente, una voce strana mi disse: «Ti restituisco tuo figlio». Nella mia mente si fece spazio la scena di una guardia che metteva in arresto il furfante appena catturato e lo obbligava a restituire ciò che aveva rubato. Sì, il mio Dio aveva preso per le orecchie il malfattore che mi aveva derubato e lo aveva obbligato a restituirmi tutto ciò per cui stavo lottando. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo, dice il verso citato sopra, ma quanto è difficile rimanere in silenzio quando tutto dentro di te vuole una sola cosa: gridare il tuo dolore. Ci hanno insegnato che bisogna reprimerlo, nasconderlo, che il silenzio è un atto dovuto alla propria reputazione, ma con Dio ho scoperto che il silenzio è un trofeo di guerra. È quando Lui interviene e ti fa giustizia. Oggi questa parola è per te. Rimani in silenzio e aspettalo. Dio ha già provveduto a farti giustizia.
3: Restare in silenzio e aspettare la risposta di Dio. Penso che questa sia una delle cose più difficili. E in una società in cui tutto è incredibilmente veloce e così facile da ottenere, lo è ancora di più. Ma è proprio nel silenzio del cuore e dell'anima che Dio si rivela e ci parla. Nel rumore dei nostri pensieri e delle nostre preoccupazioni quotidiane, la voce divina viene completamente soffocata ed è come se il silenzio creasse il vuoto necessario per poterla percepire. Nel corso dei miei anni ho realizzato che tante volte è proprio la nostra fretta a crearci danno e a privarci della risposta benedetta di Dio. Non dobbiamo dimenticare che se abbiamo rimesso la nostra sorte nel Signore, Lui porterà a compimento il suo piano per noi. Saprà guidarci, saprà condurci alla piena realizzazione della visione che ha per noi. E, come leggiamo nel libro del profeta Abacuc, nel capitolo 2, se la visione tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. E allora, lasciamo che Dio ci parli nel silenzio del nostro cuore e che ognuno di noi possa sperimentare che gloriosa potenza c'è nel silenzio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio. Questioni di vita o di morte, questo è il titolo. E questioni di vita o di morte sono quelle che Paolo ci racconta in questo capitolo 1, i versetti dal 18 al 26 della lettera ai Filippesi, su cui stiamo proseguendo il nostro commento. E Paolo, lo ricordiamo, si trova in prigione a Roma, scrive questa lettera ai credenti della città di Filippi, verrà loro recapitata, consegnata a mano proprio da parte di uno degli stessi membri che visitava Paolo a Roma. Paolo è prigioniero nel palazzo del governatore proprio perché è cristiano. La questione, insomma, era partita dalla sua terra natia e i farisei lo avevano fatto arrestare proprio perché lui predicava Cristo, e lui si era appellato a Cesare essendo un cittadino romano, ed era un suo diritto essere sentito nei vari gradi di giudizio, e si trovava, ecco, prigioniero a Roma. E abbiamo visto nella scorsa puntata Paolo con uno spirito molto dinamico, anche una certa gioia, una certa pace, una serenità che non sono umane, che non sono naturali, che non sono normali, e lui stesso sottolineava come gli provengano da Cristo, direttamente dal suo rapporto spirituale profondo con il Signore Gesù, un rapporto di fede veramente veramente bello che tutti noi dovremmo avere, o meglio potremmo avere, andando avanti nella nostra esperienza personale di spiritualità. E giungendo ad oggi, a queste questioni di vita o di morte, Paolo da un lato si professa felice e dice: so che siccome voi pregate per me e lo Spirito di Gesù Cristo mi assiste, e tutto quello che mi accade sarà per la mia liberazione da questa prigionia. E infatti vivo nella ferma convinzione, dice Paolo, e anche nella fessa felice, e dice: so che siccome voi pregate per me e lo Spirito di Gesù Cristo mi assiste, e tutto quello che mi accade sarà per la mia liberazione da questa prigionia.

insomma, quello che poi mi aspetterà nel giorno in cui Gesù ritornerà per dare il premio a tutti coloro che lo hanno seguito, che hanno fatto la sua volontà. E lui, Paolo, dice: beh, se vivere mi dà più occasioni di portare la gente a Cristo, però non so allora davvero che cosa sia meglio, se sia meglio vivere o se sia meglio morire. Ecco, qui a conferma di quanto dicevamo pochi momenti fa, insomma, Paolo non è impaurito, non è angosciato, non è depresso, men che meno, ma fa un discorso pratico per capire e per fare capire anche a chi lo ascolta, a chi lo legge, diciamo in questo caso, fare capire quali possano essere le soluzioni in questa situazione così particolare. Perché poi alla fine è quello che sembra trasparire qui e da quanto Paolo scrive: che significato ha la vita? Ecco, non sono certo le vittorie anche su se stesso, sui propri difetti, sui propri errori, non sono certo le vittorie che danno significato all'esistenza di Paolo. Paolo aveva sottolineato, sottolinea più volte nelle sue lettere gli aspetti del suo carattere che non sono consoni, non sono conformi, ma allo stesso tempo invoca lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo di Dio, per continuare a trasformare, a cambiare la sua vita. E allora questa vita che significato ha? Continuiamo a porci questa domanda. E lui lo dice: per me vivere è Cristo. Ecco, sottolineiamolo ancora una volta: per me il vivere è Cristo. Significa vivere secondo la volontà di Gesù, vivere insieme, accanto a Gesù, vivere con Gesù dentro il cuore, dentro la mente, con Gesù che si è appropriato del carattere e che lo dirige, lo trasforma, lo cambia. Ecco, significa tutte queste cose. Allora il significato della vita anche per noi è proprio questo. La vita è un momento comunque passeggero, ha una sua durata, ci sono delle situazioni specifiche nella vita di ognuno, che sia un uomo, una donna che abbia delle difficoltà in un settore particolare della vita piuttosto che in un altro, che abbia delle gioie in un settore particolare della vita piuttosto che in un altro, questa vita alla fine si conclude, però nel momento in cui noi agganciamo la nostra vita, nel momento in cui noi leghiamo la nostra vita alla vita di Gesù, alla vita eterna di Gesù, anche la nostra vita diventerà una vita eterna e saremo eternamente con Lui. Ed era questa la speranza di Paolo quando scriveva queste parole: per me il vivere è Cristo e il morire alla fine è proprio un guadagno, insomma, quindi io mi adatto, faccio quello che c'è da fare. Bene, e allora su questo continueremo a parlare ancora fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio. Questioni di vita o di morte. Filippesi capitolo 1 da 18 a 26, l'apostolo Paolo in prigione che scrive delle sue vittorie interiori e della sua libertà interiore, e nel contempo è realista e dice che potrebbe andare anche a finire male, ma anche in questo caso lui è pronto perché capisce che sta camminando con Gesù e quindi è sicuro, si è abbandonato nelle sue mani. E poi comunque riprende il discorso rivolto ai credenti della città di Filippi e dice: sono messo alle strette, insomma, da una parte desidero lasciare questa vita per essere con Cristo, quanto sarei più felice che restare qui, proprio andando

con lui in prospettiva, attendendo il suo ritorno affinché io sia risuscitato e io sia portato in cielo. Ecco, questo era stato ed è il messaggio di Gesù nel Vangelo. E poi Paolo dice: dall'altra parte, capisco che per voi è molto più utile che io rimanga qua giù, c'è ancora bisogno di me. E allora sono certo, proprio per questo motivo, che resterò sulla terra ancora per un po' di tempo, per aiutarvi a progredire e perché abbiate la gioia che viene dalla fede. Insomma, in poche parole Paolo dice: io voglio trasmettervi di persona la mia esperienza, voglio essere il vostro coach, come si dice oggi, il vostro allenatore, colui che vi trasmette le sue capacità, i concetti a cui è arrivato, che vi fa vedere come si fa ad andare avanti nella vita, nello stesso modo in cui io sono andato e sto continuando ad andare. E Paolo ha proprio questa speranza: io quando tornerò di nuovo a trovarvi vi farò felici ed avrete una ragione di più per glorificare Gesù Cristo che mi ha protetto, e quindi la vostra felicità sarà duplice, quella di rivedermi e quella di sapere che ho goduto della protezione di Gesù per essere liberato da questa prigionia e da questa situazione. E allora concludiamo, ci avviamo anche noi alla conclusione. Se quello che ci rende vivi è il manifestarsi della gloria di Cristo, allora le ansie, le aspettative che anche noi possiamo avere, che le ansie e le aspettative che girano intorno alla nostra esistenza assumono una proporzione sostenibile, diciamo così. E lo stesso Paolo, nel rimanere in vita, ha riconosciuto la decisione di Dio, così come per noi. Noi dipendiamo, dobbiamo dipendere necessariamente e totalmente da Dio, dalla sua presenza nella nostra vita e dall'accoglierlo nella nostra vita. E quindi anche nell'esperienza di Paolo lui abbraccia in maniera energica. L'altra volta dicevamo che Paolo è una persona dinamica, quindi una persona che sa come muoversi appunto con energia, quindi abbraccia in maniera energica il tempo che gli resta e gode del tempo che gli resta e vive alla giornata, gode l'attimo, l'attimo fuggente, ne sappiamo certamente qualcosa, e lui aderisce pienamente alla sua situazione di vita per goderne anche i minuti, anche i secondi. Ed è proprio per questo motivo allora che ogni cosa nella vita di Paolo prende colore, prende forma, e così deve essere anche per ciascuna e ciascuno di noi. Dobbiamo vivere l'attimo, godere l'attimo, godere il sapore della vita che stiamo

0: lasciati e ci lasciamo sopraffare dagli eventi. E affinché la nostra vita sia viva, lasciamo che il Signore ne prenda possesso, lasciamo che il Signore entri pienamente nella nostra situazione di vita, che entri pienamente nel nostro carattere, nella nostra mente, nel nostro cuore. E allora sì, che i colori della nostra vita cambieranno, sì, che la forma della nostra vita cambierà, sì, che la nostra tristezza si tramuterà in gioia e in felicità, nonostante tutto, nonostante le avversità esteriori. Che il Signore ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: l'evento della storia. Nessuno mai come lui. Benvenuti al Disco Highlight da Elena Rubino. Con questo CD facciamo un salto indietro nel tempo e ritorniamo al 2004. È di quel periodo, infatti, il musical rappresentato in diverse città, soprattutto nel nord Italia. Oggi ascoltiamo il brano Il Salvatore. Il più bel dono di Dio Padre per ciascuno di noi è la vita di Gesù, che lui ha deposto volontariamente per ciascuno di noi. Fermiamoci ed ascoltiamo questo meraviglioso brano riflessivo, Il Salvatore, tratto dall'evento della storia.
3: Nessun dono ci parla dell'amore di Dio più chiaramente della croce. Questo dono non è impacchettato con una carta colorata ed un bel nastro, ma è avvolto da passione e spargimento di sangue innocente. Gesù ha spontaneamente deposto la sua vita per me e per te. Egli non era costretto a farlo. Sarebbe potuto scendere dalla croce e insieme alle sue legioni di angeli avrebbe potuto polverizzare l'intera razza umana. E non lo fece. Egli sanguinò per te. Se potessi fermarti e ascoltare,

del mondo. Ma Gesù non è rimasto appeso al legno, Gesù non è un martire, Cristo è risorto. I legami della morte non potevano trattenere il principe della vita. Egli, risorgendo, proclamava la sua vittoria sul peccato, sulla morte e sul principe del male. Non cercare il vivente tra i morti. La risurrezione di Gesù Cristo è la prova inconfutabile che Egli è colui che affermava di essere, ovvero il Salvatore. Solo il Salvatore può darti la certezza che i tuoi peccati sono stati perdonati. Egli si è caricato di ogni tuo peccato e ha già pagato per te. Solo il

vivrà. Solo il Salvatore può liberarti da una vita vuota e dal tuo peccato. Milioni di persone sono state liberate dalla loro schiavitù morale e sono divenuti seguaci di Cristo per la potenza della sua resurrezione. Ascolta, il Salvatore sta bussando alla porta del tuo

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù ha detto, ed è scritto nella sua parola, «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre». Per te esiste una cura per la stanchezza e questo rimedio si trova in colui che non si stanca mai. Le parole di Gesù in Matteo 11 sono un invito ad andare a Dio così come sei, un invito a ricevere il riposo stando accanto a Lui. Ecco cosa dice la Bibbia riguardo a Dio. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Sì, Egli è onnipotente, eterno, infinito, incommensurabilmente grande. Oggi puoi trovare in Lui tutto ciò di cui hai bisogno. Non c'è una sola preoccupazione per la quale Lui non abbia una soluzione. Affidagli la tua stanchezza e in cambio prendi tutto da Lui: la sua bontà, la sua pazienza, la sua forza, la sua creatività, la sua potenza. Oggi ti invito a scrivere tutte le cose che ti rendono stanco, fisicamente, mentalmente o emotivamente. Poi, accanto a esse, scrivi tutto ciò che Dio ti fornisce che può aiutarti ad affrontare questa stanchezza. Oggi attingi da Lui la tua forza e lascia che sia Lui a riversare in te le abbondanti risorse che ti ha preparato. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Benvenuti qui su RWS Accendi la Speranza e siamo giunti all'ultima puntata della serie Benedetta Fragilità, Imperfetti Amati, e l'ultima puntata vuole proprio essere dedicata a questa imperfezione che comunque è amata. Come si può essere imperfetti e amati? Lo scopriremo oggi insieme a Barbara Guidotti, psicologa, psicoterapeuta cristiana di indirizzo sistemico relazionale, e Sefara Motta, presidente di HPS Charity, fotografo, filmmaker e diciamo documentarista. Allora, parliamo un po' di come si può essere imperfetti ed amati, perché c'è anche in noi questo sentimento a volte di sentirci imperfetti, quindi non degni dell'amore di Dio. Che ne pensate? Benvenute Barbara, benvenuta Sefora.
2: Ciao Daniela.
3: Ciao.
1: Non so se mi è successo a volte di sentirvi imperfette, sentirvi a disagio nel pregare Dio perché pensate, no, ho commesso magari di nuovo lo stesso errore e quindi non mi merito l'amore di Dio.
3: Credo che questa cosa l'abbiamo sperimentata un po' tutti, di sentire l'amore di Dio solo quando andiamo bene. Un po' perché a livello umano è difficile sperimentare l'amore incondizionato. A volte lo sperimentiamo con la nostra mamma, ma non è sempre facile neanche nelle relazioni genitoriali questa cosa qua. Perché? Perché molto spesso i genitori, cercando di fare del loro meglio, però passano ai figli il concetto che saranno amati di più se vanno bene a scuola, saranno amati di più se rispondono alle aspettative dei genitori, saranno amati di più se sono dei bravi bambini rispetto che se sono dei bambini molto vivaci o che mettono i genitori in difficoltà. Quindi a livello umano facciamo fatica a sperimentare un amore completamente incondizionato. Questo in realtà è l'amore di Dio, perché la Bibbia ci dice che mentre eravamo ancora lontani, mentre eravamo peccatori, cioè noi siamo stati amati, quindi non siamo stati amati dopo che ci siamo convertiti, dopo che ci siamo ripuliti, dopo che ci siamo messi sotto il sangue di Gesù, siamo stati amati prima. Poi c'è un altro aspetto, secondo me, in questa cosa, che è un aspetto dell'egoismo che abbiamo tutti noi, perché a volte sembra che noi siamo umili, diciamo no, ma noi non siamo degni, no? Ma in realtà molto spesso nel pensare che noi possiamo fare qualcosa per avvicinarci a Dio, essere più bravi, più belli, più degni, è come se al centro del mondo ci mettiamo sempre noi, perché io credo che l'essere umano ha questa tendenza di tenere il controllo della sua vita mettendosi sempre al centro, non mettendo al centro Dio. Dio ci guida, Dio ci direziona, ma noi decidiamo che cosa è il bene e il male, e questo è il peccato originale. Cioè, questo è il peccato originale, cioè noi vogliamo stare al centro e decidere che cos'è il bene e il male, ed è lì che ci siamo allontanati, già dal giardino. Nel giardino c'è stato questo: io decido per me cos'è bene e il male, e a volte lo facciamo anche nel bene, cioè io decido come mi devo avvicinare a Dio, io decido cosa è buono per Dio, io decido. Allora, di questo noi dobbiamo farci carico, di questo pezzo, non di ripulirci, perché è Lui che ci ripulisce, ma di capire come toglierci dal centro e mettere Lui al centro. È un discorso complesso, però è un discorso
1: interessante,
3: che ci fa lavorare anche, per esempio, su come noi lavoriamo sull'imperfezione del controllo, no? Che non è l'imperfezione, non è il peccato che rubiamo, no? Cioè il peccato prende tante forme, no? E forse la forma più sottile è proprio gestisco io la mia vita.
2: Proprio in virtù di quello che diceva Barbara, cioè anche l'idea di pensare che affermare di essere il migliore del mondo o affermare di essere una feccia umana è sempre orgoglio nello stesso identico modo, no? E quindi dire continuamente io non valgo, non sono degno, oppure dire io invece sono
1: meritevole,
2: meritevole, sono in gamba più degli altri, in realtà, come diceva Barbara, metti sempre te al centro. Quindi l'idea di invece accogliere invece Dio e non te al centro ribalta completamente la situazione. Dio ci ama incondizionatamente. Ogni tanto dovremmo ricordarcelo in maniera semplice, direi, cioè ritornare proprio alla frase semplice: incondizionatamente significa senza alcuna condizione. Brutto, bello, alto, cattivo, buono, in qualunque contesto sia, ma non è che Dio ci ama perché è buono, Dio ci ama perché l'amore è suo, è cosa sua, l'amore è Dio, e quindi non potrebbe fare diversamente che esprimere semplicemente quello che è se stesso. Questo chiaramente, poiché non vive in noi questo amore nella maniera più assoluta, pensiamo che non è nemmeno possibile un Dio così, perché noi ci facciamo un Dio a nostra immagine e somiglianza, quando invece dovremmo noi tendere alla sua immagine e amare, imparare ad amare esattamente come lui fa. Ovvio, Daniele, è impossibile, basta che ci pestino i piedi 2 secondi e mezzo e diventiamo delle vipere, pur essendo anche super spirituali, però non dovremmo mai dimenticarci che questo dovrebbe comunque essere quantomeno il nostro, la nostra meta. Dovremmo tendere tutti a questo tipo di amore, e non semplicemente tacciandolo per è impossibile, noi siamo umani ma Dio è Dio. Comunque la santificazione, anche se non si può mai veramente raggiungere, comunque consiste nel volerla raggiungere a tutti i costi e fino alla fine dei nostri giorni, quantomeno come tendenza, come orientamento.
1: La Bibbia credo che ci viene in soccorso perché abbiamo la storia di tanti uomini e tante donne che non erano perfette, ma lungo il percorso della loro vita, tra cadute e rialzamenti, hanno raggiunto una santità che era impensabile all'inizio. Allora, se questo è stato possibile per loro, Dio lo potrà rendere possibile anche per noi, se noi riusciamo a far crescere più Lui e noi un po' abbassarci. Ci ascoltiamo un brano e torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo con Barbara e con Sephora, e voglio citare alcuni testi che voi avete citato a memoria. Volevo ribadirli, perché secondo me dovrebbero sempre diventare come un mantra. Noi dovremmo ripeterci certi versi biblici, proprio perché ci aiutano a capire quanto Dio ci ama nonostante la nostra imperfezione. Ad esempio, nelle lettere agli Ebrei, il capitolo 2, sta scritto: siccome noi figli di Dio siamo esseri umani fatti di carne e sangue, anche Gesù divenne carne e sangue nascendo come essere umano. Il fatto che egli stesso sia stato tentato ed abbia sofferto lo mette in grado di capirci quando soffriamo ed aiutarci quando siamo tentati. E in 1 Giovanni 4:9, Dio ci ha mostrato il suo amore mandando in questo mondo malvagio il suo unico figlio, perché avessimo la vita eterna tramite la sua morte. E questo è il vero amore: non siamo stati noi che abbiamo amato Dio, ma è stato Dio che ha amato noi e ha mandato suo figlio per farci avere il perdono dei nostri peccati. E in Romani 5:8, ma Dio ha dimostrato il suo grande amore per noi proprio in questo modo, mandando il Cristo a morire per noi mentre eravamo ancora peccatori. Allora, se per mezzo del sangue di Gesù Dio ha fatto tutto questo per noi mentre eravamo peccatori, quanto più farà per noi adesso che ci ha dichiarati innocenti? Sapere che Dio ci ama così tanto, che Lui non ha aspettato che noi fossimo ripuliti per amarci o per aiutarci, ma che addirittura si è venuto a infangare: vi pulisco sporcandomi, un po' forse questa un po' la metafora. Quindi tutto questo, e come ci può aiutare ad accettare la nostra fragilità e fare in modo che la fragilità poi diventi come un luogo di accoglienza, un luogo in cui noi viviamo veramente l'umanità nel senso più bello del termine, no? Umanità, essere e umani.
2: Credo che ad un certo punto Dio, nella disperazione, l'unico modo per creare in noi questo tipo di cuore, permettimi di dire, è permettere la sofferenza nella nostra vita. Quando soffriamo, la sofferenza ci umilia e di conseguenza ci smonta, ci rompe, ed improvviso acquisiamo un funzionamento diverso nella a cambiarci di posto. Improvvisamente cominciamo a sentire come gli altri sentono, improvvisamente cominciamo a avere un'empatia più grande rispetto a come invece eravamo prima se non avessimo sofferto di qualcosa. Infatti Ecco perché amo tantissimo lavorare con i poveri, per esempio, perché me ne vado dall'altra parte del mondo diverse volte l'anno, lasciando la mia zona di comfort, perché per me questo è proprio un monito continuo, non è tanto una questione di altruismo, di generosità o di fare bene sociale, ma per me è proprio un monito costante nella mia vita. I poveri, i sofferenti, i disabili, i malati, i vecchi, gli scarti della società, in qualche modo sono i preferiti di Dio, lo abbiamo visto in Gesù 2000 anni fa, che era attratto da questo tipo di società, questa parte della società, rispetto a coloro che invece erano convinti di conoscere Dio. Ma perché questa gente molto spesso ha un cuore migliore, la sofferenza nella... Voglio dire in maniera, lasciamelo dire, anche forse un po' ingenua, nella maggior parte dei casi, crea un cuore migliore, lo dice anche Giobbe, no? Quando il volto è afflitto, il cuore è migliore. Forse Dio per questo a volte permette la sofferenza nella nostra vita, perché ci cambia il cuore, perché in qualche modo possiamo assomigliarlo di più una volta uscita da lì. Perché alla fine non è tanto, ecco, quante cose buone o giuste facciamo nella vita, ma quante persone abbiamo ascoltato, quante persone abbiamo amato, quante persone abbiamo amato come Dio ha amato.
3: Noi nasciamo con un grandissimo bisogno di amore, e quindi riuscire a sperimentare di essere amati profondamente per come siamo ci permette di attraversare la vita con maggiore sicurezza, perché l'amore ci rende più sicuri e ci rende, costruisce la forza del legame, no? Cioè quello che è tutta la teoria dell'attaccamento si basa un pochino su questo. Dio ha scelto di incarnarsi, quindi Dio ha scelto di farci vedere come la vita fragile, no? Noi pensiamo a Gesù a volte nei 3 anni di ministero, no? Cioè, quindi questo uomo che possiamo immaginare sofferente, ma anche molto allegro, molto vitale. Ma Gesù è stato anche un piccolo bambino, si è tagliato le dita con le schegge di legno mentre lavorava, avrà litigato con i suoi amichetti. Cioè Gesù ha attraversato tutta la nostra fragilità, no? Fino al versetto che abbiamo letto sull'angoscia della morte, cioè ha attraversato tutte le emozioni, indicandoci che, come dicevamo, noi siamo esseri spirituali che vivono una vita umana e che quindi devono dare valore alla loro umanità, compresa la loro fragilità, tenendo conto anche di quello che diceva Sefora, che la sofferenza è maestra di vita, perché la sofferenza è parte della vita, non è la parte oscura della vita, è una parte della vita. La Bibbia ci dice che il Signore Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì, quindi che utilizzò la sofferenza per imparare. E Isaia lo descrive come uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Cioè la sofferenza fa parte di noi, è familiare con noi, nel senso che la incontriamo già molto presto nella nostra vita, in tante esperienze che possiamo fare, da essere presi in giro da un amichetto, a perdere qualcuno, a non sentirci adeguati, a andare male a scuola, a avere delle esperienze negative. Ma questa è la vita, e il Signore non ci dice che ce la toglierà, ci dice che ci insegnerà attraverso questa e che ci accompagnerà fino alla fine, perché quello che lui ha iniziato lo porterà fino alla fine nella nostra vita, a compimento fino alla fine.
1: E fino alla fine siamo rimaste insieme, abbiamo cercato di sviscerare la fragilità partendo anche da esperienze nostre personali, e speriamo che questo possa essere utile a chi ci segue. Grazie, è stato bello fare questo percorso con voi, grazie per la vostra profondità.
3: Grazie a tutte e due.
2: Grazie a voi di cuore.
4: Un ben trovato a tutte e a tutti. Io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Oggi partiamo da una frase molto interessante della Bibbia. Si trova nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, al capitolo 2, il versetto 13. E mai ci stancheremo di ringraziare il Signore, perché quando noi vi abbiamo annunziato il Vangelo, voi non avete neppure pensato che si trattasse di parole nostre, ma lo avete accettato per ciò che realmente è, parola di Dio, che è all'opera in voi che credete. Beh, ci sono almeno due espressioni che meritano la nostra attenzione particolare in questo versetto. La prima è parola di Dio, la seconda all'opera in voi che credete. Cioè Paolo sta dicendo che i cristiani di Tessalonica non avevano considerato il messaggio

da ascoltare, non è soltanto un testo da conoscere, è una parola che può agire, che può lavorare dentro la persona, orientare i pensieri, orientare gli atteggiamenti, orientare le scelte. E questa prospettiva può interessare anche chi oggi ascolta e ha ancora qualche dubbio. Forse qualcuno pensa: non sono sicuro di credere, non sono sicura di credere, oppure leggo la Bibbia ma non so ancora che valore devo dare a questo libro. Eppure si può cominciare proprio da qui, ascoltare davvero. Non significa rinunciare alle domande e neanche mettere da parte la ragione. Significa permettere al messaggio biblico di confrontarsi con noi, con quello che viviamo e con le domande che portiamo dentro. Vorrei raccontarvi un piccolo aneddoto. Una persona aveva ricevuto da un amico un libro, lo aveva appoggiato su uno scaffale e per mesi non lo aveva mai aperto, si era soltanto ricoperto di polvere. E un giorno, mentre cercava tutt'altro, quel libro cadde a terra e si aprì proprio nel punto in cui c'era una frase sottolineata. E lui lesse quella frase. Ovviamente quelle parole scritte e sottolineate non risolsero immediatamente nessuno dei suoi problemi, però quella frase pose a lui una domanda che non si era mai fatto. E quella domanda gli rimase dentro e dopo qualche giorno tornò al libro e cominciò a leggerlo veramente. Lo aveva toccato, lo aveva colpito in qualche modo. Ecco, a volte pensiamo che il cambiamento cominci quando troviamo una risposta, ma può cominciare anche quando una parola ci apre una domanda nuova. E la Bibbia ci presenta la parola di Dio proprio in questa prospettiva, non semplicemente come informazione, ma come un messaggio che può entrare nella nostra vita e che può iniziare un'opera nuova. E qui troviamo un versetto del primo testamento della Bibbia, dell'Antico Testamento appunto, che si collega bene al nostro tema. Si trova nel libro del profeta Isaia, al capitolo 55, il versetto 11. Così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza avere compiuto ciò che io voglio e portato a buon fine ciò per cui l'ho mandata. La parola di Dio, dice in sostanza Isaia, non è vuota, non è priva di significato, non è priva di contenuto, non è priva di senso. Compie un'opera invece, forse non sempre in maniera immediata, forse non nel modo che immaginiamo, ma può cambiare una prospettiva, fare nascere una speranza, suggerire una scelta diversa. Ed è proprio questo il punto centrale di oggi. La parola di Dio non vuole soltanto arrivare alle nostre orecchie, vuole essere all'opera nella nostra vita. Ci fermiamo adesso per un momento, giusto lo spazio di un paio di canzoni, e tra poco riprenderemo proprio da queste parole di Paolo per capire meglio che cosa può significare in maniera concreta avere la parola di Dio all'opera dentro di noi. A fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi con questo secondo e ultimo segmento e ripartiamo dal versetto di oggi, prima lettera di Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13, lo rileggiamo. E mai ci stancheremo di ringraziare il Signore, perché quando noi vi abbiamo annunziato il Vangelo, voi non avete neppure pensato che si trattasse di parole nostre, ma lo avete accettato per ciò che realmente è, parola di Dio che è all'opera in voi che credete.

Nella prima parte abbiamo sottolineato un'idea fondamentale. Il Vangelo non viene presentato da Paolo come una semplice parola umana. È parola di Dio e questa parola è all'opera in coloro che credono. Ma che cosa significa concretamente che la parola è all'opera? Non necessariamente qualcosa di spettacolare, Può essere un cambiamento invece lento, graduale e profondo allo stesso tempo. Può operare attraverso una parola che ci invita al perdono, per esempio, oppure attraverso una promessa che ci ridà coraggio, attraverso un richiamo che ci fa conoscere un errore, oppure attraverso una verità per noi nuova che ci aiuta a guardare diversamente noi stessi e gli altri. A volte una sola frase della scrittura rimane nella mente per giorni. La rileggiamo, ci torniamo sopra e col passare del tempo comprendiamo qualcosa che prima non avevamo visto. È come un seme, in sostanza. Quando lo pianti non vedi immediatamente quello che sta accadendo. Il seme è sempre lì, sottoterra, appunto non è visibile. Eppure sotto la superficie, che per noi è sempre uguale a prima, invece c'è già qualcosa che è all'opera. E questo è importante anche nel campo spirituale. Non dobbiamo pensare che la crescita interiore avvenga sempre in modo rapido. Sì, può farlo secondo le circostanze, ma a volte la parola di Dio lavora in noi attraverso un processo paziente, quasi silenzioso. E per questo possiamo tornare alla domanda centrale: che cosa sta producendo in me la parola di Dio? Sta cambiando il mio modo di vedere le persone? Sta correggendo qualche mio atteggiamento? Sta dando una direzione alle mie scelte? Sta alimentando la mia speranza? Mi sta avvicinando a Dio? Ecco, e c'è poi un'altra espressione molto bella nel testo di Paolo. Voi non avete neppure pensato che si trattasse di parole nostre. E questo ci ricorda qualcos'altro di importante. Cioè, quando ascoltiamo la Bibbia possiamo concentrarci sullo stile, sulla voce di chi parla, sulla capacità del predicatore, sulla traduzione che viene utilizzata, perfino sulla personalità di chi ci presenta il messaggio. Ma il centro non dovrebbe essere la persona che annuncia. Il centro è il messaggio. Paolo dice in sostanza: non fermatevi a noi, guardate a quello che vi stiamo annunciando. E questo vale anche oggi. Chiunque apra la Bibbia davanti a noi è un essere umano. E in questo caso sono io che lo sto facendo per voi. Ma la domanda da porsi è: che cosa dice veramente la parola di Dio? Forse siete credenti da molti anni, care amiche e cari amici. Forse siete appena all'inizio. Forse siete semplicemente alla ricerca e non avete ancora maturato una fede precisa. Forse avete dei dubbi. Beh, in ogni caso, potete fare un passo molto semplice: avvicinarvi direttamente voi al testo biblico, leggerlo, confrontarlo, rifletterci e, per chi crede, pregare, perché Dio permetta a quella parola di essere davvero all'opera. Sì, ho detto per chi crede, ma penso che anche che chi in questo momento non crede possa pregare. Non vi offendete se lo dico, ma forse debba pregare. E
Pensiamo ancora alle parole di Paolo. Parola di Dio che è all'opera in voi che credete. E non dice soltanto che la parola è stata ascoltata, non dice soltanto che è stata studiata, dice che è all'opera. Ed è forse questa la domanda più importante con cui possiamo lasciare oggi questo appuntamento con Dio. La parola del Signore sta semplicemente passando attraverso le mie orecchie oppure sta entrando nella mia vita? A voi, care amiche e cari amici, rivolgo questo invito finale. Date alla parola di Dio uno spazio vero, uno spazio reale nelle vostre giornate. Aprite la Bibbia, leggete, riflettete, fate domande, cercate Dio con sincerità. Ripeto, anche chi si trova in uno stato ancora non chiaro, ancora non preciso, ecco, anche voi potete pregare, potete chiedere che Dio vi apra la strada, vi apra la mente, vi apra il cuore. Non è necessario sapere tutto per poter cominciare. Cercate Dio appunto con sincerità e fare il primo passo può essere sufficiente, perché una parola ascoltata può essere dimenticata, ma una parola accolta può mettersi all'opera. È una parola che opera dentro di noi, può lentamente trasformare il nostro modo di pensare, di scegliere e di vivere. Lasciamo dunque che la parola di Dio faccia il suo lavoro dentro di noi. Per oggi concludiamo qui appuntamento con Dio. Grazie per esserci stati e state. Che il Signore ci benedica tutti.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, vogliamo ancora soffermarci su quello che riguarda le cose del cielo e un po' anche quello che riguarda le cose della terra. Sapete, è molto bello conoscere la parola del Signore perché conoscendo la parola di Dio si può dire che abbiamo una marcia in più. Abbiamo delle cose che sono preziose in quanto è Dio che parla attraverso la sua parola. E conoscendo la parola di Dio, sapete, noi stiamo fermi, ancorati, perché la verità si trova solo nella parola di Dio. Per cui ci sono tante teorie, una delle più evolute è quella della evoluzione, che tutto viene dal caso, che la materia esiste da ogni eternità e che durerà per sempre. Ma conoscendo la parola di Dio, non siamo noi presi nel laccio di queste teorie fasulle, perché nella parola di Dio noi troviamo l'inizio e anche la fine delle cose. Cioè, vediamo che Dio si rivela attraverso la sua parola e ci dà un quadro quasi completo di quello che è stato il passato, che cosa è il presente e cosa sarà il futuro. È molto importante. Le persone che non conoscono la parola di Dio cascano in questi tranelli di cui poi non escono più fuori, perché non hanno a dove ancorarsi, dove aggrapparsi, vero? Non è così? Come quando una persona si trova in un pozzo, se non c'è qualcuno di sopra che con una corda lo tira su dal pozzo non uscirà mai. Deve avere qualcosa a cui aggrapparsi per salire. E siccome le persone non hanno a cosa aggrapparsi e quindi rimangono vittima di questi tranelli. Ebbene, vorrei parlare del paradiso di Dio e del paradiso terrestre. Vediamo qui che leggendo la parola del Signore, vediamo la differenza che c'è fra il paradiso terrestre e il paradiso di Dio. Prima voglio menzionare dove viene riportata la parola paradiso oppure giardino d'Eden, oppure il seno d'Abramo. Sono dei sinonimi che parlano del riparadiso. La prima volta che noi troviamo o il primo passo che troviamo nella parola del Signore riguardante il paradiso è in Genesi capitolo 2, versetto 8, no? Dove dice: "E l'Eterno Dio piantò in giardino in Eden in Oriente e qui pose l'uomo che aveva formato." Abbiamo detto e ridetto che Dio formò l'uomo, che l'uomo è stato formato da Dio. E qui cade quella che è la teoria dell'evoluzione, che l'uomo discende da esseri inferiori, o da molluschi, da pesci, poi piano piano si è trasformato a diventare una scimmia, fino a diventare uomo. Vedete come le teorie degli uomini proprio cadono di fronte alla parola di Dio. Dice che Dio ha formato l'uomo e l'ha formato intelligente. Non ha formato come la persona, come l'Homo sapiens, che piano piano si è sviluppata la sua intelligenza. Assolutamente no. Perché troviamo nella parola di Dio che Adamo ha dato ad ogni animale il suo rispettivo nome. E per dare ad ogni animale il suo rispettivo nome significa che era una persona molto intelligente. Vedete come le teorie degli uomini non hanno fondamento, cadono nelle sabbie mobili. Quindi noi che conosciamo la parola di Dio non ci smuoviamo neanche di un millimetro. Questo ci dà forza perché noi attingiamo direttamente dalla parola di Dio. La seconda volta nell'Antico Testamento dove viene menzionato il giardino d'Eden si trova nel libro di Ezechiele. Lo voglio leggere. Ezechiele capitolo 28, Ezechiele capitolo 28, versetto 12 a 15, dice così:
Così parla il Signore l'Eterno: tu mettevi il suggello alla perfezione, eri pieno di saviezza, di una bellezza perfetta. Eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperto ad ogni sorta di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore, io ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco, tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, perché non ci trovò in te la perversità. Di chi sta parlando qui il Signore? Sta parlando di Lucifero. Sta parlando di questo cherubino che Dio aveva creato, che era perfetto, era di una bellezza invidiabile. Dio gli aveva dato un posto preminente nella sua creazione. Ma noi sappiamo che questo cherubino, che poi prese il nome di Satana, cioè avversario di Dio, o diavolo bugiardo, è caduto nel peccato dell'orgoglio. E quindi Dio l'ha mandato via, l'ha cacciato via dal cielo. E diciamo qui che la sua primiera, possiamo dire, dimora era nel giardino d'Eden, ma è stato cacciato via. E sappiamo dalle parole proprio del Signor Gesù, che disse che l'inferno è stato creato per il diavolo e per i suoi angeli. Prima non esisteva l'inferno, ma dopo la caduta di Satana e di tanti altri angeli che hanno seguito Satana, Dio creò l'inferno. E in quell'inferno ci andrà Satana con i suoi demoni e con tutti gli uomini che non hanno creduto in Gesù. Perché Gesù dirà: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Quindi la dimora eterna, il destino eterno, sarà anche per milioni e milioni e milioni di persone che sulla terra non hanno creduto e non hanno accettato Gesù Cristo nella loro vita. Dio non passa così alla liscia per quelli che non hanno creduto al suo Evangelo. Dice l'Apostolo Paolo in Tessalonicesi che saranno puniti di eterna distruzione per non aver creduto all'Evangelo di Gesù Cristo. E quante persone purtroppo credano che con la morte tutto finisce. Satana veramente ha ingannato e inganna milioni di persone. Nell'Evangelo di Luca, al capitolo 16, ci viene narrata la storia del ricco e Lazzaro. E voglio leggere solo un versetto riguardo la morte del povero Lazzaro. Luca 16, versetto 22, dice: ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Seno d'Abramo è un sinonimo di paradiso. Questo uomo perché fu portato in paradiso? Perché era povero? Perché era un mendicante? Perché aveva fatto buone opere? Perché aveva creduto in Dio. La parola Lazzaro, sapete cosa significa? Colui che ha fede in Dio. Cioè il suo nome già testimonia di quello che lui era nella sua vita. Aveva fede in Dio. Più avanti troviamo, di nuovo in Luca capitolo 23, quando il Signor Gesù era sulla croce, noi sappiamo che alla sua destra e alla sua sinistra vi erano due malfattori. E uno di loro disse a Gesù: Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù cosa gli disse?
Io ti dico in verità che tu oggi sarai con me in paradiso. Quell'uomo non aveva fatto nessun bene, non era stato neanche una persona religiosa, non aveva fatto nulla di buono, aveva fatto solo male. Avrà ucciso qualcuno e la sua condanna era stata la crocifissione, e la crocifissione era il supplizio più atroce, più doloroso che toccava a quei delinquenti incalliti. E pensate, il Signor Gesù, nel suo amore per noi, ha scelto di morire di una morte atroce. Lui non aveva fatto nessun peccato, perché non c'era peccato in lui. Ebbene, qui si parla del paradiso, dove andranno coloro che sono salvati. Perché quell'uomo aveva creduto in Gesù. Le ultime sue parole furono: Signore, ricordati di me quando sarà venuto nel tuo regno. In questa frase noi capiamo che quel ladrone aveva riconosciuto in Gesù il Signore della vita, che con la morte non tutto finiva. Gesù stava morendo sulla croce, ma quel ladrone, per una luce che gli veniva dal Signore, credeva che Gesù è il Signore della vita, che sarebbe risuscitato. Un altro passaggio lo troviamo riguardando il paradiso, quando l'apostolo Paolo fu rapito fino al terzo cielo. In Seconda Corinzi capitolo 12 versetto 2, Seconda Corinzi 12 2 dice, qui l'apostolo Paolo parla di se stesso e dice così: io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu col corpo non so, né so se fu senza il corpo, e Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quel tale, se fu col corpo o senza il corpo, non lo so, e Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di proferire. Qui l'apostolo Paolo ha avuto il grande privilegio, durante la sua vita terrena, che c'è stato un momento in cui lui è salito in cielo. Non dice col corpo e senza corpo, lui non lo sa. Una cosa sa, che ha visto delle cose, ha udito delle cose meravigliose che non possono essere spiegate con un linguaggio umano. Quindi c'è una realtà, no? C'è una verità, che quando una persona muore va alla presenza di Dio. Come Gesù lo disse a quel ladrone: in verità io ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso, oggi stesso. Quando una persona muore nella grazia di Dio e nella fede in Gesù, i suoi occhi si aprono alla presenza del Signore. È una grande realtà questa. Come per quelli che invece non credono nel Signore e non muoiono nella grazia di Dio e nella fede in Gesù, i loro occhi si aprono alla presenza di Satana con tutti i suoi demoni, nel fuoco eterno, nei tormenti eterni. È una grande e terribile realtà. E tanti invece la prendono per scherzo, non ci credono. Se ne accorgeranno quando purtroppo sarà troppo tardi. Bene, parlando del paradiso terrestre e un paradiso celeste, qual è la differenza fra questi due luoghi? Vediamo che nel primo paradiso, il paradiso terrestre, vi era un grande pericolo. Adamo ed Eva erano nel giardino d'Eden,

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
1: Era Forest Frank con Thankful, è una canzone interessante perché ci racconta questo giovane cantautore evangelico che ci sono tante cose di cui dovremmo essere grati, e questa è una dimensione esistenziale per i credenti ma anche per i non credenti che sarebbe importante sottolineare per avere forse anche una certa igiene mentale. Non è questo l'unico motivo per cui esiste una radio cristiana, ma certamente anche questo, per ricordarci anche le cose positive della nostra vita, nella nostra storia individuale e collettiva. Insomma, anche di questo parliamo oggi con Daniela Modeo.

0: che è il station manager RWS e anche direttore di produzione di Hope Media Italia. Buongiorno, grazie per essere con noi Daniele, ben trovato.
1: Ciao Roberto, ciao Claudio, permettetemi di fare un saluto particolare a quanti ogni giorno ci scelgono in radio e scelgono di seguire i contenuti di Radio RWS. Per noi è veramente veramente un piacere e un onore, insomma, ritornare ogni mattina e accompagnarli.
2: Daniele, quanto è importante una radio evangelica? Quanto è importante che un messaggio come quello biblico, come quello del Vangelo, circoli appunto attraverso una radio?
0: È una sfida, perché spesso in una società secolarizzata viene avvertita come qualcosa di lontano, insomma, quindi...
1: Beh sì, questa è una domanda che ci poniamo sempre e negli anni è ritornata, ritorna quotidianamente, perché credo sia uno, insomma, dei centri un po' del discorso, della questione che proviamo a portare avanti, che la Chiesa Avventista, che poi è emanazione della radio, di Radio RWS, prova a portare avanti. E sicuramente, ovviamente io, insomma, noi siamo sicuramente di parte, ma noi crediamo sia veramente centrale una radio cristiana anche inserita nel contesto sociale che viviamo, perché in qualche modo il nostro obiettivo non è soltanto intrattenere, non è soltanto, ecco, accompagnare chi ci sta ascoltando, ma il nostro obiettivo è sicuramente quotidianamente, e ci impegniamo per fare questo, provare a creare un luogo in cui fede, domande, linguaggi contemporanei, questioni, riflessioni provano a incontrarsi e provano a fare una sintesi, no? Alla fine delle nostre dirette, in modo che le persone che ci ascoltano possano effettivamente avere la possibilità di fare una riflessione personale.
0: Ecco, Daniele, non so se sei d'accordo, la sfida è quella di raggiungere persone che non sono già convinte e già presenti tutte le settimane in chiesa, per intenderci.
1: Assolutamente, perché la nostra sfida è proprio raggiungere quelle persone che magari non sono mai state in chiesa, o che in chiesa, nelle chiese, nelle tante comunità, non si trovano bene, ok? Provare a presentare un Dio che va oltre, provare a presentare una speranza che può andare oltre, ecco.
0: Allora, mentre noi ti facciamo questa intervista così molto informale, ricordo ai nostri ascoltatori, se vogliono partecipare, facci conoscere anche la loro esperienza in rapporto proprio, insomma, all'ascolto di RWS, a noi ci farà molto piacere. Potete esprimervi in termini positivi, a volte anche in termini così un po' più, tra virgolette, critici. Senza esagerare, però comunque il nostro WhatsApp lo conoscete, è 348 222 72 94. Dei brevi testi scritti, ci farà piacere leggerli insieme. Claudio?
2: Ma sono passati quasi 50 anni da quando la prima radio
0: Italia.
2: Italiana, no? In Italia, Radio Voce della Speranza, partita da Firenze, mi sembra. E quanto è difficile poter essere una radio di servizio in un mondo così complicato, in cui l'aspetto della pubblicità commerciale è fondamentale?
1: Beh, le difficoltà sono molteplici, hai detto bene, esistiamo esattamente da 47 anni, nel 79 appunto la prima esperienza a Firenze, poi nell'80 a Roma e poi, insomma, altre radio. La cosa bella, faccio giusto come dire una digressione, la cosa bella è che le nostre radio, le nostre frequenze sono nate tutte da azioni spontanee, da persone che in quel contesto storico in cui le radio libere, insomma, si cominciavano a prendere piede, hanno pensato che il mezzo radiofonico poteva essere un buono strumento dove, attraverso il quale trasmettere messaggi positivi, messaggi di speranza, trasmettere messaggi cristiani. E la sfida è molteplice, perché, hai detto bene, noi siamo una radio comunitaria, non abbiamo inserti commerciali all'interno, non facciamo pubblicità, e quindi tutto quello che facciamo, tutto quello che possiamo fare quotidianamente da 47 anni è grazie alla visione, in questo caso del nostro editore, che è la Chiesa Avventista, che crede veramente da tutti questi anni a questo importante mezzo.
0: Daniele, ti interrompo un attimo perché ci è arrivato un messaggio, però prima voglio fare una premessa. La radio viene definita a volte come un mezzo caldo, nel senso che viene avvertito come una presenza discreta ma avvolgente, ecco, non so come definirla. E ecco, qui c'è un ascoltatore che si chiama Stefano da Roma, che ci ha scritto semplicemente: io vi voglio bene.
1: E questo credo sia la risposta a tutto.
0: Grazie.
2: Questo succede proprio in una radio comunitaria, una cosa così,
1: sì, no? Esatto. Questo perché permettetemi Insomma, forse è un po' brutto parlarsi, come dire, parlare di se stessi, però
0: sì, come l'oste che parla del proprio vino, eh?
1: Esatto. Okay, vabbè. È perché lo facciamo con passione, perché gli uomini e le donne che lavorano, che si impegnano in questa missione, non lo chiamerei nemmeno un lavoro, che si sono impegnati, che si impegnano e che si impegneranno, lo fanno proprio perché lo facciamo, proprio perché crediamo in quello che facciamo,
0: ecco. E poi tu hai aggiunto giustamente crediamo. E lì c'è un elemento che va al di là del credere semplicemente professionalmente nel proprio lavoro, ma certo, è l'idea che comunque, nonostante le nostre grandi contraddizioni, perché ognuno di noi, insomma, c'ha aspetti positivi e negativi, però ecco, la cosa che ci accomuna e che ci accomuna e che vogliamo condividere con i nostri ascoltatori è la fede in un Dio che ci accoglie. Esatto. E ci invita a un percorso diverso, ecco, per certi aspetti anche di resistenza, rispetto a certi modi di vivere.
1: È lo sforzo che vogliamo fare ogni giorno e che fate voi da Firenze, insomma, gli speaker, Alessia da Roma, Mario e Carmen da Roma, Daniela da Catania, insomma, Davide, tutti gli speaker, insomma, della nostra programmazione. Quello che vogliamo fare è accompagnare le persone nelle grandi domande di vita, mostrando che poi la speranza la si può trovare nel Vangelo, e questo forse la differenza, la chiave che fa tutta la differenza del mondo rispetto a una radio, ovviamente, come dire, sicuramente più ascoltata di noi, più seguita di noi, una radio commerciale. Ecco, quello che noi vogliamo provare a fare di diverso forse è avere questa prospettiva, certo, avere questi occhi, indossare questi occhiali.
0: A proposito di, insomma, di radio concorrenti, ce la giochiamo con Rai Radio 1, mi sembra, no? Dagli ultimi sondaggi.
1: Più o meno, siamo lì.
0: Vabbè, questa è veramente una battuta. E ricordo che siamo in compagnia di Daniela Modeo, che è station manager di RWS, direttore di produzione di Hope Media Italia. E tra l'altro ci stanno arrivando altri messaggi a proposito di questa esperienza radiofonica e non solo di RWS. C'è un'ascoltatrice dalla Sicilia che ci scrive: io ringrazio Dio perché c'è RWS, è una fonte di ispirazione, di risorse, di forza. Grazie perché ci siete. Egoisticamente prego per voi affinché possiate essere sempre con noi. Grazie, siete stupendi. Poi gli insulti li lasciamo alla fine.
2: No, Daniele, vieni più spesso in radio, okay, perché se arriva questi messaggi.
1: Veramente c'è da ringraziare, insomma, quanti ci ascoltano e per le belle parole che stanno scrivendo. Sicuramente inaspettate, se vogliamo, penso. Anche voi pensate questa cosa, perché noi pensiamo di fare veramente poco, ma poi la gente, siamo grati a Dio perché il Signore poi alla fine, attraverso quello che facciamo, riesce a raggiungere i cuori di tante persone.
2: Ti volevo ripartire da questa tua riflessione per dire: 47 anni, abbiamo accennato, non sempre sono stati momenti facili, e alla fine anche questa bellissima inaugurazione di questo bellissimo edificio, strutturato con tanti contenuti a Casilina di Hope Media a Roma. E quindi,
0: che è venuto sabato scorso, no?
2: Sì, è venuto sabato scorso. Quindi mi immagino che tra gli editori ci sia anche la provvidenza e l'amore di Dio.
1: Giusto prima di rispondere, a dedicare un pensiero a questo che hai detto, ecco, ricordiamo, insomma, il 12 settembre c'è stata sabato scorso questa inaugurazione di un centro media che la Chiesa Avventista ha realizzato ormai da qualche anno, da 2 anni in realtà è semi-operativo. E finalmente siamo riusciti, insomma, a inaugurare, a dedicare una giornata a quanto, come ho detto anche sabato scorso, a quanto Dio è stato buono con noi. E questo per rispondere alla tua domanda, Claudio, la storia dei media avventisti in Italia, se vogliamo riassumerla, è fatta sicuramente di persone, di idee, sacrifici, tecnologia, strutture, no? Tutto quello che vogliamo, ma dietro tutto questo c'è sempre stato, c'è e ci sarà in noi la convinzione che senza l'intervento divino, l'intervento di Dio, noi non saremmo qui in questo momento a chiacchierare, non saremmo riusciti a raccontare 47 anni di storia, che non sono pochi, forse per qualcuno non sono nemmeno tanti, ma per noi non sono assolutamente pochi, sono stati e sono, e probabilmente saranno anni complessi, difficili, per tutto quello che abbiamo detto, insomma, ma se abbiamo una certezza è che il Signore ci accompagna, che Dio ci accompagna e sicuramente accompagnerà questa bellissima storia che è appunto l'evangelizzazione, raccontare Dio attraverso i media, attraverso la radio e non soltanto, ecco.
0: Eh, tu spesso citi anche una tua esperienza familiare, nel senso che la tua famiglia, ormai diversi anni fa, si è avvicinata alla fede, una fede più vissuta, insomma, proprio grazie a RVS in Sicilia, e l'esperienza anche di Claudio Coppini, quindi appunto non è semplicemente un lavoro, ecco, è anche un modo per restituire un po' di riconoscenza nei confronti del Signore, nella testimonianza semplice che possiamo offrire. Senti, però vogliamo concludere, abbiamo fatto riferimento a un centro media, dunque non solamente radio ma anche produzione video. Ce la fai in un minuto a riassumerci?
1: Allora tutto si racchiude nel brand Off Media Italia, che racchiude sostanzialmente l'attività di produzione media, in questo caso della Chiesa Avventista, che comprende sicuramente tutta la produzione e il palinsesto di Radio RVS, ma anche tutta una produzione audiovisiva attraverso, come dire, diffusa attraverso il canale YouTube Off Media Italia e attraverso il sito offmedia.it, che ha l'obiettivo di creare contenuti, anche questi, che in qualche modo possano portare valori importanti e che ruotano attorno ai temi della vita, come ad esempio una serie che trovate sui nostri canali, Benessere, che cerca di approfondire temi legati alla salute dal punto di vista medico, psicologico, spirituale, ecco, cerca di accompagnare la persona e provare a rispondere a quelle che sono le situazioni che vive un uomo, una donna ogni giorno. Oppure storie di fede, come l'ultima che abbiamo lanciato settimana scorsa, My Greatest Victory, la mia grande vittoria, una serie di storie di atleti, la prima parte di atleti che vanno oltre la semplice vittoria, che vivono la loro esperienza da sportivi professionisti insieme a Dio. Continueremo con storie di ricercatori, scienziati, per finire poi con una serie di storie di musicisti, che tutti questi in qualche modo vengono accomunati dal fatto che vivono la loro storia, la loro personale, il personale lavoro insieme a Dio, e ci dicono proprio quanto, ci raccontano proprio quanto loro riescono ad andare oltre, come quanto Dio riesce a dare senso, quindi, alla loro vita, oltre ai risultati, oltre
0: testimonianze di persone che hanno realizzato delle cose importanti nella loro vita, però che non si scordano appunto di questa relazione col Signore. Claudio, proprio per concludere, siamo ormai...
2: Posso rispondere a Stefano, che ci ha detto vi voglio bene? Allora, noi vogliamo veramente bene ai nostri ascoltatori, questo è bene che lo sappiate.
0: Bene, allora grazie davvero a Daniele Amodeo. Vogliamo concludere ricordando ancora il sito hopemedia.it, e poi c'è l'app Hope Media Italia, che è facile scaricare. Insomma, trovate tante risorse gratuitamente e approfittatene. Grazie allora a Daniele per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci presto.
1: Grazie a voi e buon ascolto a tutti. Grazie. Ciao.
0: Siamo in compagnia di Daniele Calosi, segretario FIOM CGL La Toscana. Ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia, buongiorno.
3: Buongiorno e grazie a voi.
0: Forse vale la pena partire da considerazioni sull'economia del nostro paese. Tra poco si partirà con il lavoro per la legge finanziaria e ovviamente ci si interroga, ecco, qual è la strada percorribile, ma io vorrei chiedere, per un sindacalista come Daniele Calosi, che cosa spera, che cosa si aspetta, al di là delle regalie che possono essere forse inevitabili prima di una competizione elettorale, ma insomma qualche cosa che veramente possa dare una mano ai lavoratori, ecco, che cosa si sentirebbe di condividere con i nostri ascoltatori, Daniele Calosi?
3: No, abbiamo bisogno di una legge finanziaria che rilancia i consumi, che tutela i redditi, i redditi da lavoro, i redditi da pensione. Invece ci troviamo di fronte a manovre spot che sono da pure campagna elettorale, come ad esempio quella sull'esenzione del bollo solo per un anno nel 2027, che peggiorerà anch'essa le condizioni materiali di vita delle persone, perché basta ricordare che gran parte delle regioni, a partire dalla regione Toscana, gli introiti del bollo servono per finanziare e sostenere il nostro servizio sanitario.
0: Poi naturalmente la risposta da parte governativa è che comunque il gettito del bollo verrà comunque rimborsato alle regioni, no? E quindi
3: abbiamo una certezza di quando smettono di pagarlo, ma non c'è scritto una certezza di quando saranno restituiti. Quindi la regione si troverà di fronte, qualora ci dovesse essere un ritardo o un non rispetto, diciamo così, della restituzione dei soldi, a aumentare le addizionali IRPEF e sui redditi da pensione
0: Invece quale provvedimento andrebbe nella direzione di un rafforzamento e di un accompagnamento nelle situazioni complicate di vita dei lavoratori, insomma?
3: Noi ci troviamo di fronte, basta uscire per la strada, passare dalla prima pompa di benzina abbiamo benzina e gasolio che superano abbondantemente i 2 euro. Noi abbiamo compagnie petrolifere, compagnie che forniscono energia elettrica, hanno fatto miliardi e miliardi di profitti, e a questi signori dell'economia italiana, e si parla di economia italiana, pensa a Eni, Enel e a grandi player del settore dell'energia, non è stato minimamente tassato niente.
0: Ecco, i governi possono fare qualche cosa a questo livello, insomma.
3: Come possono aumentare la pressione fiscale come hanno fatto sul reddito al lavoro dipendente, non restituendoci il drenaggio fiscale? Possono anche tassare, se vogliono, gli extra profitti delle compagnie energetiche. Il punto è che c'è una scelta politica che non viene fatta, perché comunque non si può disturbare il potente economico.
0: Allora, Claudio voleva aggiungere qualcosa.
2: Una riflessione, no? Tra il governo Renzi e il governo Meloni, interessante, perché lui mise gli 80 euro che fra l'altro, anche se era una cosa un po' anche questa sport, ma aveva una consistenza maggiore del bollo, perse il referendum. Quindi io sarei attento a queste scelte che
0: cioè, non è detto che poi portino bene. Vabbè, questo vedremo. Ecco, se lei potesse consigliare, se la nostra Presidente del Consiglio, un'altra misura che sarebbe importante da introdurre nella legge finanziaria, prossima legge finanziaria, Daniele Calossi.
3: Ma io gliela posso anche consigliare, ma per la sua impostazione ideologica accetterebbe mai. Okay.
0: Quale potrebbe essere?
3: Che è quella di mettere in campo una tassa sui grandi patrimoni, è quello che viene
0: ecco, è quella che viene definita la patrimoniale?
3: Ma non è una patrimoniale, diciamo, a chi ha patrimoni superiori, che ne so, a 5 milioni, la proposta è come CGL non abbiamo avanzato, abbia un piccolo aumento sulla tassazione e quei soldi che di gettito debbano essere messi nelle voci di spesa del bilancio dello Stato per la scuola, la sanità.
0: Daniele Calossi, questa proposta, che sembra molto, tutto sommato, anche molto logica, verrebbe accolta favorevolmente da tutti i componenti del cosiddetto campo largo, quello che si propone come alternativa?
3: Ma questa mi fa una domanda. Non saprei nemmeno come rispondere.
0: Vabbè, allora la rivolgeremo eventualmente. Allora,
3: no,
0: Claudio,
3: ma nel senso, non saprei proprio, perché spesso fanno tutto il contrario del resto, insomma. Cioè, io penso che ci sia un rafforzamento dell'azione di questo governo, anche spesso per l'inconsistenza dell'opposizione, ma questo però è una mia opinione personale.
0: Certo. Allora, Claudio, e poi cambiamo argomento.
2: Io penso anche sul discorso del bollo, quando guardo l'ILVA, quando guardo le ore di cassa integrazione.
0: E poi ci arriviamo all'ILVA, eh?
2: No, le ore di cassa integrazione, io penso che giustamente bisognerebbe fare qualcosa di diverso, di molto più strutturale.
0: Cosa si potrebbe fare? Per esempio, l'ILVA è il solito dilemma lavoro, salute, cioè è una situazione che si sta avvitando pericolosamente?
2: Cosa non si è fatto?
0: Oppure cosa non si è fatto, ma cosa si potrebbe ancora fare? Sentiamo Daniele Calossi.
3: Beh, intanto noi abbiamo presentato un piano al governo di come salvare quell'azienda. Noi abbiamo una spada di Damocle che alla fine di ottobre, il 28 di ottobre, dove se non c'è una soluzione ci sarà lo spegnimento dell'aria calda e la conseguenza è chiusura degli impianti, con circa 17-18 mila persone che hanno come orizzonte la cassa integrazione. Io rimango allibito, basito, non so nemmeno quale tipo di aggettivo utilizzare, sul fatto che vedo che questa opposizione insieme al governo dialogano, anche l'ultima disponibilità a collaborare sulla situazione energetica, ma va bene, ma non vedo un interesse da parte di tutta la politica, di destra e di sinistra e di centro, rispetto a come si interviene su un quasi certo disastro industriale che è all'orizzonte, che è quello dell'ILVA, che rischia di chiudere il primo polo siderurgico europeo che abbiamo nel nostro paese.
0: Ma non è che diciamo che questa apparente indifferenza dipende dal fatto che ci si sente impotenti?
3: No, non
0: a
3: ci
0: questo...
3: si sente impotenti, c'è un menefreghismo sostanziale, pensano che comunque sia con gli ammortizzatori sociali le persone che lavoravano lì dentro possano comunque andare avanti, e c'è stato un ricatto ignobile sulle spalle dei lavoratori tra salute e lavoro. Lì siamo in grado oggi, con le tecnologie che abbiamo, che sono state sviluppate, di produrre acciaio a zero impatto ambientale, nel rispetto della salute dei lavoratori che lavorano dentro ILVA e nei cittadini che vi vivono intorno, è ovvio che ci servono degli investimenti, che sono investimenti di parecchi miliardi di euro, che deve mettere in campo il governo. Ecco perché noi abbiamo sempre detto che ci sia un'azione diretta del governo con una presa diretta della proprietà dell'azienda per il rilancio della stessa, nella salvaguardia dell'ambiente e anche del lavoro, anche perché lo disciplina la nostra Costituzione. Chi non fa questo significa che si volta all'altra parte, e devo dire che sull'Ilva tutti si stanno voltando all'altra parte, e certo noi come organizzazioni sindacali, FIM, FEUM e UILM, e le altre organizzazioni sindacali, siamo lì con quei lavoratori, e il resto del mondo. Ora capite che se chiude l'Ilva chiude un pezzo industriale del nostro, un pezzo di politica industriale del nostro paese, e ci avrà delle ripercussioni sull'intera economia. E quindi cioè, guardarsi all'altra parte è una politica miope. Si ragiona di legge elettorale, si ragiona, vedo che la capa dell'opposizione vuole collaborare con la capa del governo, ma perché non questo elemento di collaborazione non c'è tra le forze politiche rispetto all'Ilva? Noi come organizzazioni sindacali unitariamente abbiamo convocato tutte le forze politiche parlamentari su Ilva, dal centrodestra e centrosinistra, tutte non ci hanno minimamente risposto e parlano d'altro. Io credo che questo sia uno dei livelli più bassi della nostra classe politica rispetto all'interesse generale del paese.
0: Allora, dobbiamo fare una pausa musicale, lo facciamo con Ron, Questo vento, insieme a Leo Gassman. Poi torniamo a parlare con Daniele Calosi, ci spostiamo anche su altre zone del nostro mondo, parleremo degli Stati Uniti, dei sindacati e delle elezioni midterm. State con noi qui su RWS. A suo tempo i sindacati americani hanno dato, come dire, un appoggio importante per l'elezione di Trump come presidente. L'idea, insomma, era quella: cerchiamo di tenere l'economia americana in America, insomma, evitiamo di esportare il lavoro fuori. Ecco, quindi questo ha molto colpito gli operai in difficoltà in America. Ora si avvicinano le elezioni del midterm, ma per quello che tu capisci, per i contatti che hai a livello internazionale, Daniele Calosi, com'è la situazione, come gli operai si orienteranno negli Stati Uniti in vista delle elezioni, se intanto andranno a votare, ecco, per esempio? Ecco.
3: Ma c'è una situazione sociale negli Stati Uniti che non appare di qua dall'oceano, abbiamo avuto anche modo di parlarne altre volte con voi, che è una situazione sociale complessa, anche perché c'è un aumento dell'inflazione significativo, loro non sono abituati a tassi di inflazione alti, e l'aumento del costo del carburante è un aumento del costo al quale anche loro non sono abituati. Questa è una ripercussione sull'economia reale del paese, sui consumi delle famiglie, dei lavoratori, e poi anche una politica industriale che è mirata a tutta la crescita del settore della difesa, dimenticando però poi dopo il resto dell'industria. L'industria americana è un'industria variegata che va dall'automotive all'acciaio, penso tutto al distretto ancora intorno a Pittsburgh, che comunque sia ci sono delle acciaierie importanti, ne è rimaste tre, ma che forniscano acciaio per tutti gli Stati Uniti, fino a arrivare anche alla microelettronica e all'elettronica. Quindi c'è una situazione industriale anche nel paese d'oltreoceano che sta mettendo a rischio posti, centinaia e centinaia di posti di lavoro, benché l'amministrazione americana abbia fatto una politica di reinsourcing di determinate attività dentro i confini, e queste attività però non stanno fornendo anche grazie i risultati sperati, perché è vero che se ti riporti le attività che facevano all'estero dentro gli Stati Uniti, poi il fatto che non siano daziate è un fatto positivo per loro, però nel momento in cui le rivendono si ritrovano dall'altra parte, i dazi sono stati messi dagli altri paesi a tutela della propria economia. Insomma, è un po' un cane che si morde la coda, ma noi
0: quindi
3: abbiamo un presidente degli Stati Uniti che non ha a cuore gli Stati Uniti.
0: C'è un consenso ancora intatto tra gli operai nei confronti dell'amministrazione Trump, oppure la situazione ormai è complicata anche su quel fronte lì per Trump?
3: Ma io penso che sia lo stesso consenso che può avere il governo, la Meloni in Italia, Vannacci, la FVD in Germania. Cioè l'unico modo è costruire armi di distrazione di massa,
4: che fanno pensare che la situazione di crisi economica deriva dal diverso da chi ha.
0: Ok,
4: da chi
0: viene. Allora un'ultima domanda, perché siamo fuori tempo massimo, diciamo, per quel che riguarda appunto i tempi radiofonici, ma i 5.000 euro promessi da Trump avranno un effetto sul piano elettorale? Dice chi butta.
4: Non lo so, comunque sia, rispetto alla Meloni che toglie il bollo, Trump è su un altro pianeta.
0: Certo. Gli americani valgono di più, vabbè. Ringraziamo davvero Daniele Calossi, segretario Fiamme. Sì, è una battuta, chiaramente. Quindi vedremo anche l'effetto che hanno certe misure. Grazie per essere stato in nostra compagnia.
4: A risentirci, grazie.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: Prendemai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 26 di settembre e a tutti voi che seguite la nostra radio io non posso che rinnovare il benvenuto all'ascolto per questa nuova puntata del nostro almanacco radiofonico.

0: Accadde oggi.
1: Il 26 settembre 1902, a Modica in Sicilia, viene devastata la città da una violentissima alluvione. La provincia di Ragusa è un territorio collinare, ciò favorì il riversamento di grandi quantità di fango e detriti proprio sulla città. Il centro cittadino fu quasi ricostruito per intero dopo questa catastrofe. 1934 viene varata la Queen Mary. 1950 truppe delle Nazioni Unite riconquistano Seul dalla Corea del Nord. 1957 debutta a Broadway West Side Story di Leonard Bernstein. 1960. A Chicago si svolge il primo dibattito fra candidati alla presidenza americana trasmesso per televisione. Si affrontano Richard Nixon e John Fitzgerald Kennedy. 1962. Proclamazione della Repubblica Araba dello Yemen. 1980. Una bomba fatta esplodere vicino all'ingresso dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera dal neonazista Gandolf Kohler uccide 13 visitatori e ne ferisce altri 200. 1997. Terremoto in Umbria e nelle Marche. 2002. Un traghetto senegalese sovraccarico affonda nell'oceano al largo della costa del Gambia. Vi saranno più di 950 morti. 2006, a pochi chilometri da Kabul, in un attentato contro le forze di pace in Afghanistan, una bomba uccide l'alpino Giorgio Langella. Nello scoppio resta

0: Pensieri cristiani.
1: Nel libro biblico dei Numeri, in particolare nel capitolo 15, si parla di un uomo che viene lapidato per avere trascurato un comandamento di Dio. La lapidazione, il castigo che il Signore infligge al trasgressore, può sembrare eccessiva, ma l'ira di Dio altro non è che la manifestazione della sua giustizia. Egli non poteva che comportarsi in questo modo di fronte al peccato. Questo naturalmente non significa che Dio goda nel punire i peccatori, dato che egli compie ogni sforzo affinché l'uomo sia in grado di mettere a effetto la sua legge. Per questo motivo, egli, tramite Mosè, per l'ennesima volta parla agli israeliti, istruendoli e consigliando loro di mettere un ornamento agli angoli delle loro vesti. Vi si dovevano fissare delle nappe e sulle nappe un cordone violetto. Lo scopo non era certamente estetico, ma spirituale. Le nappe dovevano infatti servire a ricordare agli israeliti che erano un popolo scelto, santo e chiamato a mettere in pratica i comandamenti di Dio. Anche la Chiesa è un popolo santo e Dio richiede da noi una santità non inferiore a quella che esigeva dagli israeliti. È vero che oggi non assistiamo più a giudizi divini istantanei, ma Cristo dice che se la nostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entreremo nel regno dei cieli. Non ci viene richiesto di ornare le nostre vesti, ma di spogliare completamente l'uomo vecchio e di fare indossare all'uomo nuovo gli abiti della giustizia e della santità. Le nostre leggi non sono scritte su codici da rispettare, sono impresse nel nostro cuore. Viviamo allora questo momento tenendo presente anche questi insegnamenti.

0: Gospel Jukebox,
1: che propone Phil Keaggy in Ryan's Try, un vecchio brano del 1978.

0: dizionario biblico.
1: Dove oggi vediamo chi fossero gli Ammoniti, che è il nome dato ai discendenti di Ammon. Essi occuparono il territorio ad est di Moab e fu una popolazione nomade. La loro capitale era Rabbat Ammon. Era gente spietata, bellicosa e idolatra. Loro capo era Molech, ostile ad Israele.

0: nomi.
1: Oggi con l'origine del nome albino, che deriva dal latino albinus, bianco, con quasi certe provenienze prelatine o etrusche, con ogni probabilità riferito al colore della pelle o dei capelli. Lux alba era l'espressione con cui gli antichi romani definivano la prima luce del giorno, e ad essa sicuramente in qualche maniera si rifà questa origine.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: E così un altro appuntamento con la nostra trasmissione è finito. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi ricordo che saremo di nuovo insieme anche domani alla stessa ora. A presto dunque. Ciao!
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: La lettura biblica di oggi è tratta dal libro di Daniele, capitolo 7, versetto 14. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno eterno che non sarà distrutto. La meditazione che segue è a cura di Nicola Berretta. Non so se anche voi provate lo stesso senso di impotenza quando si ascoltano in televisione notizie di uomini di potere che seminano morte e distruzione, esprimendosi con arroganza e senso di impunità. Ricordano quel famoso lupo della favola di Esopo, al quale non bastò sbranare il povero agnellino che si abbeverava tranquillamente lungo il fiume, ma giustificava il suo atto facendosi vittima di quell'agnello, perché a detta sua gli stava intorbidendo l'acqua. Se pensiamo che questa triste favoletta fu scritta più di 2500 anni fa, non possiamo che concludere che tutta la storia umana è costellata da soprusi compiuti da uomini arroganti che si ritenevano invincibili e onnipotenti. Ma ci sarà mai una giustizia? La risposta è sì. Il giorno verrà in cui si vedrà il Figlio dell'uomo sulle nuvole del cielo venire a stabilire un regno in cui abiterà la giustizia. Un regno che già oggi accoglie genti di ogni popolo, nazione e lingua che lo servono e riconoscono il suo dominio eterno.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 8, versetto 32. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui. Con Dio non si mercanteggia. Un malato chiede una buona salute. Se Dio me la restituisce, crederò in lui. Uno studente è preoccupato per un esame. Se Dio me lo fa superare, gli darò fiducia. Un commerciante pensa: se Dio mi farà andar bene gli affari, saprò che esiste. Persino un giocatore d'azzardo oserebbe dire: se c'è un Dio, mi faccia vincere. Non si va a Dio facendo calcoli e intavolando trattative. Non si stipula un contratto con lui. Lui non ha affatto bisogno di tutto ciò che possiamo promettergli. Egli è Dio e possiede ogni cosa. Se sei integro nella tua condotta, ne trae egli un guadagno? Leggiamo tutto questo nel libro di Giobbe al capitolo 22 al versetto 3. È offensivo considerare Dio come un assicuratore sul quale contiamo per garantirci la salute, far prosperare i nostri affari e risolvere i nostri problemi, verso il quale ci sdebiteremmo con qualche concessione da parte nostra. Dio potrebbe facilmente rispondere a tutti i nostri desideri, ma non ubbidisce alla nostra volontà. Ci offre infinitamente di più. Ci ha dato il suo figlio. È il dono iniziale, straordinario, che ci assicura, se lo accettiamo, la vita eterna. Allora avremo la pace con Dio e il diritto di essere chiamati suoi figli, suoi cari figli, che hanno la gioia di dargli fiducia e ubbidirgli. Fra breve, egli ci darà la gloria con Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 26 settembre, dal Salmo 37 leggeremo il verso 7, dove è scritto: sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Queste parole non devono farci pensare di trovarci in una sala d'aspetto in attesa di essere ricevuti da un personaggio importante, perché di fatto ci troviamo già di fronte a un personaggio importante se siamo invitati a stare in silenzio, perché siamo certi che lui sta già lavorando per noi. L'attesa, quindi, non è un tempo di mesta rassegnazione, ma è fede di trovarci davanti all'unico giudice che sa fare giuste valutazioni. Per noi è difficile rassegnarci all'idea di dover subire ingiustizie senza replicare, né sopportiamo constatare che persone senza scrupoli prosperano tranquillamente, riescono a eludere la giustizia umana, mentre a noi succede che anche un piccolo errore ci mette nei guai. Vivere di amarezza, rammarico e rabbia non fa bene a nessuno. Quindi le parole del verso di oggi ci riportano all'unico vero atteggiamento di piena fiducia nella giustizia di Dio. Non dobbiamo desiderare la vendetta, perché altrimenti saremmo peggio delle persone che condanniamo, ma dobbiamo invece ritrovare la pace davanti a Lui, il nostro personaggio importante, che non ci fa fare anticamera in attesa del suo beneplacito, ma ci aspetta per acquietare il nostro spirito con la sua presenza e la sua fedeltà. Aspettare davanti a Lui non è tempo perso, è fede attiva, e smettere di agitarsi in attesa che la tempesta passi. Sta in silenzio è un invito, non per zittirci, ma per capire che è tempo di smettere di combattere con le nostre forze, è tempo di lasciare che le cose si mettano a posto non davanti agli uomini, ma davanti al Signore. Non è un verso facile da mettere in pratica, ma con un po' di umiltà e il sostegno di Dio possiamo farcela.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Shh, silenzio. Di giorno riposavo perché ero troppo stanca, dice l'autrice di questo racconto, ma di notte gridavo il mio dolore al Signore. Mi sentivo come tra l'incudine e il martello, stretta nella morsa dei sentimenti, delle mie impetuose emozioni, nella consapevolezza che dovevo restare lucida perché il mio nemico era potente. Il mio corpo cominciò a venir meno per la pressione esercitata da tanti pensieri, ma quando tutto sembrava sull'orlo del fallimento, sentivo uno strano shh. Una calma improvvisa placò il tormento delle emozioni e mi addormentai. La notte seguente, una voce strana mi disse: ti restituisco tuo figlio. Nella mia mente si fece spazio la scena di una guardia che metteva in arresto il furfante appena catturato e lo obbligava a restituire ciò che aveva rubato. Sì, il mio Dio aveva preso per le orecchie il malfattore che mi aveva derubato e lo aveva obbligato a restituirmi tutto ciò per cui stavo lottando. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo, dice il verso citato sopra. Ma quanto è difficile rimanere in silenzio quando tutto dentro di te vuole una sola cosa: gridare il tuo dolore. Ci hanno insegnato che bisogna reprimerlo, nasconderlo, che il silenzio è un atto dovuto alla propria reputazione, ma con Dio ho scoperto che il silenzio è un trofeo di guerra. È quando Lui interviene e ti fa giustizia. Oggi questa parola è per te. Rimani in silenzio e aspettalo. Dio ha già provveduto a farti giustizia.
3: Restare in silenzio e aspettare la risposta di Dio. Penso che questa sia una delle cose più difficili. E in una società in cui tutto è incredibilmente veloce e così facile da ottenere, lo è ancora di più. Ma è proprio nel silenzio del cuore e dell'anima che Dio si rivela e ci parla. Nel rumore dei nostri pensieri e delle nostre preoccupazioni quotidiane, la voce divina viene completamente soffocata ed è come se il silenzio creasse il vuoto necessario per poterla percepire. Nel corso dei miei anni ho realizzato che tante volte proprio la nostra fretta a crearci danno e a privarci della risposta benedetta di Dio. Non dobbiamo dimenticare che se abbiamo rimesso la nostra sorte nel Signore, Lui porterà a compimento il suo piano per noi. Saprà guidarci, saprà condurci alla piena realizzazione della visione che ha per noi. E, come leggiamo nel libro del profeta Abacuc, nel capitolo 2, se la visione tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. E allora, lasciamo che Dio ci parli nel silenzio del nostro cuore e che ognuno di noi possa sperimentare che gloriosa potenza c'è nel silenzio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 54 minuti.
1: A domanda risposta.
2: A domanda risposta, la nostra breve rubrica nella quale cerchiamo di dare una breve risposta appunto alle vostre domande, forse ipotetiche domande, però domande che se ci guardiamo bene dentro, ecco, ognuno, ogni uomo si fa. E qui in studio con me Giuseppe Berri, al quale do il benvenuto.
3: Grazie.
2: Allora partiamo con la prima, quella di oggi. Come si fa, Giuseppe, a riempire quel senso di vuoto che l'uomo, che voglia o no, ecco, ha nel proprio cuore?
3: È una domanda che si sente fare abbastanza di frequente. Siccome siamo stati creati da Dio, nasciamo con un'esigenza interiore di Lui nel nostro cuore, e a nostra insaputa abbiamo il desiderio di conoscerlo, di avere comunione con Lui, di fare un'esperienza di Lui. E identifichiamo nel raggiungimento di vari obiettivi mondani, come la carriera, il denaro, il successo, il soddisfacimento di quell'esigenza interiore. E così ci protendiamo verso questi obiettivi con la convinzione di risolvere così il problema. Ma questo non accade. Raggiunto l'obiettivo prefissato, ci ritroviamo con lo stesso senso di vuoto che avevamo prima e dobbiamo crearcene un altro che a sua volta ci deluderà. In definitiva, sbagliamo il bersaglio. Solo la conoscenza diretta di Dio, l'esperienza di Lui, toglie di mezzo questa sensazione di insoddisfazione con cui nasciamo.
2: È un po' quel vuoto di cui parlava Agostino nei suoi scritti, no?
3: Certamente.
2: Ecco, ma... allora, ma come arrivare a conoscere Dio?
3: Allora, la scrittura ci viene in aiuto. In Giovanni 3,16 è scritto: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia vita eterna. Se ci ravvediamo, cioè ci pentiamo dei nostri peccati e decidiamo di cambiare vita, designando Gesù Cristo come nostro personale Signore e Salvatore, riceviamo la vita eterna, la vita di Dio stesso. Facciamo l'esperienza di Lui, lo conosciamo. E di conseguenza il senso di vuoto viene definitivamente eliminato.
2: Ecco, io provo ovviamente a mettermi dalla parte di chi ascolta. Ecco, ma tutto sommato allora è abbastanza facile, no?
3: Sembra che sia molto facile, ma nello stesso tempo è anche molto difficile, perché c'è un prezzo da pagare, come sappiamo.
2: Qual è il prezzo da pagare?
3: Il prezzo da pagare è che bisogna rinnegare se stessi. E se si rinnega se stessi, si fa questa esperienza, ma rinnegare se stessi, cioè rinunciare alla propria autonomia, non è una cosa facile.
2: Ecco, Giuseppe, ma quali sono allora i passi che colui o colei che è alla ricerca di Dio, vuole arrivare a conoscere Dio, ecco, quali sono questi passi che dovrebbe fare?
3: Prima di tutto deve ravvedersi, come abbiamo detto, e il ravvedimento è la compunzione del cuore che nasce dalla coscienza di essere in una condizione di peccato davanti a Dio. E quindi sentire nel proprio cuore l'esigenza di cambiare la situazione, di comportarsi meglio, perché è un'esigenza interiore che credo molti abbiano, l'esigenza di comportarsi onestamente e di non peccare è un qualcosa che avvertiamo, ma non riusciamo a eliminarla, perché la nostra natura è di peccato e quindi non riusciamo a non peccare. Oltre a ravvedersi, naturalmente bisogna porre la propria fiducia, la propria fede in Gesù. Ma questo apre un grosso capitolo, che è quello della fede, appunto, del credere. Però è un altro elemento indispensabile per fare questa esperienza di Lui. Quindi ravvedimento, mi ravvedo, credo nel Signore Gesù, e se faccio questo designando Gesù come Signore della mia vita, è chiaro che ricevo lo Spirito Santo, cioè vengo battezzato nello Spirito Santo. Dio mi comunica la sua vita e devo dare poi una dimostrazione pratica di questa esperienza fatta facendo il battesimo in acqua.
4: Allora, abbiamo dato veramente diversi spunti di riflessione, spunti sui quali ovviamente invitiamo voi, amici in ascolto, a riflettere, e noi ovviamente ritorneremo su alcuni dei punti che sono stati anche brevemente toccati in questa puntata di oggi. Intanto, Giuseppe, grazie.
3: Molto bene, un caro saluto a tutti.
4: E se avete domande da rivolgerci, l'invito è sempre quello: mettetevi in contatto con noi. Buon proseguimento, alla prossima.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

sempre con noi. Siamo grati al Signore per questa possibilità di poterci rivedere e di poter trascorrere del tempo. Bene, poi chi ci sta scrivendo? Luciana Moisio, buonasera Luciana, Sofì di Giacomo, buonasera. State entrando piano piano tutti quanti. So che c'è anche chi prepara di scrivere, chi prepara i saluti, ma anche chi non scrive, ma c'è, lo sappiamo benissimo e salutiamo tutti voi che ormai avete preso con impegno anche il essere presenti. Siamo una grande famiglia e essere presenti a questo canale che tutti i giorni va in diretta e anche i cari di Radiologos, ecco qua. Radiologos ci scrive: siamo in diretta, allora è obbligatorio salutare tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici che ci seguono attraverso Radio Logos. Buonasera a tutti, tutti all'appello, tutti pronti. Anche Caterina non poteva mancare, Caterina Monti, poco tempo fa sono stato ospite a casa sua e la ringrazio ancora col caro Peppino. E, dicevo, questo programma che permette di divulgare gli insegnamenti della sana dottrina della parola di Dio, abbiamo tanti che collaborano con noi attraverso questo canale, tanti fratelli che si impegnano a preparare degli studi e a condividere, come il caro Jesse questa sera, che non è da tanto tempo, il programma è da più di 6 anni, quasi 7, che va in onda, ma Jesse da un po' di mesi, e quindi siamo grati al Signore per queste nuovi talenti che ci dà, nuovi doni per la crescita della sua Chiesa. È una benedizione. Dobbiamo pregare di più per le nuove generazioni che si possono emergere e possiamo vedere nuovi doni, ecco, consacrati all'Eterno. Vi chiediamo di condividere, se non l'avete ancora fatto, sulla vostra pagina personale di Facebook e anche il link di YouTube, distribuitelo, fate conoscere agli altri che siamo in diretta e che tra poco verrà predicato un messaggio della parola del Signore con cui possiamo edificarci. Questa era solo la parte dell'introduzione per i saluti e per dare modo ad altri anche di entrare, come la Claudia Tozzi che ci segue. Salutiamo calorosamente nel nome del Signore Gesù. Volevo anche ricordarvi che, essendo che siamo quasi alla fine dell'anno, c'è la possibilità di acquistare. Di acquistare i calendari, quindi se andate a inserire stampa dei calendari, ne potete fare richiesta o al nostro numero di telefono, ma meglio WhatsApp di Cristiani Online, al numero che vedete sopra impressione, che è il 350 152 20 21. Lo ripetiamo: 350 152 20 21. Oppure scrivete alle mail di Cristiani Online, chiocciola@gmail.com. E quindi, come anche gli altri anni, e questo è stato un grande successo, perché molti di voi vorrebbero comprare i calendari ma non hanno la forza di distribuirli, invece ci sono tanti servitori o tanti fratelli che vorrebbero distribuirli ma non hanno la possibilità di comprarli, e quindi potete fare, ecco, possiamo mettere insieme le due cose, sostenere a chi li vuole distribuire e la parola di Dio possa essere divulgata anche con questo sistema. Voglio salutare anche la cara Stella Sconfienza che ci ha appena scritto, ma che ci siamo sentiti anche su WhatsApp fino a ieri. Buonasera, cari Corrado. Quando ci propongo ogni sera, il Signore benedica lo staff di Cristiano Rai, Radio Locos, la potenza dello Spirito Santo, posso guidare ogni parola dello studio del fratello, in questo caso Jesse Shrek. Grazie Maria Marcello, buonasera carissima, Dio ti benedica. Allora, non posso leggere tutti i saluti, altrimenti passiamo la serata solo leggendo i saluti, ma un saluto generale per tutti voi. E voglio leggere solo un versetto, anche due, del Salmo 36, scusate, un salmo preziosissimo, che è importante che ricordiamo quanto il Signore ci dà. No, Salmo 37, scusa, non 36, 37, versetto 3 dice: confida nel Signore, fai il bene, abita il paese, pratica la fedeltà, trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi
la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Quale meravigliosa notizia possiamo ricevere, ottenere, se non quello di essere incoraggiati, di confidare e di porre nel Signore e tutta la nostra piena fiducia per qualunque momento stiamo attraversando. Io credo che questo sia importante ed è credo che noi figli di Dio dobbiamo effettivamente fare la differenza e testimoniare che confidiamo nel Signore in tutto quello che coinvolge la nostra vita. Caro fratello e cara sorella, questa sera prego il Signore che tu possa essere toccato e possa ricevere magari le risposte che stai chiedendo a Dio attraverso anche lo studio della parola del Signore che ascolteremo tra breve. Vogliamo pregare insieme, chiediamo al Signore di guidare questo programma alla sua gloria. Preghiamo, poi ascolteremo due canti prima di andarci a collegare con il caro Jesse. Preghiamo insieme. Padre, vogliamo benedirti, dirti grazie per la possibilità di collegarci insieme, di aprire la tua parola, di salutarci, di rivederci, di sentirci in compagnia e di trascorrere questa oretta di meditazione serale. Di solito facciamo la meditazione mattutina, ma anche la meditazione serale è una benedizione prima di andare a dormire, ritrovarci, poter ascoltare la tua parola, meditare, quindi continuare a tenere un pensiero sia nella mente che nel cuore su quello che abbiamo ricevuto. Chiedo, Signore, che tu possa benedire questo programma, che ogni cosa possa andare bene, soprattutto di guidare il caro Jesse nell'esposizione della tua parola, nel nome di Cristo Gesù ti preghiamo, benedetto in eterno. Amen e amen. Allora, adesso andiamo ad ascoltare due canti e poi ci collegheremo col caro Jesse, ok? Due canti e torniamo subito insieme. Vai.

0: Bene, abbiamo ascoltato questi due bellissimi canti, ci ha permesso anche di prepararci a poter essere più predisposti, anche forse qualcuno di voi sta finendo di cenare e così via, e si è messo comodo per adesso ascoltare la parola del Signore. Quindi dobbiamo andare ad aprire il collegamento con il caro Jesse. Eccolo qua, buonasera Jesse.
1: Buonasera, Corrado.
0: Benvenuto caro, benvenuto ancora su Cristiani Online. Siamo grati al Signore, come ho detto all'inizio, di averti con noi. Metto su di noi un attimo la copertina per leggere il titolo: La chiamata alla perseveranza e alla fedeltà. Questo è il titolo dello studio, del messaggio che ci hai preparato. Molti sono già collegati, non solo dall'Italia, ma anche dall'estero. Ne abbiamo prova. Jesse, ti diamo la parola. E noi ci vediamo alla fine dello studio. Abbiamo pregato che Dio ti guida e siamo sicuri che lo farà. Ok? Vai, Jessica,
1: Benissimo,
0: la linea è
1: grazie
0: tua.
1: mille. Buonasera a tutti, è un piacere di nuovo essere qui con tutti voi, anche dedicare questo momento al Signore, questo sabato sera, piuttosto che uscire e fare tante cose, di dedicare il momento alla parola di Dio, sentire il nostro Signore Gesù Cristo e ciò che ci ha da dire tramite la parola vivente del Signore. Stasera guarderemo questo argomento di perseveranza e fedeltà. Quindi saremo a Ebrei capitolo 10 per cominciare, però è un argomento qui che devo dire, ho predicato da questo brano, diciamo anche quattro sessioni, quattro insegnamenti recentemente con i nostri fratelli a Zurigo. Hanno celebrato 10 anni come chiesa, avevo il privilegio di portare la parola, una parola di incoraggiamento per i prossimi 10 anni e anche di più. E quindi abbiamo parlato di questo discorso di perseveranza, anche di fedeltà e quanto è importante. Mi sta a cuore perché, essendo missionario qui in Italia da quasi 20 anni adesso, ho fatto, è sempre vero, che il 90% purtroppo dei missionari che arrivano in Italia non durano nemmeno 4 anni e poi se ne vanno. Decidono di andare in un altro posto oppure diventa un po' complicato e difficile e per qualche motivo devono andare via. Ma il problema è che capita spesso. Ecco, quindi mi sta anche a cuore questo discorso di perseverare, di rimanere fedeli al Signore. E in effetti sto scrivendo anche un libro che ho iniziato più di un anno fa e devo anche, per un po' ho smesso, però un libro che parla delle discipline missionarie per perseverare in una terra arida. Quindi è una cosa, pregate per me, che voglio anche portare a termine perché penso che sia una cosa importante per tutti noi considerare come possiamo rimanere fedeli anche in posti un po' difficili. Quindi la maggior parte di voi stasera non siete missionari, ma abitate qui, siete nati qui in Italia e crescete in un posto un po' difficile per quanto riguarda essere un credente, un cristiano, un seguace di Cristo che arde ancora nel cuore, che vuole vivere ogni giorno per il Signore, per onorare e glorificare il Signore in ogni sfera della vita. Ecco. Quindi iniziamo il discorso stasera di fedeltà, di perseveranza. Dio volendo, anche la prossima volta avremo un'altra sessione o insegnamento per seguire questo di stasera, prossimo mese diciamo, però iniziamo a pensare di queste cose di fedeltà e perseveranza. Un paio di domande, ad esempio. Come cristiani è vero e sappiamo tutti che siamo chiamati a perseverare e a essere fedeli al nostro Signore, ma cosa significa esattamente perseverare e rimanere o essere fedeli agli occhi di Dio? Lui vede nella stessa maniera che vediamo noi, o dobbiamo anche pensare un po' più a profondo su questo discorso di essere fedeli, perseverare per il Signore? E perché la fedeltà è importante? Un'altra domanda: come mai è importante per Dio e anche per noi, sia da individui o anche come corpo di Cristo, la Chiesa? E come possiamo anche sapere, facciamo anche queste domande, come possiamo sapere se siamo fedeli al Signore oppure no? Come individui, ma anche come il corpo di Cristo. Vale la pena pensare di queste cose e vedremo anche stasera perché ci sono quelli che pensano di essere fedeli quando infine non sono fedeli al Signore e poi ci sono anche quelli che pensano di non essere fedeli a Dio, ma invece, secondo Dio, sono ancora fedeli. Quindi l'obiettivo, diciamo, per stasera è: vogliamo essere incoraggiati dalla parola di Dio per perseverare per il regno di Dio, rimanere saldi, fermi, camminare umilmente davanti a Dio e anche a spendere bene, diciamo, le nostre vite per poter arrivare anche un giorno a sentire ben fatto, buono e fedele servo. Vedremo quattro cose stasera: la chiamata, un numero uno, a perseverare e essere fedeli. Cos'è questa chiamata? Due errori per quanto riguarda essere fedeli oppure no. E poi vogliamo concludere con un discorso qui di abbracciare la volontà di Dio e evitare scorciatoie pragmatiche. Ecco, quindi questo è un po' ciò che vogliamo vedere insieme stasera. Iniziamo Ebrei capitolo 10, versetto 23. Questo sarebbe il versetto per iniziare il discorso di perseverare, di rimanere fedeli. Ebrei capitolo 10. C'è da sempre considerare anche Ebrei, una bellissima lettera strapiena di insegnamenti molto importanti per la Chiesa per quanto riguarda il nuovo patto, chi siamo in Cristo, cosa che ha combinato il Signore fin dall'inizio fino ad oggi. E poi c'è anche da considerare queste persone, ebrei la maggior parte, che venivano a Cristo, che accettavano Cristo come loro Messia, come il Signore, e cominciavano a vivere per la gloria di Dio. Erano adesso cristiani, però c'era da un po' di difficoltà che hanno già dovuto soffrire e c'erano cose ancora più difficili da sopportare, come sapeva bene lo Spirito Santo. Quindi diciamo, probabilmente Ebrei è stato scritto prima degli anni 70, quando è stato circondato Gerusalemme, poi tutto crollato, distrutto, insomma, la fine, diciamo, del vecchio patto. Poi chiaramente la Chiesa comincia a andare avanti per sempre, un periodo molto importante da sempre comprendere. Ma qui arriviamo a Ebrei capitolo 10, in mezzo a tutte queste scene a cui l'autore sta scrivendo a questi credenti per stimolarli a vivere per il Signore. Capitolo 10, siamo qui, prossimo capitolo, quello famoso, dove leggiamo di tanti credenti che erano per fede a fare questo e quest'altro, per fede, tantissime cose che hanno fatto perché avevano fede in Dio, si fidavano alla parola vivente di Dio, il piano di Dio. Quindi Ebrei 10, versetto 23, con tutto quello che ho appena detto in mente, iniziamo a leggere questo brano qui, Ebrei 10, 23. Manteniamo ferma, dice, la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza. Ci ricorda qui l'autore e Dio Spirito Santo che da quando abbiamo creduto in Gesù Cristo, abbiamo confessato che Cristo Gesù è il Messia, Cristo Gesù è il Signore, è il Sovrano, è il Salvatore del mondo. Abbiamo confessato con la nostra bocca che noi siamo peccatori, abbiamo bisogno di salvezza. Abbiamo guardato la legge di Dio, i 10 comandamenti, abbiamo visto che, oh no, abbiamo bisogno di essere salvati. Abbiamo trasgredito tutte le leggi di Dio. Siamo colpevoli davanti al Dio tre volte santo. Dio santo, santo, santo. Abbiamo confessato il nostro peccato. Ogni credente, ogni vero credente ha confessato a Dio il peccato. Perdonami, abbiamo chiesto perdono da Dio e salvezza abbiamo ricevuto per grazia mediante la fede in Cristo Gesù. Manteniamo questa confessione che noi siamo peccatori, Dio è santo, santo, santo, Lui è il creatore, in Lui muoviamoci, Lui che ci mantiene, è Lui colui che sostiene il mondo, e Dio Padre è colui che ha mandato Gesù Cristo per salvare noi. Cristo ha vissuto senza mai peccare, ha vissuto in modo perfetto per noi, ha compiuto la legge di Dio, ciò che noi da soli non riusciremo mai a fare. Lui l'ha fatto per noi, ha vissuto per noi, e poi cos'è l'altra parte della buona notizia? È andato sulla croce Cristo, è morto al posto di noi, ha preso su di sé i nostri peccati e anche l'ira di Dio Padre su di sé. Lui è morto al posto di noi, messo nella tomba, sepolto, e poi è risuscitato. E Cristo Gesù ora regna, è il Signore di tutti i signori. Troviamo conforto in questa verità, la verità del Vangelo. Cristo lo confessiamo, lui è il Signore, lui è tutto, è Signore di tutti i signori e lui non sta dormendo. Il Signore regna, è attivo in ogni parte del mondo. Alle volte guardiamo attorno e sembra che tutto sta cadendo a pezzi, ma il nostro Signore Gesù Cristo regna e sta usando tante cose per ogni cosa per la sua, secondo la sua volontà, per far avanzare sempre di più il Vangelo. Manteniamo ferma, dice l'autore qui, la confessione della nostra speranza. Questo fa parte della chiamata a perseverare e a essere fedeli. Bisogna mantenere ferma la confessione. Altre cose nella vita possiamo anche perdere, non importa, ma la confessione della nostra fede vogliamo mantenere. Questa è la cosa più importante che abbiamo. Cristo Gesù è il Signore della nostra vita, è il Signore di ogni cosa, di tutti. E questo abbiamo in Cristo. E fedele è, dice qui, versetto 23, fedele è colui che ha fatto le promesse. Dio ha detto come farà le cose e sta facendo secondo la sua volontà. È in controllo, è fedele a portare a termine ogni cosa che ha promesso e noi possiamo accontentarci di questo, anche se le cose nelle nostre vite forse non vanno come vogliamo noi, abbiamo la fiducia che il Signore ha promesso di agire, ha promesso di portare a termine la sua volontà, nessuno può fermare il nostro Signore Gesù Cristo. Andando avanti, un paio di versetti, sempre Ebrei, capitolo 10, è sempre il discorso di perseveranza e di fedeltà. Iniziamo ancora stasera con questo insegnamento qui. Ebrei 10, versetto 35 a 39. Leggiamo questo. 35. Non abbandonate dunque la vostra franchezza, il coraggio che avete. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti, avete bisogno di perseveranza. Ecco la parola magica per stasera. Perseverare, fedeltà. Avete bisogno di perseveranza, dice, affinché dopo aver fatto la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto vivrà per fede. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, bensì di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Bellissime parole qui, abbiamo letto, avete bisogno di perseverare, avete bisogno di perseveranza, questi avevano bisogno di perseverare. E anche noi, dopo tanti anni, da quando è stata scritta questa lettera, ancora tutti i credenti hanno sempre bisogno di perseverare. Una delle cose forse più difficili nella vita cristiana è l'aspettare. Tante cose aspettiamo dal nostro Signore Gesù Cristo, aspettiamo il suo ritorno, aspettiamo tantissime cose, spesso la cosa più difficile è essere pazienti, perseverare, rimanere fedeli anche quando non vediamo le promesse subito. E qui l'autore ricorda a tutti, avete bisogno di perseveranza, anche noi, ricordati stasera, anche tu hai bisogno di perseverare. E poi dice qua, il mio giusto vivrà per fede. Questo è bellissimo da stampare, da mettere sulla scrivania a casa tua, anche frigorifero, dove vuoi. Il mio giusto vivrà per fede, dice. Spesso ci dimentichiamo, però no. Veniamo a Cristo, siamo salvati per grazia mediante la fede. Se vogliamo essere salvati non dipende dalle nostre opere, non si salva per opere, non si salva per andare in chiesa o leggere la Bibbia, si salva per grazia mediante la fede, il ravvedimento, credere in Cristo, salvezza, gratis, il dono di Dio. Per fede siamo salvati, ma poi comincia soltanto lì con la nostra fede. Poi è un percorso, è un cammino di fede e noi abbiamo bisogno di avere o mantenere la fede giorno dopo giorno fino a quando prendiamo l'ultimo respiro, ecco, fino all'ultimo momento, quando finalmente la nostra fede diventa visione, quando finalmente guardiamo in faccia il nostro Signore Gesù Cristo. Fino a quel momento camminiamo per fede. Non smettiamo mai di camminare per fede, anche quando le cose vanno liscio, bisogna avere fede, quando le cose sono difficili, bisogna avere fede. Camminiamo per fede. Ricordiamoci stasera, l'importanza di camminare per fede. Se vogliamo perseverare, se vogliamo rimanere fedeli, ci vuole la fede quotidiana nel seguire Gesù Cristo. Abbiamo ricevuto, diciamo, una chiamata alta, elevata, una chiamata importante, e non siamo chiamati a essere salvati e poi vivere nell'indolenza o essere pigri. Non è questa la chiamata. Sì, sono salvato, adesso tutto fatto, Cristo ha fatto tutto, ora mi straio, sto tranquillo, non faccio niente, tutto a posto. Non funziona così. Se siamo salvati, siamo chiamati a servire il Signore, siamo chiamati a vivere quotidianamente per il nostro Signore. È vero, un po' di riposo fa sempre bene, bisogna anche avere attività. Dio ci ha fatto a sua immagine, dobbiamo anche divertirci, importante. Però diventare pigri, non fare niente, poi per il Signore, no, non è questa la chiamata. Non siamo chiamate anche semplicemente a lodare Dio la domenica, per quanto è bello lodare Dio la domenica, stare insieme con i fratelli, siamo anche comandati di fare, il nostro privilegio di stare insieme, siamo incoraggiati, fortificati, tutto quanto. E quando lodiamo Dio, quando dedichiamo tempo a stare insieme con i credenti, siamo sempre benedetti, quando lo facciamo, beati, diciamo. Ma non è solo questa la chiamata di essere cristiano. Il punto principale qui è che siamo chiamati a servire fedelmente gli altri per la gloria di Dio, siamo chiamati a vivere ogni aspetto della nostra vita per Cristo, mediante la potenza del Vangelo che opera in noi, con la potenza di Dio, Spirito Santo. Ogni sfera della vita dobbiamo vivere, vogliamo vivere per la gloria del Signore Gesù Cristo. E però la triste verità su questo è che spesso facciamo fatica anche solo a non peccare. Questa diventa poi la vita cristiana, il semplice cercare di non peccare. Spesso ridottiamo la vita cristiana semplicemente a questo. È vero, lottiamo sempre con il peccato. Finché siamo qui con questo corpo ancora non redento, il peccato è presente in noi. Abbiamo un nuovo cuore, siamo nati di nuovo, una nuova creatura adesso in Cristo, ma la carne non è ancora redenta, il peccato è una realtà, il mondo ci vuole sviare, un nemico c'è, la lotta con il peccato è una verità, però non è tutto qui la vita cristiana. In qualche modo bisogna anche andare avanti. Non vogliamo rendere semplicemente la vita cristiana sopravvivenza, oppure andare al culto domenicale. O alcuni anche sperano soltanto di fuggire da questo mondo. Non è questa la vita cristiana. Ci sono magari tanti cristiani oggigiorno che pensano peggio che vanno le cose, meglio è, perché vuol dire Cristo tornerà domani. Non è l'idea, secondo me, di come dobbiamo vivere da cristiani. Siamo chiamati a brillare, siamo chiamati a essere sale, luce, trasformare. Il mondo viene trasformato mediante i cristiani che obbediscono Gesù Cristo e vivono per la sua gloria in ogni sfera della vita. È una visione un po' ridotta, diciamo, quando cerchiamo soltanto andare in chiesa la domenica, non peccare e sperare di fuggire da questo mondo. Una visione ridotta, diciamo, della vita cristiana. Invece, la visione di insieme del piano di Dio per discepolare le nazioni, per essere sale e luce, per essere al servizio del Signore, per moltiplicare e tutto il resto. Non vogliamo, questa è un'esortazione per tutti noi stasera, lasciamo che non ci accontentiamo soltanto per poco. Diciamo, perché spesso capita, se abbassiamo troppo la visione della vita cristiana, a quelle cose che ho già detto, magari ci annoiamo, oppure non facendo niente per il Signore, poi cadiamo nel peccato e viviamo una vita infruttuosa, senza frutto per il Signore. Invece, quando abbracciamo la chiamata che ci dà il Signore, poi ci impegniamo un po' di più e troviamo che il peccato non è l'unica cosa con cui lottiamo nella vita, ma lottiamo anche per essere, ecco, fedeli, per perseverare. Viviamo una vita infruttuosa, senza frutto per il Signore. Invece, quando abbracciamo la chiamata che ci dà il Signore, poi ci impegniamo un po' di più e troviamo che il peccato non è l'unica cosa

Due, leggiamo questo. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, fissando lo sguardo, ecco, su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Siamo circondati da una così grande schiera di testimoni. Questa parla degli Ebrei capitolo 11. Tutti quelli che avevano la fede, per fede Mosè ha fatto questo, per fede Noè ha fatto questo, per fede è una lunga lista di personaggi importanti nelle scritture che avevano creduto in Dio, obbedito a Dio e hanno vissuto per la gloria di Dio e hanno fatto cose inimmaginabili, cose bellissime per il Signore. E poi dice, facciamo una gara. Deponiamo ogni peso, ci sono nella vita tante cose che non ci serve, che non ci aiutano a vivere per il Signore, per la gloria, non ci aiutano di Dio, non ci aiutano a compiere la chiamata personale che Dio ci ha dato. Spesso ci intrappoliamo o cadiamo in queste trappole, ecco, piuttosto che avere tutto ciò che il Signore ci ha dato per compiere la chiamata che ha dato a noi, ci perdiamo in altre cose, ecco. E lui, l'autore qui sta dicendo questo, insomma, che non dobbiamo sviarci così facilmente, ma corriamo, dice, con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Abbiamo una gara, la vita cristiana è una gara, è una lunga gara, non una gara che si corre in pochi secondi, è una gara per tutta la vita. Dobbiamo pensare a lungo termine, dobbiamo pensare a più avanti, pensare ai nostri figli, ai loro figli ancora, i nipotini, dobbiamo pensare alle generazioni che vengono dopo di noi. Questo è un modo fedele di pensare, ecco, da cristiani. Corriamo in una gara, bisogna perseverare, pensare più avanti. E come si fa? Dice anche l'autore qui, fissando lo sguardo su Gesù, occhi a Gesù Cristo. Occhi su Cristo, perché se guardiamo le circostanze della vita, se guardiamo attorno a noi, o soprattutto anche telegiornale, cadiamo in disperazione, pensiamo che è impossibile, no, non possiamo, non ce lo facciamo, il mondo è sempre peggio. Invece guardiamo Gesù Cristo e vediamo, ah, è Lui che regna, è Lui il sovrano, è Lui onnipotente, è Lui che ha il piano, non sta inventando un piano B, non sta inventando un piano C, ha un piano e sta con portando a termine il suo piano sempre per la gloria del suo nome. Possiamo avere coraggio di perseverare, di andare avanti, di rimanere fedeli e fidarci, ecco, a Lui. Abbiamo una grande gara da correre e tante cose bellissime da fare. Bisogna correre con perseveranza, ecco. Abbiamo un'opera gloriosa da compiere per il nostro Re. Portare frutto ogni giorno, moltiplicare. Essere genitori che anche insegnino i figli, educano i figli, facciamo discepoli dei nostri figli, facciamo discepoli anche di altri, evangelizziamo, facciamo discepoli, abbiamo vocazioni, ognuno di noi, da fare per il Signore, glorifichiamo Dio anche nel nostro lavoro. Il lavoro non è un peso, è un modo anche di glorificare Dio. Vogliamo essere sale, ecco, vogliamo essere luce. È come una città posta sopra un monte. Così è il corpo di Cristo. Quindi abbiamo già iniziato a vedere stasera la chiamata, ecco, a perseverare, la chiamata a essere fedeli. Se tu sei unito a Cristo, se ti sei ravveduto, ti sei affidato a Cristo, anche tu hai questa chiamata a perseverare e a rimanere o essere fedeli al Signore, fedele al Signore Gesù Cristo. Nella prossima volta vedremo più a profondo com'è che possiamo essere fedeli, cosa bisogna fare, come funziona, anche se pecchiamo ancora, possiamo davvero essere fedeli, ma concludiamo stasera con un paio di avvertimenti, ecco, questi errori, diciamo due errori che ci sono nella vita. Errore numero uno sarebbe dare per scontata la propria fedeltà. Dare per scontata la propria fedeltà. Alcuni presumono di essere fedeli, ma non lo sono.
confidino nell'uomo, nei metodi oppure nelle opere

0: buone che fanno, o in strategie o regole inventate dagli uomini, leggi di uomo. Tanti presumono di essere fedeli, ma invece non lo sono. Un esempio classico sarebbe i farisei. I farisei e le tradizioni degli anziani. Non abbiamo tempo stasera per leggere, ma nel tempo personale tuo puoi leggere anche Marco capitolo 7, il famoso brano quando Gesù parlava con questi dicendo che invano mi rendete il vostro culto, no? Con la bocca mi onorate, ma il cuore è molto lontano da Dio. E Gesù ha chiamato queste persone ipocriti. Ha detto: siete ipocriti. Il nostro Gesù parlava in modo franco, così siete ipocriti, in modo chiaro, ma questi immaginavano di essere fedeli servi a Dio, guardavano alla gente povera, alla gente normale, pensavano di essere importante, pensavano di essere qualcosa e di avere la via giusta, pensavano di servire Dio, quando invece erano ipocriti, erano lontanissimi da Dio. Erano ingannati, auto-ingannati, non erano fedeli, non erano anche un profumo soave per Dio, erano il contrario, erano una cosa schifosa per Dio. Ecco. E un altro esempio sarebbe anche l'Apostolo Paolo, che per un periodo anche lui pensava di essere fedele a Dio quando metteva in carcere i cristiani, quando perseguitava la Chiesa, poi è stato nato di nuovo, trasformato, cambiato, diventato un'altra persona. Però immaginava lui che sì, di servire Dio, essere fedele a Dio, ma invece non lo era, era anche lui ingannato. Un altro esempio veloce qui è il sacrificio. Uno che pensava di essere fedele a Dio, Saul, nell'Antico Testamento, il sacrificio illecito che ha fatto, l'obbedienza incompleta. Questo leggiamo primo Samuele capitolo 13, per risparmiare il tempo non andiamo a vedere, ma possiamo anche riassumere la storia un po', però nel tuo tempo personale, se vuoi leggere primo Samuele 13, la storia famosa qui, quando Samuele viene e dice che hai fatto? E Saul rispose: quando ho visto che il popolo si disperdeva e tu non arrivavi nel giorno stabilito, mentre i filistei erano radunati, e poi ha fatto lui un sacrificio. Oppure anche l'altra parte del capitolo qua, o capitolo 15, quando non ha distrutto tutta la città come Dio ha comandato di fare, ha cercato di risparmiare delle cose, magari sacrificare come un'offerta, ecco, a Dio. E cercava in qualche modo di giustificare questo suo modo di operare. E il problema è che lui non si fidò che Dio avrebbe provveduto, ha preso nelle sue mani la situazione, non si è fidato, ecco, a Dio. Dio invece ha mostrato qui a Saul e a tutti che Dio vuole l'obbedienza dal nostro cuore, un'obbedienza sincera, che ci fidiamo a Lui come il nostro Padre, perché è il nostro Padre celeste. Vuole vedere che ci fidiamo, anche se non capiamo, anche se è spaventosa alle volte fidarci a Cristo, a Dio, vuole vedere che noi ci fidiamo e obbediamo. E Saul era un altro esempio di uno che immaginava di essere fedele a Dio, di piacere a Dio, quando invece il contrario era la verità. E sappiamo tutti la storia, è stato tolto da lui il regno di Dio, sì, del popolo, e poi è stato dato a Re Davide. Un altro, per concludere questo qui di esempi di persone che pensavano di essere fedeli, quando invece non erano, leggiamo questo, Matteo capitolo 7, versetto 21 e 23. Questo possiamo anche leggere su un paio di versetti, ma questo è l'avvertimento a signore e signore, hanno detto. Matteo 7, versetto 21 e 23, leggiamo questo. Non chiunque mi dice signore, signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Parentesi qui possiamo comprendere che chi fa la volontà di Dio non è per opere che siamo salvati, ma la volontà di Dio è che crediamo in Cristo come Signore, come Messia, che ci fidiamo a Lui. Ecco, questa è la volontà di Dio, che noi crediamo in Cristo. E poi dice, andando avanti, molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo scacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. queste sono parole pesanti, queste sono parole molto importanti però da pensare, da valutare, da studiare, perché esistono tantissime persone che fanno, come vediamo qui, tantissime cose nel nome del Signore, anche se non sono, diciamo, conosciuti, amati da Dio stesso. E per questo motivo dice: io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, malfattori. Incredibile, è una roba che magari tanti credenti non sanno nemmeno rispondere a questi versetti, però fanno parte della parola di Dio, senza errore, e questa è la parola di Dio, e rivela cose qui importanti. È possibile fare cose nel nome del Signore senza appartenere a Lui e senza essergli graditi. È possibile. Anche se non siamo salvati, persone possono fare cose nel nome del Signore. E si può presumere di servire Dio quando in realtà non lo si sta facendo. Questa è una cosa importante. Errore numero due, poi concludiamo un paio di minuti ancora. Un secondo errore che c'è è dare per scontato di essere infedeli. Quindi dare per scontato di essere fedeli, anche essere infedeli, vediamo qua. Altri invece, non come questi abbiamo appena letto, altri presumono di non essere fedeli a Dio. Ma infine lo sono fedeli a Dio. Forse non vedono sempre i risultati che vogliono vedere o che dovrebbero vedere o che desiderano vedere, ma agiscono secondo la volontà di Dio comunque. Quindi non vedono i risultati nonostante hanno agito secondo la volontà di Dio. E forse subito la tua mente va a pensare di tutti gli apostoli, tranne uno, che erano uccisi per aver obbedito il Signore Dio. Hanno obbedito, hanno fatto la volontà di Dio, e infine la conseguenza, la morte. Purtroppo capita spesso in questo modo. Nel dolore magari, e anche in assenza di un successo visibile, questi possono mettere in dubbio se stessi, o la propria chiamata da Dio, appartengo davvero a Cristo oppure no, o il favore di Dio. Dio mi ama davvero oppure no? Nella difficoltà, in questi momenti, i veri credenti possono anche avere dubbi in questo senso, nel dolore, nella difficoltà. Eppure Dio li considera profondamente fedeli lo stesso. Un paio di esempi. Elia, ad esempio. Primo Re, capitolo 19. Vediamo questa disperazione dell'isolamento di questo grande profeta. E poi la storia sarebbe che tantissimi falsi profeti, idoli che adoravano, e lui era forte, coraggioso, Elia, e prendevano in giro questi falsi profeti, e poi infine fa vedere che Dio è con lui, viene giù il fuoco per bruciare il sacrificio anche quando era bagnato, e fa vedere a tutto il mondo che Dio è con lui e ciò che annunciava lui bisognava ascoltare. Il vero Dio è il nostro Signore Trino, Dio. E quindi poi poco dopo va in panico, scappa e vuole anche morire. Leggiamo questo, Primo Re, capitolo 19, versetto 4. Poi si inoltrò nel deserto per una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Chiese di morire e disse: basta, prendi la mia vita, o Signore, poiché io non sono migliore dei miei padri. Era pronto a morire, non ce la faceva più, non voleva andare avanti. Disperazione. E poi dice, versetto 10, stesso capitolo, qui vediamo la prospettiva umana che aveva, era limitato ciò che vedeva, e gli rispose: io sono stato mosso da grande gelosia per il Signore, Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Andando avanti, versetto 18, poi la correzione qui da Dio, e lui, versetto 18, dice: ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 persone, tutti quelli che non hanno piegato le ginocchia davanti a Baal e che non lo hanno baciato con la bocca. Aveva ancora 7.000 persone che erano fedeli ancora a lui. Il punto principale qui, la fedeltà, ecco, non consiste nel vedere il frutto del nostro lavoro e nel sentirci realizzati, sentirci di avere successo. Consiste invece la vera fedeltà nell'amare Dio con tutto il nostro cuore, mente, anima, forza, servire Dio fedelmente e rimanere al nostro posto dove il Signore Dio ci ha piantato, rimanere lì per Lui, sapendo che il Signore opera su una scala molto più ampia di quanto i nostri occhi possono percepire. Il piano di Dio è talmente più grande di ciò che possiamo vedere noi. Mi ricordo ancora qualcuno che mi ha istruito molto nella vita cristiana, mi parlava sempre di noi vediamo poco nella vita, di come stanno le cose. Pensiamoci magari di una torta. Se prendiamo una fetta di una torta, mettiamo in bocca, è delizioso, buono, così ci stimola, ci fa tanto piacere mangiare la torta. Però se prendiamo ingredienti separati della torta e metti in bocca, è una cosa completamente diversa. Prendi un po' di farina, metti in bocca, quasi vuoi anche morire, hai bisogno subito di acqua. Prendi un po' di sale, metti in bocca, non è tanto piacevole. Un po' di zucchero, troppo dolce, non va bene. Però quando mescoli bene tutti gli ingredienti nella maniera giusta, poi metti nel forno per bruciarlo un po', riscaldarlo un po', esce poi un prodotto che ci sazia, che ci soddisfa, che è buono, eccellente. E così è spesso la vita cristiana, vediamo solo poco, ma il piano di Dio è talmente grande, ogni piccola pezza va insieme nella nostra vita personale, ma anche nel tutto il piano di Dio nel nostro mondo. Comunque torniamo subito e poi concludiamo il discorso qui. Un esempio classico, comunque, di uno che pensava magari di non essere fedele, di essere in difficoltà, nonostante Dio era gradito di lui, Elia. Elia faceva la volontà di Dio e Dio era gradito. Un altro per concludere, Paolo, l'apostolo Paolo, abbandonato in una prigione romana, in carcere. Qui abbiamo un personaggio che ha affrontato tantissime difficoltà, ricordandosi poi sempre, immagino, anche di tutte le persone che lui ha perseguitato prima di diventare anche lui un cristiano. Aveva sempre in mente questa cosa che faceva prima, di conoscere davvero Cristo e il Vangelo. Poi aveva periodi di apparente fallimento, no? Quando sembrava che non faceva niente di buono, gravi sofferenze, l'abbandono da parte di coloro per i quali aveva speso la vita, abbandonato da altri, dimenticato, eppure l'apostolo Paolo rimase pienamente, ecco, approvato da Dio e fedele davanti a Dio. Secondo Timoteo 1, versetto 15, leggiamo questo: tu sai, dice Paolo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato. E secondo Timoteo 4, versetto 16, nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Dal punto di vista umano, era uno fallito, l'apostolo Paolo, o forse uno che non godeva della benedizione di Dio nel suo ministero. Magari uno oggi vedrebbe l'apostolo Paolo vuole essere coinvolto nella chiesa e guardiamo, lui è sempre in carcere, lui sempre ha sofferto tanto, forse Dio non è con lui. Così pensiamo umanamente, purtroppo, ma invece era approvato da Dio. Lui stava morendo solo, rifiutato, sembrava sconfitto, eppure leggiamo le sue ultime parole qui, secondo Timoteo capitolo 4, 7, versetto 7 e 8. L'apostolo Paolo lo stesso diceva questo: ho combattuto il buon combattimento, Timoteo, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia. Lui ha finito la sua corsa, è rimasto fedele, ha perseverato, e questo è ciò che vogliamo fare anche noi. Nonostante lui in prigione, lui ha pronunciato questa dichiarazione definitiva di vera fedeltà. Lui non era disperato poi. Nonostante in prigione ha capito la sovranità di Dio, ha capito che Dio aveva un piano anche per lui in carcere. Ma altri forse potevano pensare, non è stato fedele, non perseverava, ecco perché è in prigione. Ci sono quelli che presumono di essere fedeli e non lo sono. Ci sono quelli che presumono di non essere fedeli e invece sono stati fedeli. Concludiamo stasera con questo ultimo punto di desiderio nostro di abbracciare la volontà di Dio ed evitare le scorciatoie pragmatiche. Non posso dire tanto qui perché il tempo è già quasi scaduto per stasera, però un paio di cose posso condividere e poi concludiamo. Quando i cristiani o anziani della Chiesa o quelli coinvolti nei ministeri parlano di fedeltà e di perseveranza, un grande errore è spesso ridurre questi concetti alla semplice sopravvivenza pragmatica oppure adottare scorciatoie mondane per fabbricare risultati quando i tempi di Dio sembrano lenti, non vedono risultati e fanno delle cose per fabbricare risultati, far sembrare che sta andando alla grande, scattano foto velocemente con tanta gente per far vedere quanto bravi e buoni sono, ma non funziona così. Vogliamo evitare queste cose pragmatiche. Anche il famoso, che a noi piace molto, comunque il famoso Billy Graham aveva certi metodi di questo tipo faceva la grande stadio pieno di gente, migliaia e migliaia di persone, canti, poi predicava, lui predicava molto bene, però poi usavano questi metodi alla fine quando invitavano le persone di accettare Cristo, di venire avanti, a rendersi a Cristo, chiamavano la gente di venire davanti, dedicare la vita a Cristo e così via, e poi c'erano persone chiamate a fingere un po' di voler venire avanti per ricevere Cristo, era tutto programmato per far vedere alla gente che ah sì, si può andare avanti, niente paura, vado anch'io. Ma hanno programmato un po' questa cosa, un po' ingannevole la cosa. Non era giusto, secondo me, anche inventare queste scene. Comunque, secondo Corinzi 4:1-2, leggiamo questo e poi concludiamo un paio di cose. Perciò, avendo, secondo Corinzi 4:1-2, avendo questo ministero, dice Paolo, secondo la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo di animo. Al contrario, abbiamo rinunciato alle cose nascoste e vergognose, evitando di agire con astuzia e di falsificare la parola di Dio, ma dicendo la verità, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Anche qui gli apostoli facevano in modo chiaro che loro non volevano mai fare questi inganni, questi trucchi per far sembrare che stanno facendo molto di più. Quindi la questione centrale sarebbe come mai persone cercano questi metodi umani. La difficoltà per noi umani è che non abbiamo tanta pazienza. Vogliamo vedere risultati subito. Questo è il problema in fondo. Quando iniziamo chiese, quando crescemo i nostri figli o cerchiamo un rinnovamento culturale in un terreno difficile, i normali mezzi della grazia, così diciamo, quelli stabiliti dalla Bibbia, spesso sembrano lenti, incapaci, deboli o poco impressionanti. Questa è la verità. I mezzi della grazia sarebbero la semplice lettura della Bibbia, la preghiera, digiuno, predicazione, evangelizzazione, fare discepoli, obbedienza alla parola di Dio. Sembra troppo facile, sembra troppo non potente, ecco, cerchiamo altre cose invece. È una trappola. È facile poi scambiare l'attività per la fedeltà biblica, ma noi vogliamo essere quelli che sono fedeli alla parola di Dio, che ci fidiamo a Lui. Un sistema pragmatico verso, diciamo, l'indicazione divina, la differenza sarebbe in poche parole questo: il pragmatismo chiede funziona ciò che voglio fare? Funziona? Attira persone o fa aumentare i numeri? Questa è la domanda pragmatica. Mi porta risultati subito o no? La fedeltà a Dio invece, ricordiamoci questo stasera, la fedeltà a Dio chiede, è comandato? Il Signore ha comandato questo oppure no? È gradito ciò che sto per fare a Dio oppure no? Questa è la domanda di uno che rimane fedele al Signore. Queste sono le domande giuste. A Dio piace? È comandato dal mio Signore oppure no? Noi dobbiamo essere quelli, fedeli alla parola, che perseverano fino alla fine. E questo dovrebbe essere ciò che ci stimola, ciò che ci motiva, la fedeltà a Dio fidandoci a Lui. Quindi ho altre cose da dire, ma il tempo scorre via, cerchiamo di magari concludere sufficiente, forse anche solo parlare di queste cose qui. Abbiamo appena sentito, però vogliamo amare Dio, questa è la cosa centrale, vogliamo amare Dio e la sua via. la sua via è la via migliore. Teniamo sempre questo in testa. La via di Dio, fidiamoci a Lui e la sua via. Non dobbiamo inventare altre vie per avere successo, per perseverare, per rimanere fedeli. Vogliamo comprendere e abbracciare la vera fedeltà. E non si misura la fedeltà secondo i criteri del mondo, i numeri, velocità, approvazione da altri, ma secondo la realtà, ai comandamenti di Cristo e alle vie da Lui, ecco, stabilite. Ricordiamoci questo stasera. Prossima volta, Dio volendo, stasera abbiamo visto questa, ecco, per concludere, abbiamo visto la chiamata alla fedeltà. Com'è la tua fedeltà stasera? Sei fedele secondo Dio o sei fedele solo secondo uomo? Hai questa perseveranza a cui il Signore ci chiama? Siamo chiamati alla fedeltà e alla perseveranza, quella vera. Abbiamo tantissime cose poi da fare. Il Signore non ci chiama soltanto a essere salvati e poi straiare, ma a metterci a lavorare per il Signore. Errori sono reali, ci sono, esistono errori nella vita, vogliamo essere coscienti a queste cose, evitare sia presumere di essere fedeli, sia presumere di essere infedeli. Ricordiamoci questo, vogliamo fissare, ecco, gli occhi su Cristo. Facciamo questa gara seguendo a Cristo, teniamo gli occhi su di Lui e ultimo, abbracciamo la volontà di Dio. Vogliamo abbracciare, accettare la volontà di Dio, sottomettiamoci alla sua sovrana volontà e vogliamo evitare il pragmatismo. Fissiamo invece gli occhi su Gesù. Prossima volta, Dio volendo, tra un mese, continuiamo il discorso di fedeltà, come camminare in modo fedele, come possiamo essere radicati saldamente in Cristo, camminare in modo che a Lui piace. Quindi da continuare la prossima volta. Questo è tutto per stasera. Grazie e che Dio ci benedica.
1: Amen. Grazie caro Jesse. Grazie. Sì, che possiamo imparare a fidarci del Signore, a rimanere fedeli a Lui sempre e non a... magari al raccolto, ovviamente ognuno di noi spera di raccogliere tanto, ma dobbiamo sapere che ciò che conta è rimanere fedeli al Signore e lavorare nel campo dove Lui ci mette. Alcuni campi sono più fruttuosi degli altri, più facili degli altri, altri un po' più difficili, quindi rimaniamo attaccati al Signore, rimanendo fedeli, senza, ecco, come dicevi tu, col pragmatismo, essere stravolti da questa mania, magari solo di vedere risultati. Ma dobbiamo pensare invece di servire Cristo e di compiere la sua volontà, le opere che Lui ci mette davanti. Questo deve essere il nostro obiettivo. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, preghiamo per il tuo ministero, per il tuo servizio, grazie anche per aver scelto di rimanere in Italia a servire il Signore e anche di incoraggiare gli altri a farlo, come hai detto all'inizio. Questo è importante, spesso in Italia sì, non è una nazione facile, perché quando abbiamo superato la soglia della povertà, anche se ci sono molte difficoltà, e quando diciamo in Italia all'inizio degli anni 70 e 80 era molto più facile perché c'era molta più povertà, come nei paesi poveri si è più aperta al Vangelo, poi il benessere fa allontanare la gente, le nuove generazioni, sono delle sfide sempre maggiori, ma se ce ne andiamo nessuno compirà queste sfide. Invece mi è piaciuto molto il fatto che hai anche incoraggiato di rimanere fermi e di rimanere a servire il Signore lì dove ci ha messi. Amen. Indipendentemente se è facile oppure no. Dio ti benedica, Jesse, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie Corrado, grazie a te.
1: Alla prossima, un saluto alla tua meravigliosa famiglia.
0: Lo farò, grazie.
1: A presto,
0: stammi bene, ciao. Un abbraccio a tutti, ciao.
1: Ciao Jesse. Allora salutiamo il caro Jesse e ringraziamo il Signore per questa opportunità che abbiamo avuto di ascoltare questi insegnamenti. Facciamone tesoro, teniamole in mente, cresciamo. Dio vuole che noi operiamo avendo ricevuto la salvezza già per grazia, non è finito lì, tutto è iniziato lì. Quindi salvati e pronti a servire. Qui mi collego al primo Timoteo: siamo stati salvati per salire Dio vivente e vero, salvati da idoli per salire vivente e vero. Anche lì il nome di salvati per servire, quindi non salvati per rimanere fermi e per rimanere così e non fare niente. Dio ci benedica a tutti, ringraziamo il Signore per questo studio, per questo messaggio, per questo incoraggiamento. Vi diamo l'appuntamento, se piace al Signore, a domani mattina, domani è domenica, quindi alle 10:30 avremo il collegamento per il culto trasmesso dalla Chiesa dell'Aquila. Se volete potete condividere dei versetti o degli audio. Ecco, nelle domeniche passate ci sono state un po' di difficoltà, alcune cose non sono state trasmesse, ma domani saremo di nuovo a pieno regime, quindi saremo tutti insieme. Cari nella grazia, ricordiamoci che presto una vita, la nostra vita, passerà. Solo quello che abbiamo fatto per Gesù rimarrà. Dio vi benedica e ci vediamo domani mattina alle 10:30, se volete, su Cristiani Online.

0: In trappola è il titolo della nostra trasmissione di oggi. Parola al vento durerà un'ora esatta e ci faremo compagnia con voi, Davide Mozzato, lo speaker radiologico. 800 098 605 48 222 72 94. Li dico veloci questi numeri perché so che li avete già annotati, ne ho le prove. Andrea Sironi ne parla oggi su un quotidiano, I giovani in trappola, e proviamo a riflettere quale sia questa trappola. E allora fermiamoci un momento per respirare a fondo e guardiamoci intorno, perché pensate a chi c'è nella stanza con voi o alla gente che incontrate per strada. C'è qualcosa sicuramente di invisibile in tutto ciò, sfugge, e qualcosa sta cambiando anche sotto i nostri piedi, come un pavimento che lentamente si inclina. Prendete i dati freschi che ci arrivano dall'Istat. Nel 2025 in Italia sono nati appena 355.000 bambini, il 3,9 in meno rispetto all'anno prima, e il numero di figli per donna è sceso a 1,14, quindi è un nuovo record storico, ma a ribasso. Dall'altra parte i decessi sono quasi il doppio, 652.000 contro appunto i 355.000. La popolazione totale regge solo grazie a chi arriva da fuori. È così, sono dati. Ora, sapete cosa significa questo nella vita di tutti i giorni? Beh, significa che stiamo costruendo una società che assomiglia a una clessidra però rovesciata. La base si stringe sempre di più, mentre la parte alta si allarga, perché per fortuna viviamo più a lungo. Però facciamo attenzione. La longevità, che è una conquista innegabile, nessuno vuole togliere nulla a chi ha i capelli bianchi, ci mancherebbe. Il punto è un altro, è che se la base si restringe, chi terrà in piedi il tetto domani? Chi sosterrà quel patto invisibile tra generazioni che chiamiamo welfare? Cioè la sanità, le pensioni, la cura di chi ha bisogno? Beh, c'è una bellissima pagina antica custodita in un libro che ha fatto la storia dell'umanità, che a un certo punto dice: nessuno di noi vive per se stesso. Tradotto in un linguaggio odierno, nessuno si salva da solo. E in fondo costruire una società significa esattamente questo: preoccuparsi di chi siederà a quella tavola quando noi avremo finito di mangiare e ci saremmo alzati. Se apparecchiamo pensando solo a chi è già seduto, rischiamo di lasciare i piatti vuoti a chi deve ancora arrivare. E abbiamo ricevuto un messaggio subito fresco, ricordo il tema, i giovani in trappola, Andrea Sironi ne scrive, abbiamo provato a dare qualche dato Istat: 355.000 nati nel 2025, 652.000 deceduti, e quindi andando avanti così chi penserà a tenere su il tetto di questa generazione che si allarga, no? Le generazioni boomer sono sempre di più rispetto ai nuovi nati. Allora, ci scrive Marco da Bologna: scusate, vi sto ascoltando dalla macchina mentre vado a lavorare, ma voi dite sempre che il debito pubblico è una tragedia per i giovani, però insomma, se lo Stato non fa debito per aiutarci adesso con le bollette e le crisi, come facciamo a sopravvivere? Non è un po' demagogico demonizzarlo? Eccoci qui amici cari, grazie per questo intervento, Marco. Che ci scrivi dalla tangenziale, se non ho capito male, come facciamo? Allora, nessuno dice che il debito sia male assoluto, ci mancherebbe, ce lo ricorda anche il Fondo Monetario Internazionale. Nel 2025 il debito globale ha toccato quasi il 94% del PIL e punta dritto al 100%. Però la questione vera, la discriminante etica e civile, non è quanto debito facciamo, ma per cosa lo facciamo. Cioè, mi indebito, faccio un mutuo per comprarmi la prima casa, ma se mi indebitassi per acquistare chissà che un grattacielo, se mi indebitassi per fare il giro del mondo su una navicella spaziale, la questione cambierebbe completamente. Quindi per cosa facciamo debito? C'è un debito che ruba il futuro e un debito che lo edifica. Se ci indebitassimo per tappare i buchi di oggi, per comprare consensi elettorali per rimandare le riforme e proteggere le rendite di chi è già forte, e quindi è già forte ed è una lobby e mi dà i voti e quindi io la proteggo partiticamente. Beh, stiamo facendo una cosa molto semplice: stiamo prendendo i soldi dalle tasche di un ragazzo che oggi ha 10 anni e che domani dovrà pagare quel conto senza averne goduto i frutti. È come accendere un mutuo, ritorno al tema, a nome di tuo figlio, non per comprargli la casa o mandarlo all'università, ma per pagare la vacanza di lusso a te oggi. Diverso invece se il debito finanzia la scuola, la ricerca, la transizione ecologica, la sanità, eccetera, eccetera.
1: Ecco, ritornati in onda, la musica ci ha fatto viaggiare per 3 minuti, ora ritorniamo a guardare la realtà con gli occhi spalancati, visto che abbiamo fin qui accennato a temi economici. Facciamo un passo avanti e proviamo a riflettere sulla democrazia, di come funzionano le nostre scelte politiche. Pare evidente ci sia una simmetria che nessuno ha il coraggio di nominare. Ed è la simmetria del voto, sì, proprio quella. In una democrazia, infatti, ogni voto vale uno, ed è giusto che sia così, ma in una società che invecchia rapidamente, la composizione degli elettori cambia. Gli interessi dei giovani e soprattutto delle generazioni future, che per definizione non votano perché non sono ancora nate, non hanno alcuna rappresentanza nei seggi elettorali. Lo ribadisce l'autore di questo pezzo, dal quale prendiamo spunto, Andrea Sironi, I giovani in trappola. Quindi, se queste generazioni non hanno diritto di voto, non hanno nemmeno diritto di voce. La politica, quindi, ha per sua natura un orizzonte cortissimo, perché guarda alla scadenza delle prossime elezioni, al sondaggio della settimana prossima, al consenso immediato da raccogliere prima di sera, un consenso che le viene dato da persone, come abbiamo visto, in là con gli anni, che non hanno tanto futuro. Io sono tra queste. Però le grandi trasformazioni, quelle vere, che ne so, il clima, la scuola, il debito pubblico, la sostenibilità, hanno bisogno di un respiro di 20 o 30 anni per essere credibili. È come guidare una macchina sportiva di notte guardando solo a 3 metri davanti al paraurti invece che alla strada. Cioè, quando un governo decide di rinviare una riforma strutturale per non scontentare il corpo elettorale di oggi, io compreso, sta compiendo una scelta che ha un costo umano tremendo per domani. C'è una frase stupenda nella tradizione sapienziale che dice: i giovani vedono visioni, i vecchi fanno sogni. Però la democrazia moderna rischia di diventare un luogo dove non si sogna più il futuro, ma ci si difende solo dai cambiamenti del presente.
2: Eccoci di nuovo insieme, cari eroi, e vorrei leggervi subito il messaggio che ci è appena arrivato da Chiara, ricercatrice a Milano. Ho 34 anni, dice, tutti mi dicono sei il futuro, ma intanto vivo la giornata senza certezze. Non è che questa attenzione ai giovani sia solo retorica da convegno? Forse Chiara, forse hai ragione. La retorica dei giovani, risorsa del paese, i giovani, non lo sento solamente nelle parole dei politici, ma anche in altre associazioni, anche nelle chiese, perché no? I giovani, e poi si siedono sui banchi delle decisioni le persone più anziane, che non possono essere scandalizzate, che eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il modo più elegante che si ha per non dare risposte concrete ora. Andrea Sironi, aprendo l'anno accademico della Bocconi, ha fatto una riflessione che tocca esattamente il tuo nervo scoperto, cioè le università e i luoghi di formazione e ricerca. Dovrebbero essere per definizione i cantieri del domani, giusto? No, non parcheggi dove intrattenere e ottenere i ragazzi buoni fino ai 30 anni, ma luoghi dove si produce quel sapere che salverà il paese. Ma tu lo sai benissimo, visto che sei ricercatrice. Se riduciamo dunque la ricerca a un favore occasionale o a un costo da tagliare quando mancano le risorse, stiamo spegnendo la luce. Sì, sul più bello. Perché prendersi cura dei giovani non significa fare paternalismo o guardarli con commiserazione, ancora meno. Significa restituire dignità al loro presente, ora, in questo momento. Si tratta del loro futuro, non del nostro. Il nostro, se va tutto bene, sarà in una casa di riposo. Quindi significa credere che la semina di oggi valga il raccolto di domani. C'è una parabola antica, infatti, che parla proprio di un seminatore, lo sapete. Alcuni semi cadono sulla pietra, altri tra le spine, altri ancora sulla terra buona. La terra buona è quella che riceve cura, attenzione, investimenti veri, è stata ben preparata. Quindi mettiamo un altro brano in onda, un pezzo che sa di aria fresca e di riscatto, e poi torniamo qui per provare a chiudere il cerchio quadrato. Prima di firmare la cambiale, siamo quasi alla fine del nostro viaggio di oggi e spero che abbiate trovato il filo conduttore tra una canzone e l'altra, perché siamo partiti dai dati sulla natalità, che sono strepitosamente imbarazzanti. Ci sono più morti che nati, ma alla grande. Siamo passati poi attraverso i tranelli del debito pubblico, sì, perché fare debito non va bene, però bisogna vedere per cosa lo si fa il debito. Se si fa debito per investire per il futuro ha una ragione, ma se il debito si fa per lasciare il presente così com'è, anzi. La miopia della politica è la voce vera di chi vive la precarietà sulla propria pelle. Beh, stavamo parlando di ricercatori. Ora proviamo a tirare le somme, anche se lo faremo meglio dopo. Il punto centrale che dobbiamo pretendere da chi ci governa credo sia la trasparenza etica prima ancora che contabile. Lo dice Sironi in una lectio magistrali alla Bocconi. Prima di approvare una nuova spesa, prima di rinunciare a una riforma necessaria, prima di regalare bonus di breve respiro per accontentare la pancia dell'elettorato e quindi il voto di scambio, comprarsi un voto, dovremmo pretendere una sola cosa fondamentale. Chiederci: ma chi pagherà il conto domani? Non c'è nulla di male in una società che invecchia o che sceglie di destinare risorse a chi è più fragile oggi, ci mancherebbe, ma farlo di nascosto, scaricando tutto sulle spalle di chi non ha ancora l'età per votare o per ribellarsi, è un furto di speranza. Sì, noi che siamo a RWS Accendi la Speranza, qui è un furto di speranza. La giustizia tra le generazioni non è un concetto astratto da manuale di economia. È la prova del 9 della nostra maturità civile e umana. C'è un principio, credo, etico, universale, che attraversa ogni cultura e che risuona profondamente anche nel Vangelo, che ci invita a fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi, giusto? E questo vale anche nel tempo, fare per chi verrà dopo ciò che avremmo voluto che i nostri padri facessero per noi. Amici cari, eccoci all'ultimo tratto della nostra strada insieme per oggi. Abbiamo ascoltato ottima musica, ci siamo interrogati sui conti pubblici, sulla demografia, sul futuro dei ventenni e dei trentenni di questo nostro paese. Voglio lasciarvi con un'immagine. Avete presente la staffetta nella corsa, appunto a staffetta? Chi corre non tiene il testimone per sempre, il suo compito è correre più veloce che può, ma soprattutto passarlo al compagno senza farlo cadere. Ma se il corridore pensasse solo a se stesso, che ne so, a godersi il momento, la gloria, o a rallentare perché è stanco, perderebbe la squadra. È lampante questo. Quindi il futuro non è un ospite inatteso che bussa alla porta, il futuro è il risultato di ciò che decidiamo di fare oggi stesso. Quindi non dobbiamo contrapporre i giovani e gli anziani, è stupido. Tantomeno dobbiamo cedere alla logica dello scontro generazionale, abbiamo già dato. Dobbiamo invece ritrovare, credo, il coraggio di prenderci cura gli uni degli altri, spezzando il pane del presente senza rubare quello del domani. La speranza, sapete, non è un sentimento ingenuo per ottimisti a tutti i costi. La speranza è un lavoro faticoso. È l'impegno quotidiano di chi pianta alberi all'ombra dei quali probabilmente non si siederà mai. Quindi, amici cari, noi di RWS Accendi la Speranza, vi ringraziamo.
3: A Radio Logos sono le ore 21:10.
4: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: Cari amici che ci state ascoltando, è un piacere essere di nuovo insieme e proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 16, al punto in cui siamo arrivati, vorrei chiedere a Patrizia di leggerci gentilmente i versetti da 8 a 11.

Quando sarà venuto, convincerà il mondo. Quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato.

0: L'opera dello Spirito Santo verso il mondo fu illustrata dal Signore Gesù con il verbo convincere, che nel greco è elenco. Convincere significa indurre un individuo ad essere assolutamente certo di una cosa, di una verità, di un fatto, dimostrando senza ombra di dubbio e vincendo ogni resistenza o prova contraria. È qualcosa che si compie nel profondo dell'intimo umano. È un andare a fondo, un portare luce nelle tenebre più fitte, generando una ferma certezza, una certezza capace di superare ogni dubbio e di vincere ogni ragionevole contrasto. La convinzione denota sempre una sicurezza intellettuale, una sicurezza morale, esistenziale e anche spirituale, che viene vissuta interiormente, nel profondo del cuore umano, quale fondamento della propria vita. Il verbo ha, anche nel greco, il significato di confutare, di rimproverare. Comprendiamo allora le difficoltà incontrate dallo Spirito Santo quando si accinge a confutare le idee radicate nel cuore umano. Prima di giungere a convincere, egli deve ribattere con argomenti validi le opinioni dell'uomo, quelle radicate così bene nella nostra natura peccatrice ed ostile a Dio da sembrare inamovibili, quelle persuasioni che forniscono quel senso di autonomia, di autosufficienza che ci illude di essere a posto davanti alla divinità. Tantissime opinioni personali, dalle religiose alle filosofiche, dalle morali alle materiali, debbono venire distrutte dal rimprovero dello Spirito Santo, che vuole infondere le convinzioni che provengono da Dio per fare dell'individuo un uomo totalmente nuovo. Infine, questo verbo greco ha anche il significato di educare, di formare la persona, di fornire direttive per la sua vita. Così si riconosce un quadro completo dell'opera dello Spirito Santo. Dopo aver rimproverato, porta le sue convinzioni nel bene, poi si prende cura della persona per condurla in una nuova vita, fornendola secondo Cristo. Se siamo stati fatti oggetto di questa azione divina, riflettiamo su dove saremmo o cosa faremmo oggi se lo Spirito del Signore non ci avesse raggiunto, e ringraziamo e adoriamo il nostro caro Padre per quanto ha fatto per noi. Se invece, e voglio sperare non vi sia nessuno fra i nostri ascoltatori, se invece avvertiamo di essere ora l'oggetto dell'interesse di Dio, se il Signore parla ora al nostro cuore, allora vi esortiamo a fermarvi, ad ascoltarlo, perché non sappiamo o non avete idea di cosa potreste perdere se gli voltate le spalle.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: È arrivato il momento di
2: Punto e a capo,
3: in compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, chi non ha mai posseduto un salvadanaio, alzi la mano. Beh, un tempo il salvadanaio era uno di quegli oggetti che prima o poi un bambino chiedeva ai propri genitori per conservare le proprie monetine, insomma, da utilizzare poi per comprare un giocattolo o un dolcetto che desiderava ma nessuno gli regalava. Oggi il salvadanaio comunque sembra essere completamente in disuso. Sono pochi i bambini che ne possiedono uno. Del resto, perché averne uno? Non è più necessario aspettare il compleanno per ricevere in dono un giocattolo. Il benessere, almeno dalle nostre parti, ha cambiato evidentemente le abitudini di tutti, bambini e grandi. Lo spirito della cicala, insomma, ha sopraffatto quello della formica. Gli italiani erano tra i maggiori risparmiatori. Oggi sembra non essere più così. Nessuno vuole aspettare per avere. Tutto è subito. Questo sembra essere il motto di oggi. Dov'è finito il piacere dell'attesa? La società in cui viviamo è denominata società del consumismo, ovvero un rullo compressore che consuma velocemente ogni genere di risorse. Anche le emozioni o le esperienze più disparate sono bruciate velocemente. Eppure, le cose desiderate e per le quali si è faticato, si è lavorato, si è atteso, quando le otteniamo hanno un maggiore valore, o meglio, hanno il giusto valore. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: Da Angelo Maugeri ascoltiamo il motivo Lacrima di un'aquila.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Giorni.
2: Verranno giorni in cui sarai così felice, giorni in cui la gioia

0: Uomo, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
5: Da Angelo Maugeri ascoltiamo il motivo Il meglio che ho.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel Figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al Figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: A Radio Logos. Sono le ore 22 e 50 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto della serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese in provincia di Milano, e il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Vi auguro un buon ascolto.
2: Abbiamo visto ieri che l'argomento lo divideremo in quattro parti. Vedremo degli aspetti preliminari o precisazioni di fondo, abbiamo visto i dettagli ieri di ciò che inizieremo ad affrontare, poi vedremo i principi alla base della famiglia cristiana, senza dei quali la nostra vita familiare è in pericolo. Dicevo ieri che molte famiglie, anche di credenti, gli equilibri sono appesi proprio a un filo, è vero? Perché? Perché si convertono al Signore e poi si addormentano, come se la conversione fosse il punto di arrivo, ma in realtà noi sappiamo che la conversione è l'inizio di una nuova vita. Quindi nel pensiero di Dio il credente normale, o se volete la famiglia normale, è una famiglia che cresce, siete d'accordo? Vero? Deve crescere la famiglia, deve camminare, perché se no non è normale. Poi vedremo la responsabilità dei genitori verso i figli e dei figli verso i genitori. Anche qui dobbiamo dire che spesso vedo, girandosi nell'assemblea, ma anche, dicevo ieri, quando delle famiglie si convertono al Signore e arrivano nella Chiesa, portano con sé un sacco di malattie spirituali. Spesso queste famiglie, sposati, hanno un sacco di problemi. Vedremo che non parlano neanche fra di loro, marito e moglie. Le cose elementari sono fondamentali in un matrimonio. Quindi vedremo la responsabilità che i genitori hanno verso i propri figli e che i figli hanno verso i propri genitori. Oggi assistiamo nelle famiglie a figli che prendono i posti dei genitori. Genitori che prendono i posti dei figli, si fanno dominare, e questo non va bene. Nella famiglia dei credenti non deve essere così, fratelli e sorelle. Il Signore ci dà nella sua grazia tutto quello che ci serve per vivere bene, in equilibrio, all'interno di una famiglia. Chiaramente, vedremo adesso, tra un po', dobbiamo mettere fede in qualcosa, in quello che Lui ci dice, altrimenti non è possibile. Poi vedremo se mai ci sono delle cose che non sono andate come Dio voleva nella nostra vita familiare. Io ripeto, ho detto ieri, io non vi conosco nello specifico, è vero? Io non so fra te e tuo marito, e viceversa, come vanno le cose. Non so come hai guidato tu la tua famiglia, come capofamiglia, come moglie. Io non so questo, però il Signore lo sa. Se siamo qua, il Signore sa perché mi ha permesso di predicare questo argomento. Potrebbe darsi che nella nostra vita c'è qualcosa che dobbiamo rivedere, ravvederci, chiedere perdono. Nella grazia di Dio il Signore ci dà anche la possibilità di rifarci. Questo è il cristianesimo. Nel cristianesimo non esiste mai la parola ecco, basta, è finito. Il Signore non batte mai il pugno e dice: Gino, per te non c'è più speranza, è sbagliato, basta, ma avanti. No, se ci ravvediamo, vero? C'è sempre la possibilità di rifarsi. Allora, iniziamo con le precisazioni di fondo. Vorrei leggere questo passo che troviamo in Ebrei 4:12, un passo importante. Invito ad aprire la parola di Dio in Ebrei 4:12, perché ci dà qualche dettaglio interessante. Ebrei 4:12. Sottolineate quello che stiamo per leggere, sono verità fondamentali della parola di Dio. Infatti, mi piace questa congiunzione nella parola di Dio, perché ci fa capire, ecco, apro una parentesi e la chiudo subito, perché non ci sarebbe tempo per sviscerare. Nella scrittura la grammatica è fondamentale, veramente fondamentale. Allora, infatti, è come se dicessi, mo ti spiego, dopo un certo discorso che non possiamo affrontare. La parola di Dio è vivente ed è efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolle. Essa, cioè la parola, giudica, quindi io ho sottolineato, vivente, efficace, affilata, penetrante. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è, ripeto, e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Bellissimo questo passo, perché ci ricorda il valore eterno della parola di Dio. Oggi non lo dobbiamo dare per scontato. Forse chi è anziano di chiesa per noi lo può dire. Oggi non è più una cosa scontata il fatto che crediamo che la parola di Dio ha un valore eterno. Io a volte sento dire, però i tempi, Gino, cambiano. Sai, sotto sotto, sapete quando un credente dice così cosa vuole dire? Vuole dire, in fondo, forse si rende conto o no, ma vuole dire che in fondo la parola di Dio non è più adatta all'uomo di oggi, all'uomo moderno, all'uomo del terzo millennio. Ma la parola di Dio ha un valore eterno. Oggi sentiamo parlare di consulenti matrimoniali. A tavola con Rino e Zebran si parlava di queste cose e queste sono persone che hanno il compito, attraverso la psicologia ed altro, di mettere le mani nelle famiglie, cercando di mettere insieme i cocci di un matrimonio spesso rovinato. Sono persone, fra virgolette, qualificate, solo perché magari hanno una laurea in psicologia o perché magari hanno più o meno qualche laurea, hanno frequentato qualche corso. Si dicono persone capaci, adatti di mettere le mani nei matrimoni per aggiustare le cose. In realtà questa è solo una presunzione. Vedete, noi lo studieremo questo, solo questa ha la potenza di mettere le cose a posto. Ma le condizioni, chi detta le condizioni, sapete che non deve essere l'uomo, è il nostro Signore. E tutto dipende da lei. Allora, se mai funziona, ho scritto qua, questa cura qui, che viene dall'uomo, vi assicuro che durerà molto poco, dopodiché si riprende a camminare come prima. Il paradosso è che in alcune circostanze sono neolaureati che non hanno neppure una famiglia. L'ho messo di fianco là, non so se si legge bene, Rino. E quella coppia che c'era stamattina, che si sono appena convertiti, sono giovani nella fede, loro venivano dei CL, Comunione e Liberazione. Lui è un ingegnere informatico, e avevano una casa famiglia, avevano adottato 8 bambini. E spesso andavano in questa casa dei neolaureati che avevano 26-27 anni, non sposati, senza figli, e volevano insegnare a questa coppia che aveva 3 figli loro più 8 bambini adottati, bambini con problemi di tutti i tipi, seri, a livello psicologico, a livello dell'anima, conciati. Io li ho visti, cari fratelli e sorelle, li ho visti. E questo è veramente, veramente un paradosso. Lo scopo qual era? Poi lui l'ha scoperto, ma questo è dappertutto. Lo scopo era Dio Danaso. È tutto lì, tutto gira lì. Non erano interessati all'anima delle persone, ma ai soldi. Allora, ecco, che dobbiamo ricordare che Dio è immutabile. Mettiamoci in testa, fratelli e sorelle, Dio è immutabile, vuol dire che Dio non cambia mai. Se Dio era giusto, ancora oggi nel terzo millennio rimane giusto. Se Dio era santo, ancora oggi lo è. Se Dio è fedele, lo rimane ancora oggi. Se è misericordioso, lo rimane ancora oggi. Lui è immutabile. Ricordiamoci questo. Perché se ci ricordiamo questo, noi penseremo che la parola di Dio è davvero una parola che ha un valore eterno ed insostituibile. Ma dobbiamo anche dire che i bisogni dell'uomo non sono cambiati. Siete d'accordo? Davvero siete d'accordo? Guardate, dopo il peccato, Genesi capitolo 3, i bisogni dell'uomo, della donna, sono sempre gli stessi. Cambiano le epoche, l'uomo si veste in una certa maniera, vive in una certa maniera, eccetera, usanze di nuovo, ma il bisogno che l'uomo ha è sempre lo stesso. L'uomo ha bisogno di Dio. L'uomo ha bisogno di Dio. L'uomo ha bisogno della salvezza di Dio. E questo è veramente importante. Quindi rimangono immutabili i bisogni dell'uomo. Se partiamo da questi due presupposti, tutto diventa più facile. Perché non dobbiamo inventare niente. Non abbiamo bisogno dei psicologi. Non abbiamo bisogno dei consulenti matrimoniali. Perché sappiamo che da dove dobbiamo attingere la parola di Dio, i consigli eterni di Dio, sapendo che il nostro cuore ha dei bisogni. Questi bisogni provengono principalmente, sono a carattere spirituale, perché questi i bisogni spirituali che l'uomo ha muoverà tutto il resto. Tutto inizia dal nostro spirito. Quindi il Signore nella sua grazia ci ha dato un documento eterno dalla quale noi dobbiamo attingere. Ok. Dobbiamo ricordarci che non è la nostra intelligenza, il nostro saper fare che può mandare avanti una famiglia. Se la nostra impostazione familiare è appoggiata sul fatto che in fondo il mio cuore dica io me la so cavare, ma tu hai visto me, vuoi sapere come devi portare avanti la famiglia, devi guardare a me. Se nel mio cuore si annida questo pensiero, io mi sto ingannando. Allora io ho messo qua tre passi, che adesso vi leggeremo assieme, che ci ricordano ancora una volta l'importanza della parola di Dio. Leggiamo questo passo. Isaia capitolo 8, versetti 16 e 28. Qualche volta per riposarmi vi farò leggere, eh? Manuele, se faccio leggere si sente lo stesso?
3: Sì, sì,
2: proviamo. Ok. 8, versetto 16. Leggiamo pure per brevità, dal versetto 19. Allora, se vi si dice, consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, risponderete. Un popolo, potremmo dire qua, una famiglia, un popolo, una chiesa, potremmo dire. Questo è valutando per le nostre chiese. Una chiesa, un popolo, una famiglia, non deve forse consultare su Dio? È una domanda retorica, si sa già la risposta. Qual è la risposta? Sì, dobbiamo consultare il nostro Dio. Poi dice, si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Potremmo dire, se una famiglia non parla così, ha voglia di risolvere il problema della famiglia, ha voglia di essere felice all'interno del matrimonio. Il matrimonio diventa un inferno. Andrà peregrinando per il paese, affranto, affamato. Quando avrà fame, si irriterà, maledirà il suo re e il suo Dio, volgerà lo sguardo in alto. Avete mai sentito dire, ma era meglio, ma signore, ma perché mi hai dato la moglie? Non so se l'avete mai, a me è capitato. Ma perché mi ha fatto fare di sposarmi? Questo è un modo per dire, è un po' questo, è tradotto in termini nostri. Dice, volgerà lo sguardo in alto, lo volgerà verso terra, ed ecco, non vedrà che difficoltà, tenebre, oscurità, piene d'angoscia, sarà sospinto in mezzo a fitte tenebre. Allora non ci sarà nessuna aurora, nessuna luce, se noi non diciamo alla testimonianza, alla legge, cioè alla parola di Dio. Che dice il Signore? Che dice? Dobbiamo imparare a dire questo. Qualsiasi problema può essere risolto solo se andiamo alla parola e ubbidiamo la parola. Qualsiasi desiderio di crescita può trovare la giusta crescita se andiamo alla parola per ubbidire. Un fratello ha detto giustamente, e l'ho ripetuto stamattina nell'introduzione del messaggio che ho dato, che la parola di Dio non ci viene data per la nostra informazione. Vero? Non è che il Signore voleva aumentare la nostra informazione, la nostra conoscenza. Cioè, sai, ti vuole far conoscere questa cosa qua. Perché Dio ci dà la parola? Ci dà la parola perché noi possiamo essere trasformati mediante l'ubbidienza ad essa. E questo è il concetto. E lì, fra virgolette, permettetemi questo termine, il trucco. Giosuè 21, 44, 45. Leggiamo quest'altro passo. Giosuè. Mi preme fare questa introduzione perché ci sono dei principi veramente importanti. Allora, Giosuè 21, 24 a 25. 44, 45, perdonate. E il Signore diede loro pace. Da ogni parte, mi piace, sottolineate una pista, eh? Non un po' di pace, diede pace al popolo da ogni parte, sottolineiamo, come aveva giurato i loro padri, nessuno di tutti i loro nemici poté resistere davanti a loro. Il Signore diede loro nelle mani tutti quei nemici. Di tutte le buone parole che il Signore aveva dette alla casa di Israele, non una cade a terra. Tutte si compiono. Questo brano lo possiamo applicare anche alla famiglia. Quanti nemici ha oggi la famiglia? L'egoismo, è vero? È un nemico della famiglia. La realizzazione, l'autosufficienza, sono tutti nemici della famiglia. Allora, tutti questi nemici non potranno nulla contro la famiglia se noi siamo disposti ad ubbidire il Signore. Abbiamo letto, Dio diede pace da ogni parte, non c'era un nemico che poteva stare a fronte a Israele, al popolo di Dio. Il Signore desidera dare pace, ma alle sue condizioni. È importante questo. Se non capiamo questo, tutto quello che seguirà, fratelli e sorelle, non serve a nessuno. Dio vuole darci la pace, però alle sue condizioni, non alle nostre condizioni, perché a volte noi diciamo: mia moglie non mi capisce, mio marito non mi capisce, però non siamo disposti a ubbidire alla parola di Dio, alle condizioni di Dio, per ricevere la pace, la gioia anche all'interno della famiglia. È importante. Quindi il Signore mantiene le promesse, abbiamo letto, neppure una parola ha fatto cadere a terra il Signore verso il popolo, perché il popolo in questo periodo ubbidiva a Dio. Tutti i nemici della famiglia verranno distrutti se ubbidiamo a Lui. Giovanni 13, 17, un passo che abbiamo meditato questa mattina, Giovanni 13, 17. Allora, interessante questo brano, lo conosciamo, dice Signore Gesù: se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non dice se le conosci, Gino, Francesco, Giovanni, non dice: ma se tu conosci queste cose, a posto, basta che tu le conosci. No, siamo felici, beati, se le facciamo, le mettiamo in pratica. Di cosa abbiamo parlato stamattina? Dell'amore. Se mettiamo in pratica il consiglio di Dio, noi saremo felici. Siete beati se fate le cose che vi comando. Stesso principio lo troviamo in Giovanni 16, 33. Ci viene promessa la pace e spesso la perdiamo perché siamo disubbidienti. Dobbiamo chiamare per nome i problemi. È come un dottore, no? Un dottore quando va a visita una malata, che fa? Dice: ma guarda, secondo me tu forse hai la febbre, ma vediamo, ma prendi un po' di acqua. No, ti misura e dice: no, tu hai la febbre, sei ammalato, devi prendere la tachipirina, forse non basta, devi prendere l'antibiotico. Ecco, così possiamo venire fuori. Così anche nella parola di Dio, i problemi sono causati dalla disubbidienza. Noi dobbiamo imparare a chiamare per nome i problemi, se no non riusciamo a venirne fuori. La famiglia è un fatto di estrema importanza. Da cosa lo capiamo? Lo capiamo da tante cose, è vero? Basta che ci guardiamo intorno. dove viviamo, nel quartiere dove viviamo. Basta che guardiamo alla TV, omicidi, figli che uccidono i genitori che moglie che uccide i figli, la moglie, il suocera, fa strage. Perché? Ci chiediamo perché, fratelli e sorelle. Perché le famiglie sono malate. Le famiglie sono spaccate. Allora, la famiglia è un fatto di estrema importanza. Tutto inizia nella famiglia. Vicino a casa mia, a Rescaldina, adesso Miriam capirà, di fianco a noi c'è una serie di famiglie che abitano. E c'è un marito e una moglie che urlano sempre. Si mandano sempre a quel paese, ma in maniera pesante. E usano termini che veramente turbano, solo a pensarci turbano. Quando i figli sono nel giardino e giocano, sapete cosa fanno? Lo stesso come i genitori. Bambini di 5 anni che bestemmiano il nome del Signore. Pazzesco. Perché? Perché tutto parte nella famiglia. Ecco perché. Il problema è lì. Guardiamo le società, la nostra chiesa. A volte si dice, ma io non vivo in una chiesa spirituale. Perché? Perché le famiglie non sono spirituali. Perché le famiglie non meditano la parola di Dio in casa. Perché le famiglie non rispettano i ruoli che Dio ha stabilito. Poi quello che noi siamo portiamo nella chiesa del Signore. Siete d'accordo? Siete d'accordo che la famiglia è veramente fondamentale? È fondamentale. Quindi tutto quello che è legato alla famiglia, tutte le implicazioni, tutte le cose collegate alla famiglia hanno il potere di determinare il grado di spiritualità e maturità cristiana di coloro che le contraggono. Cioè, tutto quello che è legato al matrimonio, che noi studieremo, il Signore, ha la capacità di fare una famiglia spirituale o carnale. E se una famiglia è spirituale, la Chiesa sarà spirituale. Se uno o più famiglie sono carnali, la Chiesa sarà carnale. Anche il futuro di generazione è determinato dalle famiglie. Noi adesso fra un po' vedremo. In ballo non c'è solo il presente, per quanto possa essere importante, ma ci sono anche i nostri figli, i nostri nipoti, le generazioni future. Guardate, è fondamentale quello che si gioca nella famiglia. Quindi la nostra collocazione di figli di Dio e di credenti che servono nella chiesa locale sarà in gran parte determinato da come vivremo nella vita cristiana nella e per la nostra famiglia. Ci sono genitori latitanti, capi famiglia che scappano dal ruolo che Dio gli ha assegnato. Studieremo anche questo. Mogli che prendono il posto dei mariti, dominano i mariti, li fanno diventare dei burattini. Queste sono anomalie nella famiglia. Il credente che ha dei seri ostacoli nella sua famiglia, ad esempio, non potrà mai esercitare nella propria chiesa in modo sereno e pieno il servizio che Dio gli ha affidato. Dicevo ieri, io sono qua, grazie a mia moglie, che lo dico non per, come dire, per lodare mia moglie, ma grazie al Signore che mi ha dato una moglie che tiene lui. Perché lei deve sopportare un peso enorme. Spesso deve saper rinunciare a me. E a volte io devo saper rinunciare a lei. Ma provate a immaginarvi se mia moglie fosse carnale. Io su 7 giorni esco 7 giorni per impegni spirituali. Provate a immaginarvi, io esco di casa e mia moglie è modo di uscire di nuovo. E scusa, mo deve andare a fare di nuovo di scivolata. Ma no, ma lascia stare, ma come fai? Lascio anch'io, ma tu adesso mi stai trascurando. E poi torno, magari quando lo lascia stare, sarebbe un inferno. Invece, grazie a Dio, esco, mia moglie prega per me. Quando torno a mezzanotte, a volte, io la trovo sveglia. È un suo sorriso per me, mi ha pagato, mi ha dato tutte le forze. Sento l'approvazione di mia moglie. Questo è un esempio, ma potremmo fare il contrario, il marito che non approva il servizio della moglie. Quindi tutto si gioca, davvero. Nella chiesa, nella famiglia. Prima Timoteo 3, 4, 5, non lo leggiamo. Una delle caratteristiche fondamentali per un anziano è che deve avere una famiglia in un certo modo. Deve avere lui deve essere in un certo modo, la moglie deve essere in un certo modo, i figli devono essere in un certo modo. Se non è così, non potrebbe mai occupare il posto di anziano, o se lo fa, sta facendo delle cose non proprio approvate dal Signore. Dicevo qua che tutti i problemi alla base di un matrimonio, che noi affronteremo diversi, sono sempre di natura spirituale. Tutte le anomalie sono di natura spirituale. Ecco perché il valore eterno della parola di Dio. Fratelli, qua c'è la soluzione. Solo qua. Ok. Allora, la vera felicità non dipende dalla persona che sposeremo. Anche questa è una cosa che dobbiamo conoscere. Se io mi sposo Miriam pensando che Miriam mi farà felice, io non ho capito niente. E non passerà molto tempo che io sarò deluso. Se Miriam ha sposato Gino pensando che Gino la possa fare felice, Miriam molto presto rimarrà molto delusa. Sapete perché? Perché io ho Miriam in fede. E se le sue aspettative sono solo verso di me, lei rimarrà delusa, perché la deluderò, prima o poi la deluderò, sono un peccatore, sono limitato. Viceversa, se io dico, ah, oh, mia moglie non c'è nessuno, ma prima o poi mia moglie potrà commettere degli aborti. L'uomo in sé, uomo o donna, non è fonte di gioia. Dobbiamo conoscere queste cose, se noi impostiamo male il matrimonio. Noi dobbiamo sapere che la gioia non è mia moglie, che per mia moglie la gioia non sono io. Poi io posso essere un motivo di gioia, vedremo anche perché. Quindi nessun credente dovrebbe mai far dipendere la sua vera e duratura felicità dalla buona riuscita di fattori umani e temporali. Il matrimonio in se stesso non è garanzia di felicità, perché coloro che lo contraggono non sono essi stessi fonte di felicità. Noi non siamo fonte di felicità. Possiamo essere dei canali di benedizione, certo, ma non la fonte di felicità. Molti pensano, quando si sposano, che è come una sorta di romanzo, no? Dove sei il principe azzurro, la principessa rosa, no? Ma poi tra un po', alla fine della giornata, viene fuori sempre il cartello e dissero felici e contenti. Non è così. Perché se partiamo così, noi rimaniamo delusi. Quando ci sono i problemi, se noi pensiamo che il matrimonio è la fonte della garanzia, noi rimarremo molto delusi e inizieremo a evidenziare i difetti dell'altra metà. A volte, quando chi imposta il matrimonio così, ha messo qua la bella ragazza, bel ragazzo, no? Con tanto orgoglio abbiamo fatto conoscere tutti i nostri amici. Ah, che bella ragazza che ho trovato, no? Bel ragazzo che ho trovato, parenti, fratelli in Cristo. Poi ci accorgiamo che non sono il principe azzurro o la principessa rossa che noi immaginavamo. Desidero affermare con tutta la forza del mio cuore e del mio spirito che la vera felicità e la libertà durature si trovano solo nel Signore e nell'ubbidienza incondizionata alla sua parola. La felicità sta nel Signore, la vera felicità sta nel servire il Signore fedelmente, e se lo si fa marito e moglie saremo felici tutti e due, vero? Allora, io ho fatto qui una cosa un po' simpatica, anche per sdrammatizzare, ho fatto un confronto prima e dopo il matrimonio. Generalmente noi prima del matrimonio cosa facciamo? Prima del matrimonio il mio fidanzato è il più intelligente di tutti, è vero? Mamma, io, il mio fidanzato è intelligentissimo. Dopo il matrimonio mio marito non capisce più nulla. Mi è capitato, scusate.
3: Frate, avevo una mezza intenzione di andare al matrimonio, ma mi sta passando.
2: Coraggio, frate, è bellissimo, non ti preoccupare.
3: Mi viene un panico.
2: Non ti preoccupare. Segui anche gli altri studi. Coraggio. Allora, ecco perché non dobbiamo impostare sui valori umani. Sono passeggeri, Hai ragione, se, se
3: lo... sono passeggeri, magari qualcuno di passa.
2: Prima del matrimonio mi domando cosa, cosa farei senza di lei. Poi dopo il matrimonio mi dico, ma che cosa faccio con lei? È una cosa simpatica, Prima del matrimonio dico sempre che stiamo insieme da sempre. Dopo il matrimonio, ma stiamo sempre insieme. Prima guardo il mio ragazzo, dico è atletico, guarda che fisico è il mio ragazzo. Dopo Michelin, corpo di uomini Michelin, prestante, gentiluomo, romantico. Avete visto il film 9 settimane e mezzo? In confronto? Il mio ragazzo niente, mi porta le rose. Il mio ragazzo. Dopo Michelin, corpo di uomini Michelin, prestante, gentiluomo, romantico.

0: No, no, il marito a volte, te lo riconosco. Non si porta mai più un fiore alla moglie, ad esempio. Anche questa è una delle cose molto importanti. Il pensiero, scrivergli a volte un pensiero romantico, biblico, la parola di Dio ne offre tantissime. Ci dimentichiamo, diamo tutto per scontato, ci alziamo. Il fatto che mia moglie si prende cuore di me è tutta poi normale. Invece anche loro, dice la scrittura, sono il vaso debole, hanno bisogno di essere incoraggiati. Ok, volevo... Ah, ecco, sì, mi mancava. Un pacco regalo da paura, dopo nel pacco sparisce il regalo e compare il polistirolo e imballaggio e basta. Bisogna più soldi. Ok. Allora, volevo drammatizzare. Leggiamo Salmo 32, i primi due versetti. Voglio subito farvi vedere dove risiede la vera felicità. Salmo 32, i primi due versetti. Allora, un fratello che legge per noi.
1: Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno.
0: Grazie. Chi è felice qua? Beato vuol dire felice. Chi è qui identificato come persona felice? Volete dire voi? L'uomo, inteso uomo, donna, qui, come genere umano. Ma chi? Forte. Non abbiate paura di sbagliare. Siamo qua all'ascolto, siamo tutti insieme.
2: Colui che è stato perdonato.
0: Perdonato. Benissimo. Quindi, la persona che ha ricevuto il perdono di Dio. Il credente che ha avuto la salvezza. È la persona che dovrebbe fare i salti mortali così, dalla mattina alla sera dovrebbe essere felice, perché Dio ha perdonato i peccati, perché su di noi non c'è più il giudizio di Dio. Io non so se questo è il mio bene, non mi voglio perdere. La salvezza è la prima cosa, è la cosa fondamentale dell'esistenza di una persona, perché l'eternità senza Dio è qualcosa di pazzesco. Provate a immaginarvi. E poi io immagino le coppie che sono marito credente e la moglie no, o viceversa, dovranno separarsi per tutta l'eternità. Che tragedia. Allora, quando l'uomo, inteso uomo donna, è veramente felice, quando sa che la condanna di Dio non c'è più su di lui, quando sa che il sangue di Cristo ha lavato nel suo corpo, ha la certezza della vita eterna, ha la certezza di stare nel cielo, di essere un figlio di Dio, dovremmo gioire, fratelli. Questo deve essere il motore della nostra vita. Vero? Il Signore, la vita eterna è tutto. Poi il Signore aggiungerà una moglie, un marito, dei figli, se ce lo darà, con la sua grazia. È vero? Perché se non ci basta il Signore, ho scritto là, allora non ci basterà niente. Non saremo soddisfatti della moglie, dei figli se il Signore ce lo darà, del lavoro, della chiesa, niente ci può soddisfare. Ultimamente c'era una giovane credente che ci ha chiamato a casa e insomma lamentava il fatto che spesso lei si sentiva sola. E noi abbiamo fatto notare a questa cara sorella, abbiamo detto: ma strano, ti senti solo. Fratello Gino insieme diceva dare questo, diceva: ma è strano che tu ti senta solo, ti senta sola. Perché minimo, minimo, minimo, tu sei qua. Ci sei tu, Dio Padre, lo Spirito Santo e il Figlio. È difficile che ti senti solo, dovresti sentire in buona compagnia. E poi c'hai i genitori, e poi c'hai i credenti. Dici: ma è veramente difficile che tu possa sentirti solo. Se non ci basta il Signore, niente a questo mondo ci può soddisfare. Neanche se abbiamo una montagna di soldi. Niente. Ma noi come figli di Dio, come facciamo a sapere e a capire per certo che stiamo cercando il sommo bene di Dio per noi, per le nostre famiglie, per la nostra chiesa locale? Ovviamente, solo se guarderemo la parola di Dio con molto

0: attenzione, con un cuore ricettivo, pronto a fare ciò che Dio vuole, ma anche ciò che Dio non vuole. È importante questo. Vedete? Voglio sottolineare un aspetto importante. Allora, avere timore di Dio vuol dire principalmente due cose, ho scritto là. Vuol dire essere disposti a fare tutto quello che Dio vuole che noi facciamo e a essere disposti a non fare quello che Dio non vuole che noi facciamo. Non so se sono stato chiaro. Se Dio mi dice, faccio un esempio, che è un esempio questo, che io non mi devo mettere con un non credente, ma non credente, sono un giovane, io devo, se ho timore di Dio, devo dire ok, non lo faccio. Se Dio vuole che io sono il capo famiglia, devo assumere delle mie responsabilità all'interno della casa, essere il sacerdote della famiglia, se io ho timore di Dio, io lo farò, costi quel che costi. Se Dio mi chiede, mi dice come donna, che sono l'aiuto che completa il mio marito, convenevole, e io non assumo il posto, il ruolo che Dio mi dà nella famiglia, non è vero che ho timore di Dio, è una menzogna. E mi sto ingannando. Allora, andiamo avanti. Salmo 1, versetto 1 e 2. Un altro fratello che mi legge ad alta voce, per favore. Salmo 1, i primi due versetti. Ad alta voce, grazie.
1: Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli scellerati, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge legge medita giorno e notte.
0: Grazie. Allora la felicità è qui, in questo passo, nella parola di Dio. Nell'ubbidienza alla parola di Dio c'è la vera felicità, la gioia. Fratello, ma è capitato di realizzare delle verità spirituali nella vostra vita e riempire il cuore di gioia? Perché avete sperimentato che la parola di Dio è veramente vera? Non so se vi è capitato. Sì, eh? È una gioia impagabile. La conoscenza dinamica e pratica delle verità di Dio e quindi delle sue eterne promesse non possono che portare felicità e prosperità spirituale al nostro cuore e quindi anche agli altri. Qui si parla di un albero, l'analogia con l'albero che è piantato lungo i rivi d'acqua è un esempio dimostrativo, esplicativo, che ci fa capire come l'albero che è piantato lungo i rivi d'acqua porta frutto nella sua stagione, così l'uomo beato, felice, porta frutto per la gloria di Dio, un frutto di cui anche la famiglia ne beneficerà. Da tutto questo inoltre possiamo capire come la felicità che viene dal Signore non è una dottrina teorica. È possibile essere felici, ma Dio dà delle condizioni. La felicità è la conseguenza dell'ubbidienza alla parola di Dio. Molti credenti sono depressi. Abbiamo visto il Salmo 119 ieri sera. Sono confusi perché la loro ubbidienza non è, come dice il salmista, stiamo dicendo, diciamo, perfetto. Signore, aiutami affinché la mia ubbidienza sia perfetta nella tua parola, poi dice affinché io non sia confuso. Oggi vediamo dei credenti confusi perché non leggono la parola di Dio, perché non ci passano le ore sulla parola di Dio, perché, come dice Isaia capitolo 66, non tremano alla parola di Dio. Salmo 128, un altro fratello che ha un vocione, eh? Salmo 128.
2: Beato chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie, allora mangerai la fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Tua moglie sarà come vigna consistente nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come piante di olivo intorno alla tua Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Che il Signore ti benedica da Sion, possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli e i tuoi figli, pace sia sopra.
3: Amen. Grazie, fratello. Allora, guardate, in questo salmo vengono sottolineate le parti di una famiglia, gli ambiti della famiglia e le finalità della famiglia. Guardate. Allora c'è il marito, versetto 1 e 2, poi c'è la moglie, poi c'è i figli, cos'altro c'è dopo? Chi non lo dice? Chi mi aiuta? I nipoti, i figli dei nostri figli. Guardate cosa c'è in ballo nella famiglia, fratelli, è seria la cosa. Non c'è in ballo solo la buona riuscita fra marito e moglie, ma c'è il futuro dei nostri figli, delle nostre generazioni. Poi c'è in ballo un'altra cosa, chi me la dice?
4: Israele.
3: Gerusalemme. È tradotto in termini moderni, neotestamentali.
4: La Chiesa.
3: Grazie, Dina. La Chiesa. La testimonianza. Se io temo l'Eterno, io capo famiglia, qui viene chiamato in causa il capo famiglia. L'uomo, beato l'uomo che teme l'Eterno. Che cosa succederà? Che questa temere l'Eterno, la moglie sarà per lui una benedizione, una vigna fruttifera. Io venendo qua, facevo notare anche un'altra sorella che ci ha accompagnato, che le vigne adesso sono piene di grappoli di uva. Così sarà la moglie dell'uomo che teme l'Eterno. Cioè sarà una donna che porta frutto in tutta la casa, porta benedizioni in tutta la casa. I figli saranno di benedizione, i figli dei nostri figli. E soprattutto quello che noi siamo nella Chiesa lo porteremo all'interno della Chiesa. Quindi quello che noi siamo, una famiglia, lo porteremo all'interno della Chiesa. La felicità della famiglia sta allora nel suo principio spirituale. L'uomo che teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. Il segreto lì della felicità. E tutto dipende principalmente dall'uomo. L'uomo che ha Dio come priorità nel suo cuore e nel suo spirito, quest'uomo camminerà nelle vie di Dio, farà esattamente quello che Dio gli insegnerà per mezzo della sua parola, costruirà la sua casa sulla base della saggezza e prudenza che vengono dall'Eterno. Proverbi 24:3. È una casa costruita sulla roccia. Ha voglia le tempeste, ha voglia i problemi. Non c'è niente che potrà scuotere questa casa, questa famiglia. Verranno i problemi, perché anche l'uomo che teme l'Eterno avrà i problemi, ma li supererà. Li supererà. Avrà la forza spirituale per superare questi. Tu allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Mi piace questi termini, non possiamo scendere proprio in profondità in questi termini, ma guardate, felicità è prosperità. Quindi la conseguenza sarà la felicità e la prosperità. E goderò, mangerò della fatica delle mie mani, vuol dire che io goderò quello che Dio mi dà. Molte famiglie hanno molto, ma non trovano soddisfazione in quello che Dio gli dà, proprio perché sono delle famiglie nelle quali i principi spirituali sono un occhio, sono lontani. Il benessere e la felicità. Allora, possiamo dire, mentre il primo verso di questo salmo ci insegna il principio della felicità e prosperità spirituali, i versi che seguono ci parlano dei suoi effetti. Cosa succede all'uomo che teme l'Eterno, che cammina nelle sue vie, cioè che vive secondo la parola di Dio. Allora, prima sua moglie sarà una vigna fruttifera all'interno della sua casa. Dicevo prima, l'immagine della vigna ha in sé l'idea della gioia, di ciò che produce allegrezza che questa donna porterà all'interno della sua casa. Mi viene in mente la donna di Proverbi 31. Mamma mia, che donna straordinaria. Forse diremo qualcosa più avanti. Infatti nella parola di Dio il vino è simbolo della gioia che rallegra il cuore del Signore e dell'uomo. Quando c'è l'uomo che teme l'Eterno, la moglie diventa un motivo di gioia, di soddisfazione. È vero? La vigna è una pianta che porta molti frutti. I suoi figli come piante di ulivo intorno alla tavola di famiglia. L'immagine usata per i figli invece è la pianta di ulivo intorno alla tavola di casa. L'ulivo è sinonimo di abbondanza, di longevità, di grassezza. Qui i figli sono visti come persone stabili che portano del frutto continuo, ma anche come una benedizione che non mancherà nella famiglia. Oggi invece assistiamo a figli che si ribellano ai genitori, figli che fanno la guerra con i genitori, figli che mettono in soggezione i propri genitori. Oggi è così. Terza, vedrà i figli dei suoi figli, quindi i nipoti, e porterà, come abbiamo detto, la benedizione anche nella chiesa locale. Allora, domani, se il Signore piacerà, vedremo la definizione biblica di matrimonio. Sembra scontato, ma non è scontato. Molti credenti non conoscono la definizione biblica di matrimonio. Dicevo prima che ho sentito dei non credenti, ma io capisco i non credenti quando dicono che, ad esempio, una coppia di fidanzati che va a letto assieme pensa che sono sposati, ma la Bibbia dice che questa è fornicazione, un grave peccato che rovina il gioco agli occhi di Dio. Vero? Allora il matrimonio, perché possa essere chiamato tale, ha bisogno di principi che Dio dà, ok? Di alcuni requisiti che Dio dà. Se il Signore piacerà, li vedremo domani. Allora, fratelli e sorelle, sottolineo il valore eterno della parola di Dio. Tutto si gioca qua, nella parola di Dio. Impariamo a mettere la Bibbia in casa. Mettiamo la parola di Dio in casa. Forse non l'abbiamo mai fatto. Iniziamo adesso. Io ricordo, appena mi sono convertito, all'inizio della mia fede, non ero un predicatore, non sapevo ancora i miei doni. Però pian pianino leggevo un fogliettino, un versetto della parola, non sapevo commentarlo. Va bene, si pregava. Questo è avere un culto di famiglia. Ok? Tutto è determinato da questo. Se togliamo questa nella parola nella famiglia, questa famiglia è a rischio, anche se credete, una famiglia che rischia, è una famiglia che prima o poi avrà dei problemi seri. Allora che Dio possa farci capire che tutto dipende dall'obbedienza, dal capire e dal mettere in pratica la parola di Dio. Amen.
5: Avete ascoltato una serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Ricordiamo che il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese, in provincia di Milano, e che il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Vi do appuntamento alla prossima puntata di questo programma, stessa frequenza e stessa ora. Che Dio vi benedica.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

saluto a tutti voi, amici ed amiche. Benvenuti ancora a questo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Malati di nostalgia. Voglio leggere un passo della parola di Dio, esattamente nel capitolo 12 della lettera ai Romani, al versetto 1. Dice: vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Il titolo di questa meditazione lascia un po' perplessi. Malati di nostalgia. Canto e piango pensando che un uomo si butta via, che un drogato è soltanto un malato di nostalgia. Così recita ad un certo punto la canzone Più su di Renato Fiacchini, in arte Renato Zero. Sono in molti a pensare che chi fa uso di sostanze stupefacenti sia un malato o comunque affetto da una patologia, magari dovuta ad alcuni fattori. La domanda è: perché molta gente fa uso di droga? Quali sono le motivazioni che inducono a drogarsi? Sapete, ci sono almeno due fattori importanti, quelli esteriori e quelli interiori. I fattori esteriori sono, e d'altronde è il modo più semplice con cui un individuo diventa tossicodipendente, è proprio il contatto che ha con un gruppo che fa uso di droghe e nel quale, in una maniera più o meno consapevole, sperimenta il desiderio di divertirsi, di provare sensazioni fuori dalla norma. E se vogliamo, c'è anche un forte desiderio di emulazione da parte e verso i personaggi quali cantanti, attori, attrici e così via. Poi ci sono i fattori interiori. La teoria di origine psicologica, che cerca di spiegare la dipendenza dell'alcol e che ha fatto scuola proprio nell'analisi delle altre forme di dipendenza, vuole che il consumo di sostanze stupefacenti serva a rinforzare le esperienze piacevoli e ad allontanare quelle negative. Sotto gli effetti della dipendenza, il soggetto perde la consapevolezza che nessuna droga può farlo star meglio se non sta bene con se stesso, e che la droga altro non fa che amplificare i propri stati d'animo. Depressione, ansia, impulso alla trasgressione, eccessiva sensibilità o insoddisfazione verso la propria vita, paura di affrontare la vita stessa con le sue difficoltà e le sue responsabilità. Sono tutte motivazioni queste che possono spingere a cercare una soluzione nella droga. La stessa cosa vale per l'alcol, anzi, le statistiche da patologia, la dipendenza, se vuoi, l'alcol è superiore alle delle sostanze stupefacenti. E quindi l'uso sia di droga che alcol, tra virgolette, risposta al proprio gioco.
Credenze che influiscono i sensi, amici, risalgono ai primordi dell'umanità. Ben presto l'uomo scoprì che agivano sul sistema, ad esempio le foglie della coca, per aumentare la resistenza e impedire. Poi ci sono piante ocee per favorire il sonno, il dolore. Alcol per rilassare la stanca. E accomunate queste da un di evasione dalla realtà. Questo deve dire Ero nella sua canzone. Malato che è un malato di... La Bibbia ha la risposta a questo disagio per vero e proprio non ritorno alla vita. Tutti hanno trovato da questo suo, possiamo dire, di massa, qualificate con disponibilità e desiderio di uscicolo vizioso. La terapia hanno persone che sono uscite dalla droga, altro che ascolto Dio che dona dignità all'uomo, mette azione che certamente i affetti non avevano mai provato. L'amore di Dio che sia per la salvezza creature. Bene amici, il programma termina qui, ma domani parleremo più attentamente, spirituale e su quello che può fare verso persone che sono questo disagio e hanno le dipendenze di cui abbiamo parlato prima. Bene, allora, grazie per il vostro gentile e vi do appuntamento a domani. Che Dio.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, verso 23. Non giusto, neppure tutti hanno. E sono Evangelo 3, versetto 16. Ha amato il mondo, figlio, affinché chiunque crede in lui perisca, ma abbia vita eterna, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno esca, ma che tu giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, verso 3. Allora siamo le ricchezze della sua e della sua pazienza, bontà di Dio, al ravvedimento, versetto 4. E allora, tutti e sono privi della gloria di Dio, che siamo peccato della fede, al ravvedimento. Il nostro Signore vuole che tu uomini siano salvati. Prima Timoteo, capitolo 2, verso 4. Escluso dal piano Dio, potrà dire che Dio cura di lui. Tutto giustificati gratuitamente per la sua, mediante la redenzione in Cristo. Romani, capitolo 3, versetto 20. Se crediamo al passo della fede, da al ravvedimento. Il nostro Signore vuole che tu uomini siano salvati. Prima Timoteo, capitolo 2, verso 4. Escluso dal piano Dio, potrà dire che Dio cura

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo rimanere ancora come tema dell'Apocalisse. L'Apocalisse è un libro che ognuno di noi dovrebbe conoscere, le cose che Dio ha preparate per quelli che l'amano. Il Signore è andato, come ha detto lui, in un posto dove un giorno accoglierà la sua Chiesa. Bene, vogliamo dare un titolo a questo messaggio che è i sette grandi privilegi dei redenti. Quali privilegi noi come credenti e tutti quelli che hanno creduto nel Signore ha riservato per loro? Ed è bello saperlo perché queste cose un giorno noi li vivremo. Non sto parlando di fantascienza, ma stiamo parlando della parola di Dio. Perché se parlassimo di fantascienza basati su quelle che sono le idee o le ideologie degli uomini, saremmo degli illusi. Ma noi non siamo degli illusi perché crediamo nella parola di Dio. E abbiamo detto anche altre volte che queste parole, dice il Signore, sono fedeli e veraci. Ebbene, vorrei leggere con voi Apocalisse capitolo 22, quali sono questi sette privilegi che riguardano i redenti. Apocalisse 22, versetto 3 a 5 dice: "E non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servitori gli serviranno, ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome. E non ci sarà più notte, ed essi non avranno bisogno di luce, di lampada, né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio, ed essi regneranno nei secoli dei secoli." Abbiamo studiato un po' ciò che riguarda la Gerusalemme celeste. Abbiamo visto che la struttura di questa città è di oro e di pietre preziose. Quindi tutto splende in una luce divina, in una luce eterna. Non abbiamo un'idea di quello che ha preparato i figlioli. Non meno saranno i redenti che abiteranno in questa città meravigliosa. E vogliamo vedere ad uno quali sono questi privilegi che il credente avrà nel cielo. Primo, dice qua che "e non ci sarà più alcuna cosa maledetta." Quindi qui vediamo che i redenti godranno la piena redenzione. Leggo: "e non ci sarà più alcuna cosa maledetta." Quando Dio creò questo mondo, abbiamo visto che lui pose Adamo ed Eva nel giardino d'Eden. E fin quando non c'era il peccato, questa coppia godeva di una perfetta comunione con il Signore. C'era un'armonia perfetta. E anche questo c'era fra marito e moglie, no? Fra Adamo ed Eva c'era una perfetta armonia.

Ma quando il peccato è entrato nel mondo, vediamo che Dio lancia tre maledizioni. Quali sono queste tre maledizioni che Dio lancia? La prima maledizione è stata contro il serpente, perché il serpente è stato lo strumento di Satana per far entrare il peccato nel mondo. E lo voglio leggere. In Genesi 3,14 dice: Allora l'Eterno Dio disse al serpente: Perché hai fatto questo? Sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Quindi la prima maledizione Dio l'ha lanciata contro il serpente. E io credo che la maledizione su questo tipo di animale dura fino a oggi. Perché i serpenti noi sappiamo che strisciano sulla terra. Forse prima del peccato questo animale non strisciava, ma camminava in un altro modo. Questa è la prima maledizione che Dio lanciò contro il serpente. La seconda maledizione, il Signore l'ha lanciata contro il suolo. E leggo in Genesi capitolo 3, versetto 17, dice così: Ed ad Adamo disse: Perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie, e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Ripeto, il suolo sarà maledetto per causa tua, e ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Dio ha maledetto questa terra, perché il peccato era entrato in questo mondo. E infatti questa condanna, questa sentenza che Dio ha dato, dura persino fino ad oggi, non è così? L'uomo lavora con affanno, con fatica, con pene, con sudore, tutto questo perché è caduto sul suolo la maledizione. E Dio, quando creò Adamo ed Eva, aveva dato questo comandamento di coltivare anche il giardino. Quindi il lavoro per l'uomo doveva essere un piacere, una cosa gradevole, un'occupazione piacevole. Mentre oggi il lavoro è soltanto una fatica che l'uomo non riesce a portare avanti, perché c'è la maledizione. La terza maledizione fu lanciata da Dio verso l'uomo, non direttamente su Adamo, ma più avanti, sul suo figliolo. In Genesi capitolo 4, versetto 9 a 11, dice: E l'Eterno disse a Caino: Dov'è Abele tuo fratello? Ed egli rispose: Non lo so, sono io forse il guardiano di mio fratello? E l'Eterno disse: Che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra, ed ora tu sarai maledetto, condannato ad errare lungi dalla terra che ha aperto la sua per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua mano. Caino, per aver ucciso suo fratello, fu maledetto dal Signore. E quella maledizione, vediamo che più avanti, oltre che a cadere su Caino, è caduta sulla discendenza di Caino. E lo voglio leggere in Genesi capitolo 9, versetto 22-25, riguardante Cam. Dice così: E Cam, padre di Canaan, vide la nudità del padre suo e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli. Ma Sem e Giafet presero il suo mantello, se lo misero assieme sulle spalle e camminando all'indietro coprirono la nudità del loro padre. E siccome avevano la faccia volta alla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. E quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che egli aveva fatto il suo figliolo minore e disse: Maledetto sia Canaan, sia servo dei servi dei suoi fratelli. E
questa maledizione che Noè fece sulla persona di suo figliolo Cam, vediamo che perdura fino ad oggi. Sapete, Cam è l'avo o l'antenato degli africani, perché questi tre figli di Noè, Sem, Cam e Jafet, si sono a un certo punto divisi e ognuno è andato in una direzione diversa. Sem è rimasto nelle parti di Canaan. Dal Sem gli ebrei discendono da Sem. Da Jafet discendono i popoli della terra. Diciamo la parte settentrionale, tutta l'Europa e tutta, diciamo, l'Asia. Mentre gli africani discendono da Cam. E noi vediamo che questa maledizione, sotto un certo aspetto, dura fino ad oggi. Perché? Perché gli africani, sappiamo che sono un popolo molto povero, fra i più poveri della terra, e non sappiamo se veramente quella maledizione è ancora appesa su questo popolo africano. Però sappiamo che le condizioni della vita africana sono veramente di persone molto molto povere. Non si sono mai evoluti e sono passati 5.000 anni. Ebbene, questa maledizione, un giorno Dio la lanciò contro il suo stesso popolo, il popolo di Israele. E lo voglio leggere in Malachia. Capitolo 3, versetto 8, dice: l'uomo deve egli derubare Dio, eppure voi mi derubate. Ma voi dite: in che t'abbiamo noi derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione, perché mi derubate voi tutta quanta la nazione. Cioè il Signore non benediceva il suo popolo, perché era un popolo di ladri, un popolo di ladri, perché Dio ha dei diritti sull'uomo. Non siamo venuti sulla terra per un puro caso, ma siamo stati creati da Dio per Lui, per vivere per Dio. Tutto ciò che Dio ha creato dovrebbe adorare, onorare, servire e amare Dio. Invece l'uomo non fa altro che pensare a se stesso. E un po' questo riguarda anche la nostra vita. A volte noi derubiamo Dio dei suoi diritti e non c'è benedizione. Non c'è benedizione. Qui Dio stava parlando al suo popolo, Israele. E Dio può parlare anche a noi, che la nostra vita, il nostro tempo, i nostri beni che Lui ci ha affidati siano anche al suo servizio. Però vediamo una cosa meravigliosa, che per noi che abbiamo accettato il Signore Gesù non c'è più la maledizione, ma c'è la benedizione. E questo lo possiamo vedere perché Cristo si sono cambiati, grazie a Dio. Sapete, nella parola di Dio troviamo un insegnamento meraviglioso, perché non più la maledizione cade sui figlioli di Dio. Perché? Perché qualcuno l'ha portata al posto nostro. E voglio leggere alcuni versetti nella parola del Signore dove ci confermano che veramente la maledizione l'ha portato un altro al posto nostro. Per quale motivo? E voglio spiegarlo attraverso la parola di Dio, in Deuteronomio, capitolo 21, versetto 22-23, leggiamo queste parole. E quando uno avrà commesso un delitto degno di morte, e tu l'avrai fatto morire, e ha peccato a un albero, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirei senza fallo lo stesso giorno, perché l'ha piccato e maledetto da Dio.
e tu non contaminerai la terra che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà come

eredità. Presso il popolo di Israele, le persone che vivevano impiccate o appese a un albero non potevano rimanere tutta la notte, ma nello stesso giorno dovevano essere tolti e seppelliti. E colui che era appeso o impiccato era maledetto da Dio. Voglio menzionare l'apostolo Pietro e l'apostolo Paolo, che nelle loro prediche hanno detto queste testuali parole. Per esempio, in Atti capitolo 5, versetto 29 e 30, quando Pietro si trovava davanti al Sinedrio e davanti anche al sommo sacerdote, leggiamo queste parole. Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. L'Iddio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo al legno. Vedete, qui l'apostolo Pietro menziona il legno. In prima Pietro capitolo 2 versetto 24 lui disse queste testuali parole: egli, cioè Cristo, ha portato egli stessi i nostri peccati sul suo corpo, sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le cui lividure siete stati sanati. E ancora ciò che disse l'apostolo Paolo quando si trovava a predicare ai credenti di Antiochia e di Pisidia, disse in Atti 13, versetto 28 e 30, dice: e benché non trovassero in lui nulla, cioè in Cristo, che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse fatto morire. E dopo che ebbe compiute tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo posero in un sepolcro. Vedete, qui l'apostolo Paolo ancora menziona che Gesù è morto sul legno. Ebbene, l'apostolo Paolo, parlando di benedizione e di maledizione, in Galate dice così, Galate 3:13: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto è chiunque appeso al legno. Questo per noi sono parole di grande conforto, perché noi sappiamo che gli ebrei, quando dovevano uccidere qualcuno, gli era data la pena capitale, l'usanza presso gli ebrei di uccidere le persone era per lapidazione. Cioè venivano colpiti con delle pietre finché quella persona fosse uccisa. Un esempio l'abbiamo quando Stefano, il primo martire, l'hanno portato via e gli l'hanno lapidato perché lui testimoniava di Gesù. Questo non è avvenuto di Gesù, perché Gesù era un giudeo, però non è morto secondo l'usanza degli ebrei. Perché? Perché stava scritto già secoli prima che Gesù doveva morire per crocifissione. Perché quanto Davide scrive il Salmo 22, dice: mi hanno forato le mani e i piedi, posso contare tutte le mie ossa. E questo era un salmo, si riferiva al Cristo. Davide non parla di se stesso. Nel Salmo 22 lui menziona le parole che poi Gesù l'ha menzionato sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tutto questo era nel piano di Dio, che Gesù doveva morire sulla croce, affinché Gesù, morendo sulla croce, portasse la nostra maledizione, perché la maledizione che era su di noi, sul genere umano, è caduta su di Lui. Possiamo dire: gloria a te, Signore, che tu hai fatto questo per amore nostro. Per amore nostro Gesù si è caricato della maledizione. E quindi diciamo che con la sua venuta non c'è più la maledizione. La maledizione pesa non su quelli che hanno creduto in Gesù, perché noi siamo stati benedetti in Gesù, ma la maledizione pesa su tutti quelli che non hanno accettato Gesù.
Perché dice la parola del Signore, dice: maledetto chiunque non persevera nelle cose scritte della legge. C'è coloro che non perseverano, o meglio coloro che non adempiono perfettamente la legge, sono sotto maledizione. E siccome nessuna persona può adempiere la legge di Dio, perché pensa di guadagnarsi la salvezza osservando i famosi 10 comandamenti, quelle persone sono sotto la maledizione, perché nessuna persona potrà mai e poi mai adempiere la legge di Dio. E aggiungo un altro versetto che dice l'apostolo Giovanni. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36, dice: chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Sapete, l'ira di Dio rimane sopra tutte quelle persone che non hanno creduto in Gesù. Non hanno creduto in Gesù. Sapete una persona perché è condannata all'inferno? Una persona è condannata all'inferno non perché è stato un omicida, non perché è stato un adultero, non perché è stato un ladro, non perché ha commesso grandi peccati, ma Dio lo condannerà queste persone perché non hanno creduto, cioè hanno rifiutato, hanno rinunziato ad accettare Gesù nella loro vita. Lo dice coloro che hanno amato le tenebre anziché la luce saranno sotto la condanna e sotto la maledizione. Un secondo privilegio che il credente gode, che fa parte di un regno glorioso. Dice qui, abbiamo letto, in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello. Il trono di Dio rappresenta il centro della gloria e delle benedizioni. Questo regno non avrà mai fine. Cristo, abbiamo detto altre volte, che regnerà sulla terra, ma sarà per 1000 anni. Ma dopo lui continuerà a regnare nei secoli dei secoli, nel cielo con la sua Chiesa. E quindi in questo regno vi sarà la giustizia, anzi abiterà la giustizia. Dov'è la giustizia oggi? La giustizia, la parola giustizia oggi è scritta nei dizionari, ma nella vita pratica non c'è più. Non c'è più giustizia. E Gesù dice in una delle sue beatitudini: beati quelli che sono affamati e assetati della giustizia, perché si saranno saziati. E questo può accadere solo quando Cristo regnerà. Ma in questo mondo non esiste e non esisterà mai la giustizia, anzi le cose andranno sempre di male in peggio. Terzo privilegio, dice: i suoi servitori li serviranno. Abbiamo parlato di servizio, di lavoro, ma il servizio che noi faremo sarà un servizio piacevole, gradevole. Le persone che servono il Signore sono beate. Sapete, quando la regina di Sheba è andata a visitare Salomone per vedere la gloria di Salomone, le sue ricchezze, vedere la sua sapienza, sapete cosa ha detto questa donna? In Prima Re 10:8 dice: beata la tua gente, beati questi tuoi servi che stanno del continuo dinanzi a te ed ascoltano la tua sapienza. Per noi credenti, quanto inizia il servizio? Quanto inizia il servizio per il Signore? Quando accettiamo Gesù. E collego a quello che dice l'apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi capitolo 1 versetto 9. Dice l'apostolo Paolo ai credenti non solo di Tessalonica, ma questo possiamo farlo anche nostro. Dice: vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'Iddio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figliolo. Quando noi ci convertiamo al Signore, siamo diventati figlioli di Dio. Quindi il servizio dovrebbe iniziare
dal giorno in cui noi ci siamo convertiti. Sono io un credente che servo oppure un credente che voglio essere servito? Gesù disse: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. C'è in noi questo desiderio di servire il Signore? Noi serviamo il Signore in qualche modo? Come lo serviamo? Il servizio inizia dal giorno che abbiamo accettato Gesù. Quando l'Apostolo Paolo sulla via di Damasco vide il Signore, cosa ha detto? Signore, cosa vuoi che io faccia? Cosa vuoi che io faccia? Cioè, sono a tua disposizione. Quando il Signore chiamò Abramo, Abramo, Abramo, come ha risposto Abramo? Eccomi. Quando ha chiamato Mosè, Mosè, Mosè, eccomi. E noi come rispondiamo? Non ho tempo, ho altre cose da fare. Che il Signore ci aiuti in questo. Qui abbiamo letto che i suoi servitori lo serviranno. In cielo noi serviremo il Signore. Non staremo nell'ozio, non staremo nella fare i pigri. Sapete, la persona pigra, la persona oziosa, la persona che non vuole muovere un dito, non sono persone gradevoli questi qua. Il quarto privilegio è che i redenti vedranno la sua faccia. Vedremo la faccia del Signore. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio, dice il Signore Gesù. Sapete, nell'Antico Testamento leggiamo che i patriarchi, i profeti, hanno avuto privilegio di vedere Dio. Abramo, quando il Signore è andato con i due angeli in forma umana e Abramo l'ha ospitati, questi tre messaggeri celesti. O Mosè sul monte Sinai, che vide il Signore, che stette 40 giorni e 40 notti lì a contemplare e a sentire la voce di Dio. E così possiamo dire di altri uomini che hanno visto Dio. Isaia ebbe una visione che il Signore era assiso sul suo trono e che vi erano degli angeli, dei cherubini che dicevano: santo, santo, santo. Ma qua dice che noi contempleremo la sua faccia per sempre, come un figlio che ha sempre vicino a sé suo padre. Non sono bellissimi privilegi questi? Quinto privilegio: avranno in fronte il suo nome. Noi siamo proprietà di Dio, apparteniamo a Dio. In passato gli schiavi, voi sapete, che i padroni, i loro padroni mettevano un marchio sulla pelle e quel marchio era indelibile, cioè vale a dire che non si poteva cancellare più. Cioè tu sei mio schiavo e lo rimarrai sino alla morte. Dio non ci metterà un marchio, ma il suo stesso nome sulla fronte dei suoi figlioli. Noi apparteniamo a Dio, noi siamo figlioli dell'Altissimo, grazie a Gesù, grazie a Gesù. In Apocalisse non soltanto vedete questo sigillo, è una forma di appartenere a qualcuno, ma anche è un privilegio, un favore che noi abbiamo da parte del Signore, una protezione. E lo voglio leggere in Apocalisse capitolo 7, i primi 4 versetti, dove viene detto che 144.000 sono stati suggellati in fronte da Dio. In Apocalisse 7:1-4 dice: dopo questi io vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti della terra, affinché non soffiasse vento alcuno sulla terra, né sopra il mare né sopra alcun albero. E vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il suggello del Dio vivente, ed egli gridò con gran voce ai quattro angeli ai quali era dato di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché abbiamo segnato in fronte col suggello
il servitore del Dio nostro, e udì il numero dei segnati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figlioli di Israele. Questi ebrei saranno suggellati o sigillati in fronte col nome di Dio per essere protetti in quel periodo della tribolazione. Prima che gli angeli, questi emissari di Dio, manderanno i castighi sulla terra, questi 144.000 saranno suggellati per essere protetti. Sesto privilegio: e non ci sarà più notte, ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio. Lì non ci sarà più notte, non ci sarà più lampada, non ci sarà più il sole. Perché? Perché avranno la luce di Dio. Voglio leggere ancora un paio di versetti. In 1 Giovanni 1,5 dice che Dio è luce. La luce è sinonimo di verità, di chiarezza, di purezza. Le tenebre è sinonimo di peccato. Infatti, in 1 Giovanni 2,9-11 l'Apostolo dice: chi dice di essere nella luce e odia il suo fratello è tuttora nelle tenebre. Chi ama il suo fratello dimora nella luce, e non vi è in lui nulla che lo faccia inciampare. Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre, e cammina nelle tenebre e non sa dove gli vada, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. L'odio porta l'omicidio. Abbiamo letto poc'anzi di Caino. Dice: perché Caino uccise suo fratello? Perché era dal maligno. Una persona che uccide un'altra persona è da Satana, è dal diavolo. Non c'è altra risposta. L'odio, diciamo, è il primo passo, il secondo è l'omicidio. Chi odia è paragonata a un omicida. Quindi nella nuova Gerusalemme non esisterà il sole, non esisterà una lampada, ma il Dio illuminerà con la sua luce divina, eterna, perfetta, tutti i suoi figlioli. Sarà una cosa meravigliosa. Il settimo privilegio: essi regneranno nei secoli dei secoli. Cioè, il regno di Cristo è un regno eterno, un regno che non avrà mai fine, e i suoi regneranno con lui. E voglio concludere con l'ultimo versetto che l'Apostolo Paolo scrisse al suo figliolo Timoteo, prima che Paolo fosse giustiziato a motivo della sua fede. E lui scrisse queste parole meravigliose. Seconda Timoteo 2, 11-13 dice: certa è questa parola, che se moriamo con lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con lui altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Se abbiamo costanza, se abbiamo perseveranza, allora noi regneremo con lui. Noi sappiamo benissimo che la vita è segnata da prove, da malattie, dalla sofferenza, non è così? È segnata da queste prove. Però la cosa meravigliosa che ci rallegra è che c'è una fine. Ci sarà una fine. E quindi queste cose non le ricorderemo mai più. Le cose passate sono ormai lontane. Non ci ricorderemo più delle cose passate. Ci ricorderemo delle cose che noi godremo alla presenza di Dio. Gloria a Dio. Che la vita nostra è breve, e che un giorno saremo con Lui in eterno. Quindi su questa terra, anche se abbiamo da soffrire un po', non guardiamo alle cose
momentanee e passeggere, ma guardiamo oltre questa vita. Qualcuno ha detto: la morte è la porta del cielo. Un credente che muore va alla presenza del Signore. Oppure, quando il Signore tornerà, milioni e milioni e milioni di persone non vedranno la morte, perché saranno portati in cielo e i loro corpi saranno trasformati. Allora con il Signore abbiamo tutto da guadagnare e nulla da perdere. E noi, credo, siamo orgogliosi, felici, soddisfatti di appartenere al Signore. Noi siamo le persone più privilegiate della terra, tutti quelli che credono e accettano e hanno Gesù nella loro vita. In questo noi diciamo: Signore, grazie, grazie, che con te la vita è bella. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Educare al tempo dei social, una sfida inedita per i genitori di oggi, perché per educare i propri figli in questa era dove lo smartphone, i social hanno la meglio, bisogna essere educati, quindi capire, comprendere i social, conoscerli per poter accompagnare i propri figli. E per fare questo, per questa formazione, abbiamo bisogno di un prof. Il prof conosciuto come Fedi Petralia, benvenuto.
2: Ciao Daniele, un saluto anche ai tuoi ascoltatori.
1: Sei un docente animatore digitale presso i Salesiani di San Francesco di Sales di Catania, responsabile del progetto educativo Tecnosale, socio UCIM. Sei impegnato su vari fronti, hai a che fare con i ragazzi, ma hai a che fare anche con i genitori, hai a che fare un po' con tutti. Quali sono gli effetti dei videogiochi che creano una dipendenza?
2: Sì, grazie per questa domanda. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che nessuno tenta di demonizzare i videogiochi. Io continuo a essere un videogiocatore, lo sono stato, ho organizzato le prime LAN qui a Catania, quindi i primi incontri in presenza tra la gente che smetteva di giocare con l'intelligenza artificiale del computer, ma cominciava a giocare con altre persone dal vivo. Quindi parto dal presupposto che io continuo ad essere un videogiocatore e che dentro il videogioco ci sono tanti aspetti positivi: la creatività, la voglia di migliorarsi, la costanza. È un passatempo molto gradito sia dei giovani che dei meno giovani oggi. Ovviamente il problema dove sta? Il problema sta quando questo videogioco comincia a prendere troppe ore del tempo, quando il ragazzo o anche l'adulto comincia ad alienarsi dal mondo reale, o quando il gioco diventa un'occasione per adescamenti online o ad esempio per incorrere in problemi finanziari perché magari le spese diventano eccessive. Quindi il problema che ci dobbiamo porre non è il videogioco in sé, ma alcune conseguenze che possono venire fuori dall'uso distorto ed eccessivo dei videogiochi. In questo senso, come abbiamo detto per altre occasioni, è importante il controllo da parte dei genitori, che non deve essere un controllo poliziesco, ma deve essere, diciamo, un'attività di mentoring. Quindi il genitore dovrebbe conoscere quello che il figlio utilizza, dare un'occhiata, farsi raccontare, parlare di quelle che sono le piattaforme, i giochi che lui utilizza, perché no, magari se
1: anche giocare
2: con il proprio figlio, in modo da condividere con lui questa passione da solo in famiglia. Ecco, fare sempre in modo che quel gioco, quell'occasione non diventi uno strumento di isolamento da parte del figlio, ma che invece, come tante attività, possa essere anche uno strumento di dialogo e, perché no, magari di condivisione con alcuni elementi della famiglia. Certo, ci sono degli aspetti negativi che vanno attenzionati.
1: Quali sono gli effetti e le sfide che dobbiamo come genitori conoscere?
2: Allora, innanzitutto la prima cosa a cui dobbiamo stare attenti è il tempo. Quindi il tempo è un indicatore importante che ci fa capire dove arriva la passione e dove invece si fa oltre, quindi diciamo il limite che c'è tra passione e dipendenza. Questo ovviamente è più difficile se non abbiamo sott'occhio il gioco. Non deve essere per forza un sott'occhio fisico, ma possiamo alcune volte con i sistemi di parental control vedere anche sui nostri cellulari quanto nostro figlio ha giocato a un determinato gioco e quindi mettere determinate regole. Poi è importante sapere a cosa gioca, quindi siamo noi ad acquistare i giochi per i nostri figli, se addirittura non gli abbiamo dato carta bianca con la carta di credito, ma questo è un ulteriore problema che spero non si verifichi. Perché dobbiamo stare attenti all'acquisto? Perché c'è il famoso codice PEGI che ci dice tante cose del gioco, ci dice l'età, ci dice se ci sono delle espressioni cattive, se l'utilizzo di droghe.
1: E questo codice dove si trova?
2: Nei videogiochi italiani, sempre dietro la copertina. Alcune le indicazioni per l'età di solito sono davanti, le indicazioni invece più specifiche sui contenuti del gioco di solito si trovano dietro. È stato interessante vedere, confrontandosi col mercato tedesco, ho avuto occasione di parlare in una fiera con un ragazzo tedesco e poi ho visto anche lo stesso gioco italiano in una copertina del mercato tedesco, come ad esempio in Germania questi questi adesivi sono molto più grandi e si fa molta più attenzione a queste indicazioni. Questo sviluppatore tedesco, quando io parlavo appunto di questi problemi, mi diceva come in Germania non esiste l'acquisto di un videogioco da parte di genitori che non rispetti l'età che è stata indicata dal codice PEGI, mentre noi tra qualche mese ci troveremo di fronte a una situazione abbastanza particolare. Il 18 novembre di quest'anno esce GTA 6, che è un gioco che milioni di giocatori stanno aspettando, ed è un gioco che non va bene per una determinata fascia di età. Ecco, sono convinto che moltissimi dei nostri ragazzi della scuola primaria avranno installato sulle loro console o sui loro computer questo gioco. Per questo sarà un problema, perché spesso lo chiederanno per il compleanno, per Natale, e il genitore dirà semplicemente sì, senza porsi il minimo problema di che cos'è questo videogioco. Un videogioco che tratta temi di violenza, con un linguaggio scurrile e tutta una serie di tematiche. Quindi abbiamo detto il tempo, abbiamo detto ovviamente i contenuti, e poi può essere un segnale il fatto che i nostri ragazzi perdono interesse verso quelle che sono le attività normali. Quindi il nostro figlio non gioca più, magari inizia a prendere brutti voti a scuola, perché il suo mondo comincia a diventare costantemente quel gioco, che non è sempre il giochino che noi pensiamo, quindi il simulatore di calcio piuttosto che il gioco di strategia, ma è magari un gioco di ruolo, i famosi RPG che adesso si sono trasferiti anche online. Quando parlo di RPG parlo di Real Personal Game, cioè di un gioco di ruolo nel quale i nostri figli assumono un'identità digitale all'interno di una storia e portano avanti il loro personaggio all'interno di alcune avventure condivise con altre persone reali in server online. Ecco, quello è un ulteriore problema a cui dobbiamo attenzionare, perché quello è un gioco senza fine. Quello è il classico gioco che può iniziare e che può andare avanti per ore e ore e ore, monopolizzando totalmente l'attenzione e la vita dei nostri ragazzi. C'è poi da fare una riflessione tra il mondo dei videogiochi e come è cambiata la loro fruizione. Una volta le aziende vendevano il bel gioco affinché il videogiocatore potesse avere una bella esperienza videoludica portando a termine determinati livelli o altro. Oggi molte aziende, soprattutto nel settore mobile, dove vengono, diciamo, distribuiti giochi un po' più semplici, per non definirli stupidini, puntano al fatto che i ragazzi stiano sul cellulare e che quindi attraverso una serie di dinamiche stiano sempre collegati al cellulare, o per sviluppare quelle che si chiamano skill, quindi le abilità dei loro personaggi, o per acquistare degli elementi che possono migliorare le abilità del loro giocatore. Il principio è: a me interessano i soldi e questi soldi me li puoi dare in due modi, o comprando le migliorie che il tuo personaggio necessita, oppure stando tanto tempo a giocare e quindi vedendo più pubblicità, acquisendo più punti che poi ti danno la possibilità di prendere quel videogioco. Ecco, da genitori dobbiamo stare attenti a queste dinamiche, perché alcune volte siamo contenti che il videogioco non costa e quindi il nostro figlio lo scarica gratuitamente. In realtà questi costi arrivano dopo e sono costi che vengono pagati o in termini di tempo o in termini di denaro, quando i nostri figli ci chiedono il Robux o qualche altra moneta virtuale che serve loro per comprare skill e miglioramenti nei vari giochi.
1: Torniamo a parlare di giochi, di videogiochi. Ricordo che in passato, quando la mia figlia maggiore era ragazzina, che siamo andati in un negozio dove c'erano tanti videogiochi, e quello che notai è che, guardando dietro, ci sono un po' alcune indicazioni del gioco, e in molti di questi giochi c'era proprio scritto che potevano essere scene violente, scene di abusi, anche parole insomma scurrili, eccetera eccetera. Io mi chiedo: ma perché vengono prodotti questi giochi? Quindi, oltre al fatto che sì, è vero, loro ti mettono già l'avviso, quindi un po' si scaricano la coscienza, ma è proprio necessario fare dei giochi che sono quasi tutti votati alla violenza, all'uccisione dell'altro? Tu vinci se uccidi, più persone uccidi, più violenza agisci e più sei un vincitore, no?
2: Possiamo dire che è un po' il fascino del male, no? Che viviamo in tanti contesti. Ci sono tanti giochi di questo tipo, no? Dagli picchiaduro agli si chiamano FPS, cioè first person shooter, quando tu spari e sei in prima persona, poi con varie ambientazioni. Beh, si vendono, c'è mercato perché c'è una domanda di questi giochi. I giochi hanno una grafica molto bella, spingono il giocatore a determinati percorsi, la gente vuole questi giochi e quindi le aziende non fanno altro che rispondere a questa domanda che viene dal mercato. Oggi il mondo dei videogiochi ha un mercato molto più grande, molto più diciamo ricco dei film o della musica. Oggi dietro un videogioco possono essere investiti diversi miliardi, perché poi questo è il ritorno economico. Il gioco di cui parlavo, GTA 6, già per ordini per decine di milioni di euro in tutto il mondo. È un gioco che si sta aspettando, credo, ormai da 6 anni, e sono stati fatti investimenti importanti, quindi la sua forma di realismo e altro coinvolge di più i ragazzi. Sappiamo benissimo il tema che mi hai posto è un po' il tema che tocca la pastorale giovanile di tanti percorsi, no? Perché i nostri ragazzi sono affascinati alcune volte da attività rischiose o altro, ce lo domandiamo, no? E allo stesso modo, così come il fascino del mare attira i ragazzi in determinati contesti della vita reale, li attira anche nel mondo videoludico. Devo dire che non sono così, ci sono anche tante simulazioni sportive, tanti giochi divertenti, tanti giochi di strategia, però è vero che continua a esserci picchiaduro, continuano ad esserci tanti giochi nei quali comunque, come hai detto tu, si va avanti o si vince uccidendo l'avversario o killando, diciamo, il mio antagonista.
1: Ricordo che uno di questi giochi, io rimasi così sconvolta perché dovevamo fare un regalo a un ragazzo e quindi siamo andati a cercare un gioco in questi negozi. Allora abbiamo guardato tutte le schede dietro di cosa parla, perché magari se tu guardi solo la copertina non sempre riesci a capire bene. Quando giri e ti fa capire quali sono i contenuti, c'erano alcuni dove dicevano che c'erano scene di stupro e io mi chiedo perché. Ma non c'è assolutamente un codice etico?
2: Purtroppo a livello di business dovrebbe intervenire la censura a questi livelli. Cioè quando questi giochi poi vengono proposti a un determinato pubblico, anche se di solito il problema grosso è che questi giochi arrivano con i codici PEGI, ma poi in determinati contesti questi codici PEGI la gente neanche riconosce, no? E quindi poi arrivano nelle mani di preadolescenti, di minori che poi assistono a questi chiamiamoli spettacoli o giochi e non hanno assolutamente contezza nel capire ciò che sta avvenendo. Purtroppo non è altro che una parte del mondo, no? Se noi pensiamo che una gran parte dei siti internet sono siti pieni di pornografia o altro, dobbiamo farci questa domanda e darci una risposta, no? Allora, purtroppo è un mercato che vende poi in vari ambiti, quindi dai siti ai giochi nei quali vengono riproposti poi alcuni di questi gesti. L'unica cosa che possiamo fare noi è arginare l'acquisto con consapevolezza e quindi renderci conto che quel prodotto non è un prodotto adatto ai nostri figli. Ovviamente poi lì subentra la fatidica domanda: ma il mio figlio è l'unico che non ci gioca. Ecco, riprendiamo la fase che abbiamo già detto in tante puntate. È il villaggio che educa il ragazzo, no? Quindi dovrebbe essere un insieme di persone, un insieme di scelte condivise anche con altri genitori, il fatto di non portare i nostri figli a giocare con determinati giochi.
1: Sarebbe l'ideale che nelle scuole ci possano essere veramente dei club, dei genitori in cui ci si confronta e si agisce insieme, perché se è una decisione comune sicuramente è più accettata dai ragazzi, perché i genitori di una classe hanno preso una decisione, però a volte può succedere di non trovare questa uniformità e lì il genitore deve prendere le proprie decisioni e a volte deve essere un po' duro. Ma torneremo a parlare di questo una prossima puntata, perché mi piacerebbe capire come genitori possiamo essere dei mentori, non dei poliziotti, non dei controllori, perché il confine potrebbe essere varcato e le conseguenze non sarebbero per il bene dei nostri figli. Grazie per quello che ci hai detto e alla prossima.
2: Grazie a te, Daniela. Ciao ciao.
1: Movimento antibullismo animato da studenti adolescenti. Questo è il Ma Basta. Il Ma Basta è questo movimento che di volta in volta conosciamo grazie a coloro che ce ne parlano, e in genere in questi ultimi appuntamenti è stato con noi Diego Celammare, che è proprio responsabile dei team leader. Benvenuto Diego.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora Diego, ci eravamo sentiti in estate e ci avevi raccontato dell'esperienza che avete fatto anche nei centri estivi, quindi non solo nelle scuole ma anche in un luogo dove si è in maniera forse con meno frenesia, quindi forse si è anche più attenti o comunque l'ambiente è diverso, quindi si possono creare momenti di dialogo forse più leggeri e quindi più spontanei. Cosa avete in mente? Quindi siamo già a settembre, la scuola è iniziata e credo anche quelle che sono le iniziative che avete un po' in cantiere.
3: Certo, allora sì, la scuola è iniziata e noi ovviamente con l'inizio della scuola inizia anche al 100% il nostro anno, anche perché noi pure andiamo con

0: e quindi servono delle nuove forze, nuovi ragazzi all'interno del team che stanno arrivando qui su Lecce. Stiamo aprendo, diciamo, appunto un'altra convenzione con un'altra scuola, grazie a un progetto con Fondazione per il Sud. Inoltre abbiamo dobbiamo rifare anche una nuova formazione nelle scuole che appunto hanno sempre fatto parte di una basta. E questo sicuramente ci rende felici, perché questo ci vuol dire che le scuole si fidano di noi, e soprattutto i ragazzi, perché anche abbiamo una grandissima richiesta di partecipazione da parte appunto proprio dei ragazzi stessi che dalle classi o comunque magari anche con il loro amico durante le lezioni parlano di ma basta e chiedono: ma non è che puoi chiedere se posso entrare anch'io? E quindi questa è una cosa bellissima e che sicuramente è una spinta, una forte spinta che continua a farci andare avanti e a farci apprezzare soprattutto quello che facciamo ogni giorno.
1: Quanti siete lì, diciamo, nella sede principale come gruppo?
0: Allora, adesso su Lecce arriveremo a toccare i 100, quindi solo su Lecce. Inoltre abbiamo anche ragazzi da Torino e da Treviso. Ma non finirà qui
1: Quindi
0: quest'anno
1: bello il nord,
0: perché...
1: no? Dal nord al sud, quindi.
0: Esatto, anzi dal sud al nord,
1: Del sud al nord,
0: quindi...
1: vero, vero.
0: e quindi sì, noi in realtà non finirà qui quest'anno perché avremo anche altre formazioni in giro per l'Italia. Adesso non dico ancora niente, però posso magari menzionare la regione Sicilia, che è appunto dove noi faremo sicuramente una formazione. Avremo dei ragazzi, creeremo un team anche lì in Sicilia, ma in realtà l'obiettivo di quest'anno è proprio far arrivare e avere quanti più team
1: In
0: in
1: tante
0: tanti d'Italia.
1: regioni, sarebbe bello che ogni regione avesse il proprio team.
0: Esatto. Esatto, e serve proprio a questo, serve proprio per dare anche una figura presente alle varie regioni di ma basta, in maniera tale che se ci dovesse essere qualche tipo di problema possono contattarci direttamente a noi e poi noi operare abbattendo completamente qualsiasi tipo di costo e quindi è quello il nostro obiettivo e il motivo per cui facciamo queste tante formazioni nella parte iniziale dell'anno.
1: Chi vi contatta? Gli studenti o gli insegnanti per chiedervi di fare una visita, una formazione?
0: Allora, principalmente gli insegnanti o comunque le varie dirigenti o i vari dirigenti delle scuole, ma principalmente anche terzi, magari aziende terze alla scuola che, non lo so, hanno il figlio, per esempio, che fa le scuole medie in un determinato posto d'Italia e dice: ok, come possiamo fare magari per far sì che ma basta, posso raggiungere la scuola di mio figlio? E quindi diciamo che principalmente ci contattano un po' tutti, da associazioni a aziende, a insegnanti, a dirigenti. Quindi su quello, come anche noi siamo molto spesso, contattiamo alcune scuole perché esistono anche vari bandi che permettono alle scuole di avere dei fondi da poi reinvestire per quanto riguarda il bullismo, il cyberbullismo, e quindi anche a noi capita di magari metterci in contatto con determinate scuole. Quindi tutti potenzialmente possono
1: C'è
0: contattarci.
1: un indirizzo mail, una pagina che possiamo dare se qualcuno volesse avere informazioni o
0: Sì, certo.
1: avesse o vivesse qualche situazione di bullismo nella propria scuola, o perché la vive o perché vede, no, che altri la vivono.
0: Sì, l'indirizzo email è info@mabasta.org, ma in realtà basta andare sul nostro sito e si trovano tutte le varie informazioni lì, quindi per contattarci è completamente seguito. La mail è attiva praticamente ogni giorno, esclusa appunto sabato e domenica, ma per il resto è attiva ogni giorno. E con Alex, il ragazzo che appunto se ne occupa. Dicevo, sul nostro sito si può trovare tutto, che il nostro sito è www.mabasta.org. Anche lì, se si cerca su Google Mabasta, tutto unito, esce appunto il nostro sito e lì ci potete contattare.
1: E lì c'è anche la vostra storia, come siete nati, quando siete nati, qual è stata l'intuizione. È stato un insegnante, se non sbaglio, no? Che ha portato avanti,
0: Certo.

0: questo progetto a causa, in conseguenza della morte di una ragazza, se non sbaglio. Quindi da lì, esatto, poi voi studenti, gli studenti si sono lasciati coinvolgere da questo insegnante e la cosa è andata avanti. Era l'anno, mi ricordi l'anno in cui siete nati?
1: Era il 2016.
0: Quindi 10 anni, allora festeggiamo.
1: Sì.
0: Siete nati a febbraio, qual è stata la data proprio della vostra nascita?
1: Il 7 febbraio del 2016 siamo nati, appunto a seguito di una notizia letta sul giornale da parte di un professore che ha deciso poi di comunicare ai ragazzi questa notizia e di capire anche un po' cosa magari i ragazzi ne pensassero, anche perché oggi si sente magari parlare tanto di bullismo e comunque non è mai abbastanza, però nel 2016 si sentiva veramente poco niente, cioè nasceva un problema che ancora era un po' un attimino sottotono, era un attimino nascosto forse anche per il vario magari distacco generazionale che c'era tra la generazione per esempio dei nostri genitori e la mia generazione, si faceva fatica bene a capire magari cosa fosse il bullismo, quando ci fosse magari un caso di bullismo, ma soprattutto come uscirne e come risolverlo, perché poi tante varie leggi sono arrivate tutte dopo il 2016, comunque si iniziava già a mettere un qualcosa che potesse tutelare la vittima del bullismo già magari dal 2015 o comunque un poco prima, però le leggi, diciamo quelle importanti, sono arrivate dal 2017 in poi, quindi era ancora un fenomeno di cui non se ne parlava tantissimo.
0: Perché non se ne vuole parlare, nel senso che è qualcosa di cui ci si vergogna a raccontare, ad esempio, che siamo vittime di bullismo. Ci ascoltiamo Non è abbastanza e torniamo fra poco. Torniamo a parlare con Diego Cellamare di Ma Basta. Allora Diego, ci parlavi del compleanno, no, di Ma Basta, quindi nato proprio il 7 febbraio del 2016, giusto?
1: Sì.
0: Quindi è stata una data importante perché diciamo una decisione che è venuta a seguito di una notizia che veniva riportata sui giornali. Oggi queste notizie probabilmente sono anche più frequenti, ma c'è anche più consapevolezza. Fuori onda mi dicevi che anche tu hai un passato, no, di vittima del bullismo. Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza?
1: Sì, allora anche per riprendere il discorso di prima, dico semplicemente che effettivamente molte persone, cioè quello che magari sto per raccontare è una cosa molto personale, anche perché, ripeto, fortunatamente i tempi sono cambiati oggi, a distanza di praticamente 10 anni, perché poi alla fine io ho subito bullismo nel periodo principalmente delle scuole medie, e il mio non era un bullismo come magari si vede nei film, perché molto spesso si tende a immaginare il bullismo come una persona che o più persone violente nei confronti di solo una persona, ma in realtà non è proprio così, perché sì, ci saranno sicuramente casi di violenza, però oggi sono molto più rari, oggi diciamo che si è spostato molto più sui social, e in realtà già ai tempi quando io andavo alle scuole medie, quindi parlo periodo 2016 fino al 2019 più o meno, c'è stato un forte incremento dei social in quegli anni, e questo magari ha portato anche a me una sorta di cyberbullismo fatto sui social, gruppi magari fatti alle mie spalle per organizzarsi o per comunque gruppi dove mi insultavano in qualche modo, e c'era tanta esclusione. Quello sì, quello diciamo che è una cosa che è sempre rimasta, purtroppo, l'esclusione nei confronti della vittima, e credo che forse non ci sia niente di peggio, perché ok, tu puoi anche insultare una persona, la puoi prendere in giro, però io sono convinto che se questa persona che viene presa in giro attorno a lei ha delle persone che comunque le vogliono bene, o comunque degli amici, difficilmente riuscirà a credere alle parole dei bulli. Se invece una persona viene lasciata completamente da sola e viene esclusa anche dal resto della classe, sarà molto più semplice.
0: Quindi quasi quasi crede, no, di poter insomma essere forse inferiore, di avere dei limiti. Quindi certo, era più che altro sui social, quindi non era di presenza, quindi non era un attacco di presenza.
1: No, era anche.
0: Sì.
1: Diciamo che poi molto spesso bullismo e cyberbullismo vanno insieme. Quando c'è bullismo è molto facile trovare anche cyberbullismo, che non
0: quindi
1: si ferma,
0: continuava in rete, quindi quello che si viveva nella, di presenza poi continuava anche in rete nei tuoi confronti.
1: Certo, sì, sì, sì, assolutamente, perché comunque diciamo che meno male anche l'esclusione, no? L'esclusione è un qualcosa di continuo. L'esclusione non è che succede solo magari in classe, quando devi fare un progetto o quando devi fare un lavoro di gruppo, sei l'ultimo che viene scelto, ma non succede solo lì, succede anche in qualsiasi cosa che può venire fuori. Se gli altri escono, tu non esci con gli altri, perché
0: quindi
1: gli altri non
0: ti isolavano vuoi. Allora, quindi ti isolavano,
1: sì.
0: Quindi
1: sì.
0: Creavano un po' il vuoto attorno a te.
1: È quello che purtroppo succede a tantissime vittime, ed è anche uno dei casi, secondo me, principali, che poi una delle situazioni principali che poi porta al suicidio o alla scelta di togliersi la vita da parte della vittima di bullismo.
0: Cosa si è sbloccato in te poi? Quindi tu hai subito sia bullismo che cyberbullismo, cosa è successo poi per cui ne sei venuto fuori?
1: Allora, io fortunatamente poi cambiai scuola, e comunque dopo io non parlavo, ecco. Non mi sono mai confrontato con qualcuno proprio per vergogna o per paura di non essere capito. L'unica cosa avvenne dopo, con appunto Ma Basta, che paradossalmente ai tempi venne nella mia scuola.
0: Ah, quindi sei stato salvato da Ma Basta, quindi.
1: Sì, infatti è assurdo, però sì, però sì. Mi aiutò tanto. E diciamo, soprattutto fece uscire il mio caso. E da lì poi, insomma, queste persone furono allontanate, però poi fortunatamente finì la scuola, finì la terza media, andai alle superiori e trovai una situazione completamente diversa. E diciamo che passare da come ho vissuto le medie a come ho vissuto le superiori è stato, secondo me, veramente
0: una rinascita,
1: ecco. Cielo, perché, sì, sì, assolutamente, anche perché, ripeto, alle superiori ho trovato tutta un'altra situazione, ho trovato una classe stupenda, sono stato benissimo tutti gli anni, ho solo dei bellissimi ricordi. Quindi
0: quando sei passato da essere fruitore di Ma Basta ad essere tu poi uno del team? Quanto tempo è passato?
1: Io, grazie al fatto che proprio la scuola che avevo scelto inconsapevolmente, perché non lo sapevo, era la scuola di Ma Basta, cioè era la scuola dove era nata la situazione di Ma Basta, e il professore Magni, tra l'altro, che è il professore che ha portato quella famosa notizia di quella ragazza, e era il professore coordinatore della mia classe.
0: Quindi tu sei entrato proprio all'inizio, proprio sei entrato nel centro, nel cuore di Ma Basta, quindi
1: sì,
0: proprio
1: sì,
0: quelli che l'hanno ideato.
1: Una fortuna immensa. Io ho appena saputo che Ma Basta stava cercando nuove persone, quando andavo a scuola appunto subito ho detto no, io devo andare perché voglio fare questo, cioè.
0: Hai capito quanto è stato importante per te, quindi potevi essere tu ora diciamo in un secondo tempo, potevi essere tu ad aiutare a far parlare, anche a far sentire a loro agio le vittime, che spesso, come succedeva a te, non parlano.
1: Certo, anche perché Ma Basta poi a me è stato un doppio aiuto, sia magari quando andavo a scuola, appunto alle scuole medie, che mi ha salvato da quella situazione, ma anche dopo, perché io ero comunque rimasto un ragazzo molto molto chiuso, nel senso, ero tanto tanto tanto introverso, talmente introverso da non salutare nemmeno, perché ovviamente poi sono cose che ti rimangono, no? Dopo il bullismo lascia dei traumi, che se non affronti con un percorso psicologico, giustamente, rimangono.
0: Restano, certo.
1: E quindi quello mi ha portato poi a andare a parlare, per esempio, nelle classi. Quello mi ha portato ad aprirmi, comunque.
0: Sei uscito dal guscio come la farfalla, esatto. Che alla fine dal bozzolo, no?
1: Ha rotto questo scudo che mettevo davanti, anche perché vuoi non vuoi, una volta che sei in classe devi parlare, devi aiutare qualcuno. Quindi, ripeto, cioè, per me Ma Basta è stato veramente tanto, tanto importante.
0: Quindi ti ha fatto fare quel salto, quindi fatto venire fuori ciò che tu già avevi dentro, ma che era tanto nascosto anche a te stesso, probabilmente l'hai scoperto solo strada facendo. Grazie per aver condiviso questa tua esperienza, che ci fa capire il motivo per cui tu metti tanto cuore in quello che fai, perché tu hai sperimentato come Ma Basta ti ha salvato, e quindi anche tu vuoi fare la stessa cosa con altri ragazzi. Quindi grazie, ci sentiamo ad ottobre per sapere qualcosa in più rispetto ai vostri lavori.
1: Va benissimo,
0: buona giornata,
1: ciao.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.